0: fare? Chiama Guido allo 04 38 87 30 91. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
1: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dante-sei-president@gmail.com.

0: Bentornati carissimo ascoltatore alla Radio Italiana 531, siamo qui con due fenomeni dalla regione che ci stanno arricchendo con le loro informazioni, la storia, i frutti, i colori, poi d'un discorso all'altro, la vicinanza dalla Sicilia e dalla Calabria, ma essendo così vicino sono due terre totalmente diversi. Va bene, allora il Vince, dobbiamo aggiungere qualcosa? O...
1: No, questo non è un programma che possiamo parlare per ore e ore
0: veramente.
1: Io sono stato invitato e vi ringrazio, certamente, però è un piccolo riassunto di alcune cosette che vogliamo portare.
0: Sì. Certo.
1: Però le tradizioni calabresi, quelle vogliamo dire che è importante, perché ci abbiamo una storia lunga, come il nostro professore qui Giuseppe ci illustra. La Calabria è una terra bellissima per se stessa, purtroppo è meno conosciuta perché molti dei turisti arrivano a Napoli e poi si fermano a Salerno, la costa amalfitana. Parlo con degli amici, io non conoscevo la Calabria per me stesso, perché io voglio ricordare che io sono da qui, avevo 16 anni, perciò la Calabria non conoscevo quasi a Santo Femmine del Spromonte, dove sono nativo, però essendo stato per molti anni con la regione Calabria, mi è data la possibilità di riconoscere un po' della storia della nostra Calabria, e visitare dei posti bellissimi.
0: È immensa,
1: in Calabria,
0: la storia,
1: e queste sono le cose che certamente a volte la Calabria, questo sentimento di ospitalità ci abbiamo, siamo grandissimi per farlo, però a volte i turisti non è il posto migliore per la loro
2: alla massima arrivano a Tropea.
1: Hanno passato quasi tutta la Calabria, perché Tropea si trova quasi a... Ma diciamo, per dire, io mi auguro che cambierà.
0: Speriamo.
1: C'è sempre questo filo di speranza che la Calabria dovrebbe cambiare per se stesso, non solo perché oggi sappiamo con social media viene portato si può fare dal grande.
0: Questo
1: ci manca.
0: Quello che ha detto Vince è verissimo, che sono generosi e sono molto ospitabili i calabresi. Io ho avuto l'esperienza d'amicizia, ti accogliono come famiglia, veramente. Ci sta un amore sincero e un'amicizia molto sincera tra i calabresi.
1: Sì, perché come diciamo dalle parti nostre, quando tu vai in una casa e ti offrono, pure che avevi già cenato pranzato, quando arrivi là dice che un budello dell'amico ci deve essere sempre, perciò quando vai in una casa ti offrono non te ne vai
0: e poi non te lasciano andare via
1: a mani vuote.
0: No? A mani vuote. No, questo è quello porta, ma no. No, insistono poi perché danno un pezzo del loro amore. È vero. Joe, la parola a lei. Allora, what are you going to enrich us with?
2: Well, I'd like to add one small detail about the bergamot.
0: Okay.
2: Yes, it is a fruit that you can eat and so on, but the most important part of the bergamot is its essential oil. This is the oil that comes from the root of the bergamot. And what most people don't realize is that the bergamot is the basis of the best perfumes in the world.
0: Whoa.
2: The biggest export of essential oils comes from Calabria in the form of bergamot.
0: Allora, l'olio che esiste in questo frutto contribuisce a fare i profumi del mondo, no?
3: Come Chanel,
0: ma è incredibile. Guarda un po'
3: fino a Chanel.
0: Sì. Ma allora esportano dalla Calabria?
1: Non viene esportato come frutto, perché come frutto non è un
0: gusto mangiabile. Un gusto,
1: però è essenziale la qualità, perché di quello che vede questo frutto non si perde niente.
0: Well, there you go.
1: Perché pure una volta che ha lavorato viene fatto usato per i mangimi per animali.
0: Ah, anche.
1: Quello
0: ah.
1: Che viene
0: allora sarà ricca in vitamina C?
1: Tutto, tutto.
0: Sì, sì.
1: È qualcosa di veramente particolare.
0: Joe, wow. Famous people of Calabria, can you identify?
2: Famous people of Calabria, beh,
1: a parte
2: un minuto.
1: Di no, a parte di noi,
0: A parte noi, a parte noi, a parte noi, sì. Vabbè, io dico, io anch'io mi ci metto in mezzo con sì, voi, sì. Va bene, dai, Rita, tutti, dai, ma io lo so.
2: Dammi un minuto.
0: Stiamo sfogliando, qui il professore viene con un fascicolo, cari ascoltatori.
2: Un minuto, perché... Sì. Mi aveva detto che parliamo della Magna Grecia e quella lì l'aveva pronta. Adesso Famous People of Calabria.
3: Beh, abbiamo ascoltato poco tempo fa Mino Raetano.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
3: Magari lui non è
0: ma
3: famoso.
0: Il professore ha un'altra persona importantissima che gli ascoltatori lo conosceranno senz'altro soltanto dal nome.

0: sì,
1: Giovanni,
0: sì.
1: E la sua sorella Donatella, sì, lo sappiamo,
0: sono calabresi. Uh-huh. Sì, sì,
1: born,
0: sì,
1: and bred in Calabria,
0: sì,
1: the fashion that we,
0: yes,
1: know, the
0: world love fashion,
1: the world class fashion,
0: high class,
1: they were calabresi. A lot of people don't realize you are calabresi, but I were calabresi.
2: E dove, sai dove sono nati?
1: Dove, aspetta.
3: Se non sbaglio, sono nativi di Reggio Calabria.
1: Sono della provincia di Reggio Calabria, adesso il paese mi sfuggia un po'.
0: Ma sembra che la maggioranza si parla sempre più da Reggio Calabria, no,
3: no, no, no,
0: che da altri posti.
3: No, stiamo parlando di questo perché abbiamo parlato solo del prodotto, perché è veramente di Reggio Calabria. Però sì, vogliamo ricordare che il capoluogo della Calabria è Catanzaro. Originalmente era Reggio Calabria, nel 70, sì, nel 74, 72, 74 è stato portato poi a Catanzaro, come
1: era Reggio,
3: e poi a Catanzaro. Queste sono delle cose che durante la storia c'è sempre un cambiamento. Ma,
1: la più vecchia città di Calabria è Reggio.
0: Ok, allora andando indietro a Versace, no, loro sono discendenti calabresi nati altrove. No,
3: no, no, no, no, nati in Calabria.
0: Sono nati,
2: infatti, proprio,
0: no,
2: a Reggio sono Calabria.
1: Nati in Calabria.
2: Sì, wow, proprio a Reggio Calabria. Wow.
0: Oh. Incredibile, bene, bene, bene. And other famous people, Joe? Do you have anything?
1: No, ancora non l'ho trovato.
0: Ok, va bene, siamo arrivati a un altro stacco, cari ascoltatori. Mi raccomando, state con noi. A tra poco.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
6: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
7: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
8: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
9: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
8: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
9: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, no, no, io vengo in jeans.
8: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
9: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
8: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
9: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
0: Bentornati, cari ascoltatori, alla Radio Italiana 531 col programma settimanale Storia e Misteri. E va bene, continuiamo la nostra storia da questa bellissima regione misteriosa, la Calabria. Professore, What have you got?

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 9:59 minuti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è lunedì 10 agosto. Apriamo con una decisione storica per il Royal Adelaide Show. Per la prima volta nei suoi 187 anni di storia, quest'anno non ci saranno uccelli e pollame al Royal Adelaide Show. Gli organizzatori hanno cancellato tutte le esposizioni e le competizioni dedicate agli uccelli, come misura precauzionale di fronte alla diffusione dell'influenza aviaria nel Sud Australia. Si tratta di una decisione senza precedenti per uno degli eventi più antichi e conosciuti dello Stato. I pollame, infatti, viene esposto al Royal Adelaide Show fin dal 1844. Il provvedimento coinvolgerà circa 150 espositori. Il Sud Australia è attualmente lo stato australiano con il maggior numero di casi confermati di influenza aviaria. Le autorità precisano però che, al momento, il virus non è stato rilevato negli allevamenti commerciali di pollame dello stato. Il Royal Adelaide Show si terrà regolarmente dal 5 al 13 settembre. Passiamo ora a un'importante iniziativa dedicata alle persone che vivono senza una casa. Venerdì ad Adelaide si è svolto Walk a Mile in My Boots, l'appuntamento annuale organizzato dal Hutt Street Centre durante la settimana nazionale dedicata alla sensibilizzazione sulla homelessness. La camminata invita i partecipanti a percorrere simbolicamente un miglio per riflettere sulle difficoltà affrontate ogni giorno dalle persone senza una casa o una sistemazione sicura. L'iniziativa serve anche a raccogliere fondi per sostenere i servizi del Hutt Street Centre e il suo lavoro a fianco delle persone in difficoltà. Cambiamo scenario e passiamo alla politica internazionale, con nuovi sviluppi nei rapporti tra Stati Uniti e Iran. Teheran e l'Oman stanno lavorando a un accordo per la gestione del traffico marittimo nello stretto di Hormuz, uno dei passaggi strategici più importanti al mondo per il trasporto di petrolio e gas. Il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha dichiarato che i colloqui sono nelle fasi finali, in particolare sulla definizione di nuove rotte per il transito delle navi. La piena riapertura dello stretto resta però legata anche ai rapporti tra Iran e Stati Uniti. Teheran sostiene che saranno necessari ulteriori passi da parte di Washington per arrivare a una normalizzazione della situazione. E chiudiamo con il meteo. Oggi nel Sud Australia condizioni invernali instabili. Ad Adelaide sono previsti rovesci, con una temperatura massima di circa 15 gradi. Attenzione anche al vento, soprattutto lungo la costa. Sono previsti forti venti da sud-ovest, con raffiche che sulle acque metropolitane potranno raggiungere i 30 nodi durante la mattinata. Nel corso della giornata i venti tenderanno gradualmente ad attenuarsi. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà il menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
3: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
4: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11:04.
2: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
3: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.
1: Il notiziario italiano è sponsorizzato da
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è lunedì 10 agosto. Apriamo con una decisione storica per il Royal Adelaide Show. Per la prima volta nei suoi 187 anni di storia, quest'anno non ci saranno uccelli e pollame al Royal Adelaide Show. Gli organizzatori hanno cancellato tutte le esposizioni e le competizioni dedicate agli uccelli, come misura precauzionale di fronte alla diffusione dell'influenza aviaria nel Sud Australia. Si tratta di una decisione senza precedenti per uno degli eventi più antichi e conosciuti dello Stato. I pollame, infatti, viene esposto al Royal Adelaide Show fin dal 1844. Il provvedimento coinvolgerà circa 150 espositori. Il Sud Australia è attualmente lo stato australiano con il maggior numero di casi confermati di influenza aviaria. Le autorità precisano però che, al momento, il virus non è stato rilevato negli allevamenti commerciali di pollame dello stato. Il Royal Adelaide Show si terrà regolarmente dal 5 al 13 settembre. Passiamo ora a un'importante iniziativa dedicata alle persone che vivono senza una casa. Venerdì ad Adelaide si è svolto Walk a Mile in My Boots, l'appuntamento annuale organizzato dal Hutt Street Center durante la settimana nazionale dedicata alla sensibilizzazione sulla homelessness. La camminata invita i partecipanti a percorrere simbolicamente un miglio per riflettere sulle difficoltà affrontate ogni giorno dalle persone senza una casa o una sistemazione sicura. L'iniziativa serve anche a raccogliere fondi per sostenere i servizi del Hutt Street Center e il suo lavoro a fianco delle persone in difficoltà. Cambiamo scenario e passiamo alla politica internazionale, con nuovi sviluppi nei rapporti tra Stati Uniti e Iran. Teheran e l'Oman stanno lavorando a un accordo per la gestione del traffico marittimo nello stretto di Hormuz, uno dei passaggi strategici più importanti al mondo per il trasporto di petrolio e gas. Il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha dichiarato che i colloqui sono nelle fasi finali, in particolare sulla definizione di nuove rotte per il transito delle navi. La piena riapertura dello stretto resta però legata anche ai rapporti tra Iran e Stati Uniti. Teheran sostiene che saranno necessari ulteriori passi da parte di Washington per arrivare a una normalizzazione della situazione. E chiudiamo con il meteo. Oggi nel Sud Australia condizioni invernali instabili. Ad Adelaide sono previsti rovesci, con una temperatura massima di circa 15 gradi. Attenzione anche al vento, soprattutto lungo la costa. Sono previsti forti venti da sud-ovest, con raffiche che sulle acque metropolitane potranno raggiungere i 30 nodi durante la mattinata. Nel corso della giornata i venti tenderanno gradualmente ad attenuarsi. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
5: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAIA Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
6: Radio Italiana fa

0: Ok, benvenuti al programma Giardino. Adesso è arrivato Joe. Buongiorno.
1: Rita, buongiorno. Buongiorno a tutti.
0: Come stai allora, oggi?
1: Tu sai che sono un paio di giorni che piove.
0: Sì.
1: Piove.
0: Piove
1: normalmente
0: tornata
1: di notte,
0: la pioggia.
1: Di notte, vedi?
0: E questa è una cosa buona, mi sembra.
1: Perché
0: non ci,
1: buona,
0: perché non ci rovina la giornata.
1: Dire, possiamo camminare, possiamo ecco. Andare. Eccetto ieri. Ieri è stata una giornata proprio piovosa.
0: Sì.
1: Pomeriggio. Mattina non era abbastanza, diciamo, sereno.
0: Più sereno del pomeriggio. Sì.
1: Poi pomeriggio è cominciata questa pioggia.
0: Ed è continuata.
1: È continuata fino, io penso, stamattina.
0: Perché
1: stamattina ho controllato il bicchierino. Sai, quello,
0: ecco il tuo bicchierino.
1: Come chiamiamo il bicchierino? E straripava.
0: Ah,
1: l'acqua straripava. E io penso che abbiamo avuto, direi, un 50-55 millimetri di pioggia.
0: Ho sentito che in certi posti magari era più di questo.
1: Sì,
0: ancora più di
1: zone,
0: 50.
1: Dipende le zone. Le zone collinari sono più, attira più l'acqua, attira più la pioggia. Perché sono più alti, insomma.
0: Sono più alti, sì.
1: E, da queste parti non so, ma da me, dalla zona...
0: Dovrei usare un bicchierino anch'io, magari.
1: Magari non sarebbe male, perché poi sai quanto
0: ha piovuto. E tu cosa pensi? Magari questa è l'ultima pioggia abbondante che avremo?
1: Non credo.
0: Tu cosa dici?
1: No,
0: ancora ci sarà?
1: Ci saranno ancora altre piogge.
0: Ok.
1: Magari non, come dicono, non tanto durante l'inverno, perché poi l'inverno quasi è finito. Abbiamo ancora quanto? Due settimane.
0: Per la fine di agosto,
1: qui ancora. In Australia, ma l'inverno vero finisce il mese prossimo.
0: Settembre.
1: L'inverno vero, come sappiamo noi nel Mediterraneo, noi che veniamo dal Mediterraneo, l'inverno vero finisce al 21 del settembre.
0: Sì, perché il principio di settembre, come in Italia era il principio di marzo, ancora il tempo faceva...
1: No, scusa, no, il principio non è il principio di settembre, è l'autunno. Che viene lì, poi viene l'inverno.
0: No, dico qui.
1: Qui sì, ma...
0: È il principio di settembre,
1: esatto,
0: in Italia era il principio di marzo.
1: Esatto.
0: Il tempo ancora faceva freddo e c'è ancora pioggia.
1: A marzo sì.
0: Sì, e qui a settembre.
1: C'erano anche gelati.
0: Sì. Sì, perché noi diciamo arriva settembre, arriva la primavera, però ancora abbiamo questi episodi di freddo e pioggia.
1: Sì, ancora chissà per quanto tempo, non sappiamo, insomma, ma dicono che l'inverno, dicevano quelli che della temperatura, come le chiamano?
0: Meteorologisti.
1: Della meteorologia, dicono che l'inverno sarebbe caldo. Più caldo, diciamo,
0: così
1: dell'inverno, dell'inverno passato.
0: Sì, in confronto alla media.
1: Ecco, ma sembra anche così, perché vedi, qui adesso, per esempio, oggi, come esce il sole, tu già senti la differenza.
0: Certo, durante la giornata con il sole si sente un po' meglio, e poi specialmente quando uno è vicino a una finestra, dove arriva il sole,
1: dove picchia i vetri,
0: lì si sta al caldo.
1: Certo,
0: muoviti certo. Un po', un paio di metri e poi...
1: Ed ecco perché deve vedi tutti coloro che coltivano le piante in casa, metterle vicino a una finestra.
0: Sì.
1: In questo periodo va benissimo.
0: Okay.
1: Perché è più caldo.
0: E anche mettere le piantine, quelle piccole che vuoi proprio, come si dice, propagarli
1: in una piccola casetta che si comprano direttamente dal garden center, e poi li metti vicino a una finestra, come qua vedi qui da noi
0: qui nello studio
1: la radio, sì, c'è questa finestra che si affaccia al nord dell'Adelaide, e dato che il sole, vedi, ancora è basso, cioè noi siamo ancora lontani dal sole,
0: sì, sì.
1: Questi raggi di sole vengono dentro, no, durante l'estate, perché d'estate
0: sono
1: poi
0: vengono in alto
1: più o meno
0: in alto, sì.
1: Ma durante l'inverno, dato che il sole, più noi siamo lontani dal sole, i raggi del sole entrano attraverso la finestra, attraverso i vetri della finestra, e questo va benissimo per le piante che si coltivano dentro casa.
0: Sì, e anche nelle serre, come si dice, quelle casette
1: anche nelle serre,
0: ma vetro.
1: Parlando di piante che si usano a coltivare dentro casa, si mettono sempre in una vicino una finestra che vengono raggi del sole, insomma, che picchia il sole,
0: sì,
1: alla finestra.
0: ma non è così forte di bruciarli.
1: Non è forte da bruciarli, però bisogna stare attenti, come il sole, come noi ci avviciniamo vicino al sole, e ancora magari il sole entra attraverso i vetri, bisogna stare molto attenti, perché corre il rischio di bruciarli.
0: Ok, allora ancora c'è il rischio.
1: Perché non è solo il sole, ma anche il vetro. Il vetro che quando il sole batte il vetro, poi la temperatura si alza,
0: sì,
1: si espande e si alza, insomma, perché è troppo, insomma, è il vetro che
0: è il vetro che aumenta questo, la temperatura,
1: questo calore.
0: Okay. È una buona spiegazione. Ok, prendiamo pausa, però ricordiamo a tutti il nostro numero qui in studio, che è 8340-7700, se avete una domanda per Joe. A tra poco.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to Those Who Know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
4: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400. E organizza un tour personale.
5: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
6: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno,
7: qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
6: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea, e se vuoi vieni in pigiama.
7: In pigiama? Ma cosa dice, Sara? No, io vengo in jeans.
8: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
7: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
8: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
7: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
0: Ok, bentornati. Ok, Joe.
1: Sì?
0: Una domanda.
1: Dimmi.
0: Poco tempo fa hai detto che se uno vuole conservare i semi,
1: sì,
0: per l'anno prossimo, cioè piantare la stessa cosa l'anno prossimo, mm-hmm, si devono conservare dalla prima raccolta, che è meglio dalla prima raccolta.
1: Sì, i semi che uno vuole conservare, mm, deve sempre prenderli dal primo frutto. Il primo frutto,
0: ma anche
1: quando comincia praticamente, sì, di sotto, non lasciare fino che finisce la raccolta. Non so, parliamo per esempio,
0: dammi un esempio.
1: Okay. I pomodori, questi pomodori che ci vuole il palo, sai, per questi che rampicano, che vanno
0: sì,
1: su,
0: sì, sì.
1: Bisogna sempre, se vuoi lasciare un frutto, un pomodoro, diciamo, per i semi, per poi propagarli per l'anno 21, bisogna sempre lasciare i migliori frutti o il miglior frutto all'inizio della pianta.
0: Ed è difficile lasciare il migliore. Uno ovviamente lo vuole usarlo,
1: no,
0: mangiarlo.
1: Ma poi di pomodori ce ne sono tanti, no? Allora se vuoi un prodotto buono, un prodotto che vale la pena seminarlo, lo devi prendere dal di sotto, il primo pomodoro, peperone, quello che sia, melanzani, in generale, parliamo adesso possiamo parlare anche in generale. Usare sempre il frutto che si produce il primo all'inizio,
0: okay,
1: all'inizio della produzione della pianta. E poi, insomma, usare...
0: Ma come si fa?
1: Come si fa? Prima di tutto deve essere maturo. Mm. Il frutto deve essere maturo, completamente maturo. Poi si prende, si stacca dalla pianta, si taglia, si seziona, si tira via i semi e si mette in un vasetto con un po' d'acqua. Io parlo dei pomodori adesso, ecco, con un vasetto d'acqua e si lasciano fermentare.
0: Oh, ok.
1: Questo è molto importante. Si lasciano fermentare per alcuni giorni, ma possiamo dire anche una settimana o di più. Poi, una volta fermentati, e poi un'altra cosa, tutti i giorni bisogna sempre girarli e far sì che c'è abbastanza liquido dentro. Dentro questo vasetto, un bicchiere, insomma, quello che sia, che c'è abbastanza liquido, a girarlo di tanto in tanto, magari una volta al giorno, e poi pulirli, lavarli sotto il rubinetto, perché vedi, i semi hanno un prodotto che, diciamo, se tu lo metti direttamente nel terreno oppure in un vaso, non germoglia.
0: No?
1: Non germoglia, perché hanno questo strato attorno al seme che non lo fa germogliare.
0: Ok, è questo che si deve pulire.
1: Ed ecco perché, vedi, bisogna fermentarli poi pulirli e poi seminarli, cioè non seminarli, metterli in un vasetto, non nel vetro, ma magari carta, un po' di carta, sai, un sacchetto di carta.
0: Ah, di carta.
1: E non plastica neanche.
0: No.
1: Un sacchetto di perché deve respirare, vedi? Deve respirare.
0: Ok, perché si tratta di, non so, quanti mesi deve rimanere così? Quanti mesi finché è ora di piantarli?
1: Beh, poi vedi il fatto che la duratura di questi semi sono tutti differenti. Ci sono quelle che durano alcuni anni e ci sono quelle che durano poco, magari un anno o due anni. I pomodori durano più di due anni, fino a cinque anni magari.
0: Wow.
1: Di più, dipende come le conservi.
0: Sì.
1: Se le conservi in un vasetto di plastica oppure in un sacchetto di plastica e poi li mette nel frigorifero, queste si conservano e durano per un lungo periodo.
0: Ma prima hai detto non plastica.
1: No, un sacchetto di carta.
0: Ah, di carta. Magari
1: di
0: anche di stoffa?
1: Vedi, ci sono i vasetti pure di plastica, non di vetro. I vasetti di plastica,
0: sì.
1: Praticamente, no. Ma io direi che sarebbe meglio metterli in un sacchetto di carta... sai, no, qualsiasi colore che sia di carta, diciamo un po' marrone o carta bianca anche.
0: Okay.
1: Si mantengono tanto più a lungo.
0: Ma
1: e
0: si
1: poi metterle nel frigorifero.
0: Ma si mettono nel frigo?
1: Prego?
0: Si mettono nel frigorifero?
1: Mettono nel frigorifero, sì. No, non è bisogno mettere nel frigorifero. Si possono anche lasciare in un posto, però un posto che non è umido.
0: Ok.
1: Asciutto, un posto asciutto, e si mantengono per un breve periodo, insomma, alcuni anni,
0: sì.
1: Possiamo dire, no?
0: Ma per le melanzane, prendere i semi di una melanzana mi sembra una cosa più difficile.
1: Perché?
0: Non so, come si... portano via dalla melanzana.
1: Bisogna tagliare le melanzane.
0: Sì,
1: i semi sono dentro.
0: Sì, ma sono...
1: sono dentro, e tagliarla in sezioni, sezionarla.
0: Ah, okay.
1: E levare, sgraffiare tutti i semi.
0: Ecco, anche questi...
1: vedi, una melanzana ce n'ha tantissimi semi. Una melanzana di quelle...
0: Sì,
1: di quelle
0: e noi di solito magari li buttiamo via a volte, non so...
1: Sì, no? Poi dipende quanto ne vuoi, seme, quanto ne puoi preservare, no?
0: E anche quelli si devono mettere nell'acqua per qualche giorno?
1: Ma non è tanto necessario come i pomodori, ma sarebbe anche bene metterli nell'acqua per un paio di giorni così, e poi lavarli ben bene e conservarli come dicevo, cioè... Un'altra cosa importante, farli asciugare,
0: sì.
1: Questo è anche molto importante, non metterli direttamente nel vaso oppure dentro il sacchetto, farli asciugare prima, alcuni giorni, dentro dove è tutto asciutto e poi conservarli.
0: Ok, ma una cosa molto diversa sono i fagioli, quelli magari si asciugano così.
1: Sì, se li lasci per un lungo periodo sulla pianta, si asciugano, si seccano praticamente,
0: sì.
1: No? Si seccano. Una volta secchi, li tiri via, li lasci un po' sopra un banchetto, insomma, sopra una superficie e poi vengono conservate, non deve fare niente con i fagioli.
0: No, sono più una cosa più semplice.
1: Più semplice.
0: E quelli durano magari un bel po'.
1: I fagioli durano alcuni anni pure.
0: Sì.
1: Dipende di che tipo di semi. Certi semi durano pochissimo, pochissimo. Infatti, vedi, tanti dicono: i miei semi non germogliano. E in tanti casi non vengono trattate bene quando si prendono, diciamo, quando si staccano e poi si fa questa procedura. E poi sono vecchi magari. Chissà da quanto tempo sono dentro.
0: Sì, c'è anche questo fatto, che se uno li lascia troppo, perdono.
1: Si devono conservare bene,
0: vigore.
1: Si devono conservare bene e mettere la data quando sono già preparate, diciamo, quando li prepari, e mettere la data e poi sai più o meno quanto tempo è. Perché se non mette le date non sai, li mette dentro magari il frigorifero oppure in un cassetto o quello che sia, e non sa la data, e poi te ne accorgi dopo tanti anni, dici: ah, io ho questi semi, mi sembra che... e poi li semini e non vanno. Ma magari un'altra cosa pure, perché vedi, i semi non germogliano, i semi vecchi non germogliano veloci, ci vuole tanto più tempo a germogliare, e delle volte pensiamo che i semi non germogliano, non vanno, sono troppo vecchi, ma in tanti casi germogliano, se hai il tempo di aspettare, germogliano anche quelli vecchi. Però ci hanno una scadenza.
0: Ok.
1: Ci hanno anche una scadenza.
0: E riguardo i fagioli, se sono secchi, poi si devono mettere nell'acqua prima di piantare o si piantano secchi?
1: Sarebbe bene metterli nell'acqua, fare il bagno, fare un bagno ai fagioli, e questo aiuta a fare germogliarli, cioè a germogliarli con più facilità.
0: Ok. Sì, mi sembra
1: e prima anche, perché poi dipende anche la temperatura. Se i fagioli si seminano in terreni un po' freddi, come per esempio alla fine dell'inverno, ancora il terreno magari un po' freddo, corrono il rischio di infragilirsi.
0: Sì. Ah, ok.
1: Perché i fagioli sono delicati, vedi, sono molto delicati. Li devi seminare e poi il terreno deve essere bagnato, il terreno deve essere umido, abbastanza umido. Poi non bagnarlo più fino che la pianta viene fuori,
0: già germogliata. Veramente?
1: Non, okay. Bagnarlo più, perché corre il rischio di infragilirsi.
0: Ma questo sempre dopo che uno ha lasciato i fagioli un po' nell'acqua prima e poi...
1: Sì, una notte basta.
0: Basta,
1: solo una
0: pochissimo
1: notte
0: tempo,
1: e
0: okay.
1: Poi seminarli.
0: Okay.
1: Seminarli in un dove già il terreno
0: è bagnato.
1: È bagnato e questo lo deve fare prima. Diciamo che lo semini, non so, all'inizio della primavera, quando comincia a riscaldare un po', e il terreno non è magari asciutto perché da tanto tempo che non piove, e lo deve bagnare, lo deve prima irrigare questo terreno. Una volta irrigato, semini i fagioli e lasci lì, non mettere acqua fino a che i fagioli non vengono fuori.
0: Oh, ok.
1: Sono già germogliati.
0: Oh, ok. Pensavo diversamente.
1: Questa
0: ma...
1: è un'altra cosa importante,
0: sì.
1: Sai, perché magari tanti non sanno che non deve e magari vedi che delle volte, dipende anche la temperatura, vedi che comincia ad asciugarsi il di sopra, la superficie del terreno comincia ad asciugarsi, non preoccuparti, perché al di sotto c'è abbastanza umidità. A meno che non arriva a 40 gradi.
0: No, ma poi se dovesse piovere, prima che...
1: Se dovesse piovere, peccato. Beh, se dovesse piovere, sai cosa si deve fare? C'è anche un altro metodo, e particolarmente se li semini all'inizio della primavera, quando ancora sappiamo che ci saranno delle piogge, sarebbe bene coprirli con una plastica.
0: Oh, ok.
1: Coprirli con una plastica, estendere la plastica sul insomma, dove vengono seminati,
0: okay.
1: E così va benissimo, perché poi la plastica fa anche due cose. La plastica riscalda un po' il terreno, con la plastica riscalda più il terreno e non lascia, insomma, rimane asciutto sotto là.
0: Ma ok.
1: Beh, quando dico asciutto,
0: sì, no, sì,
1: non,
0: ma
1: non
0: dico,
1: c'è troppa acqua.
0: Evitare che la pioggia.
1: Okay. Possibilmente sì. Se poi li semini durante l'estate è tutta un'altra cosa, perché durante l'estate germogliano velocemente.
0: E specialmente in questa zona qui.
1: Sì.
0: Ok, un'altra pausa e vi ricordiamo il nostro numero 8340-7700. A tra poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
9: Speed camera locations per lunedì 10 agosto: Cudmore Terrace, Henley Beach, Grange Road, Grange, Port Road, Alberton, Trimmer Parade, Seaton and Valletta Road, Fulham Gardens.
10: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
11: Da oltre 50 anni,
10: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
11: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
10: Romeo,
11: 3X,
10: Foodland,
11: Coles,
10: IGA,
11: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
10: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
11: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
10: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
11: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
10: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
12: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
13: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
12: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
13: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
12: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
13: Per maggiori informazioni visita a tasteofitalygriffith.com.au.
12: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
13: sì?
12: Tu, ci vai tu.
13: Ci vado io.
12: Peter,
13: io
12: ragazzi,
13: e Peter, Clara.
12: A Taste of Italy Griffith.
13: Experience Italy in the heart of Griffith.
0: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!

0: Ok, bentornati. Joe, in riguardo alle camelie,
1: Sì.
0: bellissimi fiori, adesso sono, cioè, fanno i fiori, ma poi come si mantengono, come si preparano per.
1: Allora, parlando di cameli, sappiamo che ci sono due tipi, magari più di due tipi di cameli.
0: Ci sono tanti, sì.
1: Una camelia sinensis si chiama, non so se tu sai,
0: No.
1: ma la camelia sinensis si fa il tè.
0: Ah, ok. No, no, no, sì,
1: La camelia
0: lo so che.
1: sinensis, vuol dire
0: Ok.
1: sinensis cinese,
0: Ah.
1: si produce il tè. Sai, tutto
0: Ok.
1: il tè che fanno, che noi beviamo, è della camelia sinensis.
0: Ma non è della pianta del
1: Dalla pianta della
0: tè.
1: camelia,
0: Ok.
1: proprio la camelia tè.
0: No, questo non lo sapevo.
1: Poi per quanto riguarda le camelie che si coltivano, ci sono due tipi di camelie che noi conosciamo qui in Adelaide e li coltiviamo tanti, tanti di noi li coltiviamo. C'è la camelia sasanqua che si coltiva, cioè che fiorisce durante l'autunno, possiamo dare tutto l'autunno. E poi c'è la camelia, la sasanqua, cos'altro ho detto prima,
0: Ah, non so, la giapponica.
1: la giapponica. Giapponica vuol dire che dal Giappone. E la sasanqua è una delle camelie che comincia a fiorire all'inizio dell'autunno.
0: Sì.
1: Poi ci sono tanti tipi di questa sasanqua, una che co comincia a fiorire, l'altra che, insomma, quando finisce una comincia un'altra, sempre sasanqua. E
0: Ed
1: poi
0: è di diverso.
1: quando finisce la sasanqua c'è la giapponica.
0: E sono tutti e due varietà di diversi colori. Ecco,
1: Certo,
0: non
1: certo.
0: sono.
1: Solo una cosa, che normalmente la camelia non ha odori,
0: No, infatti non mi sembra
1: ma la
0: che.
1: sasanqua sì.
0: Ah, ok.
1: La sasanqua ha un odore, insomma, come tanti altri fiori. Invece la camelia giapponica no.
0: Ma una è più comune dell'altra qui in
1: Beh,
0: Australia?
1: la giapponica possiamo dire che è una bella camelia perché ci sono tantissime varietà di giapponica, tantissime varietà. E infatti ci sono varietà che cominciano a fiorire all'inizio dell'inverno e poi man mano, fino insomma alla fine dell'inverno e anche in primavera. Hanno un lungo periodo di fioritura. E come ti dico, ci sono tanti tipi di queste camelie e tante varietà di queste camelie con fiori differenti, colori differenti, ma belli, sai, la camelia è
0: Ah, a me
1: bellissima
0: piacciono moltissimo.
1: perché è come ornamento e dei fiori, possiamo dire, attraverso i fiori, ma anche con le foglie, perché le foglie sono, sai, sono
0: Un
1: un
0: bel
1: colore
0: verde.
1: scuro, un
0: Sì.
1: colore proprio verde, verde scuro,
0: Sì.
1: e anche senza fogli va bene, guarda bella, una camelia è spettacolare, particolarmente in un vaso di terracotta, fa una vista spettacolare, insomma. E poi è un'altra cosa molto importante: quando la camelia comincia, cioè quando finisce la fioritura, bisogna potarli. Sarebbe bene potarli,
0: Ma
1: non
0: guarda.
1: potarli a zero, sai, bisogna sapere come potarli pure, perché vedi, dalla potatura, quando pote una pianta, cominciano i germogli nuovi, i laterali del

0: dove poti ci sono i laterali, e questi laterali sono si preparano per la fioritura per il prossimo, la prossima stagione. La prossima stagione.
1: Sì, ma non si parla molto della potatura delle camelie.
0: Non si deve potare, se non vuoi potarla non la deve potare.
1: Non è necessario.
0: Perché ci sono camelie non sono vigorosi, sono compatti.
1: Sì.
0: Però se c'è una potatura, una leggera potatura, possiamo dire, che tagli soltanto una parte del rametto dove poti, va bene, perché la prossima stagione avrai più fiori. Se vuoi più fiori, insomma, avrai più fiori. E se no, ci saranno meno fiori, ma ci saranno anche fiori, non c'è problema, ci saranno anche dei fiori, perché praticamente quando, dove finisce il fiore, dove appassisce il fiore, lì c'è il germoglio, o uno o due germogli.
1: Già.
0: Senza potarla.
1: Sì.
0: Quindi ecco perché non deve essere potata. Ma se la poti, prima di tutto produce una pianta più compatta, particolarmente se la coltivi in un vaso.
1: In un vaso, sì.
0: Se la coltivi dentro, diciamo fuori, nel giardino è tutto differente, ma se la coltivi nel vaso e la vuoi compatta, tutta compatta, una bella pianta, allora sarebbe bene potarla. Ecco. Poi un'altra cosa è molto importante: quando finisce la fioritura, che comincia di nuovo i germogli, come dicevamo, bisogna anche fertilizzarli.
1: Ok.
0: E per fertilizzare le camelie sarebbe bene usare un fertilizzante organico.
1: Ah, sì, ma questo vale anche per tante cose.
0: Questo vale per tante cose.
1: Usare uno organico.
0: Ma per la camelia in particolare,
1: è molto
0: che si coltiva.
1: Tu dici che è delicata la camelia?
0: Cioè, è più delicata, no? No, vedi,
1: diciamo in confronto
0: alla rosa.
1: Fertilizzanti
0: sintetici, come sempre parliamo,
1: sì,
0: non sono, durano poco e fanno anche del male, se non sta attenti, fanno anche del male al biomass, come diciamo, come
1: al terreno,
0: parliamo,
1: no?
0: Sì, al terreno. Quindi ecco perché bisogna usare questi fertilizzanti organici, e ci sono tanti di questi fertilizzanti, non sono, sì, solo uno, sono tanti, come per esempio Blood and Bone, questo si usa, è un fertilizzante organico, e poi ci sono altri tipi. Poi ci sono i fertilizzanti pure che sono liquidi, che sono organici pure. Quindi di tanto in tanto usare questo fertilizzante liquido va benissimo, particolarmente le piante in generale. Adesso possiamo parlare di piante in generale che si coltivano nei vasi.
1: Sì, e vale la pena di usare un prodotto buono, perché... Certo, uno dedica tanto tempo a coltivare questi, you know, questi camelie, questi fiori, e poi perderli perché
0: vedi, sono molto importanti, ecco, queste piante. E le camelie sono lenti a svilupparsi pure, non crescono veloci, e quindi bisogna accudirli, bisogna stare molto attenti e di tanto in tanto fertilizzarli e usare anche un tonico, vedi, come dicevamo,
1: questo, come
0: prima,
1: Sisso.
0: Questo tonico, questo famoso tonico di Sisso, che parliamo sempre di
1: si conosce dappertutto. Certo, non è un prodotto molto conosciuto,
0: è un prodotto
1: molto comune.
0: Non direi che tanti conoscono questo prodotto, perché tante domandano che cos'è il Sisso.
1: Lo sapevo anch'io. Sì, a dirlo così di parola non si capisce bene, però quando lo vedi, vedi la cosa, non dico bottiglia, non si vende in una bottiglia, cioè il pacco, si conosce cos'è.
0: Sì, si conosce. Poi vedi, quando vai nel Garden Center guardi e lì vedi tanti di questi prodotti. Nel passato li chiamavamo seaweed.
1: No.
0: Seaweed è un estratto di
1: estratto
0: erbe marine.
1: Erbe marine.
0: È tutto là.
1: Ecco.
0: Adesso lo chiamiamo sea salt.
1: Ma è praticamente la
0: dal
1: stessa
0: mare,
1: dal mare.
0: E sono molto molto, diciamo, efficaci questi prodotti. Sono molto efficaci perché non sono, come dicevo, non sono fertilizzanti, ma sono tonici. E aiutano il terreno ad assorbire i fertilizzanti tanto più facili.
1: Ok.
0: Cioè aiutano.
1: Sì, si usano
0: quando metti un fertilizzante nel terreno,
1: e aggiungi
0: in questo caso nel terriccio dove ricoltivi nei vasi, e metti questo sea salt e aggiungi, cioè prima di tutto fertilizzi la zona dove coltivi, la superficie, poi ci metti questo sea salt, e questo sea salt ti aiuta il fertilizzante
1: si assorbisce
0: ad essere assorbito tanto più facile dalla pianta, cioè dalle radici praticamente.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Si usa per aiutare il processo.
0: Sì,
1: cioè
0: sia un grande aiuto.
1: Un
0: grande aiuto.
1: Okay.
0: Ecco perché li chiamiamo
1: tonici. Come la medicina che prendiamo noi.
0: Ecco, un tonico.
1: Ok.
0: Un tonico fa bene.
1: Sì.
0: Okay. E così, insomma, abbiamo quasi finito.
1: Sì,
0: raggiunto il traguardo.
1: È arrivato l'ora di salutarci.
0: Insomma, possiamo dire che d'ora in poi bisogna prepararci.
1: Sì.
0: La preparazione è molto importante, perché fra qualche mese così possiamo dire che si comincia a coltivare gli ortaggi, tanti di questi ortaggi che coltiviamo, prepariamo il terreno d'ora in poi.
1: Sì, magari la settimana prossima parliamo più riguardo al terreno.
0: Sì, possiamo parlare anche un po', ci approfondiamo ancora, perché è molto importante. Usiamo magari questi compostaggi, insomma, letame, questa roba,
1: ecco,
0: qua, e la preparazione per la piantagione del futuro.
1: Okay.
0: Intanto io vi ringrazio, vi saluto, e ti ringrazio a te, Rita.
1: Piacere.
0: Per il tuo aiuto. E ci risenteremo la prossima settimana. Intanto, buon giardinaggio.
1: Certamente.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia, con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia, augurando voi buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12 e 2 minuti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è lunedì 10 agosto. Apriamo con una decisione storica per il Royal Adelaide Show. Per la prima volta nei suoi 187 anni di storia, quest'anno non ci saranno uccelli e pollame al Royal Adelaide Show. Gli organizzatori hanno cancellato tutte le esposizioni e le competizioni dedicate agli uccelli, come misura precauzionale di fronte alla diffusione dell'influenza aviaria nel Sud Australia. Si tratta di una decisione senza precedenti per uno degli eventi più antichi e conosciuti dello Stato. Il pollame, infatti, viene esposto al Royal Adelaide Show fin dal 1844. Il provvedimento coinvolgerà circa 150 espositori. Il Sud Australia è attualmente lo stato australiano con il maggior numero di casi confermati di influenza aviaria. Le autorità precisano però che, al momento, il virus non è stato rilevato negli allevamenti commerciali di pollame dello stato. Il Royal Adelaide Show si terrà regolarmente dal 5 al 13 settembre. Passiamo ora a un'importante iniziativa dedicata alle persone che vivono senza una casa. Venerdì ad Adelaide si è svolto Walk a Mile in My Boots, l'appuntamento annuale organizzato dal Hutt Street Center durante la settimana nazionale dedicata alla sensibilizzazione sulla homelessness. La camminata invita i partecipanti a percorrere simbolicamente un miglio per riflettere sulle difficoltà affrontate ogni giorno dalle persone senza una casa o una sistemazione sicura. L'iniziativa serve anche a raccogliere fondi per sostenere i servizi del Hutt Street Center e il suo lavoro a fianco delle persone in difficoltà. Cambiamo scenario e passiamo alla politica internazionale, con nuovi sviluppi nei rapporti tra Stati Uniti e Iran. Teheran e l'Oman stanno lavorando a un accordo per la gestione del traffico marittimo nello stretto di Hormuz, uno dei passaggi strategici più importanti al mondo per il trasporto di petrolio e gas. Il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha dichiarato che i colloqui sono nelle fasi finali, in particolare sulla definizione di nuove rotte per il transito delle navi. La piena riapertura dello stretto resta però legata anche ai rapporti tra Iran e Stati Uniti. Teheran sostiene che saranno necessari ulteriori passi da parte di Washington per arrivare a una normalizzazione della situazione. E chiudiamo con il meteo. Oggi nel Sud Australia condizioni invernali instabili. Ad Adelaide sono previsti rovesci, con una temperatura massima di circa 15 gradi. Attenzione anche al vento, soprattutto lungo la costa. Sono previsti forti venti da sud-ovest, con raffiche che sulle acque metropolitane potranno raggiungere i 30 nodi durante la mattinata. Nel corso della giornata i venti tenderanno gradualmente ad attenuarsi. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata.
3: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
4: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival. Entra anche tu a far parte della festa.
5: Radio Italiana 531.
6: Veronica,
7: vi auguro.

0: Ok, buongiorno, buongiorno a tutti. Un saluto a voi tutti dove voi vi trovate. Noi siamo sempre qui nello studio Sanremo con la 531 e 215 Portrait de Hamash. Carissimi ascoltatori, l'ultima volta che ho stato qui eravamo pieni di persone, tantissime persone, ma oggi sono solo io e la bravissima Tilduccia.
1: Però buongiorno,
0: oggi,
1: John.
0: Buongiorno, Tilda. Mi hai fatto molto facile, perché oggi posso parlare un poco i colori che c'hai, che sono black and white, nero e bianco, puro sbagliato.
1: Sbagli.
0: Dai, ora a Tilda. Ma come?
1: Ma perché tu vedi solo il black and white o il rosso, basta. Gli
0: rosso,
1: altri,
0: bianco, gli altri, rosso, tutti questi altri colori.
1: Questo è un crema.
0: No, aspetta. Ma crema è come al muro.
1: No, il muro è bianco.
0: Allora io per i colori non sono proprio esatto. Allora cos'è crema? No, senti, io se doveva mettere una bet,
1: dicevi che era bianco.
0: Bianco e nero.
1: No, veramente non è neanche nero, se ti voglio correggere su questo. È sul verdicello scuro, che sarebbe...
0: Ma venticello, verdicello.
1: Verde.
0: Madonna, ma la fai molto difficile.
1: Vabbè, lasciamo black and white.
0: Ma... No, ma io penso che tu alla mattina lo scegli proprio...
1: Per farti difficile per
0: te. Per fare difficile per me. Io ora devo ascoltare anche gli altri programmi, perché devo vedere gli altri persone che fanno i programmi con te, se piano piano cominciano anche loro a vedere i tuoi colori, ma io credo che loro si stanno a parte per non sbagliare.
1: È meglio lasciarli in pace, i colori.
0: Va bene, allora Tilda, buongiorno, come stai? Stai bene?
1: Molto bene, grazie. Molta pioggia il weekend, vero? Sei stato un po'... siamo stati rinchiusi un po' dentro perché non si poteva andare in giardino.
0: Sono stato chiuso dentro... E mia moglie ha detto ieri mattina, io non vengo perché piove, piove. Poi quando è arrivata a casa ha detto non piove. Dopo ha cominciato a piovere. E ti devo dire che veramente ha piovuto. Ieri pioveva anche nella chiesa. Dopo che abbiamo fatto il nuovo tetto. Perché quanto piove in questi modi, piove così avventato che l'acqua si invila dappertutto,
1: sì.
0: So dove tu c'hai l'aria condizionale o c'hai il solapeno. So, carissimi ascoltatori, quello che io ho detto alla mia squadra, perché hanno arrivato una decina di richieste, corre che piove, corre, ho detto io vicino a mio nipote, vai piano perché la prossima settimana non piove più. Allora dico, tu giusti il lavoro. Devi andare piano?
1: Perché ti chiamavano per andare a aggiustare che pioveva dentro, pioveva là, pioveva qua, entrava acqua dappertutto.
0: Sì, dappertutto. Io ho detto, John, vai piano, perché? Dice no. Fra 2 o 3 giorni sei giusta solo.
1: Sì, tu ma ora... se ti entra l'acqua che ti danneggia qualcosa,
0: ma
1: devi...
0: Tilda, se tu vai ora a vedere, no? Non piove. Non vedi quest'acqua da dove viene.
1: Infatti.
0: E allora devi andare lì quando piove. E allora, ma ho detto vai piano, tu dici sì, noi siamo così preoccupati, tutto questo.
1: Sì, anch'io ho fatto così.
0: Ma ho detto, non fa niente proprio. Andiamo ai nostri sponsor, resta con noi.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di 1 ora ogni 2 settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA MCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474-826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
5: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto, aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
6: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
0: Ok, siamo in ritorno. Come vi ho detto prima, siamo qui nello studio Sanremo. E Teuda, tu hai avuto... qualcosa che l'hai constatato e l'hai toccato
1: con l'acqua?
0: L'hai toccato con le mani. Allora,
1: si parlava del maltempo. Io, perché sono donna, non so se va bene o che non va, come hai detto te, lascia stare che non succede niente, finisce la pioggia e tutto a posto.
0: No, perché Teuda, questa pioggia che ha fatto ieri non è che la fa tutti i giorni. Perché se tu vedi, ha fatto tanta acqua dentro poco tempo.
1: Sì.
0: Allora quest'acqua è andata a finire dappertutto.
1: Che il terreno non l'assorbiva più e si...
0: No, ma i tetti.
1: Ah,
0: i tetti,
1: sì, anche i tetti.
0: Allora, quando piove tanto tanto, non ce la fanno a portare quest'acqua. E allora, dove che tu metti aria condizionale sui tetti?
1: C'è
0: sta sempre qualche piccolo buchino. Mm. Allora, non vi allarmate.
1: Come ho fatto io.
0: Ho fatto te, perché tu cominci a chiamare una persona. Quello non trova da dove l'acqua viene.
1: Sì, perché
0: è asciutto.
1: Certo.
0: Okay.
1: No, ma il mio caso è stato perché è piovuto così tanto, non ho avuto, cioè, pochi problemi.
0: Sì, ma prima di questo non hai avuto problema.
1: No, ma è stato sempre che l'acqua veniva in pendenza alla mia backyard, veniva vicino alla porta.
0: Ok, ma... tu hai detto che hai dovuto buttare tanto acqua.
1: Sì, perché c'era il pandano vicino alla porta. Okay. Allora io con la scopa mi sono messa a far giù, ma dopo non era problemi. Mi hanno detto che non era problemi. Andiamo a vedere chi è al telefono.
0: Ok, andiamo.
1: Lo mettiamo subito in onda.
0: Ok, andiamo. Pronto, buongiorno.
7: Buongiorno, Giorno.
0: Sì.
7: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno. Chi è che parla?
7: Tony. Allora, sente un po'.
0: Sto ascoltando, pronto?
7: Sì, pronto.
0: Sì, parla.
7: Allora, volevo dire, quest'acqua, io pure dietro me, che sono qua nella zona di Athelstan, è allagata, è saltata sopra di canaletti, è saltata dappertutto l'acqua. Cosa vuoi fare? Questo è tutto inaspettato. Inaspettato. La gente non ha visto niente dell'acqua. Io in Sydney alcune volte i canaletti che sono 300x300, l'acqua saltava sopra nei magazzini industriali, sopra dei canaletti che sono 300x300.
0: Allora, Tony, è quello che dicevamo io e Tilda. Questa è una volta ogni tanto. Se uno va sul tetto, specialmente gli anziani si devono stare attento di non andare sui tetti o sulle scale.
1: Quando piove, no? Quando,
0: no, ma anche quando è asciutto. Ecco. Perché un anziano perde un poco di equilibrio e cade. Cara amica,
7: molto pericoloso, ecco, sono d'accordo.
0: Ma quello che diciamo con Tilda, noi ora, quello che succede, fra un paio di giorni, anche se piove, ma non piove così forte, e l'acqua non viene dentro, perché questo è una volta ogni tanto, so.
1: Anche se entra qualche goccia così, poco,
0: ma non ti
1: non
0: fa,
1: ne
0: è acqua,
1: okay,
0: non yes. È l'elettricità, il fuoco.
1: Infatti, sì.
0: Allora, Tony, grazie per...
7: E poi un'altra cosa veloce, quando uno sempre non guarda mai i canaletti, l'altro buco che sono tappati di foglie, come ti dico io in zona di Adelstone, so bene come sono i problemi con i fogli degli alberi,
1: sì.
7: Uno dovrebbe guardare ogni 3 mesi queste cose a pulirle, non una volta all'anno, ogni 3 mesi.
1: Sì, hai ragione.
0: Tony, senti, io ho la casa a doppio piano e c'è una ditta, ci sono tantissime ditte ora che vanno loro a pulire queste gutters, i canaletti. È molto molto importante, perché con il vento, le foglie si appoggiano e poi l'acqua non va fuori, perché anche la polvere che va sul tetto quando piove
1: bloccano i canali.
0: Bloccano i canali. Allora,
7: dopo si attacca come un cemento.
1: Infatti, sì.
0: E allora vedi, è molto importante di non mangiare un giorno, mangi solo pane, formaggio e un bicchiere di vino, ma di non andare, di non andare sui tetti.
1: Però bisogna mantenerli quelle cose, pulire i tetti regolarmente.
0: Ogni 3-4 mesi.
1: I gatti spesso.
0: Senti,
1: sì.
0: Ma tu la faccia te la lavi tutte le mattine. Quando sì. È stato 2-3 mesi che non ha piovuto, tutta quella polvere sul tetto, le foglie, ti blocca tutto.
1: Certo, sì, sì.
0: Va bene, grazie Tony.
7: Ciao, buona giornata.
0: Ciao.
1: A te, ciao Tony.
0: Va bene, allora Tilda, dove ci porti? Ringraziamo a Tony. Se qualcuno ancora vuole parlare, ci può dire. Però, vuol dire, Tilda, il consiglio che ho dato ai miei, calmatevi.
1: Sì, infatti, anche a me mi hanno detto così.
0: Se guardi il telefono, mi hanno arrivato i messaggi e io ho detto, ma guarda.
1: Maria. Io ho avuto consigli da un'altra, ha detto guarda, lascia stare, se non viene l'acqua dentro non ti preoccupare, quello passa, perché mica piove per tutta l'anno.
0: Ma io ora non mi ricordo, ho letto quanta acqua ha piovuto dentro mezz'ora.
1: Sì,
0: allora
1: sì.
0: Se tu piove tantissima acqua,
1: non può fare così tutta la giornata.
0: Anche se tu
1: no?
0: Vai a fare la doccia, apri tutta l'acqua, se capisci che l'acqua se ne va sul tappeto.
1: Certo.
0: Allora devi stare attento.
1: Saluto, okay. Salutiamo Maria che ha chiamato, grazie Maria.
0: Però Maria, ci deve dire Maria.
1: Ma ha fatto fame, sai, perché ha detto che ha fatto la parmigiana.
0: Ma perciò ci viene proprio a dire.
1: Che sta mangiando.
0: A mezzogiorno e un quarto che ha fatto la parmigiana. Maria, noi fino alle 3. Noi ora ci fai sentire sempre l'odore della
1: parmigiana. Però è stata molto dolce, che ha detto se ero più vicino ti portavo un po'. È stata proprio cara.
0: Però se era più vicino.
1: Sì, grazie Maria.
0: Va bene, la
1: ringraziamo. Il pensiero è stato là.
0: Però ti sta attento, se ce lo dice verso le 2:30, allora è ok. Ma se ce lo dice a mezzogiorno, ora noi dobbiamo fare 2 ore ancora.
1: Sì, non ci fa male perdere un po' di peso, dai.
0: No, abbiamo sempre la parmigiana.
1: Vabbè.
0: Chissà se ci ha messo...
1: No, adesso ti metto la musica così ti dimentichi della parmigiana.
0: Ok, andiamo alla musica.
1: Sì, andiamo a salutare anche Assunta e Filippo Berperio, perché mi hanno chiesto una canzone che io non la trovavo, perché... Si scriveva Shuri Shuri, si scriveva con la S, io pensavo,
0: ma
1: invece si scrive
0: sei,
1: con la G.
0: Che tu sei pugliese, abruzzese, no, la tua radice viene dalla Puglia,
1: sì.
0: Perché non camminavi e andavi in Sicilia? Questa è siciliana.
1: E che ne
0: andiamo
1: sapevi?
0: Andiamo a ascoltarla.
1: Ecco, ascoltiamo Shuri Shuri. Ciao Assunta e Filippo e buona giornata.

0: Radio Italiana 531.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
4: Adamis Stand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
7: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
6: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
7: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in 3 palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
6: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
7: Profumi? Ma come profumi?
6: Sì, sì, anche i profumi.
7: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
8: Ok, grazie Tilda, la bellissima canzone che sei appena fatto suonare. È stata veramente molto, molto... bella, però non dobbiamo, aveva detto che non parlava di mangiare,
9: no.
8: Ma io ho trovato qualcosa qui dove dice in breve, perché se mi metto a leggere guardi vado fuori binario. Guarda questo piatto di spaghetti,
9: adesso fai fa la fame
8: sul uno di questi libri importanti dove scrivono questi che fanno le diete, hanno visto e considerato che la pasta e il pane non fa a queste persone che pensano di non mangiare perché quello è
9: troppo carbohydrate.
8: Sì. Invece qua dice
9: che fa bene.
8: Però se noi guardiamo, tantissimi italiani delle nostre zone hanno campato tantissimi anni e tu sei un esempio.
9: Ma certo, io mio padre, ricordo sempre, mia mamma doveva fare la pasta ogni giorno, se non era per pranzo la sera, e lui ha campato fino a 90 e mia mamma a 94. Allora vuol dire che non è che fa male.
8: No.
9: Il corpo si ritiene quello che ha bisogno di tutte le vitamine che noi mettiamo dentro. Quello che non ha bisogno li scarta. Allora,
8: sì, ma perché dicono la dieta mediterranea?
9: È meglio.
8: Ciò vuol dire, tu devi pensare, tutti quegli italiani in quella zona, di più i greci,
9: certo,
8: quelli campano per tanti anni. Non è che ai greci ci stanno e ponepo e banane, e ci sta tutto quella roba.
9: E il fatto che non era che mischiavi tante altre robe, mangiavi quello che avevi nel giardino oppure la pasta, e quelli erano i pranzi
8: no,
9: principali.
8: Ma c'era il grano.
9: Infatti, consumavi il grano.
8: Il grano e la verdura, quelle che piantavi,
9: ecco,
8: fagioli, insomma, tutta quella roba che veniva
9: fatta da noi, che si metteva nel giardino.
8: E poi, Tilda, non è che mangiavi quelle di 2-3 anni vecchia, perché noi il grano facevamo, i miei genitori, 8 quintali di grano appena, ci abbastava giusto che arrivavamo, se non 80 volte dovevamo cominciare a mettere il grano un poco prima, lo battevamo a mano, lo portavamo a molino, se no avevamo finito la farina. Ciò vuol dire era fresco?
9: Fresco e organico, senza chimici per farli crescere il grano. E anche le verdure erano tutte organiche, senza pesticide.
8: Le verdure, le nostre signore, le andavano a prendere quando le sciacquavano e le cucinavano.
9: Certo.
8: O de magne sta menessa o de vutti da so, però alla fine erano molto buone. Soltanto io non volevo più i zucchini, so io e mio cugino abbiamo andato lì, l'hanno alzati un poco, l'hanno presi e ci hanno dato quando tu prendi a qualcuno per il collo, dopo una settimana erano tutti secchi.
9: Perché non ti piaceva mangiare quella roba? Allora, voleva la pasta.
8: Abbiamo detto la pasta.
9: Voleva la pasta.
8: Abbiamo detto, hanno venuto i trapinali, non so sta parola, erano certi come i topi neri, però camminavano per sottoterra. Allora dove era soft, è molto, se tu facevi dove facevi i rassegali per piantare le piante, loro andavano lì, rompevano tutto per sotto. Allora erano molto, hanno venuto i trapinali e hanno rovinato tutto. Ma guarda, quelli eravamo noi.
9: Loro si credeva che erano stati gli animali, invece di te che...
8: Sì, ma cara Tilda, una sera erano le foglie, un'altra sera era lo zucchino tagliato. Insomma, non c'era una giornata che non era qualcosa con questi zucchini. Mamma mia!
9: Io credo che in natura... come noi italiani che abbiamo bisogno della pasta, e perché anche i miei nipoti, anche se sono nati qua, ma le radici ce l'hanno, il sangue ce l'hanno europea, e allora loro, io quando vengono a pranzo cerco di fare la pasta.
8: Devi fare la pasta.
9: Sì, e qualche volta dico beh, faccio un arrosto con insalata, con le verdure. E vengono dentro quando guardi, dici, ma nonna, dov'è la pasta?
8: E devi fare il sugo al ragù.
9: Certo, sì, certo. Sì.
8: Non napoletano.
9: No.
8: Perché tanti dicono, ah, noi vogliamo aperte pesa.
9: No, non vogliono la carne.
8: Vogliamo due pomodoro, bum bum bum.
9: No.
8: Buttano, no. Devi fare il ragù deve cucinare
9: due ore,
8: dalle 8 fino all'1, bello calmo.
9: Yes.
8: E ci devi mettere tutto dentro.
9: Certo, sì.
8: Marie, sta attento alla parmigiana. Allora, guarda qui, vedi, questo signore a New York ha venuto fuori che lui ha girato una macchina, una van, come casa.
9: Ah, l'ha costruita e l'ha rifatta come abitabile. Mi sembra che quasi come mia figlia, lei ha fatto una carovana, ha fatto un salone di parrucchiera e lui ha fatto una carovana per abitarci dentro.
8: Sì, ma più piccola.
9: Ah.
8: Più piccola, vedi, lui con le mani tocca i muri.
9: Ah, è grande come una persona, quando allarga le braccia.
8: E allora, lui dice che lì a New York l'affitto è molto molto caro, ok? Lives in what he's dubbed la più piccola appartamento.
9: Ma guarda.
8: So, solo quando se si mette dentro, ok? E lui paga $460 alla settimana.
9: Per quella roba là?
8: Per quella roba là.
9: Ma scherzi.
8: Ah.
9: Ma...
8: se era un'altra parte del mondo, tu abitando dentro una casa così grande da sola, ti facevano pagare la tassa.
9: Ma...
8: eh no, perché...
9: ma aspetta che arriva anche qua, sì. Quando sembra.
8: Quanta persone ancora potessero abitare nella tua casa?
9: Almeno un'altra due persone.
8: Se fossero... che fossero arrivati dall'Italia, tu ti ricordi, si abitava di più. Quante persone abitavamo dentro una casa?
9: Due, tre letti dentro una stanza, sì. Quando si arrivava. Ah, e allora, sì. Non solo un letto.
8: Aspetta, ma pure il letto a doppio piano.
9: Sì, infatti. So,
8: se mettevi uno pesante come me, quello secondo me, fondava.
9: Povera che ci capita.
8: Povera
9: sotto.
8: Che ci capita. Ma allora...
9: se, era così,
8: ma
9: sì.
8: Quando erano tanti ne cadeva uno di più, uno in meno non faceva. So, vuol dire stiamo attenti.
9: Ma questo è in Adelaide?
8: No, a New York.
9: New York.
8: A New York. Però ti ricordi quante volte noi dicevamo che qui a Adelaide non succedeva, non invece
9: arriva anche qua tutto quello che succede
8: piano. E poi ce n'è un altro, vedi, questo signori cosa hanno fatto, prefabbricato modular cabine trasforme nelle nostre regioni, hanno queste container, queste prefabbricate, ci hanno fatto dove possono affittarle. Se tu vai in giro per vicino al mare, a questi country, non trovi abbastanza per dormire alla sera. So, questa gente, guarda, ha venuto fuori con questa idea di fare questo prefabricate.
9: E cosa sarebbe questo prefabricate?
8: Container, sai quello che vanno sui cami? Quelle container. Ci tagliano, ci fanno la porta, ci fanno bagno, ci fanno tutto.
9: Ah.
8: E poi vicino ci fanno la piccola veranda. So, quando vai in giro puoi dormire comodamente. So, vuol dire... So,
9: c'è una restrizione di alloggi, vero?
8: C'è una... in country... perché da lì, ad esempio questa mattina io guardavo che la gente ha promesso di finire le case e dopo 6 mesi ancora stanno a metà. So, vuol dire, se tu aspetti la casa, e tante persone cosa fanno? Si affittano la casa o vendono la casa e poi non hanno posto dove abitare finché la casa loro è pronta.
9: Infatti.
8: So, carissimi amici, state attenti, perché questo sta succedendo qui in Adelaide, dove mai noi non ci aspettavamo che quello lì a New York...
9: qua, sì.
8: So, noi dobbiamo, per esempio, come io e mia moglie, no?
9: Due persone dentro un palazzo.
8: Due persone, 4 stanze da letto.
9: Guarda,
8: cioè,
9: un po'.
8: Una sotto, 4 bagni. Garage.
9: Tu puoi affittarlo un appartamento, una parte della tua proprietà a chi...
8: Non parlare, perché io mi sto zitto, perché mia moglie dice... Io a quest'età non ce la faccio a pulire, io devo andare sotto sopra.
9: Ascoltala, ha ragione. Vuole un palazzo di 2 stanze.
8: No, quella dice... una unit nice a uno piano,
9: beautiful.
8: Piccola.
9: Ha ragione. Lo fai adesso che c'è ancora la forza, perché quando arriva più tardi non ce la fai.
8: Stiamo attenti, perché su un altro pezzo di giornale leggeva, per un anziano ora costa fino a $3,500 alla settimana.
9: Di affitto?
8: Per andare
9: per traslocare
8: a una nursing home.
9: Ah.
8: Ti può costare fino a $3,500. Perciò preparatevi, mettetevi pronto.
9: No, ma si mette il deposito là, non devi pagare dopo, no?
8: Sì, ma ti può costare.
9: Ah, sì, sì.
8: Fino, perché se tu vai a Granella, una delle casette che hanno fatto così, expensive, non ti costa $750, ti costa pure $1.5 million. Più tutte le spese, più tutta l'assistenza, vuol dire che non è facile, allora non puoi...
9: Cosa vuoi dire? Che è meglio che cominciamo a pensare di mettere da parte soldi se vuoi essere guardato bene alla tua vecchiaia, vero?
8: No, ma vedi,

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
3: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
4: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Madre Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di 3 portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!

0: sulla free delivery.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
3: 19 Susan Street, Virginia.
4: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
3: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
4: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
3: Intrattenimento musicale con
4: Angela Cutri,
3: Domenico Greco,
4: Rocco Carpentieri
3: e Mira San Gregorio and the Boys.
4: Non mancare, domenica 13 settembre.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: 19 Susan Street, Virginia.
3: Radio Italiana trasmetterà in diretta.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14.
2: Speed camera locations per lunedì 10 agosto. Cudmore Terrace, Henley Beach, Grange Road, Grange, Port Road, Alberton, Trimmer Parade, Seaton and Valletta Road, Fulham Gardens.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
4: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
4: Veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per legare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
7: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!

0: Ben ritrovati, io sono Benedetto Rusconi e questo è In Viaggio, il programma di Radio Italiana 531 che vi racconta il mondo attraverso la voce di chi viaggia per passione, curiosità, bisogno di conoscere e di conoscersi. È una viaggiatrice molto appassionata, con una grande curiosità per il mondo e per gli altri, è con noi oggi in collegamento dall'Italia per raccontarci del suo ultimo incredibile viaggio, Linda Campostrini. Buongiorno Linda, benvenuta in viaggio.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Linda, sei tornata da poco da un bellissimo viaggio in Nuova Zelanda, che hai attraversato completamente a piedi in 5 mesi, seguendo il Te Araroa Trek, che collega la punta più a nord dell'isola settentrionale con l'estremo sud dell'isola meridionale. Come mai hai scelto questo cammino? Cosa ti ha spinto a partire per una destinazione così particolare, così lontana?
1: Sì, esatto, solo a sentirti parlare ho già gli occhi che mi brillano a rivedere alcune scene del Te Araroa, veramente ricordi straordinari. Cosa mi ha spinto? Ma in realtà diverse motivazioni. La principale è stata che quando la primissima persona che me ne ha parlato mi ha raccontato un po' di questo trekking immenso di 3.000 chilometri, istintivamente ho pensato: è impossibile. E questa parola è impossibile, soprattutto per me, no? Perché io non avevo mai fatto trekking, non avevo esperienze di lunga distanza nella natura selvaggia. Dentro di me questa cosa ha iniziato un po' a lavorare e nel corso del tempo ho, diciamo, voluto trasformare il mio impossibile in qualcosa di possibile. Quindi è stato proprio un mettersi alla prova, sperimentarsi in contesti nuovi che non mi erano appunto familiari. Poi dall'altro lato c'era anche il fatto che io appunto sono una viaggio ormai in tutto il mondo da 14 anni, la Nuova Zelanda non era ancora stata visitata, quindi era un habitat nuovo, per cui ovviamente ero molto curiosa di scoprire questo nuovo paese proprio attraversandolo a piedi, facendo questo cammino, questa follia e niente, quindi ho deciso.
0: E forse è il modo migliore poi per conoscerla, perché la Nuova Zelanda è molta natura, montagne, paesaggi incredibili, per cui forse girarla a piedi è il modo migliore.
1: Sì, non so se userei il termine migliore, però è sicuramente un modo assolutamente immersivo e che ti permette proprio di conoscere in tutte le sfaccettature un paese, ecco.
0: Sì, sì, sì. Tu sei partita da nord o da sud? Che itinerario hai
1: seguito? Sono partita dall'estremo nord, quindi Cape Ringa, spero che si pronunci così. Ancora ci sono alcune parole che faccio fatica a pronunciare, non le imparerò mai, fino all'estremo sud che è Bluff. Questo è facile, quindi sono sicura che si pronunci così.
0: 3.000 chilometri in tutto, ricordiamolo, 3.000 chilometri.
1: 3.058, sì, esatto. Si parte dall'isola, appunto io sono partita dall'isola nord, da una spiaggiona, e sono quasi 3-4 giorni appunto di camminata lungo questa spiaggia infinita, si chiama 99 Mile Beach, e niente, poi appunto iniziano proprio tutti questi paesaggi completamente diversi gli uni dagli altri, anche per questo che il Te Araroa è considerato uno dei trekking più duri al mondo, per proprio la varietà di terreni e di paesaggi che come si chiama in italiano? Il trekkingista, non lo so, camminatore,
0: sì,
1: quindi sì, che la persona insomma che si avventura si trova a superare, ecco. E quindi sono iniziate queste piccole avventure di luoghi, paesaggi e sentieri completamente gli uni completamente diversi dagli altri, che mi hanno condotta fino alla fine, ecco, una traversata di 5 mesi, per cui ci sono state tante cose diverse da vedere e tante sfide da affrontare legate appunto agli habitat diversi e anche a proprio questioni logistiche.
0: Ti sei preparata molto prima di partire, anche in termini di itinerari, di cosa portare o anche, che so, allenamento fisico?
1: Guarda, allora io sinceramente non tanto, però è una cosa che non consiglio, nel senso che io ormai, come ognuno nella vita, no, ho 33 anni e viaggio da 14, per cui diciamo che mi sento, ho una self confidence abbastanza alte, ho trovato un po' il mio modus operandis e tendenzialmente tendo sempre a non organizzare molto le cose e a decidere all'ultimo minuto, ma perché posso permettermi di farlo. Ci sono persone che alle quali non consiglierei appunto una cosa del genere, ma consiglierei di prepararsi molto prima. Ad esempio, tante persone che hanno camminato con me avevano preparato il Tiararo anche un anno in anticipo, però ti ripeto, ognuno ha una storia diversa, un percorso diverso, e io, avendo fatto 4 volte il giro del mondo e avendo viaggiato per 14 anni, diciamo che posso anche giocare sulla mia esperienza da viaggiatrice, sul fatto che posso, diciamo, cavarmela più o meno in qualsiasi situazione, quindi vado tranquilla e mi improvviso.
0: Senti, tu viaggi spesso da sola e quindi hai affrontato da sola anche questo cammino?
1: Sì, esatto, però appunto riprendendo le fila del discorso, ci sono tante cose proprio a livello logistico da preparare. Ad esempio, quando si arriva nell'isola sud, è consigliabile inviarsi delle box di cibo, è consigliabile ovviamente sapere quali app utilizzare per fare riferimento al tracciato, quindi dai, un minimo comunque di informazione serve. E io sono partita da sola, così come nella maggior parte dei viaggi che faccio, perché nella mia filosofia di vita c'è il credo: se devo aspettare gli altri starò sempre sul divano e non farò mai nulla, quindi parto e poi ovviamente le persone si incontrano lungo il cammino, quindi proseguire in solitaria o con qualcuno è una scelta, ecco. E se decidiamo di aprirci al prossimo e di condividere parte dell'esperienza del viaggio con nuovi amici o conoscenti, insomma, è del tutto fattibile, altrimenti si può scegliere di restare un po' chiusi, no? E vivere l'esperienza in completa solitudine.
0: Tra l'altro, mi sembra che questo cammino sia anche ben segnalato, organizzato da un gruppo di volontari, cioè un cammino in cui tu hai le tappe ben segnalate. E è vero che hai un'applicazione da seguire, eccetera, però è difficile perdersi, mi sembra di aver capito.
1: Allora, in realtà sì, nel senso che sì. Allora, devo dire che soprattutto anche negli ultimi anni, ovviamente mi sono informata, eccetera, è sempre più, non so come dirlo in italiano, tipo well entrated, lo stanno mantenendo sempre meglio.
0: Sì, okay.
1: Nel senso che qualche anno fa il tracciato non era come oggi, mentre oggi ci sono sempre più lavori e sempre più manutenzione, ecco.
0: Sì.
1: Per cui devo dire che almeno io, per quella che era la mia aspettativa e quello che mi era stato raccontato, mi sono trovata bene. Ci sono naturalmente alcuni passaggi, alcune sezioni di sentiero dove purtroppo il sentiero è ancora un po' wild, e per cui in quelle parti lì bisogna ovviamente tenere un po' d'occhio le mappe offline e cercare di, ecco, fare appello alle capacità, insomma, alle proprie capacità di reperirsi nella natura. Però io dico a tutti, se l'ho fatto io che non avevo esperienza di trekking, lo può fare chiunque. Bisogna stare attenti, non bisogna dormire. Secondo me le persone anche con cui ho avuto l'opportunità e modo di parlare che si sono perse erano semplicemente perché non stavano molto attenti, ecco.
0: Okay.
1: Però se si vuole si può benissimo trovare la via, ecco.
0: Ci fermiamo adesso per qualche minuto. Io ti ho chiesto quali canzoni ascolti durante i tuoi viaggi e me ne hai mandate qualcuna. Io ho scelto Send Me On My Way di Rusted Root, quindi ascoltiamola insieme e ci risentiamo tra pochissimo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana. Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzire,
3: mi fai pazzire. Siete di nuovo su Radio Italiana 531, siete in viaggio e stiamo viaggiando con Linda Campostrini, che è appena tornata da un viaggio in Nuova Zelanda, che ha attraversato a piedi seguendo il Te Araroa Trek. E noi l'abbiamo seguita a distanza dai nostri divani, direi, guardando il tuo account Instagram, Linda Campostrini, dove pubblicavi tutte le immagini e i momenti diversi di questo viaggio. È stato bello seguirti, Linda. C'erano momenti belli ma anche difficili, però li postavi tutti.
4: Sì, esatto.
3: Eri molto ben organizzata, tra l'altro, perché hai postato molti video. Come li facevi? Come li realizzavi?
4: Sì, è stata, devo dire, una vera e propria impresa riuscire a fare entrambe le cose, e ci sono stati proprio dei momenti in cui mi sono sentita un po' overwhelmed perché non riuscivo a fare entrambe le cose, però dai, ho fatto del mio meglio, sono un essere umano, spero di esserci riuscita, insomma, quanto meglio possibile. E come facevo? Semplicemente cercavo di essere il più spontanea, il più vera e autentica possibile, raccontare tutte le sfaccettature, le sfumature della vita, in quel caso del Te Araroa, dell'esperienza che stavo facendo, nel bene e nel male. Infatti ricordo anche alcuni momenti proprio dove di difficoltà, dove piangevo, e insomma li ho raccontati alla mia community, che è sempre fantastica perché mi sostengono, mi danno energia, e devo dire che nei momenti di difficoltà sono anche stati loro proprio a volte che mi hanno dato la forza e la motivazione per continuare.
3: Ti hanno tenuta compagnia. Ci sono stati degli incontri durante il viaggio che sono stati importanti per te?
4: Sì, certo, in ogni esperienza, in ogni viaggio che faccio ci sono delle persone e dei maestri di vita, no? Che fanno un po' da sfondo all'esperienza, e in questo viaggio ce ne sono stati tantissimi, e devo dire che se mi guardo indietro le persone più impattanti, più importanti sono state quelle locali, e sicuramente ci sono state diverse famiglie che mi hanno ospitato lungo la via e diverse persone che mi hanno fatto proprio sentire un senso di gratitudine nei confronti di questa meravigliosa terra, appunto, che è la Nuova Zelanda, che mi ricorderò per tutta la vita, ecco. E ricordo anche nello specifico due donne che mi hanno motivata tantissimo e che mi ricorderò per sempre. Sono state Linda, che in realtà era una signora australiana che aveva 73 anni e poi Sharon, che era una ragazza di 18 anni, lei invece c'era della New Zealand, quindi Kiwi, e sono state un po' le mie, diciamo, eroine, perché appunto una aveva 18 anni, l'altra 73. Nella mia testa dicevo, se lo fanno loro, che loro continuano ad andare avanti, non si lamentano, allora io devo trovare la forza di farcela a mia volta, perché non ci sono scusanti, ecco.
3: E ci sono stati quindi dei tratti di questo trekking che hai condiviso con altri, non eri sempre sola, cioè camminavate per giorni insieme, oppure vi incontravate giusto nelle huts la sera?
4: No, certo, soprattutto al nord. Allora, l'isola nord e sud sono completamente diverse. L'isola nord è molto più diciamo occidentale, molto più abitata, quindi ci sono molte più infrastrutture, e lì ho avuto l'opportunità di incontrare molte più persone, di condividere il cammino con più gente. Però tendenzialmente, quando nei momenti in cui ho condiviso il cammino, sono quasi sempre stata con una persona, non in gruppo. Ecco, è molto difficile gestire un gruppo, perlomeno per me. Però a parte proprio il cammino stesso, c'era sempre al nord la possibilità, una volta arrivati a sera, quindi una volta che si piantava la tenda o si stava insomma in strutture, di connettersi e di condividere momenti di gruppo con altri hikers. Mentre al sud è stato un po' diverso, e la solitudine, diciamo che ho scelto più la solitudine è stata una parte più integrante del mio percorso, e ho proprio anche passato 2 settimane completamente da sola, immersa nella natura selvaggia, senza incontrare o vedere anima viva, ecco.
3: Ma è stata una scelta tua o è capitato?
4: Cioè... No, diciamo che secondo me sono sempre scelte, nel senso che è più facile al sud isolarsi, quindi viverla in solitudine, però se si vuole condividere il cammino si trova sempre la maniera, no? Anche banalmente, comunque esiste proprio una community del Teararoa, così come in tutti gli altri trekking e cose che esistono nella vita, per cui se una persona non ha voglia, non vuole stare da solo, basta che scrive chi parte oggi e magari si mette d'accordo con questa persona. Io semplicemente mi sono fatta un po' condurre dal flow, visto che appunto non si ha così tanto modo di incontrare la stessa quantità di persone rispetto al nord. Nei momenti in cui, ecco, ne incontravo di meno, non mi sono data da fare per andare verso gli altri, ma ho apprezzato, ecco, l'esperienza in solitudine, ma anche proprio perché volevo testare, no? Volevo capire se fossi riuscita a superare tutte le avversità e tutto il periodo insomma in solitaria da sola oppure no. Quindi l'ho presa un po' come sfida, come opportunità di crescita, ecco.
3: E senti, quali sono state le difficoltà maggiori che hai incontrato? A parte la solitudine e l'affrontare questo viaggio da sola, ma difficoltà pratiche del trekking?
4: Allora, le difficoltà sono di diversa natura, e anche comunque perché parliamo di un'esperienza lunghissima, quindi cioè io nel mio ci ho messo 5 mesi. Ovviamente le difficoltà sono state diverse. All'inizio io ho dovuto imparare tutto da zero, per cui c'erano le difficoltà del comprendere tutto, cioè come un bambino, no? Che impara a camminare. E poi le difficoltà sono diventate altre, quindi all'inizio, soprattutto nell'isola nord, sicuramente ci sono state magari più difficoltà legate al comprendere come strutturare le giornate, come organizzarsi, come fare con il cibo, quali cibi per me erano più adatti piuttosto che altri. Poi nel nord ci sono anche diversi punti dove ci sono le maree, quindi comprendere come proprio organizzarsi a livello logistico, come affrontare un determinato appunto punto, proprio cose logistiche banali, ferri, maree, cose proprio logistiche. Mentre una volta aver preso, diciamo, confidenza con tutte queste cose che per me erano nuove, è diventata secondo me una difficoltà mentale, nel senso che a un certo punto è diventata una sorta di prova di endurance, cioè di resistenza, no? Perché passata l'euforia iniziale del oh che bello, tutto nuovo, sono in Nuova Zelanda, devo imparare, conosco persone nuove, arriva la fatica fisica e mentale. Quindi poi proprio arrivata al sud soprattutto c'è stato proprio un momento che secondo me è durato circa un mese di stanchezza dovuta a tutto quello che era stato prima, e poi sono arrivati anche gli infortuni fisici, quindi sì, diciamo che le difficoltà si sono tramutate in altro che proprio è derivato dal lungo cammino e dalla fatica fisica, ecco.
3: Sì, immagino.
4: E mentale anche.
3: Tutte e due le cose insieme, certo. Senti, fermiamoci ancora per qualche minuto e riprendiamo tra pochissimo, continuiamo questo viaggio e poi parleremo anche del tuo libro che è appena uscito.
4: Certo.
3: E degli altri tuoi viaggi. Una delle canzoni che tu hai scelto per noi, la seconda canzone, è Follow the Sun di Xavier Dorad. L'ascoltiamo insieme. Bene. A tra poco.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Siete su Radio Italiana 531, stiamo viaggiando con Linda Campostrini in Nuova Zelanda. E Linda ci sta raccontando il suo trekking, il suo cammino che è durato 5 mesi, che ha attraversato tutta la Nuova Zelanda. Non è stato solo un trekking, Linda. Ho visto su Instagram che a un certo punto hai anche preso una canoa, hai attraversato un fiume, hai preso una bicicletta. Cosa è successo?
4: Corretto. Sì, durante questo cammino appunto dei 3058 chilometri ci sono dei momenti o dei punti consigliati ovviamente anche tra altri hikers, ma sull'app ufficiale del Te Araroa, dove eventualmente se una persona preferisce può utilizzare altri mezzi, ecco, oltre ai propri piedi. Per cui ho avuto l'opportunità di sperimentarmi in un trekking di 4 giorni in bici. E successivamente, sì, è veramente molto bello, si chiama Timber Trail, quel pezzo di sentiero, ed è veramente un pezzo fantastico. E dopo di quello c'è stato invece il viaggio in kayak, che quello è un pochino più, diciamo, obbligatorio rispetto all'altro, perché se non si vuole usare il kayak bisogna proprio uscire dal tracciato ufficiale del Te Araroa e prendere tipo la highway, per cui quasi il 99% delle persone poi fa quel pezzo lì in kayak. È stata un'esperienza veramente fuori dall'ordinario e che mi ha catapultata in un mondo parallelo veramente indescrivibile. Bisogna solo viverlo, perché a parole è difficile descrivere cosa si prova attraversare un fiume e trovarsi solo circondati da acqua per 4-5 giorni, ecco.
3: Sì, certo. E campeggiavi quindi lungo la riva? Ti fermavi a
4: sì,
3: caso?
4: Sì, ci sono dei wild camping, sì. E ovviamente in base ce ne sono diversi, quindi poi tu ti regoli in base alla stanchezza fisica, o diciamo lì ci vuole anche tanta fortuna come in altre esperienze. Se ovviamente c'è il vento che magari ti rema contro, riuscirai a fare meno chilometri rispetto a giornate favorevoli con clima favorevole, per cui ovviamente in base al tuo andamento, a quanto riesci ad andare veloce o meno, ti regoli e poi ti fermi lungo le sponde di questo fiume dove ci sono dei wild camping. Alcuni sono un po' più forniti, altri proprio spartani, però ecco, l'essenziale, ossia un posto diciamo flat dove mettere la tenda, c'è sempre, e anche dove potersi rifornire di acqua, ovviamente sempre con il filtro.
3: Sì, considerando tutte le difficoltà che hai incontrato, le sfide personali, che cosa ti è rimasto alla fine di questo cammino? Come descriveresti questa esperienza?
4: Allora, la descriverei come un'esperienza sfidante, almeno così lo è stata per me, però mi è rimasto un grandissimo senso di gratitudine, nel senso che quando si vivono esperienze così privilegiate, così uniche e sensazionali, poi almeno per quanto mi riguarda, io mi sento proprio privilegiata e grata, no, alla vita e all'universo di aver avuto l'opportunità, e anche grata a me stessa di aver avuto il coraggio di lanciarmi in un'esperienza simile. Mentre a livello personale ho tanta una forza incredibile che prima non avevo. Ogni giorno dopo il Te Araroa mi rendo conto di quanto ancora una volta questa esperienza mi abbia forgiata, no? Mi abbia fatto diventare più forte, e le stesse situazioni che una volta mi potevano, diciamo, mettere in difficoltà, oggi mi fanno sorridere e me ne rendo conto in diversi momenti, e questo proprio mi fa dire grazie Te Araroa, perché avendo fatto questo posso veramente arrivare sulla luna, ecco.
3: Che è forse una sensazione che poi ricevi da ogni viaggio che fai, immagino, no? Da ogni viaggio impari qualcosa, non solo del posto che vedi, ma anche di te stessa. Tu di viaggi ne hai fatti tantissimi, andiamo adesso alla tua esperienza di viaggiatrice, perché viaggi praticamente a tempo pieno, hai attraversato il mondo, come hai detto tu prima, 4 volte. Com'è cominciata la tua passione per il viaggio?
4: Allora, la mia passione per il viaggio in realtà è sempre stata viva dentro me. Io sono un piccolo ariete, quindi fuoco e fiamme, energia, ho sempre avuto proprio questa vitalità scoppiettante, però purtroppo così ha voluto la vita. Sono nata in un piccolo paesino di provincia, sono stata circondata da persone comunque con una mentalità piuttosto chiusa, per cui non sono mai stata nella mia infanzia incoraggiata o comunque spronata o aiutata nel vivere, no? Quello che avevo dentro, per cui dagli 0 ai 19 anni, vuoi il luogo di partenza, la famiglia, le difficoltà legate, no, un po' alle situazioni che vivono tante persone in Italia, ho dovuto reprimere quella che era la mia indole, il mio desiderio. E poi a 19 anni c'è stata un po' così una svolta, un momento proprio, un bivio della mia vita, in cui mia madre mi ha messo davanti a una scelta, e da questo momento ho trovato la forza dentro di me per fare quel primo passo e andare così a inseguire i miei sogni, ossia uscire di casa, uscire dalla zona di comfort e prendere il volo nel cosiddetto mondo, ecco.
3: E la tua prima destinazione, a parte Parigi per l'università?
4: Mia prima destinazione è stata la nostra amatissima Australia.
3: Ah, bene.
4: Sì.
3: Sei venuta qui con il Working Holiday Visa?
4: Sì, esatto. Sono stata più o meno un annetto e è stato il mio trampolino di lancio, no? E infatti lo consiglio a tutti, io sono molto fan e amante dell'Australia, adesso anche della Nuova Zelanda. Per me sono paesi e posti veramente del cuore, in cui mi sento proprio libera di essere me stessa, sento una sorta di assenza di giudizio, no? Le persone sono molto solari, leggere, e possono, almeno dal mio punto di vista, si gode la vita in tutte le sue sfaccettature, e ci sono proprio tante opportunità, no? Alla fine secondo me ci sono difficoltà come in ogni posto, però Australia, Nuova Zelanda, Tasmania sono veramente luoghi in cui se vuoi puoi, ecco.
3: Sì, è vero, c'è questa sensazione di tutto è possibile in questa parte del mondo. Senti, cosa è che ti fa partire ogni volta, che ti fa scegliere il tuo nuovo viaggio?
4: Il senso di imparare, nel senso che sono una persona molto curiosa e molto stimolata dal senso di apprendere, e il viaggio, ovviamente mettendoti alla prova con culture nuove o esperienze nuove, ti dà proprio l'opportunità di imparare 1000 volte di più rispetto a quello che si può imparare nella propria quotidianità e nella propria routine, no? Ovviamente anche imparare una scelta, per cui si può imparare da qualsiasi situazione, però viaggiando si è veramente overstimolati da qualsiasi cosa, che sia in termini proprio di cultura diverse, ma anche in termini di natura ed esperienza, per cui è molto più facile, cioè si è messo in una condizione in cui, anche non volendo, anche chi dorme impara, ecco.
3: Sì, è vero, sono d'accordo, percepisci, se diventi una spugna quando viaggi.
4: Esatto.
3: Fermiamoci ancora per qualche minuto, un'altra canzone bellissima che tu hai scelto per noi è No Roots di Alice Merton, quindi ascoltiamola insieme e ci ritroviamo qui tra pochissimo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519947.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzire,
3: mi fai pazzire. Bentornati su Radio Italiana 531, stiamo viaggiando con Linda Campostrini che ci sta raccontando la sua passione per il viaggio e ce la racconta ogni giorno attraverso il suo account Instagram Linda Campostrini, con foto, video, commenti dei suoi bellissimi viaggi, ma soprattutto ce lo racconta, o almeno ci racconta i suoi viaggi degli ultimi 13-14 anni, in un libro che ha appena pubblicato, edito dalla Rizzoli, Sorridi e vai, che direi che è un invito a mettersi in gioco e a partire sia metaforicamente che letteralmente. Cosa dici, Linda? Però con lo spirito giusto.
4: Sì, con un sorriso. Sì, esatto. Io ho scritto questo libro proprio pensando agli altri, cercando di essere per gli altri l'aiuto o la mano che io avrei voluto avere quando ero piccolina. Sognavo di fare esperienze, di viaggiare, ma non avevo gli strumenti per, e quindi è sicuramente un libro strutturato per gli altri, ecco, come invito al farcela, a vivere la vita in tutte le sue sfaccettature.
3: Racconti i tuoi viaggi ma anche le tue sfide personali.
4: Sì, guarda, allora le tante persone che mi seguivano pensavano, si aspettavano di trovare un libro solo di viaggi, come una sorta di guida, Lonely Planet. Invece ho voluto strutturare il libro con una chiave diversa, poi chi lo leggerà scoprirà il mio percorso, la mia storia. Io sono psicologa, ho studiato psicologia, per cui è un libro di viaggi e crescita personale, nel senso che c'è questa storia di fondo, questo filo rosso, fil rouge, però sotto sotto ci sono proprio, il lettore è accompagnato in un viaggio di crescita personale. Ci sono tanti strumenti di mental coaching che insegnano e danno quegli strumenti mentali al lettore per dire sì alla vita, appunto aprirsi e fare tante esperienze nuove, ecco. Non si parla solo di viaggi,
3: che è un aiuto che comunque tu offri attraverso il tuo sito internet, cioè offri questo tipo di consulenza alle persone.
4: Sì certo, perché appunto, ripeto, sono comunque alla base, ho studiato psicologia, sono psicologa, quindi nella mia vita, nella mia quotidianità c'è sempre appunto questa voglia di sostenere gli altri, di dare una mano, per cui faccio anche call personalizzate e offro questo servizio, sì.
3: E guidi anche dei gruppi in viaggio?
4: Sì, esatto, faccio sono multitasking.
3: Infatti hai tanti cappelli.
4: Beh, come un po' tante persone freelance, no? Ovviamente le persone che sono lavoratori indipendenti hanno modo di sperimentarsi in più contesti, quindi ovviamente io tocco un po' quelle che sono le sfere che mi hanno sempre accompagnato nella vita, quindi viaggi, appunto, e crescita personale, adesso scrittura e

0: psicologa mancata, quindi i miei viaggi sono focalizzati o sulla natura o sulle persone, quindi la cultura del luogo. Ecco, diciamo che non mi appartiene il viaggio in città alla ricerca di musei, ecco, quello lo escludo anche perché penso di essere stata traumatizzata da mia madre, che era proprio un'amante proprio totale della cultura, lei ha veramente una cultura immensa e quindi la mia infanzia l'ho passata dentro chiese e musei. Questa overexposure, non so come definirla, no? Da piccolina mi ha portata proprio ad avere una sorta di rifiuto, no? Per le chiese, musei, monumenti e mi sono aperta e data, focalizzata soprattutto sulla natura e sulla cultura del luogo.
1: C'è
0: Come...
1: un posto dove
0: Dimmi, dimmi.
1: torni poi da questi viaggi, un posto che consideri casa?
0: Allora, io considero casa tutti i luoghi in cui mi sento accolta senza giudizio, quindi non c'è un luogo dove torno, diciamo, sempre o spesso, ma ci sono luoghi in cui l'idea di tornare mi piace e a volte quindi accade o la faccio cadere, però non c'è una regola fissa. Sono molto innamorata dell'Islanda, infatti ci sono stata veramente tanto spesso, Centro e Sud America, ad esempio anche in Messico sono stata numerose volte, Australia sono stata 3 volte, se c'è l'occasione vedo di tornarci. Adesso c'è la Nuova Zelanda, quindi magari ecco, forse tornerò in Nuova Zelanda, mi piacerebbe, insomma.
1: Hai già in mente quale sarà la tua prossima destinazione o sei troppo presa in questo momento per pensarci?
0: Sono troppo presa in questo momento, però c'è sicuramente una lista di paesi e di follie, insomma, in lista d'attesa che non aspettano altro di essere vissute. Poi ovviamente bisogna anche capire le tempistiche, cioè quanto tempo ho libero, quanto tempo mi voglio ritagliare, qual è il progetto, no? Perché comunque adesso io lavoro anche sui social, per cui devo anche fare riferimento a quello, bisogna calcolare diverse cose, a cosa dare priorità, se voglio magari fare un viaggio per la mia community, se voglio fare un viaggio per me stessa, un viaggio di lavoro, ci sono tante cose e sicuramente mi piacerebbe andare in Mongolia, in Kirghizistan, Alaska, Antartide, piacciono cose un po' estreme, ecco.
1: Sì, posti molto diversi. Sì, bellissimo.
0: Sì, esatto, tutto quello che non si conosce, che non rientra nel turismo di massa mi attira.
1: Beh, noi continueremo a seguirti tramite il tuo account Instagram Linda Campostrini o anche sulla tua pagina Facebook. Sorridi e vai, trovo che sia un titolo bellissimo, molto positivo, che dice tante cose. Ricordiamolo, di Linda Campostrini, edito da Rizzoli, si trova anche su Amazon, si può comprare online ed è un invito a mettersi in viaggio nel mondo, ma anche dentro se stessi, soprattutto dentro se stessi. E credo che possiamo concludere qui questa bellissima chiacchierata, Linda, ascoltando insieme un'ultima canzone scelta da te per noi che racconta molto bene il tuo atteggiamento verso il viaggio. Linda, grazie davvero per aver condiviso con noi questo viaggio in Nuova Zelanda, ma anche la tua esperienza. E in bocca al lupo per il tuo libro, Sorridi e vai, e per i tuoi prossimi viaggi.
0: Grazie a tutti i lettori. Mi piacerebbe avere un feedback dalla Nuova Zelanda o dall'Australia, ecco.
1: Sarebbe bello, sì.
0: Se,
1: E poi se torni in Australia, vienici a trovare, mi raccomando.
0: ovviamente, naturalmente. Grazie a tutti e buona giornata.
1: Buona giornata, ascoltiamo ora Happy di Pharrell Williams. Siete su Radio Italiana 531 e questo era In Viaggio. Alla prossima.

0: Radio Italiana 531, benvenuti per uno speciale qui con Stefano e la mia ospite, ovvero la dottoressa Anna Henwood. Ciao Anna!
1: Ciao Stefano!
0: Benvenuta alla radio.
1: Grazie, grazie
0: che
1: mille.
0: Che bello averti finalmente qui.
1: Grazie.
0: Sei qui per raccontarci un'iniziativa molto importante. Vorrei però introdurti intanto, perché sei qui come committee member della Dante Alighieri Society del Sud Australia, dove insieme facciamo tante belle cose, e il motivo per cui sei qua è la borsa di studio in memoria del professor Marcello Costa, vero Anna?
1: Sì, sì, sì. Sì, sì.
0: Questa cosa è stata istituita prima che lui ci lasciasse.
1: Sì.
0: Quanto
1: sì.
0: tempo è passato? Ormai un anno e mezzo, mi pare.
1: Forse due anni. Sì. Un anno e mezzo, due anni. Sì.
0: Allora, il professor Marcello Costa lo abbiamo avuto qui alla radio tante volte, un po' conosciamo la sua vita, e dopo avremo sua moglie che ci sì. racconterà insomma poi come nasce questa idea. Però insomma la Dante Alighieri, insomma, abbiamo ricevuto questa opportunità. Come si è sviluppato questo progetto, Anna?
1: Sì.
0: Insieme al presidente Edmondo Palumbo.
1: Sì, sì. Well, Marcello Costa ha lasciato i soldi perché, come hai detto tu, lui ha fatto tantissime cose con la Dante Alighieri, ha fatto le presentazioni, eccetera. Con questi soldi ha scritto un'email, ha parlato con Edmondo, presidente, come hai detto, della Dante Society, di fare qualcosa per la comunità della lingua italiana, la cultura italiana, per esempio fare le presentazioni o altre cose. Non ha detto che cosa,
0: certo.
1: You know, ma noi abbiamo parlato come la Society di fare una borsa di studio per le persone che studiano la lingua italiana all'università, perché quella è una cosa che vorremmo tanto incoraggiare, l'entusiasmo dello studio della lingua all'università.
0: Perché insomma i nostri ascoltatori sanno che c'è anche un po' una controtendenza in realtà,
1: sì.
0: i numeri degli studenti
1: sì, sì.
0: di italiano all'università, come anche insomma nelle scuole, va a diminuire, quindi invece bisogna incoraggiare l'opposto. Ma
1: sì.
0: tu sei stata una studentessa di italiano all'università.
1: Sì, sì, a Flinders, dove lui ha stato sì, sì, per tanti tanti anni. Sì, ho studiato.
0: Hai dei bei ricordi?
1: Bellissimi. Bellissimi.
0: Perché ora Anna Henwood, tu sei anche
1: sì.
0: tu italiana.
1: Sì, sì, sì, mia madre è pugliese, nata in Italia. Sì, allora la storia mia è che sono stata in Italia 17 anni con i nonni nella Puglia, da sola.
0: Che bello,
1: sì,
0: con
1: sì,
0: i nonni in vacanza.
1: E anche in Puglia. poi, il sole è azzurro nell'inverno.
0: Quanti anni avevi?
1: 17. Sì, ho finito.
0: Quindi già comunque riuscivi a goderti
1: sì.
0: intorno, c'era un po', cioè eri cosciente di dove ti trovavi.
1: Sì, sì, anche perché i nonni venivano qua l'anno prima. Comunque ho finito la scuola, sono andata là per 3 mesi, ho fatto anche le lezioni di musica a Roma e altre cose.
0: Sì, perché ora poi ti chiederò di più, ma
1: sì.
0: tu sei una musicista.
1: Sì,
0: anche,
1: sì. Sì, sì. E allora sono ritornata in Australia parlando italiano. prima pensavo di parlare, ma non veramente ho capito qualcosa, ma... poi mi ricordo, ho detto a mia madre, non devo perdere queste cose, queste parole, le cose che già conoscevo. Sono andata da sola a Flinders University, ho parlato con Desiree Connor, in italiano, mi ricordo che parlavamo. Lui ha detto, guarda, anche tu non hai studiato alla scuola superiore. L'italiano, non avevo l'opportunità, c'era tedesco, francese, altre cose, latino ho fatto, ma non
0: hai
1: italiano.
0: Fatto latino?
1: Ho fatto latino per un anno e mezzo, sì sì, prima della scuola, nella mattina, giovedì mattina, sono, era una cosa
0: la mattina
1: in più.
0: Presto andavi, sono una pazza.
1: Sì, sì, sì, sono molto pazza, anche con gli amici. Comunque, era il più,
0: vai...
1: più vicino all'italiano, volevo
0: certo.
1: studiare, volevo capire mia madre. Allora lui ha detto a me, Desiree Connor, Anna, non hai fatto 9 anni in scuola, ma parli di più di quelli che...
0: Che hanno studiato, perché sei andata lì, anche quell'estate, stare lì è stato immersivo, esatto. Cioè eri proprio...
1: Esatto, e poi mi ha messo sulla classe avanzato.
0: Ecco.
1: E io con questa paura, delle... ma alla fine non è andato così male.
0: È andata bene.
1: È andato molto bene. E poi ho studiato a Roma, in Italia, per 3 anni, e ovviamente parli ogni giorno. No, parlavo ogni giorno. Allora, sì, sono stata, riguardo a Marcello Costa e questa borsa di studio, sono stata a una celebrazione di 50 anni della lingua italiana all'università di Flinders, credo all'università o
0: sì,
1: Adelaide,
0: sì, sì.
1: Forse hanno cominciato prima a un posto, non mi ricordo esattamente
0: dove iniziarono a insegnare,
1: sì,
0: l'italiano. Beh, quell'anniversario c'ero anch'io, mi,
1: sì,
0: ricordo, era proprio per, da quando insegnavano italiano
1: alla Flinders.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì,
1: sì, sì, sì, sì. E poi Daniela
0: Costa, e lì tu hai incontrato Daniela,
1: sì,
0: e Marcello.
1: Già ho conosciuto loro due come una coppia, ma dove? Non mi ricordo, perché sono entrata in quella stanza e lei subito, Daniela, è venuta da me. Ciao Anna, abbiamo parlato del mio dottorato, che era il primo anno del mio dottorato, e sì, un bel ricordo quel momento.
0: E poi mi dicevi prima fuori onda che è così anche che hai conosciuto Edmondo,
1: esatto,
0: e
1: sì,
0: Valeria, ed è così che quindi sei arrivata alla danza di ieri.
1: Esatto, sì, ma non ti ho conosciuto quella sera.
0: No, io ero chissà dove ero.
1: Sì, ma c'erano tantissime persone,
0: sì,
1: e immaginavo i miei vecchi professori o studenti, ma non conoscevo nessuno tranne Marcello e Daniela, e poi Edmondo, Valeria della Dante, sì.
0: Allora, noi stiamo parlando con la dottoressa Anna Henwood, che è qui per conto della Dante Alighieri per raccontarci di questa borsa di studio istituita a memoria del professor Marcello Costa. E state con noi, perché quando torniamo andremo un po' a capire quali sono i requisiti,
1: sì, sì,
0: per poter accedere alla borsa di studio e come proprio funziona, perché Anna insieme al presidente Edmondo Palombo hanno messo insieme l'operazione proprio di come si fa la borsa di studio. Quindi state con noi.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana. La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesaypresident@gmail.com.
0: Radio Italiana 531.

0: Bentornati su Radio Italia 531, state ascoltando Stefano Pratola con la dottoressa Anna Henwood che ci racconta questa bellissima iniziativa affidata alla Dental Alighieri Society del Sud Australia per onorare la memoria del professor Marcello Costa, vero Anna?
1: Sì, sì.
0: Quindi
1: sì.
0: La Dante ha organizzato una borsa con i fondi ricevuti da Marcello Costa, una borsa di studio per ora ci dirà Anna quali sono i requisiti per avere questa borsa di studio.
1: Sì, guarda, ci sono due devono le persone che vogliono fare una domanda devono studiare l'italiano all'università già. Allora non dipende l'età, è aperto a tutto, a
0: anche
1: tutti,
0: a chi studia in terza età, per dire,
1: esatto,
0: se studia italiano.
1: Mature age, sì, esatto. O la seconda possibilità è mostra che si sono iscritti per studiare l'italiano all'università.
0: Quindi fanno ancora il 12, ma si sono iscritti all'università e hanno richiesto di fare.
1: Sì, o anche mature age student o della terza età,
0: certo.
1: Che vogliono fare, ma deve essere una parte del bando. Una pagina per far mostrare che l'iscrizione è già fatta,
0: molto bene,
1: diciamo.
0: Molto bene, praticamente i requisiti sono molto semplici.
1: Sì, molto semplici, perché vorremmo che tante persone vogliono studiare l'italiano.
0: Ho letto nel modulo che se voi volete appunto iscrivervi potete scrivere alla Dante Alighieri sulla mail della Dante Alighieri info@ladantesa.com oppure dantesepresident@gmail.com. Ma Anna, c'è anche i social della Dante, no?
1: Sì, è anche Comites.
0: Quindi su Facebook si può trovare tutto.
1: Sì.
0: E si può appunto scaricare il modulo da riempire per fare la richiesta.
1: Sì, ci sono quattro parti. Spiego?
0: Certo, sì.
1: Allora, la prima parte sono le informazioni personali, tipo nome, data di nascita, eccetera, la mail, numero di telefono.
0: I contatti,
1: sì. La seconda parte deve includere 500 parole su cosa significhi per loro studiare la lingua e la cultura italiana. Che
0: certo.
1: Secondo me questo è bellissimo.
0: Eh sì, la motivazione, no?
1: Sì, e poi è importante notare che le persone non devono avere la famiglia italiana. Questo è molto importante.
0: Non necessariamente avere un background italiano.
1: Esatto.
0: Quindi anche un ragazzo francese ragazzo cinese può studiare.
1: O che non hanno studiato mai l'italiano, ma vogliono.
0: Vogliono.
1: Allora se qualcuno ascolta e sa un amico o un'amica che è in questo caso, per favore, l'informazione sì,
0: ecco, se avete un amico o un'amica che sono appassionatissimi dell'italiano e sapete che lo studieranno all'università, informatevi.
1: Esatto.
0: Molto bene, il passaparola funziona sempre molto bene.
1: Esatto. Allora, la terza parte è raccomandazione di 250 parole da parte di un insegnante di italiano da scuola superiore o dall'università. Allora questa è una cosa importante perché vorremmo sapere la persona è molto, come si dice, dedicato a studiare.
0: Come si dice la raccomandazione in italiano nel senso la reference?
1: Reference, yeah.
0: Certo,
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Comunque funziona in generale, in Australia si fa con le referenze.
1: Esatto.
0: Anche per prendere una casa in affitto.
1: Sì, infatti.
0: E per un italiano ti assicuro è molto strano.
1: Sì. Sembra tante parole, ma non è tanto. Non sono tante parole, 250 paragrafo.
0: Un insegnante lo fa volentieri per il suo alunno.
1: Infatti, specialmente l'italiano.
0: Certo.
1: E poi, l'ultima parte è una prova che stanno studiando l'italiano al dodicesimo anno 12, year 12, o all'università. Yes, quattro parti. Così.
0: Benissimo, quindi molto semplice.
1: Sì.
0: A questo punto ti chiedo come funziona. So che ogni anno verrà data una borsa di studio,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Quest'anno bisogna applicare la registrazione entro il 31 agosto, come
1: sì.
0: dice anche il nostro, la nostra pubblicità in onda sulla radio, quindi anche queste informazioni che sta dando la dottoressa Anna, se non avete scritto le email della Dante potete sempre chiamare qui in ufficio, noi vi daremo poi tutti i contatti per come avere il modulo da riempire per richiedere la borsa di studio. Ma Anna, come funziona la borsa di studio?
1: Allora abbiamo deciso di dare $1,000 ogni anno, ma dipende, non sappiamo se sarà per una persona o diviso in due o tre, ma insieme con Daniela Costa, la Dante, il preside, il gruppo della Dante,
0: il comites,
1: sì, vedremo.
0: Quindi
1: chi
0: ci sarà naturalmente tra la signora Daniela Costa, la Dante e il comites sceglieranno poi le applicazioni chi è più meritevole e potrebbero esserci due persone molto meritevoli o come tre, insomma.
1: Sì, o anche una persona.
0: O anche una.
1: Poi la cosa importante è non i soldi non devono essere spiegati, nel senso
0: ecco,
1: ho comprato
0: non c'è una
1: i libri italiani o eccetera.
0: Non bisogna dare le ricevute come
1: no.
0: Una quittal.
1: No,
0: di una...
1: è più dare incoraggiamento e poi alla fine dell'anno di spiegare durante la settimana della lingua italiana che succede sempre ad ottobre che cosa è stato, che significa studiare l'italiano quell'anno, per esempio che cosa hanno imparato o... Non è il caso che devono spiegare come hanno usato i soldi
0: non davanti a tutti soprattutto.
1: È più un premio per incoraggiare le persone,
0: una presentazione personale su i benefici che ha avuto da studiare italiano durante quell'anno. Molto bello, è stato organizzato molto bene, Anna. E dicevamo, per chi si fosse appena sintonizzato, nella prima parte Anna ci ha raccontato che lei stessa è stata una studentessa di italiano all'università e che non avevi studiato alle superiori e che quindi avevi proprio questa esigenza, questa passione di studiarlo, quindi tu conosci bene i benefici della lingua italiana. E quali sono stati i tuoi?
1: Mamma mia,
0: tanti.
1: Dove posso cominciare? Guarda, alla scuola volevo tanto studiare l'italiano perché a 14 anni mi sono incontrata con i nonni pugliesi in Italia e ho pensato che prima era possibile parlare con loro. Mia nonna non parlava l'inglese, anche se ha vissuto degli anni qua. E allora
0: il nonno
1: il nonno parlava molto bene in
0: meno
1: inglese.
0: Male, meno uno.
1: Infatti erano diversi tempi, mia nonna non ha lavorato, non ha parlato con le persone, stava a casa.
0: Invece il nonno doveva relazionarsi con i colleghi o con altri nel mondo del lavoro.
1: Esatto. E allora
0: quindi
1: questa
0: parliamo
1: passione
0: dell'inizio, le prime immigrazioni nel 1900 proprio, no?
1: Well, 1920. Per loro 1900, lui è venuto in Australia. Quando mia madre ha parlato al radio di questa cosa, qualche mese fa.
0: Diciamolo, tua mamma ha vinto il premio di
1: Progetto
0: Donna, nella categoria Cuore, dedicata alla signora Di Masi, è venuta qui ospite a raccontarci.
1: Allora nell'anno 1950 otto, nonno veniva in Australia, credo era 52
0: e poi
1: la prima volta e poi è ritornato in Italia per prendere la moglie, mia nonna e due figlie, mia madre e una zia, e poi per qualche anno stavano qua a Adelaide o a Waiala per un po' di tempo e poi a Adelaide dopo, e nonno aveva un fish and chip shop a Henley Beach.
0: Pazzesco.
1: Sì, negli anni 70. Allora la famiglia...
0: Ora c'è un caffè lì sull'angolo, no?
1: Sì, sì, sì, ma che sensazione per me di andare
0: quando
1: là.
0: Quando vai lì, eh?
1: Sì,
0: penso anche i miei nonni in Italia avevano un grocery shop. Nel centro della città, e che ora non c'è più, ma tutte le volte che vado lì
1: è un'emozione, no?
0: Molto,
1: sì, molto forte, perché erano molto coraggiosi venire qua senza una parola inglese
0: e aprire quel fish and chip lì sulla spiaggia, pazzesco.
1: Sì, sì, negli anni 70. E poi mia madre ha incontrato papà, diciamo, e la vita australiana ha cominciato. E
0: certo,
1: in vita australiana, una nuova vita. Ma i nonni sono ritornati in Italia e io non ho mai incontrato mia nonna fino a 14 anni. Avevo 14 anni.
0: Wow.
1: Allora, dopo quell'esperienza in Italia, ho detto a mia madre, sono andata a trovarla nella cucina alla casa dei nonni, e ho detto, ok, dico questo in inglese,
0: certo,
1: perché l'emozione, certo. I don't care how, I am going to learn Italian. E poi sono ritornata, è stato la Dante Alighieri, insieme con un policy australiano, l'unico che esiste ancora, che Joseph Lo Bianco ha scritto con altre persone, che le comunità italiane, greci e non mi ricordo, vietnamese forse, avevano la possibilità di studiare gratis queste lingue. Allora,
0: okay,
1: ho fatto un anno, due anni dell'italiano così con la Dante Alighieri a una scuola elementare.
0: Cavolo.
1: Sì, per cominciare.
0: Sì,
1: allora,
0: sì,
1: le vocali, del genere, i numeri, sì, eccetera, sì, le cose base. Comunque a 17 anni sono andata da sola in Italia a vivere con i nonni per qualche mese e anche stare un po' a Roma, e sono ritornata parlando italiano e dicevo di nuovo a mia madre, non voglio perdere questa cosa, sono andata subito a parlare con te, so, Icona. Sì, come ho detto,
0: come
1: prima,
0: dicevamo prima. Mm. Poi hai anche però vissuto a Roma dopo.
1: Sì, sì,
0: perché,
1: sì.
0: Tu raccontaci il tuo dottorato, sì, in che cosa è?
1: Sì, è con la musica. Parla del mio caro insegnante del flauto francese.
0: Tu suoni flauto
1: traverso.
0: Traverso,
1: sì. Raymond Ghio si chiama. Guarda, all'età di 17 sono stata a Roma con la famiglia per qualche settimana in quel tre mesi che sono stata in Italia, e ho chiesto a mio, io dico zio, ma cugino di mamma, zio, voglio fare una lezione di flauto. Ho fatto questa lezione e il maestro mi ha detto, c'è qualcuno dalla Francia che viene e tu devi andare a cercarlo. E sono andata a trovarlo all'Accademia Italiana del Flauto a Roma, e mi ricordo ancora la sensazione di anche aprire la porta, che c'è un suono ogni tanto che
0: sì.
1: Chi è questa persona che aveva, come si chiamano le dimples?
0: Le guance?
1: Le
0: fossette nelle guance.
1: Yeah.
0: Oh, pensa a te.
1: Con gli occhi che brillavano, ha fatto le lezioni di tecnica in un gruppo di 25-30 persone. Le cose pazzesche. E lui è stato flautista al Paris Opera Orchestra, e poi insegnava al conservatorio a Parigi, due conservatori in Parigi, il superiore e un altro. E poi per 15 anni è venuto a Roma per fare ogni mese queste lezioni, e poi era un corso di 3 anni con un esame ogni anno. Ha fatto tipo le cose che ha fatto a Parigi per noi a Roma, e io ho detto a me stessa quegli anni, la prima volta che sono stata, un giorno vengo di nuovo e faccio 3 anni, e l'ho fatto.
0: E così hai fatto?
1: Sì, e il dottorato mio parla non solo degli anni che lui ha fatto questa cosa e anche le mie esperienze, le esperienze degli altri studenti, ma anche la prima parte parla di Angelo Persichilli, che è stato un grande, grande flautista del Novecento. Perché lui ha cominciato questa Accademia Italiana del Flauto? C'era necessità e per il perché. Allora parla dei flautisti italiani del 800 e anche 900.
2: Wow.
1: E di oggi. È stato un progetto dal cuore. Proprio dal
2: che
1: cuore.
2: È durato tanto tempo per farlo, eh?
1: No, ho fatto molto subito. Lo sai perché? Avevo un fuoco. Quando ecco. C'è un fuoco, si fa le cose. Mio insegnante, maestro Ghio, aveva 91 anni quando ho cominciato.
2: Wow.
1: E poi ho finito alla fine del 2024 e 7 mesi dopo ci ha lasciato.
2: Ok. Però hai fatto a tempo tu.
1: Sì, se è molto veloce. Se non ho fatto così, adesso secondo me sarebbe possibile che sto facendo ancora, ma mettendo tutte le cose nel passato. Allora ho finito l'anno prima, ma non si sa mai. È come ho dato un dono anche per lui. Grazie che posso parlare di questa cosa.
0: Bellissimo Anna, grazie che ci stai condividendo questa storia. Ci stai dimostrando proprio quali sono i benefici a lungo termine di fare una scholarship per un giovane o anche per qualcuno sì. più avanti nell'età, quando uno fa una cosa che lo appassiona, gli studi e tutti è un bellissimo esempio. Grazie.
1: Sì, grazie.
0: Una domanda prima di andare in pubblicità, perché non te l'ho chiesto: i tuoi nonni in Puglia dove erano tornati? Qual era il loro paese? Te lo
1: Molfetta.
0: Ricordi? Ah,
1: Molfetta.
0: Sei molfettese. Sì. Ecco.
1: Sì.
0: Ok, sì. Allora Anna, andiamo per un'altra pausa, state qui con noi.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Bentornati qui su Radio Italiana 531 con Stefano e la dottoressa Anna Henwood. Stiamo parlando della borsa di studio in memoria del professor Marcello Costa. Abbiamo parlato di quali sono i requisiti, di quali sono i benefici di accedere a questa borsa di studio che ci sarà ogni anno, organizzata dalla Dante Alighieri Society. Come vi avevo promesso, abbiamo la fortuna di avere al telefono, anche un po' all'ultimo secondo, la nostra Daniela Costa, la moglie del professor Marcello Costa. Daniela, bentornata a Radio Italiana.
1: Grazie, grazie. Ero sulla radio proprio ieri, mi sembra, sì, giusto, quindi bello, insomma.
0: Sì, sei una regolare qui con noi.
1: No, non regolare, ma è il programma di Vincenza che sì, facciamo per Australia Donna ogni mese.
0: Infatti sì, salutiamo Vincenza Ferraro e tutta Australia Donna e tutte le membre del comitato che tu insomma dirigi e guidi. Allora, Daniela, volevamo assolutamente averti qui in radio, vero Anna?
2: Sì, sì, sì.
1: Grazie, insomma, mi fa molto piacere.
0: Perché appunto noi abbiamo parlato degli aspetti tecnici, ma volevamo chiederti un po' come era nata questa idea da Marcello e perché per Marcello era così importante dare a disposizione qualcosa per, insomma, per chi si può iscrivere, in questo caso a una borsa di studio.
1: Sì, certo. Prima di tutto, Marcello era uno scienziato, un pensatore, ed era appassionato appunto alla scienza, ma anche alla comunicazione, e la comunicazione in tutte le sue modalità, prima di tutto ovviamente la comunicazione della scienza, che di questo si è occupato moltissimo e ha fatto molti studi su questo, ma era anche molto interessato allo studio del linguaggio, del linguaggio nella scienza e nella vita, quindi ha raccolto molti libri che insomma sono qui nella sua biblioteca, sono qua, quindi spero che un giorno li possiamo poi condividere anche con persone che siano interessati a questi temi.
0: E quando è venuto insomma a dirti che aveva l'intenzione insomma di lasciare, per fortuna della Dante Alighieri e per chi accederà poi alla borsa di studio, insomma, questi fondi, che cosa gli hai risposto? Immagino che tu non fossi sorpresa, insomma.
1: Assolutamente, figuriamoci, in un certo senso il mio legame con la Dante Alighieri andava forse ancora precedeva il legame che Marcello aveva, non che non avesse un legame, ma io forse frequentavo di più gli eventi della Dante Alighieri, ma Marcello soprattutto negli ultimi tempi aveva avuto modo proprio di apprezzare le iniziative della Dante Alighieri. Infatti ricordo molto bene quanto insieme avevamo partecipato a degli eventi culturali, e come ho detto appunto la sera in cui c'è stato il lancio della scholarship, un evento che ci aveva colpito particolarmente era stato un seminario che era dedicato allo scrittore, poeta e regista Pasolini. Era fatto molto bene, con grande sensibilità, ma anche con un senso di modernità e un senso di voler portare in un ambiente molto vasto anche la legacy, l'eredità di Pasolini, e quindi ci aveva molto colpito. Poi naturalmente successivamente abbiamo partecipato, e Marcello ha partecipato ad altri eventi, e quindi questo in un certo senso gli ha fatto capire quanto fosse importante come le iniziative della Dante Alighieri, proprio per la trasmissione, per tramandare la lingua, ma anche e soprattutto le appartenenze culturali e anche la modernità dell'appartenenza culturale. Quindi questo è stato, diciamo, ha catalizzato moltissimo questo suo interesse e ha capito l'importanza, ecco, di dare supporto alle iniziative della Dante iniziative per la lingua, per trasmissione per la, della lingua, ma anche e soprattutto della cultura e delle radici italiane.
2: Daniela, vogliamo dire dal cuore grazie. Le belle parole che hai detto adesso riflettono, no? La passione che vorremmo che tutti possano avere per studiare l'italiano, la cultura, eccetera, ma dalla parte della Dante siamo molto molto contento di questo dono generoso.
1: Sì,
2: grazie mille.
1: Sì, certo, come dicevo, è stato molto importante per Marcello, che fra l'altro la lingua per lui, che non era, cioè lui era molto interessato alla scienza del linguaggio, dal punto di vista, diciamo, scientifico, come dicevo, ma era anche un pensatore molto, molto acuto e assiduo. E lui ha avuto modo, come del resto anch'io, anche se non con l'intensità che l'ho avuto, che ha avuto lui, quello di apprezzare la lingua come comunicazione, come livello di comunicazione in contesti diversi. Marcello ha vissuto in 3 paesi diversi, quindi ha vissuto 3 lingue nella sua vita, e quindi insomma ha riflettuto molto su questo aspetto del linguaggio e dell'importanza di dedicarsi al linguaggio. Come dicevo, lui l'ha fatto molto, era concentrato nel linguaggio della scienza e della comunicazione della scienza, ma e al tempo stesso si è reso conto come nella comunità è importante questo un trasferimento della cultura e delle radici culturali. Ecco, questo l'aveva apprezzato moltissimo, soprattutto naturalmente col passare degli anni, perché quando uno è coinvolto nella scienza nei primi anni, comunque per molti anni, è stato molto la ricerca, ha avuto certamente il sopravvento, però è interessante che progressivamente Marcello si è sempre più appassionato alla non solo alla comunicazione della scienza, ma anche al linguaggio e anche alla lingua come veicolo, insomma, di comunicazione anche a livello comunitario.
0: Molto interessante. Ma prima Anna, durante la pubblicità, mi ha detto una cosa molto interessante, che continua quello che dici tu, continua il pensiero che ha avuto Marcello, ovvero che nel momento, vero Anna, in cui siamo adesso, è ancora più importante che mai, in realtà, proteggere la lingua. Perché?
2: Sì, perché siamo umani, con il mondo come cambia e le cose artificiali, intelligenza, se vogliamo dire così,
0: sì.
2: Intelligenza,
0: certo.
2: Artificiale,
1: sicuro.
2: È molto importante essere umani e di sbagliare. Quella è la cosa bellissima, no? Perché siamo umani e facciamo gli errori.
0: Certo.
2: Sì. Questa è una cosa molto importante per imparare delle cose, di fare gli errori, di imparare delle cose che non funzionano. E abbiamo molto necessità adesso che siamo umani.
0: In un momento di progresso molto veloce che stiamo assistendo, come dicevi tu anche Daniela, Marcello, il linguaggio, come cambia il linguaggio, quando parlavi dell'evento di Pasolini che lo colpì, proprio perché i linguaggi cambiano e noi bisogna adattarci, ma anche però mantenere comunque la forza, per esempio, della lingua italiana, ecco.
1: Quindi bisogna
0: saper bilanciare le cose.
1: Certo. È stato anche diciamo un passaggio progressivo per Marcello, perché quando, come dicevo, lui ha vissuto, lui ha fatto il liceo scientifico a Buenos Aires e ha privilegiato sempre il linguaggio della scienza e in un certo senso era un po' critico, era critico, non tanto, mi guardava con un certo senso di come dire, si sentiva non di superiorità, ma comunque Lui pensava che leggere i romanzi era un po' così, era meglio concentrarsi su altre cose, e mi prendeva molto in giro perché io, a differenza sua, io leggevo i romanzi e lui e quindi avevamo sempre questa discussione. Ma devo dire che non che lui si sia messo poi dopo a leggere i romanzi dopo, però ha apprezzato sempre di più, diciamo, il valore e il significato della lingua nella scienza, ma proprio anche a livello di comunicazione nella comunità, proprio l'aspetto affettivo ed emotivo della scienza. Noi abbiamo sempre parlato italiano, beh, un po' perché trasferirsi in un altro paese, e io non conoscevo l'inglese, ma Marcello lo conoscevo un po' di più, ma era un inglese scientifico. Ma voglio dire, per noi è stato naturale continuare a parlare in italiano, e quando sono nati i nostri nipoti è stato naturale continuare a parlare con loro italiano, e devo dire che abbiamo molto apprezzato nostra nuora, la quale ha voluto imparare l'italiano proprio perché si era reso conto dell'importanza del cosiddetto lessico familiare e di tramandare questo. E quindi anche se adesso che i nostri nipoti sono sempre più adulti, però è interessante che sentiamo che mantenere la nostra lingua è un modo per, diciamo, per mantenere i ricordi, per mantenere quasi esistenziale di chi siamo, ecco.
2: Sì, bellissimo, sì, molto vero.
0: Daniela, ascolta, vorrei anche però menzionare, insomma, Marcello nel suo appunto acuto pensiero, come insomma citavi prima, però anche la lungimiranza di lasciare qualcosa in futuro, no? In questo caso la Dante Alighieri, attraverso chi ha la voglia di studiare italiano, che è uno dei requisiti, appunto, voler studiare all'università o già fare l'università per studiare italiano, non importa il background, questa è una cosa molto inclusiva, ma l'importanza è voler studiare l'italiano. Ci sono però anche altre iniziative che erano a cuore a Marcello, che mi piacerebbe che menzionassi.
1: Uno è, come ritornando alla scienza, lui ha voluto anche dare un lascito alla società ARIA, l'associazione italiana, l'associazione dei ricercatori italiani in Australia, quindi anche a loro e al Fogoral Furlan, perché anche sempre negli ultimi tempi, attraverso le iniziative del Fogoral Furlan di tipo culturale, che ricordo avevamo passato molto tempo a parlare con Michele De Bona, che è stato veramente, ci ha fatto conoscere anche tutto la cultura della zona, e anche di quelle che erano le iniziative che avrebbero voluto varare, iniziative di questo tipo, e quindi abbiamo molto apprezzato, ecco, il desiderio del club di Marcello, molto apprezzato in particolare del club, di mantenere le tradizioni e la cultura e la lingua.
0: È rimasto intrigato, insomma, dall'energia,
1: sì,
0: del Fogoral Furlan.
1: Certo, sì, poi, come dico, abbiamo avuto molti opportunità di incontrare Michele, e lui stesso ha fatto il Fogoral Furlan, è stato uno degli ultimi eventi che ha organizzato, è stato quello di parlare dell'esperienza di Marcello nella sua spedizione, nei suoi percorsi di viaggi, ma soprattutto di scoperte in

0: parte del Folgore Arthur Landi, dargli questa possibilità negli ultimi periodi della sua vita di poter comunicare e trasmettere questo suo anelito non solo alla ricerca ma anche proprio all'esplorazione del mondo, dei bellissimi paesaggi e della, così insomma, della, dello, così, delle scoperte non solo scientifiche ma anche avventure a livello geografico.
1: Guarda, con questo io rimarrei a parlare con te per sempre forever and ever, però direi che questa cosa che hai detto alla fine è proprio quella più importante, che è un po' l'augurio, quindi, per chi vince la borsa di studio in memoria del professor Marcello Costa, di vivere di avventure attraverso proprio i benefici dello studiare l'italiano. Daniela,
0: giustissimo, sì, e che uno dà inizio ad un'avventura appassionante che chissà dove ti porta. Infatti, la lingua e la comunicazione possono portare molto lontano.
1: Noi siamo molto grati anche a nome di Edmondo Palombo, del presidente della Dante. Ti ringraziamo tantissimo, Daniela, a te e a Marcello. Anna, vuoi dire un'ultima cosa, Daniela?
2: Grazie di cuore.
0: grazie, è stato molto bello poter condividere questi pensieri e questi ricordi, grazie. Mm.
1: Grazie mille, Daniela, buon continuazione di giornata. Ciao.
0: Ciao, anche ciao. A voi, ciao. Ciao.
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.

0: Bentornati qui in studio con Stefano e la dottoressa Anna Henwood. Abbiamo sentito prima l'intervento di Daniela Costa, la moglie di Marcello Costa. Anna ci ha lasciati senza parole.
1: Sì, io non ho parole adesso.
0: È stato molto bello.
1: Bellissimo.
0: Ci ha raccontato il punto di vista più umano, sì, di Marcello e cosa poi lo ha portato a fare questa incredibile iniziativa qui per la Dante Alighieri Society e per chi si registrerà, farà expression of interest, come si direbbe qua, per la scholarship. Facciamo un piccolo recap. Anna, i requisiti per accedere alla scholarship di $1,000 ogni anno è di
1: essere iscritti a studiare la lingua italiana all'università in Sud Australia.
0: In Sud Australia.
1: Sì.
0: Quindi o essere iscritti o, se si è in year 12, a far vedere che ci si sta registrando.
1: Esatto.
0: E questa cosa viene allegata in fondo al modulo.
1: Sì.
0: E il modulo, per chi è interessato, come si fa ad ottenerlo?
1: Allora, sul social c'è un flyer.
0: Sì.
1: E poi ci sono due mail. Info. Oh, tu hai detto prima.
0: Sì. Info chiocciola la dantesa.com o danteeseipresident@gmail.com.
1: Sì.
0: O comunque potete chiamare in radio e vi diamo poi noi le informazioni. È importante anche ripetere la scadenza.
1: Sì, il 31 agosto per la borsa di studio di quest'anno, 2026, 31 agosto. Poi nel modulo c'è un po' di informazione per la borsa di studio per il prossimo anno, che comincerà a dicembre di quest'anno.
0: Benissimo, ci sarà più tempo per poter applicare. Comunque tutte le informazioni, come ha detto la nostra Anna, sono sulle pagine social della Dante Alighieri. Collaboriamo anche con il Comites e ringraziamo di nuovo Daniela Costa, la dottoressa Daniela Costa, per essere intervenuta nella parte più umana di Marcello. Anna, grazie che sei venuta.
1: Grazie a voi. Sono molto contenta di essere qua.
0: E ricordo quando, insomma, tu hai alzato la mano per occuparti della scholarship durante i meeting, insomma, della Dante. Non avevo idea di tutto questo background. Sapevo che eri la persona adatta, comunque, però non sapevo che c'era poi tutto questo background e che questo è un bel ciclo per te, proprio
1: Mamma
0: perché
1: mia.
0: Tu sei rappresenti proprio qual è il beneficio proprio di accedere a questa borsa di studio, l'esplorazione che hai fatto proprio anche te, come diceva Daniela.
1: La tesi, non potevo fare la tesi che ho fatto senza l'italiano.
0: Dovevo come dicevamo prima, sei stata in Italia per portare avanti la tesi, hai fatto delle interviste
1: in italiano.
0: E in francese anche
1: in francese.
0: Cavolo.
1: Sì. Sì, e poi tutti i libri erano scritti in italiano, perché
0: quindi la ricerca sui libri in italiano.
1: Sì. Allora non immaginavo neanche io 20 anni fa quando studiavo a Flinders
0: che saresti poi
1: La vita è così.
0: Anna, grazie ancora.
1: Grazie a te.
0: Allora, grazie alla dottoressa Anna Henwood per la scholarship in memoria di Marcello Costa. Mi raccomando, andate sui social della Dante, scaricate il modulo se studiate italiano all'università o se lo farete il prossimo anno perché siete a Year 12, all'ultimo anno delle superiori. Buona giornata a tutti, grazie.
2: Radio Italiano 531. Veronica vi augura buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Lunedì 10 agosto. Cudmore Terrace, Henley Beach. Grange Road, Grange. Port Road, Alberton. Trimmer Parade, Seaton. And Valletta Road, Fulham Gardens.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Senesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
7: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
6: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
7: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
6: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
7: Profumi? Ma come profumi?
6: Sì, sì, anche i profumi.
7: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
8: Musica è sponsorizzata da...
9: Wow!
10: Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glyndebourne Road, Glynde. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
11: You're listening to Radio Italiana 531.
12: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
13: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

Ciao a tutti i nostri meravigliosi ascoltatori. È un piacere essere qui come sempre con voi e i nostri carissimi ascoltatori. Io mi chiamo Marisa e sono qui col favoloso programma musicale Musica E. Quella era per i nuovi ascoltatori, perché sono sicuro che sarà tanti nuovi ascoltatori. E in questo programma torniamo indietro nel tempo e trascorriamo un po' di tempo in Italia e anche Australia negli anni 80 e 90. E in questo programma non esiste AI, solamente ottima musica e meravigliosi ricordi di tempi diversi. Ok, vorrei iniziare oggi con una canzone da Paolo Valesi, La forza della vita.

la canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Ne è troppo chiara e tu

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagioni, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith dal 24 al 30 agosto.
3: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
3: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
3: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
4: sì?
3: Tu, ci vai tu.
4: Ci vado io. Peter,
3: A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith.
5: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
6: E infatti vorrei mandare un grande saluto a tutti i nostri amici a Griffith. Sarà una settimana piena di divertimento, di questo son sicurissimo. Ok, la prossima canzone. Beh, è passato un po' di tempo dall'ultima volta che suono la canzone seguente. Come forse alcuni di voi sapete, è una delle mie preferite. Indovina? Sì, è la prima cosa bella cantata da Malika Ayane.

Amarti è l'immenso per me, cantata da Eros Ramazzotti e Antonella Bucci. Cioè, secondo me è anche importante ascoltare ogni tanto una favolosa canzone degli anni 80 in inglese. E mi viene la voglia oggi di farti ascoltare uno del grande Neil Diamond, che è stato iconico negli anni 80 e 90. Ed è anche importante non dimenticare che queste canzoni ci hanno accompagnato tutti nel nostro percorso di vita qui in Australia in quel periodo. Comunque, adesso rilassarci e vorrei farti godere la voce di questo uomo talentuoso. Adesso Neil Diamond che canta Hello Again.

0: Neil Diamond.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
4: 19 Susan Street, Virginia.
5: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
4: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
5: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
4: Intrattenimento musicale con
5: Angela Cutri,
4: Domenico Greco,
5: Rocco Carpentieri
4: e Mila San Gregorio and the Boys.
5: Non mancare, domenica 13 settembre.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: 19 Susan Street, Virginia.
4: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
6: Musica è sponsorizzata da
7: Wow.
6: Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glenwood Road, Glynde. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
8: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
9: E infatti grazie al nostro sponsor Italia Ceramics e tutti i nostri sponsors di Radio Italiana 531, perché cioè, senza di voi non saremo qui, ma anche grazie ai nostri ascoltatori, siete veramente carissimi. Adesso una canzone d'amore cantata da 883.

0: We are family.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
3: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
4: È il giorno del papà in alcune settimane, no? È vero? Non ci ho neanche pensato, ma comunque so che c'è Malizia Uomo disponibile. Dai, andiamo avanti, siamo quasi alla fine del programma, ma adesso ascoltiamo un po' da Gianni Togni con Luna.

0: siamo alla fine del programma di oggi, il programma Musica e Musica dagli anni 80 e 90. Non dimenticare il Pyjama Day qui a Studio Sanremo mercoledì. Potete chiamare in ufficio per i dettagli. Il numero è 83402806. Come sempre, un abbraccio fortissimo a tutti i nostri carissimi ascoltatori. Grazie al nostro sponsor Italia Ceramics. Vi lascio oggi con una canzone da Mina, Oggi sono io. Ciao ciao!
1: Poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche se l'ascolterai, o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Musica è sponsorizzata da...
2: Wow.
3: Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glyndebourne Road, Glynde. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
4: Sono le 17 e 2 minuti.
5: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park, una garanzia per la tua auto.
6: Lunedì 10 agosto, Cudmore Terrace, Henley Beach, Grange Road, Grange, Port Road, Alberton, Trimmer Parade, Seaton and Valletta Road, Fulham Gardens.
5: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
7: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
2: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
1: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
2: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
1: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
2: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
3: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
4: Il tuo salame è sempre il più invidiato. Mettilo alla prova.
5: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
4: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
5: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
4: L'iscrizione alla competizione costa $50.
5: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
4: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
5: Che vinca il miglior salame!
6: At Adami Sand and Metal, you'll find a huge range of products for everything from landscaping to building. All you need is in the one place. Sands, metal, construction and foundation reinforcing material, red gum firewood and so much more. Adami Sand and Metal simply has it all. Open Monday to Friday from 6:30 till 5, Saturdays from 6:30 till 2 and Sundays from 9 till 12. Delivery is available anywhere in the metro area. To talk to the friendly team from Adami's Sand and Metal, call 8268 1422. Adami Sand and Metal, 32 William Street, Beverly.
7: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo

0: large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
1: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
0: and Tipo 00 flour made with South Australian wheat, and the famous spice Nostamini.
1: Gagamus, flavours from around the world.
2: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Madre Cristi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di 3 portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
3: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
4: Un amico.
3: Aspettiamo!
5: Lubini Piccianini.
6: Tralalelo tralala.
7: Trippi troppa troppa trippa.
5: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
6: 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Ancora ben trovati all'ascolto. Dalla redazione si allarga la partita europea sui migranti sullo sfondo delle tensioni tra Italia e Spagna per la sospensione di Schengen. La Germania annuncia la ripresa dei trasferimenti di richiedenti asilo verso Italia e Grecia secondo il regolamento di Dublino, che attribuisce al paese di primo ingresso la competenza sull'esame delle domande, uno scenario che per l'Italia non si verificava dal 2022. Il ministro degli esteri Antonio Tajani conferma intanto i controlli alle frontiere fino al 15 agosto, sostenendo che i rischi di terrorismo e immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. L'intelligence segnala il pericolo di un nuovo ingresso coordinato a Ceuta con un possibile afflusso tra 30.000 e 50.000 persone nell'arco di 48 ore.
5: Israele boccia il piano per Gaza presentato dal Board of Peace e promosso dal presidente americano Donald Trump. Benjamin Netanyahu esclude il ritiro delle forze israeliane dalla striscia fino al completo disarmo di Hamas. Il premier ribadisce inoltre la propria contrarietà alla nascita di uno Stato palestinese sia a Gaza sia in Cisgiordania. Chiede invece agli Stati Uniti di fare pressione su Israele affinché venga rispettata la tabella di marcia prevista dal piano. Resta intanto il mistero sulle condizioni della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Secondo i media di Teheran, avrebbe incontrato il presidente Pezeshkian e potrebbe essere diffuso un video per smentire le indiscrezioni sulle sue condizioni.
4: Veniamo in Italia. Potrebbe essere stato un infarto, un collasso provocato dal caldo a causare la morte di Nicu Terletki, muratore moldavo di 35 anni deceduto a Padova durante il suo primo giorno di lavoro in nero, e quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia che escludono la presenza di alcol. 6 persone sono indagate per omissione di soccorso aggravata. Gli investigatori stanno verificando anche l'ipotesi che qualcuno possa aver tentato di far apparire il lavoratore come ubriaco. Gli accertamenti dovranno stabilire l'orario esatto della morte e quanto tempo l'uomo sia rimasto in vita dopo i primi segnali del malore.
5: Un morto e 8 feriti nel ribaltamento di un furgone nelle campagne di Serra Capriola, nel Foggiano. Sul mezzo viaggiavano 9 persone, in gran parte braccianti di origine marocchina, di ritorno dal lavoro nei campi del vicino Molise. Secondo una prima ricostruzione, il furgone è uscito autonomamente dalla carreggiata e si è ribaltato. Non risultano coinvolti altri veicoli. Uno dei passeggeri è morto sul colpo. Particolarmente gravi le condizioni di un altro lavoratore intubato e trasferito al policlinico di Foggia. Gli altri feriti sono stati ricoverati all'ospedale di San Severo.
4: Resta molto intenso il caldo sull'Italia, con una breve parentesi di instabilità seguita da una nuova espansione dell'anticiclone subtropicale. Le temperature potranno raggiungere i 39 gradi a Roma e valori da 38 e 40 gradi in numerose zone del centro-nord e delle isole. 19 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute risultano da bollino rosso per il rischio legato alle ondate di calore. Tra queste Ancona, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Perugia, Roma e Reggio Calabria. Resta quindi alta l'attenzione soprattutto per anziani, bambini, persone fragili e lavoratori esposti alle temperature più elevate.
5: Scintilla tra Federcalcio e CONI sulla scelta di Diana Bianchetti come nuova capodelegazione della nazionale guidata da Roberto Mancini. L'ex campionessa olimpica di scherma, vicepresidente vicaria del CONI, è stata indicata dal presidente FIGC Giovanni Malagò, che ha parlato di una vera e propria rivoluzione culturale. Il comitato olimpico ha però annunciato verifica sull'opportunità della nomina e su una possibile incompatibilità con l'attuale incarico. La Federcalcio esclude conflitti di interesse e precisa che il ruolo di Bianchetti avrà carattere esclusivamente istituzionale e di rappresentanza.
4: Tennis. Jannik Sinner rinuncia al Masters 1000 di Cincinnati a causa del problema al ginocchio destro. Il numero uno del tennis mondiale ha spiegato che il fastidio non gli consente ancora di tornare in campo nelle condizioni necessarie per affrontare il torneo. Sinner si è detto molto deluso, sottolineando però di aver deciso insieme al proprio staff medico di non correre rischi. L'obiettivo diventa ora recuperare pienamente in vista degli US Open, ultimo torneo del Grand Slam della stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
7: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
8: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
9: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

siamo quasi, anzi direi che ci siamo proprio. Allora, un attimo solo, mettiamo un'altra canzone.

0: Ed eccoci qua, scusate, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, ma ora ci siamo, siamo a pieno regime. Allora, oggi il programma è Non c'è due senza tre, ma da tre siamo finiti a uno, spero che qualcuno arriverà nel frattempo. In ogni caso, non c'è problema, spero che abbiate passato un bel fine settimana, un bel weekend. E come siete in diretta con il vostro solito Marco Birra, ore 6:14, quasi 15, e niente, insomma, questo weekend per me è stato un po' come posso dire, tranquillo, forse un po' troppo. L'ho passato a televisione, popcorn e patatine, e qualche film e pioggia, tanta pioggia. E per il resto, insomma, è stato abbastanza scorrevole, nulla da dire. Ormai ci sono quasi a fine agosto dovrei andare qualche periodo fuori dall'Australia. Insomma, molti qua in radio, per loro fortuna, sono in Italia. Io invece in Italia ci manco da un po', non credo di andarci. Però, insomma, qualche piccola vacanzetta la faccio anche io. E mi pare giusto. Come dicevo, oggi purtroppo non siamo in compagnia dei nostri soliti presentatori. Probabilmente forse arriverà domenico, ma bisogna stare un attimino in attesa. Allora, che dire? Ah, porca la miseria, è già l'ora della pubblicità. Pubblicità e arriviamo subito.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
1: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
2: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
4: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
2: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
4: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
2: Profumi? Ma come profumi?
4: Sì, sì, anche i profumi.
2: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!

e abbiamo solo pensieri stupendi per i nostri ascoltatori di Radio Italiana 531 qui allo Studio Sanremo di Handmarsh. Vi ricordo che il numero è sempre quello, chiamateci all'83 40 77 00 se volete commentare qui la puntata con me, con il vostro Marco Birra. Allora, oggi mi piacerebbe, di solito incentriamo la puntata su sullo scherzare e sul ridere, ma visto che sono da solo la farei in una maniera, in una salsa un po' particolare. Oggi parleremo di emozioni, no? Perché quello che l'umano tende a fare è quello di nasconderlo, oppure spesso e volentieri le emozioni sono viste come un segno di debolezza. Secondo me, in opinione mia, chi non mostra emozioni è perché è insicuro. Perché le emozioni sono un chiaro segno di quello che si vuole, di decisione, no? E essere più uomini o essere più donne non vuol dire non mostrare emozioni, no? Per esempio, io facendo degli esempi un po' più tangibili, quando sono arrivato qui in Australia avevo una marea di emozioni, un mare di emozioni dentro, essendo comunque anche il mio primo viaggio internazionale, non avendo una grande esperienza a livello di viaggi. Mi chiedevo come potessero andarmi le cose qui, no? Come potessi sentirmi, no? E devo dire che una cosa che sicuramente ho riscontrato, ma che mi avevano già fatto notare, cambiare vita, cambiare terra, non sotterra i problemi interni ma anche esterni che hai, nel senso che quelli te li porti sempre dietro. E cambiare vita non cambia nel pratico chi sei, quantomeno non subito. Io per esempio ho vissuto emozioni molto forti, no? E all'inizio mi sentivo, diciamo che è sempre un alto e bassi, no? Quando, ma questo è un po' penso come dappertutto, cioè nel senso che tu sia nella tua terra o non, la vita è fatta di alti e bassi. Magari c'hai un giorno dove ti senti bene, vuoi spaccare il mondo, e il giorno dopo invece vorresti stare sul divano a braccia conserte a pensare a soluzioni o a problemi della vita. Però insomma, quello che fa differenza su quello che siamo è nell'agire e nel reagire alle cose. E è una cosa che ho riscontrato, e che si può stare anche un giorno, due giorni, tre giorni, un mese, due mesi, tre mesi un po' tristi, ma poi le cose devi saperle trasformare, devi saperle cambiare, e devi fare, trasformare un po' la tua vita, no? Ed è quello che cerco di fare passo dopo passo. E poi credo che comunque la felicità è una cosa che vada costruita giorno per giorno, come una statua di ceramica, di creta, no? Nel senso, fai piano piano, fai la gamba, poi fai il braccio, poi modelli la testa, il naso, le orecchie. La felicità non si crea in un giorno, così come la famosa bella vita, cioè nel senso, una vita con meno problemi. Bisogna sicuramente lavorarci, no? Non si può pretendere che con uno schiocco di dita, da un giorno all'altro, la tua vita diventi con meno problemi. Ed è questo che sto riscontrando. E tra l'altro, un'altra cosa, che c'è un po' di, c'è questa tendenza al negativismo, cioè a essere negativi, e la si usa un po' come scusante, nel senso che oh, la mia vita è brutta, oh, non mi va mai bene niente, eccetera. E poi si sprofonda in questo lago di negatività, che fai fatica a risalire, a andare su. E se invece provassimo
ad analizzare questa cosa, nel senso dire perché mi sento negativo e cosa posso fare per non esserlo, cosa posso fare per cambiare la mia vita, per rendermi più positivo. Perché non ci facciamo queste domande? Ecco, sarebbe bello se l'umano, forse perché l'umano ha una tendenza a trovare le soluzioni, diciamo, negative più facili, no? Come posso dire? Però credo che se dobbiamo provare a rendere la positività come la soluzione più facile. E questo è, insomma, ascoltiamo Felicità di Albano, che almeno lui ha capito come in una canzone ci si può rendere le altre persone felici. Questo qua sono sempre remix, eh?

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per lunedì 10 agosto. Cudmore Terrace, Henley Beach, Grange Road, Grange, Port Road, Alberton, Trimmer Parade, Seaton and Valletta Road, Fulham Gardens.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
6: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
7: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joe James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

0: Ed eccoci qua, dopo questo breve ma conciso break pubblicitario. Sembra che ci siamo quasi, il mio ospite d'onore è arrivato. Comunque, io se fossi in voi seguirei l'esempio di Cristina e chiamerei l'8040-7700 qui in Radio Italiana 531 se volete fare una chiacchierata con noi e commentare questa puntata. E poi, insomma, se mi state simpatici vi metto a video, dico pure una canzone, eh? No, scherzo, mi state tutti simpatici e a tutti dedichiamo una canzone di solito. E, che dire, e ci siamo quasi, oggi è il 10 agosto, ormai ci avviciniamo al Ferragosto, anche se purtroppo le temperature non sono uguali a quelle italiane. Però vi ricordo che questo weekend facciamo broadcast al Ferragosto italiano, al Five Dock a Sydney, e ci saremo io, i nostri manager Stefano e Marco, Vanessa Celentano e Sara, la nostra fantastica admin, e anche Elisabeth, sì. Quindi saremo in un po' e saremo lì a fare foto, a fare, come vi dicevo, broadcast in radio, quindi vi diremo con la nostra voce cosa succede lì in diretta. E inoltre faremo una chiacchierata con le varie persone, e, insomma, siamo lì anche per far conoscere la nostra radio a un po' tutti quelli che sono lì, no? Perché è vero che Radio Italiana è ben conosciuta nell'ambiente australiano, però c'è sempre qualcuno che non ci conosce, quindi si può sempre fare di meglio, ecco. Allora, io l'altra volta, se non ricordo male, avevo fatto una roba tipo proverbi, perché a volte ce ne dimentichiamo qualcuno, ma secondo me è bene ogni tanto ricordarli. Allora, vediamo un po' quali non avevamo detto l'altra volta, interessanti. E allora, eccoli qua. Ah, questo mi sa che non l'avevamo detto l'altra volta. Sì, oh, mamma mia, quanti ne me ne ha tirati fuori. Allora, chi la fa l'aspetti è un altro modo di dire italiano, che in sostanza è: se tu vuoi fare qualcosa e fai qualcosa, te lo ricevere anche indietro. Signore e signori, qui sullo studio di Sanremo di Hindmarsh, il nostro autore di onore, Domenico Mosca, eccolo qua.
1: Grazie, pensavo che sapevi dire Domenico Modugno. Grazie Marco, buonasera signori Birra. Come stai? Stai bene? E tutti i cari ascoltatori, spero che state tutti bene. È una bella serata stasera, come ieri notte, stamattina abbiamo avuto molta pioggia, mi sembra nel nord ci stavano i laghi sulle stradali, sulla Po Wakeful Road c'era un po', diciamo, un fiume, se hai sentito. Hai sentito tu Marco?
0: Ah, voglio che ho sentito, al momento prendevo la barca.
1: Noè.
0: Ma era un po' che non vedevo tutta
1: questa.
0: Io mi
1: sto preparando come Noè, vedi la barca.
0: Era un po' che non si vedeva tutta quest'acqua ad Adelaide. Forse da quando sono qua è stato uno dei giorni più piovosi che ho ricordi, però vabbè.
1: Guarda, ci vuole un po' di acqua, forse anzi un po' troppo al momento, che poi, guarda, arriva l'estate e se non esce la pioggia, poi diciamo sempre come ci vuole l'acqua e i biglietti.
0: Quando arriva quest'estate, Domenico? Io la voglio.
1: Non avevo paura, ci abbiamo ancora un mese.
0: Un mese o due ad andare.
1: D'inverno, perché quando arriva l'estate, in Italia stanno a dire che fa un caldo da morire, ma un caldo proprio con, diciamo, l'umidità forte. Non è solo il caldo, è l'umidità che... In Italia.
0: Però qua siamo fortunati, c'è meno umidità.
1: No, dipende.
0: Dipende dalle zone dove vai, perché abitavo io a nord Italia sembrava la foresta amazzonica.
1: Umida. Allora, come diciamo, Bali è uguale. Bali, ci sono tempi che è umida, Philippines uguale. Queensland qua che ci abbiamo, Darwin. Tutti questi posti.
0: Perché
1: qua...
0: lì c'è la rainforest, no? Quindi...
1: Sì, l'umidità è molto, molto, molto alto lì, perciò noi siamo ancora bene qui in Sud Australia, Adelaide. Al momento siamo in Hindmarsh 215 Port Radio.
0: Eccolo.
1: Radio italiana.
0: Ricorda il nostro numero, dove?
1: Sì, 83407700. No, no, mi sembra che mi sono sbagliato. Aspetta, adesso lo ripeto. 83407700.
0: No.
1: Che ho mancato? Quando
0: me ti è mancato due o tre numeri. E allora il numero è 83407700.
1: No, 40 non c'è, è 83407700. Il 40 non c'è, dov'è il 40?
0: C'è la miseria, mi sbaglio sempre. Oh, ma mi sa che non so più leggere, qua.
1: Siamo nati per sbagliare, così impariamo,
0: Grazie.
1: Ho sentito che quando sono entrato, ho visto che stavi sul telefono parlando della tua innamorata, Cristina, come stai? Ti voglio bene. Chi è la nuova ragazza?
0: No, Cristina è la nostra fan numero uno del programma.
1: Ah, io pensavo che era una ragazza.
0: Ma in realtà lei voleva te, solo che eri in ritardo e non poteva. Guarda, oggi Cristi ti deve accontentare di me.
1: Buonasera Cristina.
0: No, lei ci vuole tanto bene, ogni volta ci chiama, infatti ci fa super piacere. Grazie Cristina per essere qua con noi ogni volta. E dicevo prima, se appunto seguite l'esempio di Cristina e chiamateci al numero che abbiamo appena ripetuto 15 volte, e ci fa molto piacere se volete commentare questa puntata con noi. Abbiamo
1: scusa del ritardo,
0: ma figurati,
1: c'era un po' di acqua per strada, allora
0: ma sta piovendo addirittura,
1: la macchina ce la faceva passare questi fiumi, eh.
0: Non ti preoccupare, la prossima volta ti procuro una barca.
1: No way.
0: E
1: come pioveva pensavo che dovevamo costruire una barca,
0: La barca di Noè.
1: Non si voleva.
0: L'arca di Noè. Ascolta, com'è andato sto weekend?
1: A me il weekend è andata molto molto bene. Guarda, ho fatto un po' di lavori, ho avuto tempo che mi è andato con me. Ho tagliato gli alberi, ho fatto un po' di lavori. Ho fatto un po' di pittura. Non mi sono fermato mai.
2: Ascolta, ma
1: è buonissimo.
0: Mi hai portato sti biscotti qua.
1: E non ce la fai.
0: Ma sono tipo mezzo chilo a biscotto, cioè
1: no, non ti preoccupare,
0: questo è pranzo,
1: ma
0: cena,
1: a te ti serve un po' di, diciamo, peso,
0: un po' di peso.
1: Più di pranzo, guarda,
0: miseria.
1: Io mi sono mangiato uno e sto pieno, non voglio mangiare più niente.
0: Poi io l'ho guardato all'inizio e ho detto, oh, ma cos'è, un cheeseburger? Noi ci sono due biscotti insieme, è incredibile.
1: Ci volevo mettere il formaggio in mezzo, poi ho detto, ma ci va il formaggio?
0: Ci vuole un po' di formaggio, un hamburger in mezzo, si è a posto. Li fatto...
1: Forse un po' di ricotta andava.
0: nuovo panino.
1: Un panino torgotto.
0: E che dire, weekend, allora, quindi ti sei fatto un po' di lavori in casa. E che hai fatto nello specifico? Raccontami, non ti nascondere, Domenico.
1: Sì, no, ma niente, ho pitturato un po' di pittura. Ho tagliato degli alberi che mi stavano un po', diciamo,
0: stanno per cadere?
1: No, dove i posti dove erano non erano i posti buoni, allora ho dovuto tagliare, l'ho tolte. Lo so che ci serve gli alberi, il verde per respirare, però non c'era frutta su questi alberi, allora devo piantare quelle con le frutte.
0: Bisogna essere produttivi nella vita, no?
1: Ecco, almeno mangi, se devi mettere l'acqua è meglio che la mangi la frutta, no?
0: Certo.
1: Metti qualcosa che ti piace molto.
0: E l'hai passato anche un po' con la famiglia, avete mangiato?
1: Ho messo un albero di arancio di sangue.
0: Cioè, quella rossa, dici?
1: Sì, di sangue, no? E stavano quattro aranci, una era caduta a terra, ho detto fammela prendere che fosse il vento, c'erano tre rimaste, ho detto li lasco che si fanno arancione. Sai che sono arrivata, neanche una settimana, vado a vedere, tutta la pelle dell'arancia era tutta a terra e l'arancia erano sparite. I topi si sono fregati, tre aranci.
0: Ci abbiamo pure i topi qua.
1: Ci abbiamo i topi di frutta, si chiamano fruit rats. E ci abbiamo anche i pipistrelli che si mangiano la frutta.
0: Ah,
1: non so se sei accorta, hai visto i pipistrelli?
0: Qua sì, li ho visti qualche pipistrello. Sì.
1: E ci sono quelle grandi che sono fruit bats.
0: Ah, quindi si mangiano la frutta, non il sangue?
1: Anche la frutta, sì, quelle sono di frutta.
0: Mm.
1: Allora ci abbiamo questi problemi, eh? Guarda, è un topo. Beh, dicono che devo mangiare pure loro. Ma cavolo, erano solo tre. A me ne potevano lasciare due, si mangiavano uno, eh?
0: Voglio dire, un po' di... Tu fai la fatica e loro mangiano.
1: Ci devi mettere l'acqua, il concime, you know? Devi andare a fare la pipì sotto l'albero, che è buono per l'albero di citrus.
0: Of course.
1: Aiuta molto.
0: Vabbè, mo vengo pure io a mangiarmi sta frutta, visto che vengono tutti da te, vengo pure io.
1: Pure i topi, no?
0: Metto un po' di pubblicità, Domenico.
1: Vai!
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
5: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
6: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
5: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
6: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
5: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
6: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
5: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
6: sì?
5: Tu, ci vai tu.
6: Ci vado io. Io e Piglia, Clara.
5: A Taste of Italy Griffith.
6: Experience Italy in the heart of Griffith.
7: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo.

0: Non mi lasciare.
1: Di... Se mi lasci non vale.
0: Tra l'altro lui sapeva pure l'artista, eh. Io, sapete che...
2: Chi era? Dean Martin?
0: No, è Julio Iglesias, io sono un po'
1: no,
0: più giovane.
1: Stupido! No! Julio Iglesias!
2: Oh, va bene, scusa, mi sono sbagliato anch'io.
0: Avevi ragione tu, anzi.
2: No, che ragione? Quella è una canzone, guarda, vecchia, papà, mi ricordo papà e la mamma l'ascoltavano sempre in macchina.
0: Mi devo un po' modernizzare.
2: Sì, ma per me mi ero innamorato di lui inglese perché aveva molte canzoni belle, anche quelle spagnole, perché lui era spagnolo, cantava spagnolo, l'italiano era incredibile, mi piaceva molto. Adesso c'è il figlio che porta avanti, come si chiama in inglese? Vediamo se qualcuno lo sa, che ci fa una chiamata di telefono, ce lo dicono. E come sapete il numero è 83407700, no, anzi, quello è sbagliato, 834077W.
0: Ma non ti dico niente perché ti sei corretto da solo, allora
2: vedi, piano
0: sei stato
2: piano.
0: Bravo.
2: Speriamo. Allora, che mi racconti, cosa hai trovato su Google?
0: Allora, cosa ho googlato?
2: Che cosa hai trovato? Che cosa hai trovato di bello?
0: Allora,
2: l'altra
0: volta avevo raccontato la storia delle quattro gemelle uguali, nate qua in Australia. Quattro gemelle.
2: Come si chiamavano?
0: Non lo so, che ne so, bisogna che lo chiediamo a loro. Stanno ancora decidendo i nomi.
2: Hai mai pensato di avere quattro, diciamo, gemelle e poi ci devi mettere i nomi?
0: Ma guarda, ma non ho neanche mai pensato di avere quattro figli.
2: Vabbè. E può succedere, sai.
0: Può succedere di tutto nella vita, sì.
2: C'era una che ne ha fatte 6, c'era una che ne ha fatte 8. Guarda, immagina avere 8 bambini e nascere.
0: Beh, ma in realtà, sai, in tempi dei nostri nonni era normale come cosa, i figli erano manovalanza, no?
2: Sì,
0: erano...
2: perché quei tempi forse non c'era televisione, allora c'era molta
0: esercizia
2: nella stanza, diciamo, andavano al gym.
0: Poi ringraziando il Signore hanno inventato la televisione.
2: E hanno rovinato tutto.
0: Tutti ingrassati.
2: Non ci abbiamo voglia di fare
0: un figlio
2: niente,
0: a famiglia.
2: Un figlio a famiglia. Mi sembra dov'è? L'Italia che soffre, mi sembra, per la popolazione.
0: Mezzo mondo soffre di sto problema.
2: Sì, ma dico in Italia ho sentito che c'è il problema
0: della natalità?
2: Sì.
0: Ma anche l'Australia c'ha questo problema qua, per dire.
2: No, non l'Australia, dai, qua pagano per avere i figli.
0: Ah, vabbè. Oh, se vogliono pagare per avere
2: problema,
0: me,
2: eh.
0: Io mi...
2: Il governo pagava.
0: Ah sì?
2: Sì, avevi figli e ti pagava, mi sembra che era $800 quando nasci e poi ti pagava ogni mese, ogni settimana, ti pagava una bolletta, soldi.
0: Adesso no?
2: No, mi sembra che ancora lo fa.
0: Ancora lo fa? Ah, ok, allora devi fare più.
2: Sono arrivato all'età che adesso sono diventato più nonno, allora devo chiedere i figli, però penso di sì, ancora il governo paga qui.
0: Speriamo, ma mi devo informare su sta cosa, al massimo faccio una decina di figli.
2: Vedi? Ti puoi comprare la casa. No, non è vero, ti costa di più quando vai a pagare le spese.
0: Ma sì, ma prima sai ci si accontentava di più anche, adesso il figlio vuole il vestito buono, vuole la macchina buona.
2: Ma io dico che siamo pure noi che vogliamo che ci hanno meglio di noi, pensiamo che noi abbiamo fatto una vita, diciamo, che i genitori non ci compravano questo. Sai, la cosa più bella che è stare, avere i genitori come ho avuto io, non so come tu, Marco, tu sei forse, il tuo papà, forse avevi i genitori come io. È una cosa bella perché ci hanno imparato di vivere, non del materiale. Invece tanta gente pensa che il materiale è la cosa che vale. No, è la vita che vale. È stato imparato proprio dai nostri genitori di questo è com'è la vita. E li voglio ringraziare perché loro hanno imparato molte cose. Diciamo la cultura italiana, perché a me mi piace molto la cultura italiana. Sai le cose di fare le salsicce, la salsa, l'olio d'oliva, il vino... Lo sto mantenendo perché è una cosa della nostra cultura e io sono una generazione che ormai non è che molti lo fanno, ci sono, ma non tutti, e la prossima generazione si dimenticherà. È una cosa, a meno che c'è ti vuoi imparare, ti impari, però non è uguale come imparare dalla cultura.
0: Sì, è vero. E poi comunque prima, secondo me, fare il prodotto, cioè la salsa, come dici tu, l'olio, ti serviva proprio per mandare avanti la famiglia. Invece adesso uno non riesce più a fare queste cose perché deve fare 10 ore di lavoro di turno, capito?
2: Sì, ma trovi il tempo. Se lo vuoi fare, il tempo lo trovi sempre. Se c'hai voglia di fare qualcosa.
0: Certo.
2: Siamo noi che stiamo diventando, diciamo, più lazy. è più facile non la comprare. È troppo lavoro, devo lavare le bottiglie, devo comprare i pomodori, li devo pulire. Che devo pulire? Devo pulire tutte le bottiglie. È la cosa che tanta gente vale il tempo. Ah, a me piace andare a fare una camminata, a fare un caffè, quello vale, pago qualcuno e adesso mi diverto.
0: Ma la domanda mia è: dove impieghiamo allora questo tempo che non usiamo
2: ma
0: più?
2: Ma sai la valuta che perdiamo? La valuta della famiglia. Perché quando eri in famiglia, eravate tutti insieme, e stavano vivi i nonni, eravate tutti insieme, avete fatto questo lavoro, però eravate in compagnia tutti insieme.
0: Cioè era un modo per farsi stare con la famiglia.
2: In compagnia, e tutti si divertivano, che poi facevano un grande pranzo, un bel piatto, facevano le straccinetto, diciamo la pasta, l'orecchietto, qualcosa, cucinavano pasta fresca, la salsa fresca, la famiglia tutti insieme, unita. Quella è la cosa che manca. La persona si dimentica, ma io la pago, faccio quello che voglio, però è perso la cosa più valida della nostra vita, di essere insieme con le persone che tu vuoi bene.
0: Certo. Cioè forse si è perso anche un po' di interesse, sì, nel fare questo, no?
2: Molto, molto, una cosa molto... Però dobbiamo essere contenti, la vita, diciamo, è cambiata, la persona la pensa differente, pensa che, ma io la vado a comprare, è più facile, sì. Hai perso la più cosa che vale molto, la famiglia, il tempo con la famiglia, e poi compri qualcosa che non sai neanche le cose che hanno messo dentro, i chemicali, cose per mantenerla. Perché quando tutta quella roba, quando se ne parla che devi mantenere sul shelf life, devono mettere prodotti per mantenerli che fanno male all'umanità. Certo. Ma va bene, mi sembra che siamo già alla pubblicità.
3: Ciao! Radio Italiana 531, ciao, ciao. La radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sono le 19 e 2 minuti.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Festa in onore della Madonna di Crochi.
7: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
6: 19 Susan Street, Virginia.
7: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
6: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
7: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
6: Intrattenimento musicale con...
7: Angela Cutri,
6: Domenico Greco,
7: Rocco Carpentieri
6: e Mila San Gregorio and the Boys.
7: Non mancare, domenica 13 settembre.
6: Festa in onore della Madonna di Crochi.
7: 19 Susan Street, Virginia.
6: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
8: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante 20 funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
9: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
10: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
9: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
10: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
9: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
10: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
9: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
10: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
11: Lubini Pizzanini,
12: tralalero tralala,
13: trippi troppo troppo trippa.
11: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
12: 531.

scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò.

0: Hai visto che canzone che ti ho messo? Ti ho messo Lucio Dalla remixato. Ma
1: è
0: che
1: una
0: vuoi
1: bella
0: di
1: canzone Lucio Dalla.
0: Ti faccio sentire giovane, ti faccio sentire.
1: Io mi sento giovane, che mi sai dire?
0: Ah, hai ragione, hai ragione.
1: Lui
0: ha appena compiuto 18 anni.
1: Mica è la barba che mi fa guardare un po'.
0: Se volete chiamare e fare gli auguri per il 18esimo di Domenico, il numero è sempre quello, 80, 83. Oh, stavo sbagliando per davvero. 83.
1: Devo vedere la gente pronta Atlantic, ma come mai questa radio?
0: 80, ma non va l'80 qua, che è? No, il numero è sempre quello 83 40 77 00. Oh no, Domè, è quello o no?
1: No.
0: No. Oh, mi sbaglio sempre
1: no.
0: Questo numero.
1: Mi sembra che è 834 028 06. No.
0: No.
1: È sbagliato.
0: No.
1: Mi sembra da veramente 83 83 4077 00.
0: Le abbiamo imbriacati.
1: Aspetta, 834077 00. No,
0: è lui.
1: Sì, quella è.
0: È lui.
1: Ok.
0: Quindi se volete chiamarci a sto giro, vi risponderà il nostro bellissimo Domenico. È già lì pronto con la mano sulla cornetta.
1: La cornetta.
0: Te la ricordi la cornetta?
1: Sì, sì.
0: E che dire?
1: Come si faceva? Com'è la cornetta? Mi ricordo quando Juve
0: la cornacchia, prendeva, la cornacchia. Sì, l'uccello. Che mi vai a nominare la cornacchia? La famosissima cornacchia. Quella sì che fa. Ma qua anche pure ce l'abbiamo le cornacchie, no? Una roba simile abbiamo.
1: Sì, mi sembra.
0: Sono tipo assolmino, tipo a dei corvetti, come posso dire. Eccoci qua. Oh, comunque dobbiamo andare a pubblicità.
1: Di nuovo?
0: Gli sponsor chiamano. Stiamo andando
1: sponsor
0: bene a livello di sponsor.
1: Chiamano, vai.
0: Vai, sponsor.
1: Come chiamano?
0: Chiamano.
1: A telefono?
0: No, quello ogni tanto pure.
1: Vai.
0: Sponsor.
2: Radio Italiana 531. Il tuo salame è sempre il più invidiato. Mettilo alla prova.
3: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
2: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
3: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
2: L'iscrizione alla competizione costa $50.
3: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
2: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
3: Che vinca il miglior salame!
4: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
5: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
6: A Sydney Ferragosto è un'esperienza da vivere.
2: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
6: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
2: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
6: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
2: Profumi? Ma come profumi?
6: Sì, sì, anche i profumi.
2: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!

0: Eccoci qua di nuovo in diretta. Oggi mettiamo più musica del solito, perché ci vogliamo un po' più di allegria, o no, Domenico?
1: Sì, ma la musica ci vuole. Guarda, tanta gente si stufa solo a sentire se facciamo chiacchiere. Che certe volte, diciamo, mi prendo pure io sonno quando parliamo, no?
0: Soprattutto
1: no,
0: quando parlo io, dormi
1: no,
0: subito.
1: No, non è vero, non è vero. Senti, parliamo dell'amore. L'amore è una cosa quasi grande, e sappiamo tutti che l'amore, c'è l'amore che è vicino, c'è l'amore che è distante. Tu che ne pensi? L'amore distante è una cosa
0: cambiamo male. Domanda dove...
1: questa domanda te la vuoi chiedere proprio a te?
0: No, no,
1: l'esperienza di vita che hai avuto, che ne pensi?
0: Ma guarda, io sono sempre stato un po' contro l'amore a distanza, però poi
1: sei
0: ci sono
1: giusta,
0: cascato pure io.
1: Sei giusta.
0: Diciamo che quando poi ti piace una persona non guardi in faccia niente a nessuno.
1: Che la validità c'è, siete
0: che
1: validi.
0: Però cioè, sai, a volte poi l'amore diventa
1: cieco.
0: Non è più amore, diventa ideale, capito?
1: Sì.
0: Cioè tu a volte sei più innamorato dell'idea di come quell'amore può essere che dell'amore stesso, capito? E quello inizia a diventare un problema, capito? E...
1: no, ma è differente per tutto. Io dico che c'è gente, diciamo, che c'è le persone che ce la fanno. Devi essere pure carattere diciamo, amore distante, che devi avere pure la forza, perché la tentazione c'è sempre. E non è, diciamo, che passa una bella donna
0: e sono ovunque,
1: poi
0: le belle ragazze,
1: o
0: i bei ragazzi,
1: un'amica viene e vedi che c'è un carattere bello, ah, questa è una bella ragazza, però c'è sempre in mente la ragazza di distanza, la ragazza che è il tuo amore, il tuo numero uno. Però alla fine può succedere, perché questo è l'amore di distanza, c'è sempre quella cosa che può succedere. Non so dire che succede sempre, però succede. Non so la realtà, quanta gente si sposano con una persona di distanza. Se ci sono, fate una telefonata 8340 7700, che vogliamo sentire la vostra storia. Che ne pensi?
0: Vi colleghiamo poi a distanza con tutti.
1: Così possiamo pure imparare anche noi, come i cari ascoltatori.
0: Ci sono anche quelle. Sicuramente sono meno in percentuale rispetto alle altre. Sicuramente, secondo me, le due persone che vivono a distanza devono avere due caratteri molto maturi, molto forti.
1: Quella è la cosa più difficile.
0: Esatto.
1: Perché, guarda, due persone non sono uguali.
0: Esatto.
1: Perciò ci vuole una bilancia tra uno e l'altro. Però, diciamo, come c'è la storia di Cristallo, la Chiang Dumund, nella Puglia, è stata fatta anche una canzone.
0: Non lo so, me la ascoltiamo.
1: Che erano due innamorati, le famiglie non volevano, diciamo, questa è la tua storia, no, sto scherzando. Le famiglie non volevano, allora alla fine lui è diventato una roccia e lei, Pitsumun, lo chiamano, Pitsumun. E lei è diventata mermaid. Donna mezzo pesce, mezzo donna.
0: La sirena, dici?
1: La sirena. Lei è diventata sirena e lui è diventato una roccia. E ogni anno, al giorno, ritorno di nuovo a umani. E fanno una camminata su questa spiaggia, si chiama Piazza Mondo.
0: Ah,
1: e se ne parla l'amore della distanza, delle famiglie non volevano che questi qua si innamoravano, si sposavano. Però alla fine stanno ancora insieme, anche se una volta all'anno, come dice la favola della storia.
0: Più o meno come me.
1: Va bene, andiamo di nuovo con i sponsors.
0: Grazie sponsor che ci siete voi.
1: Bravissimo.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
5: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
6: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
7: E visto che parlavamo d'amore, questa è Gli ostacoli del cuore di Elisa, il remix.

0: Eccoci qua, eccoci qua.
1: Buon ritorno, allora senti, hai trovato quella storia?
0: Sì,
1: che
0: sì, perché è molto bella.
1: L'amore è cieco, no?
0: Tra l'altro so che ci sono diverse versioni di questa.
1: Ma vai, vai, vai, leggine una, la voglio sentire.
0: Tanto quella è corta.
1: Vuoi sentire l'amore, l'amore, l'amore.
0: L'amore.
1: 8340770. L'amore, l'amore. 8340770.
0: Allora, questa è la storia di Pizzo Munno e Cristaldo. Cos'è il Pizzo Munno?
1: La rocca.
0: E allora, esatto.
1: Che in italiano, una rocca inglese, italiano-inglese, rocca.
0: Allora, il Pizzo Munno è un'espressione in dialetto viestano che significa pezzo di mondo. È un monolito in pietra calcarea, bianco, alto circa 25 metri, situato presso la spiaggia del castello a Vieste. Quindi esiste davvero, eh?
1: Sì, no, non è una barzelletta, stavo dicendo la storia. Ho detto un amore distante una volta all'anno,
0: Cioè, mica diciamo cavolate qua. quindi il Pizzo Munno è anche il soggetto di una popolare leggenda diffusa nel territorio di Vieste. Secondo tale leggenda, Pizzo Munno era un pescatore giovane e bello che viveva a Vieste. Quando esso era ancora un villaggio fatto di piccole capanne. Nello stesso luogo e nello stesso periodo abitava anche una bellissima ragazza di nome Cristalda.
1: Vedi che bella Cristalda.
0: Bello il nome Cristalda. I due giovani.
1: Bellissimo. Non ho mai pensato di mettere un nome.
0: Infatti, Cristalda è un bel nome. Pizzo Munno un po' meno, però Cristalda ci sta.
1: Sì, sì, sì.
0: I due giovani si incontrano e si innamorano, giurandosi eterna fedeltà. Pizzo Munno, con la sua barca, usciva a pescare in mare ogni notte e puntualmente le sirene, ammaliate dalla sua bellezza, emergevano dalle onde e cantavano in suo onore, offrendogli di diventare immortale se si fosse unito a loro. Pizzo Munno, tuttavia, forte della promessa fatta a Cristalda, non cedeva mai a queste offerte. Una sera, le sirene, arrabbiate per i continui rifiuti del pescatore e colte dalla gelosia, emersero dalle profondità marine e rapirono Cristalda, incatenandola e trascinandola sul fondo del mare. Pizzo Munno rincorse invano la voce dell'amata, fino a quando, distrutto dalla rabbia e dal dolore, si pietrificò, trasformandosi nel bianco scoglio. Sempre secondo la leggenda, ogni 100 anni, quindi non ogni
1: anno. Allora, 100 anni.
0: Oh, 100 anni sono troppi.
1: Questi che sono troppi. Va bene, mi sono sbagliato. Va bene, ogni 100 anni.
0: Ogni 100 anni, nella notte del 15 agosto, quindi ci siamo, eh?
1: Sì, sì. Mi sembra che facciamo una grande festa. Farà una grande festa.
0: Speriamo che siano passati questi 100 anni, se no, povero Cristo Munno.
1: È rimasto duro. Una pietra,
0: tutto
1: sai.
0: È duro di pietra.
1: Sì, va bene, vai.
0: Nella notte del 15 agosto Cristalda riemerge dagli abissi e Pizzo Munno ritorna in forma umana. I due vivono nuovamente solo per una notte il loro antico amore. Poi c'è un'altra versione della leggenda che dice: esistono diverse versioni della leggenda nella zona. Una di esse racconta che Cristalda fosse anche lei una sirena innamorata di Pizzo Munno e che i due si amarono finché le sorelle di lei, ingelosite e invidiose per la fortuna che Cristalda aveva avuto in amore,
1: di più di loro, no?
0: Esatto, trasformarono Pizzo Munno nella pietra. Anche in questa versione il finale resta lo stesso, in quanto i due si ricongiungono ogni 100 anni. Quindi su questo non ci si scappa, ogni 100 anni.
1: Vedi, 100 anni. Allora io ti ho fatto un po' di, guarda, carità, ho detto ogni anno, no?
0: Hai fatto un favore, mi hai fatto
1: un po' la storia.
0: Poveraccio, ogni 100 anni.
1: Va ragazzi. Bene, ogni 100 anni va bene però, eh.
0: Lei invecchierà un po' di più ogni volta che la vede.
1: Un
0: però.
1: Anno.
0: Vabbè, ma poi lei, d'altronde, è tipo, è una
1: o
0: sirena.
1: Lei rimane sempre uguale, mi sembra anche lui rimane sempre uguale.
0: Vabbè, lui rimane di
1: giorno.
0: Pietra.
1: Come un giorno 100 anni per loro. Ma mi sembra che c'è la festa anche lì. Se cerchi quel mese c'è la festa del
0: però lasciamo... Non tutti la vivono perché ogni 100 anni.
1: Sì, va bene, va bene. Ma... Però loro è diciamo una favola, come possiamo dire, una storia antica.
0: È vero, è vero, c'è la festa, hai ragione.
1: C'è la festa. La festa, chi la chiama la festa? La festa di che cosa?
0: È un festival internazionale di Cristalda e Pizzo Munno. È un festival di musica classica che si fa a Vieste.
1: A Vieste,
0: la bellissima
1: e ci saranno fuochi artificiali, una cosa, guarda, bellezza di andare a trovare, andare a vedere a Vieste, specialmente quando ci sono le feste in Vieste.
0: Però, infatti mi piacerebbe,
1: sì, a
0: non ti nascondo che non sono mai stato a Vieste.
1: No, un giorno.
0: Eppure il mare, credo che
1: bellissimo.
0: È stato premiato più volte come uno dei mari migliori,
1: sì,
0: d'Italia.
1: Sì, bellissimo. Ti fai fare il bagno lì, entri nell'acqua, non è come qui che ti congeli, no? Arrivi, prima che arrivi nell'acqua, in Vieste no, vai subito nell'acqua e dici, ah, che bellezza,
0: sì.
1: non senti niente, né cambiamento,
0: soprattutto in sto periodo
1: è bellissimo, guarda, è un colore azzurro pure, guarda. Andare a vedere le grotte pure è incredibile, però lasciamo le Vieste, stavamo parlando dell'amore e qual è la cosa
0: dell'amore
1: più importante, che abbiamo trovato qualcosa, vedi, c'è sempre speranza per tu, una volta ogni 100 anni è una cosa bella.
0: Vabbè, una volta ogni 100 anni si può fare, cioè,
1: c'è sempre qualcuno che ce n'ha peggio,
0: si può fare, dai, se
1: tu
0: no,
1: cos'è, una volta ogni anno va bene, adesso c'è il povero
0: ma pure ogni 5, dai,
1: 100 anni deve aspettare,
0: no,
1: eh?
0: È 100 anni. Uè, chissà quanto devo campare qua, mi ci vuole una vita da 300 anni qua per arrivare.
1: Sì, ma
0: obiettivo.
1: Guarda, una cosa che succede a tutti, l'amore, come dicono, è cieco, però se c'è la distanza...
0: Guarda, ti dico un proverbio italiano sull'amore, l'amore Vai. Non è bello
1: se
0: non è litigarello.
1: Ecco, e devi litigare.
0: Capito.
1: Sai che dicono che...
0: Vabbè, non troppo, eh.
1: No, non siamo, diciamo, non litigare a prendere a pugni, a graffiarsi.
0: No, per carità.
1: A calci in culo, non di quel tipo. Diciamo, dicono che a farsi un po' agitato del sangue aiuta a vivere più a lungo.
0: Sì.
1: La sentite questa? Cercola, vedi che se...
0: Ma infatti...
1: Perché l'ultima volta ho detto un anno, erano 100 anni, vedi se sbaglio.
0: Stavo parlando con un mio amico l'altro giorno che mi fa che ha questo amico che... insomma, gli piacciono le tipe che noi in Italia ora chiamiamo le ragazze, ma ci sono anche i ragazzi, chiaramente, nella stessa maniera,
1: sì, sì.
0: Che noi in Italia noi chiamiamo il malessere, che è un termine
1: no,
0: che si usa negli ultimi anni.
1: No, ma c'è però.
0: C'è, capito? Quelle persone che amano, quelle persone che le fanno stare male, che... Sembra un paradosso, ma
1: ce
0: n'è tante.
1: Ci sono anche, l'ho visto anche io... Hanno fatto esempi due uomini, no? Un uomo che dà tutto alla donna, la donna ce l'ha sotto il controllo, no? E l'uomo c'ha paura.
0: Oh, ci sono anche i casi
1: e
0: di
1: poi
0: inversi,
1: c'è l'uomo che è duro, la donna gli fa tutto, gli cucina, gli stira, gli dà le scarpe. Allora, guarda, mi sembra che c'è ogni persona per ogni persona, diciamo, c'è quello che ci piace, quello c'è quello che, non, che va contro. Diciamo.
0: Infatti c'è sempre questa situazione dove uno deve rincorrere l'altro, mai che...
1: Sì, la vita, ci deve essere la bilancia però, eh.
0: Esatto, bisogna correre un po' a vicenda, un po' uno va a sinistra, l'altro va a sinistra, quando uno va a destra, l'altro va a destra.
1: Devi avere un po' di bilancia.
0: È per quello che noi ci manteniamo in forma, magri.
1: Ecco, e bisogna, io guarda, mi sto imparando a non sentire. Aiuta,
0: oppure dire amore, hai ragione, scusami.
1: Sì, lo dici sempre così, ma non hai sentito quello che ha detto. Sì.
0: Infatti, se ti chiede amore, cosa ti ho detto? Hai ragione, scusami.
1: Sì.
0: Vabbè, mandiamo un po' di pubblicità, che ormai ci siamo.
1: Pubblicità!
0: Quasi.
1: Ciao!
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 59 87. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
5: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
6: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
5: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
6: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
5: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
6: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
7: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.

0: Eccoci, siamo arrivati alla fine, Domenico.
1: È il nostro finale.
0: È il nostro finale ed è il turno tra pochissimo dei Calabria Mia.
1: Sì.
0: Allora, chi c'è? Franco.
1: Franco, Cinzo.
0: E Amadeo.
1: Amadeo.
0: Quindi.
1: Sì, vedi che ci sono anche loro, vedi che sta parlando il nostro bimbo. Il bimbo amico. No, ci sarà Frank, Amadeus e Vincenzo.
0: Quindi ormai ci siamo,
1: con
0: eh?
1: Calabria Mia.
0: Calabria Mia.
1: E poi stiamo arrivando al finale del nostro canzone Non c'è due senza tre.
0: Ah, sapevi quella che stavo mettendo allora?
1: Voglio ringraziare tutti gli ascoltatori, quelli che hanno telefonato e quelli che non hanno telefonato, però ci hanno ascoltato.
0: Guarda che noi sappiamo tutti, quelli che non hanno chiamato noi li abbiamo segnati, perché noi riusciamo a vedere pure quello dalla radio.
1: Fate una buona sera. E state dopo di questo, sentite la Calabria Mia con Cenzo, mentre il secondo è Franco.
0: Ti stavi ricordando i nomi?
1: Amadeo.
0: È Amadeo.
1: No, cosa? Che hai detto? Non ti sento.
0: No, ho detto che ci sono, c'è Calabria Mia con Cenzo.
1: Sì, dopo di noi.
0: Esatto.
1: Non c'è te, vuoi vedere? Non c'è due senza tre.
2: Ah no, vedi, le parole ha cambiato. Se io
0: bisogna che cambiamo il titolo.
1: Lo devo imparare di nuovo.
0: Allora, io metterei solo non c'è due e senza tre lo eliminerei. Va bene, grazie a tutti, buona serata.
1: Buona

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20:02.
2: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e 60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!
3: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione si riapre il fronte dei migranti in Europa, mentre resta alta la tensione tra Italia e Spagna sulla sospensione di Schengen. La Germania ha annunciato che con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo riprenderanno i trasferimenti dei richiedenti verso Italia e Grecia, secondo il principio che attribuisce al paese di primo ingresso alla gestione delle domande, una procedura ferma dal 2022. Il Viminale precisa però che al momento non risultano richiedenti asilo da riprendere dalla Germania. Intanto cresce la tensione su Ceuta, dove informazioni di intelligence segnalano il rischio di un tentativo coordinato d'ingresso di migliaia di migranti. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sottolinea che il rischio terrorismo non può essere sottovalutato e conferma fino al 15 agosto la sospensione di Schengen con la Spagna.
5: Israele boccia il piano americano per Gaza e ribadisce che non ci sarà alcun ritiro dell'esercito dalla striscia fino al completo disarmo di Hamas. Lo ha affermato Benjamin Netanyahu intervenendo sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace, voluto dal presidente americano Donald Trump, il premier israeliano, inoltre ribadito la propria contrarietà alla nascita di uno Stato palestinese sia a Gaza sia in Cisgiordania. Hamas chiede invece agli Stati Uniti di esercitare pressioni su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per

Mamma, prega sempre a Maronna, ca vole li so figli da sotterra. E prega, e o cori c'angi affanna. Se c'è lavoro ca, so figli.

0: buonasera. Ascolta. Ascolta,
1: una cosa differente.
0: Una cosa differente quanto per confonderci in pieno questa serata. Comunque, ascoltatori e ascoltatrici, buonasera e benvenuti al programma Calabria Mia, che giunge a voi sulla stazione radio 531 di Adelaide, e siamo in diretta dallo studio Sanremo 215 Port Road, Sud Australia. E il numero è sempre lo stesso, 8340-0700. E se avete degli amici lontani, posso ascoltarci per via Facebook, che siamo in diretta ogni settimana, e certamente, come diciamo sempre, ogni settimana cercheremo di portare un po' della nostra terra calabrese nelle vostre case, e soprattutto tanta bella musica calabrese grazie al nostro DJ Amedeo. E se volete telefonarci o dedicare una canzone, fatelo pure, che noi siamo qui per ascoltarvi e ascoltare le vostre belle parole. Perciò questa sera potete sempre telefonare 8340-277. Però se potete lavorare solo quando c'è musica, perché questa sera siamo solo in due qui negli studi e a volte non possiamo prendere il telefono quando squilla. Perciò grazie a voi, buonasera, state in accordo. E questa sera ci abbiamo il nostro amico Franco Pedello, non è con noi per motivi di famiglia, lo salutiamo a lui e a tutta la famiglia. E ci abbiamo il nostro vicepresidente, direttore tecnico e direttore musicale, Amedeo Tripodi. Buonasera.
1: Buonasera Vincenzo, come sta?
0: Sto bene, grazie.
1: Sto bene? Sì.
0: Come si esprime? Un po' di dolori, cara.
1: Un po' di dolori. Non ci preoccupare.
0: No.
1: Casi consono sole.
0: Non è problema.
1: Avete lavorare più?
0: Alla mia età.
1: No, avete lavorare più.
0: A lavare, sì.
1: Lavorare.
0: Lavorare. Sì. No, devo trovare un bravo con Kate l'altro giorno che dice che dobbiamo fare un po' anzi, è stato Marco che ha suggerito, mio figlio, che ha suggerito che possiamo fare quello che vogliamo, però dobbiamo fare un esercizio di più.
1: Ah, sì. Ok, questo, va bene.
0: Ma il fatto che a mattina faccio freddo, a sera che veniamo tardi, perciò
1: sì.
0: A mattina è troppo fredda, come avete avviato, perciò. Va bene, buonasera Matteo.
1: Buonasera a tutti voi, grazie per la vostra compagnia. Sì, siamo qua in studio Sanremo Hindmarsh Adelaide. Se volete facete parte, telefonate 8340-7700, oppure se potete usare il telefonino mandate un messaggio su WhatsApp 0416531531. Da parte me Amedeo, un grande saluto alla mia famiglia qui in Adelaide in Australia, eppure e non ci manca in Italia e a Boston Massachusetts. Grazie, buon divertimento e buon ascolto.
0: Va bene, grazie Amedeo. E come detto prima, il nostro amico Franco Pedello non è con noi, però sarà con noi la settimana prossima, questo ce lo auguriamo. Ma oggi è il 10 di agosto.
1: Sì.
0: E oggi non sai che questa mattina sono stato ospite qui alla Radio Italiana con il programma Storie con la signora Ellen, e c'era anche il professore Giuseppe Giargentino, alla console c'era la signora Rita, perciò abbiamo parlato un po' della nostra Calabria e parleremo un po' di questa giornata, San Lorenzo, sì, un po' più tardi. E è stato molto interessante che abbiamo fa un programma che parla delle regioni d'Italia negli ultimi settimane. E per quattro settimane si parlerà solo della Calabria e oggi sono venuto qui per dargli una mano per un'oretta e poi siamo ritornati di nuovo questa sera certamente con il programma Calabria Mia. È stato molto interessante.
1: Avevano bisogno di come si dice, un'enciclopedia di Calabria.
0: Un'enciclopedia di Calabria.
1: Sì,
0: Ciclopedia di Calabria, sì, va bene, ma questo non vale la pena.
1: E vi telefonare a voi.
0: Mi telefonare a me, perché sono un'enciclopedia mobile. No, quindi mi chiamo, ok? Tanto, non è che mi hanno a pagare tanto, perciò non è il problema.
1: No.
0: Quindi mi chiamo, io sono sempre già a mano, no? Dice, può fare questo lavoro?
1: Sì, sì, sì.
0: Perché no? Basta,
1: perché no?
0: Basta, beh, quando lo potete fare, perché potete aiutare, potete fare dare una mano, e poi è sempre una cosa, perché sì, a parte del nostro DNA calabrese, è come parlavamo con la signora Helen stamattina, che essa veniva da Darwin e dice c'avevo molti calabresi che non sapevo che c'erano molti
1: a Darwin,
0: sì, sì. Detto che ci sono molti calabresi a Darwin. Speriamo che qualcuno ci ascolta lì a Darwin questa sera, ci manda un messaggino sulla pagina di Facebook oppure una telefonata sullo 340-0770, e se c'è qualcuno di Darwin ci può confermare che c'è una grande comunità calabrese a Darwin. Perciò è importante, che è giusto che ovunque dove c'è terra ci sono i calabresi, non è problema. Va bene, andiamo alla pubblicità e poi ritorniamo con voi col programma Calabria Mia.
1: Prima andiamo alla pubblicità, salutiamo i nostri amici che sono su Facebook in vista e sentono su Facebook, seguite la pagina
0: e spargete
1: la voce, perché noi siamo già numero uno, ma voi vogliamo crescere più di numero uno. Grazie. E salutiamo Tony Bombonieri, primo principale,
0: come al solito,
1: e Rosa Calapari, che mandavo messaggio su WhatsApp. Grazie per la vostra compagnia. Andiamo alla pubblicità e quando torniamo una bella canzone.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
6: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
5: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
6: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
5: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
6: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
5: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
6: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
5: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: E va bene, dopo questa bella canzone che ci è mancata questa settimana, abbiamo cambiato tutto l'apertura per cambiare questa sera, ma ci è mancato l'inno nazionale di Calabria, Calabrisella mia, perché,
1: sì.
0: Perché oggi l'ho sentito stamattina. E già l'ho sentita stamattina.
1: Ho sentito stamattina.
0: Stamattina, sì.
1: Sì, sì.
0: Questa mattina ho ascoltato Calabria mia e Calabresella, perciò tutte e due canzoni che in normale sono Calabria mia è la nostra sigla e Calabresella non manca in settimana. Questa settimana mancavo.
1: No,
0: Va bene, dopo, non ti preoccupare.
1: No, vieni.
0: Allora, come va la settimana?
1: Bene, bene, grazie, sì, tutto a posto, tutte cose da parte del lavoro, tutto normale.
0: Normale, come solito, no?
1: Veramente sono impegnato come si dice, i bigliettini per il giorno di Santa Femmina per Father's Day.
0: Father's Day è il giorno del papà.
1: Sì, sì.
0: Due settimane è qualcosa.
1: Sì. Mi dispiace, ma è una cosa buona per la stazione Santa Femmina. È tutto bucato.
0: Siamo pieni.
1: Siamo pieni, ma ancora peggio nome, ci mette nome, perché il nome è giusto in caso.
0: Cambi sempre, sì.
1: Sì. E questa domenica, il 17, abbiamo il nostro...
0: 16.
1: Volunteer Sponsors Lunch,
0: sì,
1: alla chiesa, che noi mettiamo, è una cosa diciamo grazie a tutti i sponsors per il loro
0: aiuto.
1: Mm-hmm. e specialmente i volontari.
0: Senza dei volontari non ti facciamo festa.
1: Senza soldi non ci canta messa.
0: E manco morte ci porta una fossa.
1: There you go. Buonasera Antonio La Rosa, Tito Pignetti. Buonasera a tutti.
0: Buonasera a voi tutti, grazie per il vostro seguito e come diciamo sempre spargete la voce. Tutto a posto questa settimana, come abbiamo detto, abbiamo il pranzo dei volontari, mm-hmm. Di sponsor. Questo è un evento importante, perché questo non è un evento che vendiamo i biglietti, questo qui è solo quanto per ringraziare i volontari, anzi quest'anno è un pochino più tardi perché normale lo facevamo nel mese di aprile o maggio, perciò sì. Quest'anno per ragioni che la sala non era libera, uh-huh. dobbiamo allungare l'anno, perciò non è problema, è sempre sarà una bella giornata lì per tutti quelli che ogni anno ci aiutano. E se qualcuno vorrebbe ancora aiutare quest'anno alla festa di Santa Femmina, mettetevi in contatto con qualsiasi persona del comitato, qualche giovane o giovane che vorrebbe far parte di questo comitato, perché abbiamo un gruppo molto giovane che vorrebbero fare parte. Le porte sono sempre aperte, vero?
1: Sì,
0: Amadeo,
1: sì.
0: Come questo è importante, di mantenere il ricambio del comitato, pure,
1: sì.
0: Per dare vitalità.
1: Ci avevamo bisogno di tutti i parti della festa per volontari, pure se siete qualcuno che volete portare la statua a mattina per quando facciamo la processione, è una cosa bella, come ho detto, quelle che pigliano la statua adesso, e dicono che è un onore, mi portano la statua. E se volete portare la statua, siete uno mascolo oppure femmina,
0: però non fa niente.
1: No. Se volete portare la statua da mattina quando facciamo la processione, telefonate a me personale 0414 698 339. Più che indaviamo, più bella che guarda.
0: Più sì, ma più valevo.
1: Perché è una cosa bella quando facciamo la processione.
0: E questo vale anche per tutti i volontari che sono lì. Se qualcuno vorrebbe aiutare o vorrebbe fare parte del comitato, le porte sono sempre aperte.
1: Abbiamo bisogno di zeppoli, mangiare, food, preparare, servire, tutte cose.
0: Un po' di tutto. E noi non diciamo mai no.
1: No. No, no, non diciamo no.
0: No, no. Non diciamo mai no. Perciò... e poi, e sai, se parlando con, proprio ieri, parlavo con un signore che lui è Cosmo, di nome è Cosmo, non vogliamo dire cognome, che è Cosmo, lui è nativo di Sinopoli Imperiore, o come lo chiamavano noi, Sinopoleddu. E mi diceva che adesso il 15 di agosto,
1: sì,
0: c'è la festa di San Rocco ad Acquaro, cosa sì. Ho letto. È un piccolo centro tra Sinopoli e Cosoleto. Si va anche da Santo Femi, andavamo a piedi a questa festa ogni anno. Allora, San Rocco è messo su un alto, di dietro l'altare maggiore, una bellissima chiesa. E San Rocco è messo proprio lì sopra. Ad agosto lo scendono giù per la festa e sì, rimarrà lì fino a novembre, quando a novembre lo ritornano indietro.
1: Ah, sì.
0: Però lui mi diceva ieri, proprio appunto parlavamo di queste tradizioni e feste, che se non per scenderlo questa statua deve essere quelli di Sinopoli Inferiore. Senza di loro non possono scendere il questa statua, deve essere proprio di Sinopoli, sì, Imperiore, non Sinopoli, Sinopoli Imperiore. Sono due sono attaccate una con l'altra, però sì, una come diciamo, una più bassa, una più alta.
1: Sì, sì.
0: E mi diceva proprio ieri che se non ci sono quelle persone che vengono di Sinopoli Imperiore, non possono portare giù San Rocco. Queste sono delle tradizioni che io veramente non sapevo, l'ho appreso proprio ieri.
1: E quante persone ci mettono?
0: Non è perché lo portano giù con un agricolo, c'hanno come due pezzi di legno.
1: Ah, sì, sì.
0: E viene giù piano piano.
1: Sì.
0: Io l'ho visto quando ero prima di venire in Australia.
1: Scaloni o strada?
0: No, è proprio dietro l'altare, sopra l'altare. E lo scendo su due pezzi di legno, pian piano quello scivola sui pezzi lenciali delle rotaie sotto, scivola, e poi lo metto sul baldacchino lì vicino all'altare maggiore. Una cosa,
1: deve essere una cosa bella, mi guarda,
0: perché io mi ricordo che la chiesa questo succede a mezzanotte, non è che succede durante il giorno, ma pure alla notte era la chiesa era piena quella.
1: Sì.
0: Sono delle storie bellissime che dovremmo raccontare di più. Questa è la cosa più importante.
1: Vabbè. Sì.
0: Allora andiamo alla pubblicità e poi ritorniamo con voi con il programma Calabria Mia, questa sera con Amedeo e Vincenzo nello studio. Grazie.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
4: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rosseva, Atherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 5 a martedì 18 agosto. Pasta garofalo 500 grammi, $3. Provolone Leonardo, $23.95 al chilo. Tonno sole mare 185 grammi, $3.25. Olio d'oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $1.50.
5: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
6: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
7: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
6: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
7: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
6: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
7: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
6: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
7: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
8: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, il tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
9: Brickwork by Art, professional quality.
8: Se vi interessa, chiamate a Anthony
9: 0424 09 15 11.

0: Certamente, non potevo mancare, prima o dopo. Prima di andare avanti vorrei annunciare qualcosa di molto importante qui
1: Sì.
0: questa sera. Abbiamo ricevuto un regalo di Nicola A. Priolo. Non so se potete guardare il libro che abbiamo ricevuto.
1: Dammi qua, Vincenzo.
0: Ecco,
1: Dammi qua.
0: passo lì davanti, vicino. Ecco, bravo.
1: Eccolo qua.
0: Ecco, e questo libro che abbiamo ricevuto proprio oggi è del signor Nicola Adolfo Priolo, che lui si trova in Belgio,
1: Sì.
0: è stato a Santo Femi d'Aspromonte nel mese di giugno e ci ha mandato e ha compilato questo bellissimo libro. Dove ci parla un po' della cultura, memoria e rinascita dell'area greganica. Questo è qualcosa veramente di bello per noi e vogliamo ringraziare Nicola che ha trovato il modo di mandarci questo, fa vedere la busta
1: Sì.
0: che ha mandato, anche perciò proprio oggi l'abbiamo, la direzione della radio qui italiana ci ha. Era sul nostro tavolino qui
1: Sì.
0: per aver ricevuto. Perciò leggeremo no,
1: Grazie,
0: no,
1: Nicola.
0: non questa sera, ma in fila leggeremo alcuni articoli che
1: Sì.
0: Nicola ha scritto in questo libro e vogliamo ringraziarlo veramente sentitamente perché ci fa onore che un ragazzo di Belgium ha voluto fare questa bella idea di mandarci questo libro intitolato Calabria Greganica. Questo è veramente grazie Nicola e tanti saluti dall'italiana 531 e del programma Calabria Mia.
1: Sì.
0: Allora, andiamo un'altra bella canzone e poi ritorniamo con voi dopo questo intervallo.

0: E va bene, dopo questa bella canzone che abbiamo ascoltato, di nuovo siamo sempre con voi col programma Calabria Milan sulle onde radio 531 AM di Adelaide. E proprio questa mattina, come mi trovavo qui alla radio, ha telefonato la signora Maria Ross Russo, mm-hmm. che molti di noi conosciamo, perché essa è una grande collaboratrice della nostra festa Santo Femmine e Vergine a Marte, abita qui vicino, no, molto lontano dalla radio, e siccome parlavamo oggi è il 10 di agosto, e oggi è il giorno di San Lorenzo.
1: San Lorenzo,
0: perciò tanti auguri a tutti quelli che si chiamano Lorenzo o Lorenza, perciò Lori, vi dicevo, tanti auguri a tutti quelli che con me. Però il fatto che leggerò poi qualcosa delle stelle pendenti, che ogni anno succede sempre il 10 di agosto, la notte del 10 di agosto. Però la signora Maria Rosa Russo voleva ascoltare una poesia di Giovanni Pascoli. È una poesia molto dedicata innanzitutto a suo padre, perché suo padre è stato ucciso da gente ignota, e lui ha dedicato questa poesia proprio appunto a suo padre. La poesia di Giovanni Pascoli è intitolata Il 10 agosto. San Lorenzo, lo so perché tanto, di stelle quell'aria tranquilla, arde e cade perché si gran pianto nel concavo cielo sfavilla. Ritornava una rondine al tetto, l'uccisero e cadde tra spini, e l'aveva un becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Ora è là come in croce che tende quel verme a quel cielo lontano, e il suo nido nell'ombra che attende che piccola sempre più piano. Anche un uomo tornava al suo nido, l'uccisero e disse perdono. Restò negli aperti occhi un grido, portava due bambole in dono. Ora è là nella casa romita, lo aspettano e aspettano invano, gli immobili attonito e additta e le bambole al cielo lontano. E tu cielo dell'alto dei mondi, sereno, infinito, immortale, d'un pianto di stelle di inondi, quest'uomo opaco del male. Questa è una bella poesia, veramente vogliamo ringraziare a Maria che ci ha ricordato questa poesia, che mi ricordo quando io ho studiato, quando andavo alle scuole in Italia, questa poesia era molto molto...
1: era quando vivevi a Santa Femmine Hoy.
0: A Santa Femmine Hoy, bravo, Santa Femmine Hoy.
1: C'è un messaggio di Nicola. Buongiorno da una umidissima Italia.
0: Umidissima. E dice perché al momento fa molto molto caldo lì in Italia, perciò quest'anno non è cambiato. Qui abbiamo acqua da spargere in tutti i posti, e purtroppo in Italia c'è il sole.
1: Stamattina mi telefonavo di sorpresa, Gianni, fratello di mia mamma, Gianni.
0: Dove si trova?
1: A Comore Est, a Calabria.
0: A Calabria, okay.
1: Sì.
0: Ma lui abita al nord, no?
1: Al nord, a Milano, ma mezzo.
0: Vabbè,
1: sì.
0: Ognuno deve camminare.
1: 40 gradi a Comore. Ah. 40 gradi.
0: Guarda che 40 gradi in Italia è diverso di 40 gradi qui.
1: Ah, sì.
0: Io mi ricordo un anno mi trovavo a Roma nel mese di agosto, era 31-32, ma era qualcosa di impossibile rimanere, perché a Roma non ci sono alberi, ci sono pochissimi alberi. Nelle grandi città in Italia non ci sono alberi. Questo.
1: Tutto
0: cemento è mattone, va bene. Allora andiamo alla pubblicità e una bella canzone, poi sempre con voi col programma Calabria Mia.
2: Radio Italiana 531 Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
3: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
4: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club, entra a far parte della nostra squadra.
5: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Bravo, bravo, e sempre, sempre con voi, col programma Calabromia. Vorrei anche annunciare qualcosa parlando di Nicola Adolfo Priolo, l'autore di questo bellissimo libro che ci ha mandato, Calabria che canica. Voglio dire qualcosa su lui stesso. Lui è nato a Torino, vive in Belgio, è laureato in lingua e cultura italiana per stranieri, insegna italiano, organizza corsi di cucina italiana, perciò non solo è un professore di italiano, ma di lingua italiana, ma anche un buon cuoco della cucina italiana. Perciò, quanto per dire qualcosa sul nostro amico Nicola. Grazie Nicola, e buon lavoro, speriamo qualche giorno di poterci incontrare da vicino, se ci troviamo in Europa o tu ti trovi in questa parte per fare una passeggiata in Australia, sarai benvenuto e ospite del nostro programma Calabria Mia qui nei studi della Radio Italiana 531.
1: Sì, buonasera Antonio Nesci, Viola Cociviera, Tony Leonbruno e Teresa Dall'Acqua Leonardi OAM.
0: Buonasera
1: a tutti.
0: Grazie per il vostro seguito sulla pagina di Facebook. Allora, parlavamo proprio appunto che oggi è il 10 agosto, giorno di San Lorenzo. Mm-hmm. Vorrei leggere alcune cosette non solo sulla vita di San Lorenzo, ma soprattutto di queste stelle pendenti che ogni anno fanno vista in Italia la notte del 10 agosto. San Lorenzo nacque intorno al 2225 d.C. a Huesca, oggi parte della Spagna. Le informazioni storiche sulla vita di San Lorenzo prima dell'incontro con Papa Sisto sono limitate. Si ritiene che provenisse di una famiglia cristiana, sebbene i dettagli specifici dei suoi primi anni di vita rimangono scarsi. La sua conversione al cristianesimo avvenne probabilmente durante la giovinezza, forse influenzata dalla sua famiglia e dalle crescenti comunità cristiane in Spagna. Da giovane Lorenzo conobbe il futuro Papa Sisto II, il cui nome prima del pontificio era andato perduto negli annali del tempo. Nella città di Cesarea d'Augusta, odierna Saragozza, in Spagna, dove si era recato per studiare, Lorenzo divenne presto uno dei suoi studenti prediletti. In seguito a questo Sisto fu nominato Papa a Roma. Lorenzo lo seguì e questo rapporto di mentorship fu cruciale e lo portò a diventare uno dei sette diaconi di Roma ordinati dal Papa Sisto II. Il lavoro di Lorenzo in qualità di diacono, Lorenzo svolse il suo ruolo cruciale prima comunità cristiana, gestiva il denaro della Chiesa e soprattutto era responsabile della distribuzione delle elemosine ai poveri. La sua dedizione nell'aiutare i bisognosi lo rende una figura amata anche oggi. Purtroppo il crescente movimento cristiano fu visto con sospetto e ostilità dai romani. Durante il regno dell'imperatore Valeriano, i cristiani furono perseguitati sempre più duramente. E questi sono alcuni punti che ancora ce ne abbiamo, ancora fra poco leggeremo alcune altre cosette. Certamente è una cosa molto importante per questa. Va bene, andiamo a una bella canzone e poi ritorniamo con voi sempre con il programma Calabria Mia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
2: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
3: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
2: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
3: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
2: L'iscrizione alla competizione costa $50.
3: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
2: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
3: Che vinca il miglior salame!
4: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la grande gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
5: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
6: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
2: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
6: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
2: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
6: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
2: Profumi? Ma come profumi?
6: Sì, sì, anche i profumi.
2: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
7: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
8: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Spa, il tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
9: Brickwork by Art, professional quality.
8: Se vi interessa, chiamate a Anthony
9: 0424 09 15 21.

0: E certamente una canzone per i nostri amici e cugini siciliani che ci ascoltano in tutto il mondo, anche a loro, vero?
1: Sì, specialmente per Nella Santo.
0: Nella Santo, che ogni settimana se non manca, perciò, e anche suo fratello Antonio.
1: Antonio.
0: Vorrei leggere un messaggino che ha mandato il nostro amico Antonio Nesci di Perugia. Buonasera, buona serata a voi e buon pomeriggio a noi. Qui a Perugia, un saluto anche ad Attilio Carbone e a tutti gli statunitensi che vi seguono. Saluto anche a Silvia Liliana Di Masi e tutti gli italo argentino che vi seguono a New York e a Buenos Aires. Il primo mattino, saluti dal quotidiano, la prima pagina. Grazie Antonio, e questo ci fa un grande onore sapere che in qualsiasi parte del mondo seguono questo programma Calabria Mia. È importante che noi del piccolo centro di Adelaide siamo stati capaci di arrivare in qualsiasi parte del mondo. Grazie al Rocco Lagozzo di Toronto, Canada, certamente, che non manca mai ogni settimana, e anche a tutti voi che ci seguite certamente sulla pagina di Facebook, è importante solo per noi, e anche quelli che hanno telefonato e telefonano tanto questa sera, perciò grazie a tutti voi, perché è importante sapere che anche qui a Adelaide ci seguite anche per via telefono, certamente. Questo. Allora, ritornando sulla tradizione di San Lorenzo, la tradizione della notte di San Lorenzo. La tradizione di alzare gli occhi al cielo la notte del 10 agosto esprime un desiderio alla vista di una stella cadente. Affonda le radici del martirio di San Lorenzo. Lorenzo, dicono il romano del III secolo, fu bruciato secondo la leggenda nel 258 sotto l'imperatore Valeriano su una graticola ardente. Secondo le tradizioni popolari italiane, le stelle cadenti sono lacrime del santo che ogni anno in agosto scendono dal cielo. In questa notte la storia culturale italiana ha anche un punto di riferimento letterario. A poesia Il 10 agosto di Giovanni Pascoli, parte della raccolta Mai Cai, collega le stelle ardenti alla morte del padre, ucciso il 10 agosto del 1867, ed è ancora oggi parte del canone scolastico italiano. Questo, come detto prima, l'abbiamo studiato quando andavamo a scuola, certamente negli anni passati, quando ancora era the high school a Santa Femia Smonte, come ha detto il nostro amico
1: Santa Femia High.
0: Santa Femia High, that's right. Santa Femia High, sì, a casa era high. Allora, quanto per esprimere qualcosa su queste stelle cadenti. Scripted Turfu si avvicina al sole ogni 133 anni. Le minuscole particelle entrano nell'atmosfera e bruciano ad altissima temperatura, lasciando una scia luminosa nel cielo notturno. Le scimmie meteoriche viene chiamato Persei, perché le traiettorie dei singoli meteori prolungate e ritroso sembrano convergere tutte nella costellazione del Perseo. Come l'unione delle astrofili italiane evidenza nella sua panoramica ufficiale del cielo di agosto del 2026, la scema meteoriche è attiva dal 17 luglio al 24 agosto. Un picco nella notte tra il 12 e il 13 agosto del 2026 è tasso tarico della caduta denominato Zahiria Early Ride. Raggiunge le condizioni ideali circa 100 meteori all'ora. Questi sono veramente qualcosa di spettacolare se vogliamo guardarli in Italia. Purtroppo qui siamo d'inverno e non possiamo trovarli. Queste sono alcune cosette su queste meteorite che o stelle cadenti, come vogliamo chiamare. Ancora ci abbiamo altre cosette, ma lasciamo questo fra un paio di minuti e andiamo in un'altra bella canzone.
2: Partino barone e conte, principe e marchese, ma ballano sta tarantella calabrese. Ecco la zona, è un professionista, forza andò a Cecillo, che

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
3: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
2: 19 Susan Street, Virginia.
3: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
2: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
3: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
2: Intrattenimento musicale con
3: Angela Cutri,
2: Domenico Greco,
3: Rocco Carpentieri
2: e Mira San Gregorio and the Boys.
3: Non mancare, domenica 13 settembre.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
3: 19 Susan Street, Virginia.
2: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
4: Dino Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
2: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesaypresident@gmail.com.
5: Il Comitato di Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Madre Cristi. Alle 10:30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 30 91. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!

0: Certo, una bella canzone del nostro grande Mimmo Cavallaro che non tramonta mai.
1: Ma sai quando sentiamo questa canzone?
0: Avvenne poco. Beh, l'abbiamo visto qui alla festa di Sant'Ilario qui in Adelaide un paio d'anni fa, perciò abbiamo conosciuto. Abbiamo una poesia, una piccola poesia che ha mandato il nostro amico Nicola dal Belgio, e dice: buongiorno Amadeo e Vincenzo, una poesia sulla Calabria. Canta la Calabria e il cuore si fa mare, tarantelle, vento e nostalgia, una canzone che non sa tramontare. Un saluto e un ciao di Nicola dal Belgio. Grazie Nicola, grazie per il tuo impegno in questo programma Calabria Mia. Allora, ritornando sulla notte di San Lorenzo, per l'osservazione dei presidi nel 2026 concorrono favorevolmente diversi fattori. Come documenta il Sky TG24, nella panoramica giornata nel cielo di agosto, il picco dello sciame meteorologico coincide esattamente con la fase di luna nuova. La luna entra nella sua fase più buia il 12 agosto, eliminando praticamente la luce diffusa e rendendo visibili anche i meteori meno luminosi. Si aggiunge un secondo evento astronomico la sera del 12 agosto. Si verificherà un'eclisse solare parziale visibile in Italia con intensità diversa. Al nord la copertura raggiungerà valori più elevati, a Milano circa il 92%, intorno alle 20:20. A Roma, secondo i calcoli dell'Unione Astrofili Italiani, il 79,4% a partire dalle 19:33. Il periodo dal 10 al 13 agosto offre quindi una combinazione astronomica che si presenta con questa chiarezza solo raramente. Diverse osservazioni di stelle cadenti in Italia. I fattori decisivi per l'osservazione ottimale sono la distanza dell'inquinamento luminoso urbano e su un orizzonte ampio. Tra i siti di osservazione più noti in Italia figura la piana di Castelluccio, al confine tra l'Umbria e le Marche, un altopiano aperto privo di illuminazione stradale, nonché Campo Imperatore nel Parco Nazionale del Gran Sasso in Abruzzo, dove si trova uno dei più antichi osservatori di montagna d'Italia. Al nord delle Dolomite, il Parco Nazionale del Gran Paradiso, tra Valle d'Aosta e Piemonte, sono mete classiche, mentre l'osservatorio astronomico di San Pedro negli Sterling, primo Starlight Stella Park italiano, propone nella notte del 10 e 13 agosto un programma dedicato al titolo Etoles e Music. Perciò queste sono alcune cosette che dove osservare queste. Ancora ci abbiamo altre cosette, poi ritorniamo con voi dopo questa bella canzone che

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Radio Italiana 531.
2: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
3: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
2: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
3: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
2: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
3: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
2: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
3: sì?
2: Tu, ci vai tu.
3: Ci vado io.
2: Peter,
3: io
2: ragazzi,
3: e Peter, Clara.
2: A Taste of Italy Griffith.
3: Experience Italy in the heart of Griffith.
4: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
5: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
4: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
5: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
4: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
5: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
4: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
5: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
2: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
6: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Spa, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
7: Brickwork by Art, professional quality.
6: Se vi interessa, chiamate a Anthony
7: 0424 091511.
8: E va bene, già che siamo in vena di annunci, il Club Sports and Social Club di Adelaide invita a una sezione, a una giornata di come comunità informativa per domestic family violence, per la violenza dentro la famiglia familiare. E sabato 15 agosto 2026 dalle 11 all'1 p.m. alla Campbelltown City Soccer Club, 72 Stradbrook Road, Newton. E questa sezione, questa esperienza non costa niente, perciò se siete interessati per ascoltare, abbiamo dei special guest che saranno lì quel giorno e parleranno proprio appunto di questa violenza nelle case, nelle famiglie, e potete essere lì senza costarvi niente, perciò se volete riservare un posto dovete telefonare solo a 0402 831365, e questo è questo sabato alle 11 fino alle 1, perciò siete tutti benvenuti. Questo è il Club Sports and Social Club, che ogni tanto preparano queste giornate per informative per tutta la comunità italiana e non italiana. Perciò questo sabato 15 agosto dalle 11 alle 1 pomeridiane alla Campbelltown City Soccer Club, 72 Stradbrook Road, Newton. Tutti benvenuti, grazie.
9: Sì. Salutiamo i nostri cari amici che sono su Facebook e seguono la pagina. Buonasera. Josie Tripodi, mia moglie.
8: Buonasera, signora Josie.
9: Buonasera, signora Josie. Maria Cutri. Grazie. Manda un messaggio. Gianluca Sianzi.
8: Canci Santa Femmina Spramonte.
9: Sì, manda un messaggio. Buon pomeriggio da Santa Femmina da Spramonte a tutti, a tanti saluti da voi. Grazie. Eli Paulina e Sergio Crispino. Grazie a tutti voi.
8: Grazie a tutti voi e come diciamo sempre, spargete la voce.
9: E Rosa Fedelli.
8: Non panga, ma grazie a voi. No. Va bene, andiamo a un'altra bella canzone, poi ritorniamo con voi quasi quasi fra 20 minuti circa e ci andiamo a casa poi.

0: Certamente una, come al solito, tutte belle canzoni.
1: Grazie.
0: È un repertorio di
1: allegra,
0: di allegria.
1: Allegria.
0: Sì, sì, bene, sì. Questo è tutti insieme in compagnia, sì, perché così
1: parliamo
0: di cose che
1: cose buone,
0: importanti. Sì. Salutiamo la gente che ti guarda su qua, di Facebook, perché che è più importante tutte cose, perché ci vogliono conoscere in tutto il mondo, no? E poi siamo belli di natura, non manca la nostra presenza, un cappello, abbiamo l'occhiale, abbiamo un po' di tutto, no?
1: Sì, perciò... sì. Ma se voglio dire una cosa, una domanda.
0: Tu domanda che io do risposta.
1: Yeah, io so che faccio una domanda, you got the answers, Vince, don't worry. Quando cominciamo il radio, prima...
0: Quando cominciai ora di quando era figliolo?
1: quando cominciaste il radio tu?
0: Yeah. 15 anni fa. Poco meno 15 anni fa.
1: Sì. E questa tecnologia non c'era?
0: Non c'era, Facebook no, non c'era. No.
1: La domanda è, onde siamo... Un dermo senza la tecnologia, se da parte del mondo.
0: Purtroppo questa è la nostra storia, perché vogliamo ricordarci che metà del 2000, stiamo parlando del 2012-2013, ancora molto, anche i telefoni non avevano questa tecnologia interna come oggi, perché oggi con un telefonino c'è tutto, c'è un computer con i telefonini, se uno sa usarli non ha bisogno di un computer a casa, perché oggi tutto quello che vuoi è su una mano, quei tempi lì era un po' diverso, perché dovevi contattare qualcuno per telefono, fargli sapere che questo programma andava in onda, e lui o lei che fosse cercava di trovare la stazione adeguata in tutto il mondo per trovare questo programma. Invece oggi con Facebook, e-mouse, Instagram, oggi la cosa è più facile.
1: È una cosa meraviglia.
0: È meraviglia, perché sennò era impossibile metterci in contatto con gente dell'Argentina, degli Stati Uniti, Belgium, Italia. Sappiamo che questo programma va in Sudafrica pure, in Nuova Zelanda.
1: New Zealand, New York.
0: Toronto, Canada.
1: Toronto.
0: Allora c'è molto, la vita rende più facile in sostanza, e queste sono le cose che la nostra tecnologia, e forse fra 15 anni non sappiamo quello che succederà con questa high technology che arriva.
1: E come parliamo di Toronto, Canada, se è in ascolto, no, non so che a che ora è in Toronto.
0: La mattina presto ancora.
1: La mattina. Mio fratello Vincenzo è in Toronto.
0: È Toronto?
1: Bravo. Sono andato per guardare un concerto.
0: Toronto?
1: A Toronto.
0: Ah, ok.
1: È una banda che si chiama Rush. E la banda Rush è a Toronto, in Canada, come sono co-ucciso in Australia.
0: Oh, ok.
1: Una banda molto famosa. Io per 10 giorni mi vedo questo concerto.
0: No, io pensavo che il concerto era in America, in qualche porto.
1: No, Toronto, Canada.
0: Bravo. Ok. Digli che dà un'occhiata al Niagara Falls, come trova lì. No?
1: Mi sembra capace.
0: Io ho i cugini là vicino. Un posto si chiama San Giuseppe. Perciò, vicino là.
1: E volevo che ci mandi un messaggio a Rocco Lagozzo.
0: Ci ho potuto trovare. Va bene, quanto per chiudere in bellezza queste stelle cadenti di San Lorenzo. Chi desidera abbinare la notte alle vacanze estive troverà condizioni molto favorevoli anche in molte zone isolate della regione d'Italia. Le aree montuose più elevate alle spalle della costiera amalfitana, le zone interne della Sardegna, le madonie dei Nebrodi in Sicilia e le quote più alte dell'Etna affrontano notte buia un ampio orizzonte. Anche l'altopiano della Sila Calabrese, riserva della biosfera UNESCO dal 2014, è tra i cieli notturni più bui del sud Italia, perché si trova già in Italia. Alzando lo sguardo verso il cielo stellato la sera del 10 agosto, non si tratta di un semplice osservazione astronomica. La notte di San Lorenzo è la notte del Santo Martire Laurenzo, una delle notti estive più ricche tradizioni del calendario italiano. Quest'anno una luna nuova nella notte del 12 e 13 agosto garantisce condizioni visibili ottimabili, mentre la vicinanza temporale del weekend di Ferragosto inserisce ulteriormente questa notte nel cuore dell'estate italiana. Per chi viaggia in Italia, il periodo tra il 10 e il 13 agosto diventa una delle più belle notti dell'estate del 2026. Perciò, se siete in Italia, qualcuno che ci ascolta in Italia, sono sicuro che il nostro amico di Sant'Eufemio d'Aspromonte,
1: Gianluca
0: Cianci, che potrebbe guardare di Chiana a Curuno o sull'altopiano dell'Aspromonte. Perciò, Gianluca, facci sapere se vedrai queste stelle cadenti di San Lorenzo. Va bene, andiamo a una bella canzone e poi ritorniamo con voi col programma Calabria Mia in fase finale.
2: Rosina Mirto, femmina di cuore, questa è la figlia di un costruire. O Beppe Mussolino, se tu muori, a Rosa, c'è da

Quasi quasi siamo in dirittura d'arrivo a questa serata del programma Calabria Mia. E prima di chiudere questa serata vorrei anche ricordare che che è stata presentata domanda all'UNESCO per inserire il bergamotto tra i patrimoni dell'umanità. Queste sono delle cose veramente importanti per la nostra regione Calabria, specialmente nella regione di Reggio Calabria, dove questo magnifico agrume si coltiva molto spesso, ma però solo da Villa San Giovanni sul basso versante Basso Ionico Reggino. Questo è una cosa molto importante. Poi vorrei anche ricordare a tutti

0: la seta sul pacco di seta, sul, come conosciamo, è una cosa molto importante di quello che stanno facendo proprio al momento, ed è importante capire che la verità è questa. E poi vorrei anche ricordare che molti non conoscono che il bergamotto è stato riconosciuto dall'Unione come il marchio DOP, origine protetta, di origine prodotto di origine protetta. E poi a Reggio c'è il museo del bergamotto, e a Splenghe certamente tutti sappiamo che la capitale dell'anduja calabrese è la cipolla rossa di Torbea. Queste sono delle cose che se andate in Calabria, o se andiamo in Calabria, dobbiamo non solo assaggiare ma visitare questi posti, perché sono
1: la prima cosa.
0: Anche guardando nel tempo lontani, la ricolizia in Calabria era molto molto molto lavorata. Purtroppo con l'invento dell'industria e delle tecnologie, perciò queste non sono più industrie che in Calabria. Però vogliamo approfondire questi soggetti più in là, nelle settimane o mesi che davanti a noi. Perciò questa sera solo andiamo un'altra bella canzone e poi quasi quasi siamo in finire. Grazie a voi e al nostro medio, alla console, certamente, che è il suo lavoro.

0: Eu prego notte e giorno, lui, signori, a tutti i figli tuoi.
1: E sulle note di questa nostra sigla siamo arrivati alla fine di questa trasmissione per questo lunedì sera, e vogliamo ringraziarvi a tutti voi che ci avete seguito sulla pagina di Facebook, ma soprattutto a tutti coloro che ci ascoltano ogni settimana e anche questa sera qui in Adelaide e in tutto il mondo. Grazie a tutti voi, perché è importante che sappiamo che voi ascoltate questo programma ovunque vi trovate. Perciò da parte mia voglio ringraziarvi, ma soprattutto voglio ringraziare il mio collega, vicepresidente dell'associazione Vergine Matte di Adelaide, direttore tecnico e direttore musicale di questo programma. Grazie Amedeo, e tutto bene, ci vediamo domenica.
2: Sì, grazie Vincenzo, grazie per la vostra compagnia e grazie per la tua compagnia, tutti voi che siete in ascolto stasera, dove vi trovate qui in Adelaide, in Australia e in mondo. Da me, Amadeo, come sempre, un grande saluto alla famiglia mia qui in Adelaide, in Australia, e non ci manca in Italia e America. Grazie, e ci sentiamo alla prossima lunedì per una bella programma di Calabria Mia. Da me, Amadeo, ciao e buona settimana, grazie.
1: Grazie Maria, vogliamo anche salutare il nostro amico Franco Vedele, che non è con noi questa sera, non è stato con noi, però sicuro sarà con noi lunedì prossimo. Salutiamo Frank e la sua famiglia, ma soprattutto voglio ringraziare il nostro amico Nicola dal Belgium, che non solo che ci ascolta ogni settimana, manda delle piccole poesie, ma per il bel regalo che ci ha fatto prevenire questa sera, un bel libro che leggeremo alcune storielle del suo libro nei prossimi settimane o mesi, perché è un grande libro con 170 pagine, perciò c'è molto da leggere.
2: Grazie Nicola.
1: Grazie Nicola, e grazie a tutti voi che ci seguite, anche al nostro direttore del giornale di Perugia, Antonio Nesci, e a tutti coloro che ci seguono ogni settimana. E come dico sempre, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione. Buonasera, buona settimana, e che Dio ci benedica. Ciao.
2: Ciao.
0: Cavoli li soffighi da sotterra.

Piagne sempre sto cuore, piagne sempre la nostalgia. Sì, ma sono qua lontano, ma ti scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua. Siamo sempre uniti, ma sai, è bello, ma sono lontano e tengo non stare.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
2: Brickwork by Art, professional quality.
1: Se vi interessa, chiamate a Anthony
2: 0424 091511.
3: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
4: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
5: Un album dal titolo emblematico, Dusty in Memphis.
6: Just a little love early in the morning.
5: Proprio a sottolineare l'amore e la devozione dell'artista per la musica e l'attitudine del sud degli Stati Uniti d'America.

Per attuare quella che molti giornalisti definivano la cura Atlantic, Jerry telefonò alla sua clinica di fiducia, Muscle Shoals. Se c'era un posto al mondo capace di produrre un miracolo dietro l'altro, era proprio quello. Annulla tutto, punto. Non se ne fa niente, punto. Un lapidario telegramma a firma di Dusty Springfield mandò all'aria i piani di Wexler. La cantante aveva scoperto che la canzone più promettente del lotto, Son of a Preacher Man, non era stata scritta appositamente per lei. A inciderla, infatti, avrebbe dovuto essere la vera figlia di un reverendo, straordinaria e famosa quanto suo padre,

Era stato il tema scabroso della canzone a far desistere la star. Parlava di una relazione segreta tra una ragazza e il figlio di un ministro di chiesa. Dusty era convinta che incidendola si sarebbe abbattuta su di lei, impietosa alla scure del confronto. Come avrebbe potuto la sua voce bianca e leggera competere con quella potente e spirituale di Arita? Le ansie presero pericolosamente il sopravvento sugli entusiasmi. Convincerla non fu semplice. Fu un processo lungo e complesso che comportò un radicale e costoso cambio di piani da parte di Jerry Wexler. Quando Dusty ritornò sui suoi passi, infatti, lo studio di Muscle Shoals non era più disponibile. Bisognava trovare un'alternativa e alla svelta. Chips, amico mio, devi aiutarmi, sono nei guai. Ho tutto quello che vuoi, Jerry, dimmi pure. Ho bisogno del tuo studio e dei tuoi ragazzi. Quando? Subito. Beh, ti costerà un po'. Lo studio è tutto prenotato, ci saranno penali piuttosto salate da pagare. Non importa, va bene qualsiasi cifra. Temendo un ripensamento dell'ultim'ora, Wexler blindò a partire dal lunedì successivo 2 settimane all'American Sound Studio di Chips Moman con tanto di Memphis Boys al completo.

Il primo problema si presentò non appena Dusty mise piede nello studio. C'era una tacita regola che vigeva in tutte le produzioni del Sud. Le canzoni vanno incise dal vivo, cantanti e musicisti tutti insieme e nella stessa stanza. Bastarono le prime note di Tommy Cockbill e Reggie Young a caricare l'aria di elettricità. Poi, quando le Sweet Inspirations iniziarono a provare qualcuna delle armonizzazioni previste, Dusty si chiuse in un silenzio preoccupante.

ragazza inglese non si era mai sentita così in soggezione in tutta la sua vita e reagì a quella sensazione di inadeguatezza nel peggiore dei modi. «Allora, tesoro, con quale brano vuoi cominciare?» le chiese Wexler. Negli occhi della ragazza si materializzò lo stesso sguardo spavaldo e strafottente di qualche mese prima. «Tesoro, stiamo aspettando solo te, andiamo!» «Fate quello che vi pare, Jerry. Davanti a tutta questa gente, io non canto.» Il produttore perse la pazienza. Avvicinò la sua faccia a quella di Dusty e, digrignando i denti, le disse: «Mi hai cercato tu. Volevi fare un disco soul ed è esattamente il motivo per cui siamo qui. Abbiamo bisogno di una stramaledetta guida vocale per cominciare. È chiaro?» «Io non canto, Jerry. È inutile che ti scaldi e poi non so i pezzi.» «Cosa? Hai avuto 2 mesi per impararli?» «Il tempo vola, Beh, sono stata molto impegnata e ora, se vuoi scusarmi...» Dusty confezionò il sorriso più finto della storia e, salutando con la mano i musicisti fermi dall'altra parte del vetro, uscì dallo studio.

A salvare la situazione ci pensò Eddie Hinton, che si offrì di fare da voce guida. Miracolosamente il telaio ritmico di Dusty in Memphis venne perfettamente assemblato. C'era solo un problema: Dusty non era a Memphis, ma se n'era tornata a New York.

dopo una lunga trattativa, artista e produttore giunsero ad un compromesso. La ragazza avrebbe registrato, ma a modo suo, a New York e nel cuore della notte. Quando le basi furono ultimate, la cantante, come da accordi, si presentò intorno alla mezzanotte nel vecchio studio al 1841 di Broadway. Senza perdersi inconvenevoli, entrò nella stanza di ripresa e chiese di mandare la base nelle cuffie. «Non voglio sentire la mia voce, solo la musica, al volume più alto possibile!» Dall'altra parte del vetro erano tutti perplessi. Com'era possibile cantare senza sentirsi affatto? Com'era possibile intonare qualcosa se non si sente? Non lo era per la maggior parte dei cantanti, forse, ma non per Dusty. La sua voce raggiunse tutte le vette previste e andò oltre. Si piantò nel cuore dell'America, in quello bianco e in quello nero, senza temere confronti. La cura Atlantic aveva funzionato.

0: Radio 1. La storia della musica è passata da qui.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Colpo di scena nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. L'ex giornalista e imprenditore Walter Lavitola, amico del conduttore di Report e già indagato nella vicenda, è stato arrestato e si trova ora in carcere. La procura di Roma gli contesta anche l'aggravante mafiosa.
3: Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha emesso un'ordinanza di custodia in carcere anche per Gomes Clesio Tavares, il factotum di Walter Lavitola, irreperibile perché si troverebbe in Camerun, suo paese d'origine. Per l'accusa era lui il tramite tra Lavitola, l'ex direttore dell'Avanti, già al centro di altre inchieste, e i quattro pregiudicati arrestati a fine giugno con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato. Lavitola, spiega una nota dei carabinieri, avrebbe anche partecipato personalmente a un sopralluogo davanti l'abitazione di Sigfrido Ranucci a sud di Roma il 15 settembre scorso. Il 16 ottobre poi l'attentato con una bomba che distrusse due auto della famiglia del conduttore di Report. L'accusa per Lavitola è di concorso in detenzione, porto in luogo pubblico e utilizzo di ordigno esplosivo con l'aggravante del metodo mafioso. Il suo coinvolgimento aveva sin dall'inizio suscitato forte sorpresa. Ranucci aveva rivendicato l'amicizia con lui e sul movente dell'attentato ancora non c'è chiarezza. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Le tensioni su Schengen e i trattati sui migranti. In un post sui social, Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen dicono no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Siamo consapevoli che molti potrebbero interrogarsi sulla nostra collaborazione, si legge nel testo, che sottolinea la diversa estrazione politica delle uniche donne nell'Unione Europea alla guida dei loro paesi. Certamente non siamo d'accordo su tutto, ma, continuano le due leader, siamo unite dal desiderio di difendere l'Europa. La crisi in Medio Oriente è ancora a stallo nella trattativa per la riapertura dello stretto di Hormuz. In un'intervista alla testata online Axios, il presidente Trump sembra cambiare tono verso Teheran. Definisce la trattativa con l'Iran una partita a scacchi, un semi-negoziato in cui gli Stati Uniti hanno scelto un profilo basso. Il presidente non minaccia più una massiccia operazione militare per piegare la Repubblica Islamica come aveva fatto la scorsa settimana, ma sottolinea la drammatica situazione economica in cui versa Teheran. Il prolungamento della chiusura dello stretto di Hormuz fa salire le quotazioni dell'energia. Il gas si porta sopra i 59 euro a megawattora. Il petrolio prosegue la sua crescita con il Brent vicino a 85 dollari al barile e il WTI oltre i 79 dollari. Nonostante i rincari energetici, però, le borse sono in lieve rialzo. Un'ultima ora ancora dall'estero. C'è stata una forte scossa di terremoto in Colombia con una magnitudo di 6.8. Il sisma è stato avvertito anche nel vicino Venezuela. Al momento non si ha notizia di danni a persone e cose. Le principali società siderurgiche italiane, tra cui Arvedi, Marcegaglia, Feralpi, Duferco e Beltrame e Lucchini, sono interessate a partecipare all'accordata per riprendere e rilanciare gli impianti dell'ex Ilva di Taranto, che non sono stati bloccati dalla magistratura. Lo ha detto il presidente di Federacciai Antonio Gozzi al termine del comitato di presidenza dell'associazione. Abbiamo dato disponibilità immediata per un confronto con il governo, ha aggiunto Gozzi. E ora l'ondata di caldo, mai così alte le temperature in Europa occidentale a giugno e luglio, e nel mese scorso caldo record anche per la superficie dei mari, lo indica Copernicus, il programma europeo di monitoraggio della terra. E persiste l'afa sul nostro paese, 19 le città da bollino rosso, di queste ben 6 sono nel Lazio, il servizio di Sara Verta.
4: Fino al 18 agosto ancora temperature elevate, condizionatori sempre accesi, uscite solo nelle ore serali e notti tropicali. Chi è rimasto in città si rifugia nei centri commerciali e nei ristoranti al chiuso, con una flessione segnalata da Confesercenti dei locali all'aperto. Ed è siccità che mette a dura prova il comparto agricolo, con una riduzione del 20-30% degli ortaggi e foraggi e del 10% delle produzioni animali. Allarme per le riserve idriche da Tarquinia, dove Coldiretti rileva che le vasche del consorzio di bonifica sono a livelli minimi. Anche il Tevere è in sofferenza ed ha raggiunto il livello più basso degli ultimi 15 anni. Riaffiorano i resti del ponte Neroniano e le rocce del fondale. E l'allarme siccità interessa anche i livelli dei laghi, che si abbassano di 3-5 centimetri a settimana. Temperature record che non si raggiungevano dal 2003, molti i malori e i casi di disidratazione registrati nei pronto soccorso, ma dopo Ferragosto l'anticiclone lascerà l'Italia.
2: Nuovo record dei consumi, la spesa delle famiglie italiane segna un aumento di 314 euro pro capite sul 2026, lo rileva la Confcommercio, che afferma ha superato il picco storico del 2007 con 23.261 euro. Negli ultimi tre decenni rivoluzione nella composizione della spesa con un boom di tecnologia, tempo libero e viaggi. È tutto, il prossimo GR alle 16.
0: Progetto Benessere, una selezione delle puntate andate in onda pensata per continuare il nostro viaggio alla scoperta dei sani stili di vita e offrirvi un quadro approfondito sui temi della prevenzione, della salute e della cura di sé, attraverso i diversi contributi dei nostri esperti.
1: Progetto Benessere, per una vita più sana.
0: Rai Radio 1, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio: 342-864-8832. Mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. E invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi apriamo la puntata parlando del respiro, ma prima di tutto questo iniziamo ascoltando un brano musicale.

0: ed è Radio 1 Progetto Benessere. Dunque apriamo la puntata parlando del respiro con Andrea Della Noce, che è osteopata, esperto di rieducazione del respiro ed è autore di Libera il respiro, anatomia e pratica verso la salute e la quiete, Anima Edizioni. Benvenuto Della Noce a Progetto Benessere. L'abbiamo fatta ballare con i The Colors, con Rolling Stones. A chi non piacciono i Rolling Stones, Della Noce?
1: È stato molto piacevole questo
0: Bene.
1: Ritmo, poi
0: ci ha dato respiro.
1: Sì, esatto.
0: Allora, rinquadriamoci subito, perché stiamo parlando dell'atto più naturale del mondo. Respiriamo circa, se non sbaglio, 20.000 volte al giorno senza pensarci. Allora le domando subito: perché c'è bisogno di imparare a farlo di nuovo?
1: Perché purtroppo nel corso della vita il respiro subisce le influenze delle nostre cattive abitudini, subisce le influenze delle posture errate, della nostra componente psicoemotiva tantissimo, di tutti gli infortuni che abbiamo avuto, le operazioni che abbiamo subito, e quindi pian pianino perdiamo questa capacità innata di respirare bene.
0: Se vuole prendere quindi intanto un bicchiere d'acqua, non si faccia problemi,
1: siamo
0: certo, in diretta, ma siamo tutti umani, come si dice.
1: Senta. No, quindi il problema vero è che dobbiamo reimparare a un certo punto, perché abbiamo accumulato tutta una serie di cattive abitudini anche respiratorie, quindi certi muscoli disimparano quello che è la loro normale coordinazione, altri perdono efficacia, e quindi bisogna riallenarsi un po'.
0: Quindi c'è una sorta di metodo per liberare il respiro. Io volevo capire insieme a lei quali sono i principali blocchi emotivi e fisici che ci impediscono di respirare a pieni polmoni nella quotidianità.
1: I principali blocchi sono sicuramente fisici, perché noi, tra le cattive abitudini di cui parlavo prima e anche la componente psicoemotiva, quando siamo timidi, quando siamo tesi, quando siamo molto concentrati, il nostro respiro si blocca, e quindi diventiamo incapaci di poter dare ampiezza a tutti quelli che sono i parametri proprio anatomici del nostro respiro. Quindi bisogna proprio andare lì a ascoltarli, prima di tutto sapere dove sono, come siamo fatti dentro, per poter andare a ricercare le percezioni del nostro corpo, e quindi poi dopo, con l'ascolto, con l'attenzione, con gli esercizi, andare a recuperare questi parametri, così almeno quando non ci rendiamo conto autonomamente il nostro respiro torna a quella che è la sua normale ampiezza.
0: Molti esatto. Ascoltatori ci scrivono dicendo di soffrire di fame d'aria durante i momenti di stress soprattutto. Allora, ci spiega in che modo una respirazione corretta può agire sul sistema nervoso per spegnere l'allarme dell'ansia in pochi minuti?
1: Il respiro ha un legame diretto col sistema neurovegetativo, tant'è vero che addirittura l'inspiro è legato al sistema ortosimpatico, quello dell'attivazione, dell'attacco-fuga, del nostro rapporto col mondo esterno, mentre l'espiro, che è quello che noi andiamo a ricercare.
0: Però ce la deve spiegare, l'attacco-fuga del mondo esterno, torniamo un pochino indietro.
1: Sì, allora, il sistema neurovegetativo, che è un sistema nervoso, sì, mette in il nostro corpo nelle condizioni di poter vivere al meglio la sua vita. Uh-huh. Si divide in due parti, il sistema ortosimpatico è quello che ci mette in relazione col mondo esterno, uh-huh, e il sistema parasimpatico, quello del nervo vago, è quello che ci mette in relazione col nostro mondo interno, recupera le energie e tutto il resto. Noi siamo molto sbilanciati verso l'ortosimpatico, verso il mondo esterno, verso l'attivazione emozionale, la televisione, le notizie del telegiornale, tutto quanto ci attiva molto, sì, e quindi tendiamo ad aumentare la frequenza respiratoria e aumentare quella che è la velocità, ma poco l'ampiezza, e questa cosa ci fa ulteriormente agitare, quindi si crea un circolo vizioso. Invece andare a sperimentare, ad abituarsi a fare bene la espirazione, placa un po' questo lavoro, perché spinge sull'altro sistema, quello del nervo vago, è il parasimpatico, che quindi ci abitua a quietarci un po'. Quindi allenarsi a respirare e soprattutto portare l'attenzione alla espirazione ci aiuta proprio nei momenti di crisi o quando ci sentiamo agitati a placare la frequenza cardiaca, solo che bisogna allenarsi.
0: Ecco, della noce passiamo ore gobbi davanti a uno schermo, quindi con una postura sbagliata. Quanto può influire questo sulla qualità del respiro o di riflesso sulla nostra energia vitale?
1: In una condizione non corretta succede poi che si abituano a lavorare in quel modo lì, e quindi da una parte vengono memorizzate queste coordinazioni e dall'altra proprio i muscoli si induriscono, si fibrotizzano e quindi poi fanno più fatica a svolgere bene il loro lavoro. Quindi abituarsi a fare esercizi nel riportare all'ampiezza coerente tutte queste capacità di allungamento muscolare e la forza di questi muscoli è importantissimo.
0: Ho un messaggio che arriva da Maria Rita, dice: ho il sospetto che la mia respirazione sia cambiata dopo l'intervento alla tiroide, può essere anche la capacità di cantare cambiata, possibile una relazione?
1: È possibile una relazione dal punto di vista fasciale, dal punto di vista del il sistema ormonale, quindi l'equilibrio ormonale che incide anche su questa, sulla respirazione, e quindi a maggior ragione nel momento in cui ci sono state operazioni o c'è stato qualcosa che ha cambiato l'equilibrio precedente, è importante andare a riprendere quello che è questa abitudine, questa coordinazione che, come abbiamo detto all'inizio, era innata in noi e poi pian pianino ce la siamo persa.
0: Oltre al benessere mentale, i benefici concreti per il corpo li vogliamo tornare a elencare? Per esempio, respirare bene aiuta a disintossicare l'organismo, a migliorare la digestione?
1: Allora, indubbiamente sì, perché al di là dell'aspetto prettamente chimico degli scambi tra ossigeno e anidride carbonica, i nostri polmoni svolgono anche una funzione enorme dal punto di vista ormonale, ma soprattutto emuntoria, che vuol dire andare a buttare fuori le sostanze di scarto. Sì. E lo svolgono in relazione al fegato e ai reni. Uh-huh. E quindi il fatto di avere una respirazione efficiente fa sì che anche queste nostre capacità possano svolgersi al meglio e quindi siamo più puliti dentro. In più, meccanicamente il diaframma è in mezzo al corpo e andando su e giù va a spremere il fegato, va a movimentare tutti gli intestini, va a ridare una coerenza a tutte le mobilità di tutto l'apparato e quindi ci aiuta anche nella digestione e in tutto il resto, quindi è veramente fondamentale.
0: Ci scrive Roberto, dice: buongiorno, la conoscenza della respirazione andrebbe insegnata già dalla scuola elementare. Io faccio lavoro che contempla una buona respirazione e ci sono arrivato un po' preparato da adolescente, anche per iniziativa personale e un maestro illuminato. Altro che correre in cortile come mi facevano fare a scuola. Buona trasmissione, ci dice. Sono in competizione queste due attività, correre e respirare?
1: No, in realtà no, non sono in competizione, ma cioè, mi viene da pensare, ma ben venga il tornare a correre in cortile, purtroppo i bimbi molto spesso non riescono a fare più neanche quello. Quindi no, allora, il fatto che il corpo venga messo sotto stress e faccia sì che aumenti la respirazione già l'allena e la tiene mobile, e quindi già solo il correre andrebbe benissimo. In effetti quello che mi viene detto da quelli che fanno i miei corsi è proprio il fatto che anche la parte anatomica, anche le abitudini, anche alcuni esercizi andrebbero spiegati a scuola, perché purtroppo troppo spesso nella scuola, sia a livello elementare ma poi sopra medie e via, non se ne parla neanche, il rapporto tra il corpo e la propria vitalità e la propria mente è sempre lasciato più andare, e quindi è un peccato.
0: Carlo da Salerno dice: faccio jogging 2 volte a settimana, ma spesso mi viene il classico dolore alla milza o finisco subito il fiato. È un problema di allenamento o sto sbagliando il ritmo tra inspirazione ed espirazione?
1: Non è un problema di allenamento, o meglio, diciamo che è un passaggio forzato che succede a tutti prima che si entri a regime, e quindi il sistema, la creazione dell'energia tramite il sistema aerobico, finché non ci si è scaldati, mettiamola così, la milza deve supportare a questa mancanza. Poi una volta scaldati va tutto bene. Il discorso è che più si è allenati e più questo avvenimento dura pochissimo, e quindi alla fine non ce ne si accorge neanche più. Quindi in realtà l'unico consiglio è darci dentro, continuare a allenarsi e vedere
0: diventare
1: che poi questa cosa
0: tre
1: si
0: volte
1: meno.
0: A settimana, Carlo.
1: Esatto.
0: Il fare jogging. Allora, un altro messaggio che non è firmato dice: con la respirazione ho risolto problemi alla schiena che mi portavo da anni e nessun medico mi aveva risolto. Ora al primo accenno di dolore seguo respirazione e risolvo. Alterno respirazione diaframmatica e polmonare.
1: Sì, che poi in realtà è la stessa roba, però penso che volesse dire respirazione diaframmatica e toracica. Allora, questa è una grande verità, perché il respiro ha un ruolo posturale enorme, quindi quando funziona bene ci tiene su bene dritti e ci fa sì che tutte le diverse parti del corpo possano collaborare al meglio. Quando non funziona bene, visto che il diaframma e tutti i muscoli intercostali lavorando sulle coste, quindi sulla colonna vertebrale, se non funziona bene bloccano tutto e quindi innescano poi delle situazioni che ci fanno avere dolori alla schiena, sia bassa sia alta, dolori in mezzo alle scapole, fastidio a tirare sul collo, quindi alla lunga cervicale. Quindi rieducare il respiro, o comunque quando si è in crisi sotto questo punto di vista, lavorare sul respiro scioglie questi blocchi e quindi tutte le altre parti del corpo possono ricominciare a lavorare bene. E quindi è un mezzo terapeutico enorme, che io ho iniziato a spiegare questa cosa, a creare i corsi di rieducazione al respiro, fino ad arrivare a scrivere questo libro, è proprio perché continuavo a consigliare esercizi respiratori ai miei pazienti.

0: Se poi, e quindi vuol dire che il nostro diaframma in inspiro sta scendendo e spinge fuori la pancia. Se poi noi mettiamo anche, se possiamo, una mano sul torace, facciamo pancia e poi petto, poi svuoto la pancia e svuoto il petto, riempio la pancia in inspiro, riempio il petto, svuoto la pancia in espiro, svuoto anche il petto. Quindi diventa pancia, petto in inspiro, pancia, petto in espiro. E se continuo in questo modo sto separando didatticamente le due movimentazioni, come diceva l'ascoltatore prima, ma in realtà sto creando l'ampiezza massima possibile al mio respiro.
1: Bene, allora continueremo a fare questo esercizio, tanto mi pare che sia libero, gratuito e possiamo portarlo avanti quante volte vogliamo per sbloccare il nostro respiro. Ringraziamo.
0: Il mantra è pancia petto.
1: Ringraziamo davvero Andrea Della Noce, ci fermiamo per la prima parte di Progetto Benessere, restate con noi.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati alle 15.30, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 14, un incidente tratto chiuso tra Val di Sangro e Vasto Nord. Qui siamo verso Bari, poi ci spostiamo in A4, code traffico tra San Giorgio e allacciamento A23 verso Trieste. In A10, traffico intenso e code a tratti tra area di servizio Bordighera e barriera di Ventimiglia, proprio in direzione di quest'ultima. Ci spostiamo in A1, dove troviamo code, un veicolo in panne tra Incise e Firenze Sud verso Firenze, ma troviamo code anche tra Firenze Sud e Incisa verso Roma. In A16 un incidente sta creando dei disagi tra Vallata e Grotta Minarda verso Napoli. Sul grande raccordo anulare di Roma un incidente all'altezza di Ciampino in direzione Appia, e in A3 code allo svincolo Castellammare di Stabia in uscita per chi arriva da Napoli. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Radio 1, progetto benessere. Adesso parliamo di endometriosi. Si tratta di una condizione cronica complessa che colpisce milioni di donne in tutto il mondo. Semplificando molto, si verifica quando un tessuto simile all'endometrio inizia a crescere all'esterno della cavità uterina. Questi frammenti di tessuto reagiscono ai cambiamenti ormonali del ciclo mestruale proprio come farebbe l'utero, si infiammano, sanguinano. E allora che cosa accade? Ce lo spiegheranno i nostri ospiti, che vi presento subito. Sono in collegamento con noi Marcello Ceccaroni, ginecologo ospedale Negrar di Verona, benvenuto. E
3: buongiorno, è stata precisissima.
2: Meno male, ci proviamo. Federica Facchin, associata di psicologia dinamica al Dipartimento di Psicologia dell'Università Cattolica di Milano, benvenuta anche a lei.
4: Buongiorno a lei e a tutte le persone in ascolto.
2: E poi c'è Annalisa Frassinetti, che è la presidente dell'associazione Progetto Endometriosi. Benvenuta Annalisa Frassinetti.
5: Buongiorno e grazie per l'invito.
2: Ma grazie a voi per essere qui, per raccontare le vostre esperienze, per spiegarci una condizione medica veramente molto molto diffusa. Ceccaroni, allora iniziamo definendo meglio che cos'è l'endometriosi.
3: L'endometriosi è una patologia infiammatoria cronica. È in realtà la prima causa di dolore cronico pelvico ed è la prima causa di infertilità nella donna. Come prima lei diceva, è data dalla presenza di un tessuto che molto assomiglia a quello interno all'utero, cioè all'endometrio, il tessuto che normalmente si sfalda ad ogni mestruazione, e questo tessuto simile all'endometrio si impianta ed è presente al di fuori della pelvi, cioè nel peritoneo, ma anche negli organi pelvici, cioè l'utero, cioè superficie esterna, le ovaie, le tube, ma può anche impiantarsi a livello dell'intestino, della vescica. Queste zone creano delle piccole mestruazioni sotto l'influsso ormonale. Sono mestruazioni abbastanza atipiche, anarchiche. Come anarchico è questo tessuto che assomiglia in un modo un po' grottesco all'endometrio, ma non lo è propriamente. E quindi questa altalena di stimolazioni ormonali porta a dei veri e propri sanguinamenti e a delle cicatrizzazioni. E questo, ripetuto mese dopo mese, porta a un incollamento dei tessuti, a delle aderenze. I tessuti cominciano a essere gonfi, infiammati, arrossati, si appiccicano e progressivamente questo dà un dolore che si cronicizza, cioè che è sempre persistente.
2: Senta, dottore, intanto sentendola parlare, semplificando ancora una volta, le dico, non so se può essere un'immagine visiva corretta, mi dà l'idea di essere come un tessuto che abbia una vita propria, no? E in qualche modo come l'erba infestante che continua a vivere. E poi i sintomi specifici, il sanguinamento sarà più abbondante, i dolori più forti, è come una sorta di mestruazione in più.
3: Diciamo che è una mestruazione che avviene paradossalmente all'interno della pancia, perché questo tessuto è al di fuori dell'utero. Lei diceva molto bene, è un tessuto che risponde alle normali stimolazioni ormonali, ma ha delle leggi sue, delle regole sue, per cui da un punto di vista proprio genetico, biomolecolare, è proprio diverso dall'endometrio normale. I sintomi sono prevalentemente un dolore mestruale che nel tempo diventa sempre più forte, cioè ingravescente. Questa è la caratteristica, quindi un dolore ciclico, cioè che compare a ridosso della mestruazione, ma che progressivamente diventa sempre peggio nell'arco dei mesi e degli anni, sempre più ingravescente. In più tende anche a stabilizzarsi, cioè dopo ad essere presente anche tra una mestruazione e l'altra. Durante i rapporti è un altro elemento molto importante,
2: un altro
3: durante
2: segnale.
3: La penetrazione profonda.
2: Però lei ci sta raccontando una sintomatologia che insomma è anche abbastanza evidente, forse sono le sue parole chiare. Allora perché 7-10 anni anche per arrivare a una diagnosi? Cosa succede? Perché non si pensa all'endometriosi se una paziente riferisce questa sintomatologia così dettagliata e precisa come ci ha detto lei?
3: Guardi, esistono numerosi studi adesso presenti in letteratura, sì, anche con un carattere sociodemografico, che fanno capire molto bene quali sono le cause principali di questo ritardo. Se dovessi riassumerle con una parola, direi che sono cause strettamente culturali. Da una parte non dobbiamo dimenticarci che resta comunque una malattia di genere, è una malattia che riguarda il mondo femminile e, come tante patologie femminili, diciamo così, per tanti anni nell'attenzione collettiva ha rischiato di essere un problema piuttosto negletto o marginale. Ricordiamoci che l'endometriosi ha la stessa incidenza del diabete, ma tutti sappiamo cos'è il diabete,
2: certo.
3: Quasi nessuno oserei dire sa cos'è l'endometriosi.
2: Allora vorrei sentire Federica Facchin, perché lei si è occupata per anni anche dei risvolti psicologici legati alla patologia. Quindi non è semplicemente il dolore fisico, ma è il dolore che impatta sul lavoro, nelle relazioni, nella salute mentale. Allora, in che modo questa patologia può alterare la qualità della vita quotidiana di una donna?
4: Intanto, Viviana, lei, senza probabilmente saperlo, ha usato una metafora quando ha parlato di erba infestante, che è molto precisa. Io ho appena concluso una ricerca in cui proprio vediamo che le donne parlano dell'endometriosi come di un parassita, di un'erba che le infesta, di un'erbaccia che cresce dentro di loro. Allora, vorrei sottolineare un primo punto. L'endometriosi è una malattia cronica, cioè è una malattia che può essere gestita a lungo termine con dei percorsi multidisciplinari, ma non può avere una guarigione definitiva. Quindi c'è sicuramente questo primo aspetto che fa sì che le donne vivano l'endometriosi come una spada di Damocle, dunque con un decorso non prevedibile. È come avere veramente sempre questa minaccia, no? La paura poi dell'infertilità, come già evidenziava Marcello Ceccarone. Poi dobbiamo anche pensare che il dolore può diventare cronico in una percentuale significativa di casi.
2: Sì.
4: Questo vuol dire quotidianamente vivere con un compagno sgradito che ti rovina la vita. Lei deve immaginare una ragazzina che sta cercando di avvicinarsi al mondo sociale, no? Magari comincia con la sua vita amorosa, si trova la sera che vuole uscire con le sue amiche e improvvisamente viene colpita da un dolore devastante che la piega in due. È molto difficile anche spiegare agli altri perché stai così male, perché non puoi partecipare a queste attività. Quindi c'è anche un altro versante.
2: E sei esagerata,
4: doloroso.
2: No?
4: Certo, questo è un problema, già Marcello Ceccaroni lo ha evidenziato. Io aggiungerei un altro punto, purtroppo culturale, perché sappiamo che gli stereotipi di genere entrano nel modo in cui questo dolore viene trattato, e parlo anche di una psicologizzazione del dolore femminile, quando queste donne si sentono dire è tutto nella tua testa, sei tu che stai esagerando,
2: certo.
4: Tutte hanno dolore mestruale, quindi questo dolore è maltrattato e guardi, non è invisibile, è invisibilizzato, perché noi parliamo di dolori devastanti che fanno svenire le persone, che non passano con niente. Quindi io adesso vorrei lanciare una piccola provocazione: smettiamola di dire che questo dolore è invisibile, è solo che non viene riconosciuto, non viene creduto, non viene ascoltato. ascoltato, e questo è il vero problema. C'è poi tutto un altro scenario che riguarda la vita intima, la vita sessuale, la vita amorosa. Io ascolto donne che mi dicono che si sentono donne difettose, donne a metà perché hanno l'endometriosi, quindi è una sofferenza grande che tocca al cuore anche il senso.
2: Allora, vorrei ascoltare Annalisa Frassinetti, un po' la sua storia, che ne può rappresentare tante altre, per quello l'abbiamo invitata, la ringraziamo per il lavoro che fa anche con l'associazione di volontarie. Annalisa ha 43 anni e ha avuto la sua diagnosi dopo 6 anni. Come sono stati questi 6 anni prima di arrivare a diagnosi?
5: Ma diciamo che mi rivedo in tutto ciò che i dottori hanno raccontato fino ad ora. Io ho iniziato a stare male che avevo circa 17 anni, forse quello è stato il picco in realtà del dolore. Avevo questi forti dolori durante le mestruazioni e anche a metà mese, talmente forti da non riuscire veramente a connettere in quel momento quasi chi fossi. Io raccontavo sempre che era come se le mie ovaie ballassero, come se a volte qualcuno mi infilasse degli spilli nella pelvi. Questo era il dolore che sentivo. Per me era tutto però abbastanza normale, perché mia madre viveva le stesse cose, quindi a casa era normalissimo soffrire di dolori mestruali. Eppure a un certo punto, essendo stata io una giovane veramente piena di vita, quando mi sono accorta che non potevo più portare a termine tutto ciò che avevo portato a termine fino a quel momento, Ho capito che c'era qualcosa di strano. Ho provato a chiedere aiuto, sono andata più volte al pronto soccorso, mi è stato diagnosticato un ovaio policistico, che poi ovviamente non avevo, un'appendicite, insomma varie diagnosi, ma nessuno ha mai parlato di endometriosi, fin tanto che fortunatamente ho trovato un ginecologo bravo ad ascoltare, perché questo è quello che fa la differenza. Mi ha ascoltato fino in fondo, ha capito che veramente i miei dolori non erano i comuni, diciamo, dolori mestruali, E tramite un'ecografia transvaginale, una visita accurata, mi ha detto che quello che avevo era endometriosi.
2: Cioè, Caroni, ma com'è possibile non capire?
3: Guardi, la diagnosi non è che sia sempre poi così facile, però credo che la chiave sia proprio in quello che ha detto Annalisa.
2: L'ascolto.
3: Nel senso che le cause di questo ritardo, quando dicevano che sono culturali, sono a più livelli. Da una parte c'è una società che minimizza tutto ciò che è femminile, dall'altra è una patologia comunque legata al dolore durante i rapporti, alla mestruazione. Noi tutti siamo ancora abituati a chiamarle le tue cose, no? È roba tua. E poi ci sono questi concetti di normalizzazione che avvengono già in famiglia, come diceva Annalisa.
2: Sì.
3: Le nonne in realtà vivevano però in contesti sociali e demografici dove a 20 anni si era già sposate, si facevano 3 o 4 figli, e oggi si cerca una gravidanza a 32 anni e mezzo, i figli sono 1, qualcosa pro capite, questi sono dati Istat, quindi anche questo è un discorso importante. Dall'altra parte poi non c'è quella capacità di percepire quei campanelli dall'alto che sono assolutamente già sotto gli occhi di tutti, cioè il 60% delle ragazzine che stanno a casa da scuola per dolori mestruali hanno già l'endometriosi, che verrà loro diagnosticata 7-10 anni dopo.
2: Bisogna stare
3: i
2: attenti,
3: proprio
2: come gruppo sociale, cogliere
3: ma
2: tutti
3: non solo,
2: i segnali.
3: Esatto, gli stessi medici però dovrebbero poi percepire e interpretare questi sintomi con l'ascolto, e quando anche una diagnosi non riescono a porla, capire che probabilmente c'è da indirizzare la ragazzina per il cosiddetto secondo parere ai centri di riferimento.
2: Federica Facchin, c'è stata la denuncia sul Corriere della Sera di Giorgia Sileri, content creator, che ha mostrato la sua pancia gonfia come se fosse incinta. Queste denunce servono?
4: Assolutamente sì. Quella che Giorgia Sileri ha mostrato ha un nome, si chiama endobelli, cioè è una conseguenza della malattia, che ricordiamo poi anche una natura infiammatoria. Io ho seguito quello che lei ha postato, visto i commenti, li trovo di una cattiveria sconvolgente che ancora ci fa capire, come già un po' tutti noi evidenziavamo, quanto ci siano proprio dei pregiudizi. È una sofferenza che viene maltrattata, non viene creduta, e quindi certo che di endometriosi bisogna parlarne, però per esempio un tema di cui dovremmo veramente parlare, questo è stato evidenziato in una mia recente recente ricerca pubblicata, è che è un problema sociale, cioè che queste donne hanno un impatto significativo anche sui loro percorsi di studio, sulla vita lavorativa.
6: Non riguarda il singolo, senz'altro. Annalisa, è così? Annalisa Frassinetti.
5: È assolutamente un problema sociale, è un problema sociale importante, lo vediamo quando le donne si avvicinano appunto a noi dell'associazione Progetto Endometriosi, cioè ci rendiamo conto di come dicevano sia il dottor Ceccaroni che la professoressa Facchini, bisogna scardinare questa cultura in cui è normale soffrire, in cui è normale giudicare, perché poi il problema di questa malattia è il continuo giudizio altrui, per una questione probabilmente, come abbiamo detto, che colpisce le donne anche nel loro corpo, quindi è un corpo che vuoi non vuoi tra dolore cronico e terapie cambia. E questo continuo giudizio, che soprattutto con i social è esploso, è veramente deleterio, soprattutto quando si tratta di giovani donne.
6: Certo. Dottor Ceccaroni, voglio leggerle un paio di messaggi. Mari da Torino dice che nel 2013 ha avuto un intervento per endometrio con una isterectomia totale allargata e le domanda se deve comunque effettuare il pap test.
3: Sì, ora mi sembra di capire che stiamo parlando ora di un problema oncologico. Normalmente in questi casi il follow-up prevede il pap test della cupola vaginale quando viene tolto l'utero per dei motivi di tipo oncologico.
6: Benissimo. Allora, voglio salutare e ringraziare i nostri ospiti, Marcello Ceccaroni, Federica Facchin, Annalisa Frassinetti, per averci portato a indagare, a capire meglio, a fermarci, a riflettere su questa patologia che abbiamo definito una vera e propria malattia sociale senza tutele. Adesso un brano musicale, poi continuiamo a parlare di endometriosi e dell'alimentazione che può aiutare questa patologia con Deborah Trasio. Tra pochissimo.
7: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per te, se è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Radio 1 Progetto Benessere. Quando si parla di endometriosi, qual è l'alimentazione più adatta? E con noi per parlarne Deborah Rasio, specialista in oncologia, nutrizionista, ricercatrice presso la Sapienza Università di Roma, nostra gradita ospite del mercoledì. Bentornata Deborah.
1: Grazie Viviana, grazie a tutti.
0: Iniziamo il nostro racconto. Deborah, in che modo la corretta alimentazione può modificare il decorso, quantomeno agevolare questa patologia che abbiamo sentito nello spazio precedente essere veramente invalidante e problematica per chi ne soffre?
1: Direi che l'alimentazione è assolutamente cruciale, perché in realtà modifica tutti quei segnali che possono intervenire nello sviluppo, nella crescita dei focolai appunto di endometriosi. Quindi innanzitutto pensiamo all'infiammazione e allo stress ossidativo, che sono generati dagli zuccheri, dagli acidi grassi trans, dagli omega 6 e da tutti i cibi ultraprocessati. Pensiamo anche all'estrogeno dipendenza, perché appunto l'endometriosi dipende dagli estrogeni, che hanno diciamo un ruolo fondamentale e che sono modulati sia dal fegato e dal microbiota intestinale. Quindi un'azione corretta attraverso la dieta a supporto del fegato, a supporto di un equilibrio del microbiota intestinale è essenziale. Poi pensiamo anche all'attivazione immunitaria, che dipende fortemente dall'intestino e da quello che mangiamo. Pensiamo ai segnali proliferativi sull'endometrio e sui focolai ectopici di endometriosi, che sono dipendenti questi segnali proprio dall'insulina e dall'IGF-1, che è un effettore dell'insulina. E non ultima anche la percezione del dolore, perché anche il dolore ha una fortissima base infiammatoria e di regolazione dei neurotrasmettitori, che sono tutte situazioni dipendenti dalla dieta.
0: Chiarissimo. C'è Giulia che scrive: leggo spesso che bisogna togliere il glutine per stare meglio con l'endometriosi, è una moda o aiuta davvero a sentire meno dolore?
1: Il glutine è una proteina molto complicata, è una proteina che apre la barriera intestinale attivando la zonulina, e aprire la barriera intestinale vuol dire favorire l'ingresso di prodotti di derivazione batterica o alimenti non completamente trasformati. Quindi in realtà in tutte quelle condizioni che hanno una base immunitaria è molto importante ridurre o eliminare, soprattutto all'inizio, per un periodo il glutine, per dare modo alla barriera intestinale di riparare. E la stessa cosa possono fare i derivati del latte di mucca e di bufala, che hanno proprio questo effetto non solo di aprire la barriera immunitaria, ma anche di abbassare la tolleranza immunitaria, cioè di far sì che il nostro sistema immunitario sia più prone a dare risposte abnormi, per esempio a questi focolai ectopici che vengono tollerati anziché essere eliminati.
0: Dunque, invece, il consumo di zucchero raffinato, qual è il legame? L'insulino resistente, abbiamo detto, che aggrava questi focolai endometriosici.
1: Esatto, perché appunto l'insulina in realtà non è solo l'ormone che regola la glicemia, ma è anche un ormone anabolico e proliferativo. Quindi se noi abbiamo un'insulina alta determinata da un eccesso di zuccheri, un eccesso di carboidrati, quindi un alto carico glicemico, noi abbiamo un ambiente, un terreno che favorisce la proliferazione cellulare e quindi sostiene la crescita del tessuto endometriosico. Ma l'insulina in realtà agisce anche sul fegato, riducendo la proteina che lega gli ormoni sessuali, e quindi aumenta gli estrogeni liberi, che sono proprio quelli attivi. Quindi un'insulina elevata aumenta lo stimolo estrogenico, che è appunto uno dei motori dell'endometriosi.
0: Allora, abbiamo trattato il glutine, abbiamo trattato gli zuccheri. Con i latticini come dobbiamo comportarci?
1: E i latticini, appunto, abbiamo detto, latte di mucca e di bufala sono da eliminare nella prima fase, okay, proprio perché possono alterare la barriera intestinale e abbassare la tolleranza immunitaria. Il discorso sui latticini di capra e pecora è diverso e quindi va valutato individualmente. Dobbiamo sempre fare attenzione a eliminare intere categorie di alimenti dalla dieta di un individuo, soprattutto nel lungo termine. Però in una fase iniziale sicuramente togliere quelli di mucca e bufala, e poi valutare la risposta all'introduzione dei derivati del latte di capra e pecora.
0: E invece la carne rossa, che è spesso sotto accusa, in questo caso che ruolo può avere? Può dare problemi?
1: Il punto centrale non è affatto la carne rossa, ma la qualità della carne, perché sia le carni bovine, ma ancora di più quelle avicole, vengono da allevamenti intensivi. Quindi in realtà il pollo di tutte le carni è quello più ricco di estrogeni, perché i polli vengono veramente cresciuti in condizioni assurde, mangiando tonnellate di soia geneticamente modificata e mais geneticamente modificato, quindi immobilizzati. Tutto questo serve a farli crescere rapidamente, quindi hanno un tessuto che è ricco di omega 6 proinfiammatori, povero di omega 3 antinfiammatori, ricco di estrogeni, e quindi diciamo che è proprio la qualità della carne a cui dobbiamo badare. Ancora peggio se parliamo di salumi e carni lavorate, perché aggiungono un ulteriore livello di composti proinfiammatori. Quindi se dobbiamo scegliere la carne, deve essere da animali allevati a pascolo, ed è È inutile dire, ma dove la troviamo? Basta guardarsi un po' intorno, è pieno di piccole aziende che fanno anche le consegne a casa, quindi basta impegnarsi un pochino di più per trovare carne di qualità.
2: Cara professoressa Rasio, tu qua hai un club di fan sfegatati che continuano ad avere curiosità alimentari. Il caffè e l'alcol, ci chiede Elena da Milano, sono nemici giurati? Devo eliminarli completamente per sfiammare il bacino o ne basta uno ogni tanto per peggiorare tutto?
1: Beh, allora, l'alcol attiva l'aromatasi, che è l'enzima che trasforma gli androgeni circolanti in estrogeni, quindi alcol con enorme moderazione, proprio sì, enormissima moderazione. Il caffè in realtà è un potentissimo antinfiammatorio, è anche molto utile per spegnere l'infiammazione a livello epatico, però ognuno è diverso, quindi dobbiamo valutare la sensibilità, ma in assoluto il caffè è una delle bevande al mondo più ricche di antiossidanti. Pensate che per gli americani è la fonte principale di antiossidanti dalla loro dieta.
2: E quindi qui continuano i nostri messaggi, però siamo arrivati alla fine del nostro spazio. Deborah Rasio, ci sentiamo mercoledì prossimo?
1: Grazie mille, volentierissimo.
2: Bene, allora la ringraziamo per essere stata con noi, la cara professoressa, e noi ci fermiamo qui. Progetto Benessere torna domani, che è la giornata sulla consapevolezza dell'autismo, ne parleremo, ma tratteremo anche di disturbi alimentari e vi racconteremo una storia di un giovanissimo, Samuele Galimberti, la cui vita era legata alla dialisi quotidiana e che oggi è un campione mondiale di atletica. Vi ricordiamo, per riascoltare le puntate, l'app Rai Play Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e in redazione da Francesca Bellino. In regia oggi c'è stata Laura Nerozzi, alla parte tecnica Gennaro Strazzullo, per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: 16.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio, colpo di scena nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, arrestato con l'accusa di essere il mandante Walter Lavitola, all'ex giornalista imprenditore, amico del conduttore di Report, già indagato e contestata anche l'aggravante mafiosa, mandato d'arresto anche per il cittadino camerunense Tavares. L'uomo, attualmente latitante, si troverebbe in Africa. Per l'accusa sarebbe stato un intermediario tra Lavitola e la banda che ha materialmente compiuto l'azione il 16 ottobre scorso davanti all'abitazione di Ranucci a Pomezia. Gli Stati Uniti devono soddisfare diverse richieste prima che lo stretto di Hormuz possa essere riaperto. L'Iran insiste sulle sue condizioni per la ripresa della libera navigazione nel Golfo Persico. In un'intervista alla testata online Axios, il presidente Trump cambia tono verso Teheran, non minaccia più una massiccia operazione militare, ma sottolinea la drammatica situazione economica in cui versa Teheran. Lo stallo continua e da entrambi i lati si evoca una partita a scacchi. E le incertezze su Hormuz si ripercuotono sull'andamento dei mercati e sul prezzo delle materie prime. In diretta da Milano ci aggiorna Luigina Venturelli.
3: Sì, continuano a correre i prezzi delle materie prime energetiche, il Brent sale del 3%, quindi è scambiato a $86 al barile e ancora di più cresce il prezzo del gas ad Amsterdam, più 8% oltre i €60 al megawattora. Intanto sulle borse europee si fa sentire l'atmosfera delle vacanze d'agosto con contrattazioni molto limitate. Le borse sono tutte in rosso ma con variazioni contenute. Milano cede lo 0,18% come Parigi, Francoforte di pochissimo sotto la parità, Londra invece cede 0,5%. Tra i titoli a pazzi affari si distingue Prysmian che sale di 1%, produttore di cavi ad alta tecnologia per energia e telecomunicazioni, contrastati invece i titoli del settore energetico. Tra i migliori di listino c'è Eni, tra i peggiori invece Snam e Terna. Intanto Wall Street ha aperto le contrattazioni in modo debole, sono in rosso sia il Dow Jones che il Nasdaq di 0,2 punti in attesa del dato sull'inflazione che uscirà a mercoledì e che potrebbe condizionare il prossimo intervento della Fed sui tassi di interesse.
2: Il terremoto in Colombia, segnalati feriti e gravi danni agli edifici dopo la forte scossa di magnitudo superiore a 6 che stamane ha colpito il dipartimento di Chocó. Le prime immagini diffuse dai media locali mostrano palazzi danneggiati, parti di strutture crollate e calcinacci sulle strade in diverse località. Il sisma è stato avvertito in numerose regioni colombiane e anche a Bogotà. Violenta lite fuori da un locale notturno in Calabria e c'è una vittima.
4: Pestato dopo un litigio in discoteca, la corsa all'ospedale di Cetraro, poi le condizioni che si aggravano e il ricovero in rianimazione a Cosenza. Antonio Perrotta, 34 anni di Fuscaldo, muore dopo poche ore. Faceva i turni di notte, come ha detto alla sicurezza, per portare a casa qualche soldo in più, secondo quanto si apprende. Il lavoro alla Italba Color, infatti, non bastava per mantenere i suoi 4 figli. La discoteca di San Gineto garantiva dunque uno stipendio extra. Sul fatto sono in corso le indagini della squadra mobile di Cosenza dei carabinieri coordinati dalla procura di Paola, procura che aveva già indagato su altri casi di cronaca che avevano riguardato discoteche dell'area. Il 28 giugno scorso la sparatoria davanti a un altro locale nella sala da ballo piena per l'inaugurazione della stagione. Il locale era rimasto chiuso per 2 settimane per ordine del questore. Adesso di nuovo movida violenta.
5: Daria Raffaele, GR1.
2: Mai così alte le temperature in Europa occidentale a giugno e luglio e nel mese scorso caldo record anche per la superficie dei mari. Lo indica Copernicus, il programma europeo di monitoraggio della Terra, e l'AFA persiste sul nostro paese. 19 le città da bollino rosso oggi, mentre domani saranno 20, e anche la raccolta delle mele oltre alla vendemmia viene anticipata a causa del caldo delle ultime settimane. Temperature estreme, appunto, stravolte per il settore agroalimentare, che stravolgono gli equilibri del settore agroalimentare in tutta Europa. In Austria, gravi danni provocati dalla siccità nell'allevamento dei bovini. La corrispondente.
0: Siamo costretti a mandare al macello vacche sane produttive, mai vista una situazione così drammatica. L'allevatore Johannes Zettler parla per tutta la categoria. I pascoli sono inariditi e le mucche sono costrette a restare nelle stalle. Ma anche qui manca il foraggio, si sta già consumando quello che doveva consentire di superare l'inverno. E sul mercato, causa la siccità che investe il continente, il foraggio supplementare ha raggiunto costi esorbitanti. Una balla di fieno costa fino a 90 euro, per quella cifra mi conviene di più vendere il mio foraggio, denuncia Andreas Hetzlinger, vicepresidente di un'associazione di produttori lattiero-caseari. Per molti allevatori c'è ormai una sola soluzione, mandare gli animali al macello. Secondo le associazioni di categoria il numero di vacche abbattute è triplicato rispetto al solito, con una perdita netta per gli allevatori. Vista la grande presenza di carne sul mercato, ne ricavano un quarto in meno rispetto al normale. Per la sua posizione all'interno delle Alpi, l'Austria è particolarmente colpita dal riscaldamento globale, con perdite più evidenti nel settore dei cereali. La produzione registra il 19% in meno rispetto al 2025. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: È tutto.
6: I podcast di Radio 1.

0: aspettavo ogni giorno l'arrivo di mio fratello da scuola, perché prima che iniziasse a mettersi a studiare sui libri giocavamo per qualche minuto.
1: Sono uscito e ho trovato questo scenario libanese, no?
2: Tutti i genitori che hanno un figlio al liceo Meli scendono da casa, entrano in macchina e vanno verso Piazza Croci con una sola domanda in testa: come sta mio figlio? Come sta mia figlia?
3: Ma perché? Ma perché? Anche Biagio Svita.
4: Uffa, ma quando arriva questo autobus?
5: Non so nemmeno più da quanto tempo l'aspettiamo.
4: Mia madre sarà preoccupata.
5: Con mio fratello Vincenzo. Di pomeriggio ascoltiamo sempre insieme la musica.
4: Biagio, scusa, ma secondo te perché ci sono tutte queste sirene?
5: Non so, Giuditta. Possono essere polizia, carabinieri o ambulanze. Dicono tutti che è Palermo in mano alla mafia e la mafia ti manda all'ospedale o ti uccide. Ma quando arriva sto autobus?
6: Il 25 novembre del 1985 è un lunedì e all'ora di pranzo Palermo è inondata dal sole. Le temperature sono ancora alte e c'è chi addirittura prende l'auto o la moto e va a Mondello o a Isola delle Femmine a fare il bagno. Le lezioni del liceo classico Giovanni Meli sono finite alle 1:10 e alla fermata di Via Libertà, angolo Piazza Croci, un centinaio di studenti è in attesa degli auto. Autobus 4 e 101. Alle 13:30 però il tempo si arresta.
7: Aspettavamo mio fratello e l'orologio si è fermato alle 13:30.
6: Sono Alessandro Forlani e questo è 13:30, se la mafia uccide senza sparare, un podcast originale di Radio 1. Prima puntata, il rumore.
2: Eravamo impegnati in una discussione culturale e dotta sulla preminenza di Beethoven su Elvis Presley o viceversa, quando vedemmo sfrecciare la prima ambulanza. È una giornata di sole, siamo in Via Libertà, non ci facciamo troppo caso. Arriva una seconda ambulanza che è contromano rispetto alla nostra camminata, alla nostra progressione, e va verso Piazza Croci.
6: Roberto Puglisi, giornalista, allora frequentava la quarta ginnasio al liceo Meli. Prendeva l'autobus tutti i giorni a Via Libertà, ma quella mattina aveva accettato la proposta di un compagno di tornare a casa a piedi.
2: E mio padre, che era un professore di italiano e latino, quindi anche con un dress code piuttosto austero, io arrivo e lo vedo a Piazza Europa che lui cerca di entrare in macchina. Cerca disperatamente di mettere la chiave nella toppa della macchina e non ci riesce. Ma soprattutto la cosa che mi colpisce è il suo aspetto, perché si è messo le prime cose che ha trovato, è sceso, credo di ricordare che fosse anche in pantofole, spettinato.
6: Alle 13:30 un'auto si era schiantata su tutti quei ragazzi che come lui aspettavano l'autobus. Il primo comunicato dell'agenzia ANSA, battuto da Palermo alle 14:13, è stringato. Una gazzella dei carabinieri si è scontrata con un'auto il cui conducente aveva perso il controllo ed è piombata sulla folla che aspettava l'autobus in Via Libertà nei pressi del liceo Meli. Ci sono molte persone ferite, in gran parte studenti, che vengono accompagnate negli ospedali della città.
2: Giulietta era una ragazza innamorata della vita, come era Biagio, però lo esprimevano in modo diverso.
6: Roberto Puglisi è autore del libro 25 novembre 1985, dedicato ai primi due protagonisti della storia che vogliamo raccontare in questo podcast. Biagio siciliano, che ha 14 anni, vive a Capaci, 30 chilometri da Palermo, e frequenta la quarta ginnasio sezione D. E poi Giuditta Maria Milella, che ha 17 anni. Vive a Palermo e fa la terza liceo, sezione B.
0: Io aspettavo ogni giorno l'arrivo di mio fratello da scuola, perché prima che iniziasse a mettersi a studiare sui libri giocavamo per qualche minuto.
6: Vincenzo siciliano, fratello di Biagio, allora aveva 11 anni e frequentava la prima media. A casa erano tutti in ansia perché il tempo passava ma Biagio non rientrava.
1: Il primo ricordo è il momento all'uscita dalla scuola, davanti alla fermata, questo groviglio di di macchine fumanti sopra sostanzialmente i miei compagni.
6: Costantino Visconti, docente di diritto penale a Palermo, allora era rappresentante di istituto al liceo Meli. Al momento dell'incidente stava parlando col preside e, come tutti, si precipita subito in strada. La dinamica dell'incidente è questa. In mezzo a Via della Libertà c'era e c'è ancora una corsia preferenziale. Un'auto blindata, su cui viaggiano due magistrati, sta correndo a 140 all'ora verso il tribunale. Davanti e dietro le auto di scorta dei carabinieri. La velocità è quella standard prevista dai protocolli delle forze dell'ordine. Arrivato a Piazza Croci, il corteo passa il semaforo col giallo. L'ultima auto sta ancora attraversando quando dall'altra parte è appena scattato il verde. C'è un vigile che fischia e alza le mani, ma invano. Lo scontro con una Fiat Uno che arriva da destra è devastante. L'alfetta dei carabinieri ruota su se stessa varie volte, sbatte prima contro una macchina parcheggiata e poi parte dritta come un proiettile verso il marciapiede della fermata degli autobus. C'è un attimo di silenzio sgomento, poi iniziano le grida.
1: E ancora non c'erano le autoambulanze, i soccorsi, quindi cominciamo a recuperare i nostri compagni.
6: I carabinieri pensano a un attentato mafioso e scendono dall'altra auto coi mitra spianati. Seduti sul sedile posteriore dell'auto blindata ci sono due magistrati che scendono subito e si aggirano increduli tra i feriti.
1: Poi si riaprì, ecco, adesso ricordo un traffico terribile, quindi eravamo invasi di macchine perché non riuscirono a frenare il traffico e quindi soccorrevamo i nostri compagni tra le macchine che suonavano perché nessuno capiva cosa fosse successo.
6: Uno dei due magistrati aveva studiato al liceo Giovanni Meli, l'altro aveva lì il figlio in quarta ginnasio. I feriti sono 37, tra i quali i tre carabinieri della Gazzella. Il preside del liceo, Aldo Zanca, dichiara ai giornalisti: «Sono profondamente addolorato e tuttavia mi auguro che questo incidente non venga strumentalizzato per privare magistratura e polizia impegnati nella lotta alla mafia del necessario consenso e sostegno della parte sana di Palermo». Al tempo stesso mi chiedo se non sia possibile cercare soluzioni diverse per garantire l'incolumità dei giudici. Va bene, insomma, la lotta alla mafia, però bisogna che la cittadinanza possa vivere in pace. E invece non era così e non sarà così per tanti anni ancora.
8: L'ho sempre accettato, più che il rischio, quali sono le conseguenze del lavoro che faccio, del luogo dove lo faccio e vorrei dire anche di come lo faccio.
6: C'è una famosa fotografia che ritrae due bambini nel quartiere dell'Acqua Santa di Palermo. Uno è Giovanni Falcone, l'altro è il terzo protagonista di questa storia, Paolo Borsellino. Falcone e Borsellino crescono a pochi isolati di distanza, si conoscono da sempre, condividono lo stesso mondo di vicoli, odori, silenzi della Sicilia del dopoguerra. Quel legame d'infanzia li accompagnerà fino alla morte. Paolo Borsellino, di pochi mesi più giovane di Falcone, nasce il 19 gennaio 1940 a Palermo in una famiglia della piccola borghesia. Il padre gestisce una farmacia nel Borgo Vecchio, un quartiere dove la mafia è una presenza quotidiana. Paolo cresce cattolico, studioso, con un forte senso del dovere che gli viene dalla famiglia e dalla fede. Si laurea in giurisprudenza all'Università di Palermo nel 1962 a soli 22 anni ed entra in magistratura quasi subito con la determinazione tranquilla di chi ha già scelto da che parte stare. Uno dei due giudici che il 25 novembre 1985 correvano a 140 all'ora su Via Libertà era lui.
9: Spesso succedeva che Paolo mi dicesse: dai Nardo, scendiamo a prenderci il caffè al bar. E questo lo diceva ai primi di maggio, quando da noi è possibile prendere il primo caffè freddo. E allora lui ordinava due caffè freddi, che ci sono almeno paghi tu. E mentre lo stava assorbendo, sai, con questo risetto sotto i baffetti suoi che non potrò mai dimenticare, mi diceva: Leonardo, abbiamo campato un altro anno, che significa siamo sopravvissuti un altro anno.
6: L'altro era Leonardo Guarnotti. Motta, nato anche lui come Borsellino nel 1940, il 12 febbraio, meno di un mese dopo l'amico e collega, anche lui palermitano, anche lui magistrato del cosiddetto pool antimafia, un gruppo di quattro magistrati guidati da Antonino Caponnetto che da alcuni anni si dedicavano esclusivamente alla lotta alla criminalità organizzata. Un pool che proprio quel giorno aveva raggiunto un importantissimo obiettivo.
10: Brusca Bernard, lei non è stato mai interrogato?
11: No, signor.
10: È chiamato a rispondere come un membro della commissione di numerosi omicidi.
11: Ma vede, io non ho mai partecipato né a commissione, sconosco che cosa significa questa commissione, va bene? Quindi sono solo un lavoratore e basta, va bene?
6: Il 25 novembre 1985, poche ore dopo l'incidente, viene arrestato dai carabinieri Bernardo Brusca, uno dei membri della commissione di Cosa Nostra, padre di Giovanni Brusca, quello che sarà l'autore materiale della strage di Capaci del 92, lo stesso che nel 96 ordinerà la morte di un bambino, figlio di un pentito, dicendo «sbarazzatevi del cagnolino». Bernardo Brusca era in un casolare di San Giuseppe Jato, il paese vicino a Palermo che è anche il mandamento di cui Brusca è a capo, e non ha opposto resistenza, un comportamento molto tipico dei boss che contano anzitutto sulla forza dei loro avvocati.
12: E tra un mese vedrai che quel cinematografaro ti darà quello che vuoi.
13: Troppo tardi, comincerà a girare tra una settimana.
12: Gli farò un'offerta che non può rifiutare.
6: Mafia, anche per via di film come Il Padrino, è la parola italiana più conosciuta al mondo. La mafia o Cosa Nostra, cioè qualcosa che riguarda solo noi, gli affiliati, esiste in Sicilia dall'Ottocento. Si dice che sia nata quando inglesi e francesi hanno cominciato a puntare sugli agrumi siciliani per combattere lo scorbuto sulle loro navi. Alcuni esponenti del ceto medio siciliano si accorgono che possono chiedere dei soldi agli agricoltori in cambio di una protezione ai raccolti. A chi non accetta viene tagliata l'acqua e arance e limoni vanno in malora. L'etnologo Giuseppe Pitre dice che mafia deriva dall'arabo affia, che vuol dire forza. Il termine entra nel lessico politico per la prima volta dopo l'arrivo di Garibaldi, quando nel 1861 il luogotenente del re Alessandro Della Rovere scrive a Torino: qui c'è una specie di camorra napoletana detta mafia con la doppia F.
14: Prefettura di Palermo. La polizia se ne sta allerta. Reparti di carabinieri la rinforzano. Ecco la strada dei grandi appostamenti. Nella zona d'allarme neppure le caserme sono sicure.
6: Si dice comunemente che il fascismo abbia usato il pugno duro e stroncato la mafia. Riguardo all'azione del cosiddetto prefetto di ferro Cesare Mori, in realtà però gli storici sostengono che colpì la piccola criminalità togliendola dalle strade, ma non intaccò il potere vero dei mafiosi, che si limitarono ad abbassare i toni e riemersero con forza all'arrivo degli alleati. Gli angloamericani portarono in Italia alcuni uomini di Cosa Nostra americana per aiutarli nel governo dopo lo sbarco. Calogero Vizzini e Giovanni Genco Russo vennero addirittura eletti sindaci dei loro paesi di origine.
15: Senta, questa è una tomba fresca, la tomba nuova di Corleone, e oggi proprio qui a Corleone è stato ammazzato un uomo, no? A colpi di lupo.
16: Sì, sì. È che vuole, ogni tanto succede qualcosa, no?
15: Sì, ne muoiono molti in questo modo.
16: Ma no, in questo modo raramente, perché è stata una, una rissa più che altro è stata questa.
6: Alla fine degli anni 50 scoppia la cosiddetta prima guerra di mafia, che vede contrapposti i mafiosi rurali legati alla terra, agli agrumeti, e i nuovi, quelli che vogliono occuparsi dei settori emergenti dell'economia come l'edilizia e soprattutto della droga. È il tempo della lupara bianca, delle persone che scompaiono nel nulla, perché se non c'è un cadavere non c'è nemmeno un reato. La guerra si conclude con la vittoria dei nuovi padrini e la nascita della mafia moderna.
17: Io ho sempre lavorato e non ho rimorsi, ho avuto cura della mia famiglia e ho sempre rifiutato di fare il pupo.
6: Nella sua età dell'oro, la mafia siciliana conta su circa 50.000 adepti. La struttura è piramidale. In fondo i soldati, ogni 10 un capo decina, poi la famiglia, un gruppo locale molto coeso,

0: diventano mafiosi fin da piccoli. I bambini fanno da pali e altri lavori anche più impegnativi perché non rischiano il carcere. Il rito di affiliazione include la puntura di un polpastrello e il passarsi tra le mani un santino in fiamme bagnato del proprio sangue. Anche le donne hanno un ruolo, ma non sono affiliate.
1: E ma alle 5 della sera in Mafiopoli si riuniva la commissione edilizia. Ascoltiamo adesso l'inno nazionale di Mafiopoli.
0: E la giustizia, i tribunali, le prigioni, fino agli anni 70 del Novecento i processi sono molto rari e terminano con assoluzione per assenza di prove. Le cosche non arruolano i piccoli criminali che magari si spaventano e confessano, ma soltanto persone fredde e temprate. Davanti al giudice il mafioso deve abbassare la testa e tacere. E così anche un fatto eclatante come l'uccisione nel 1978 del giornalista radiofonico Peppino Impastato, che da anni denunciava le angherie della mafia, viene archiviato come suicidio. Anche l'opinione pubblica, i giornali e persino la Chiesa siciliana preferiscono non guardare e ripetere che la mafia non esiste o è un fenomeno molto circoscritto.
2: Buona parte di noi il pomeriggio, nonostante la mattina con strombazzamento di sirene viene accompagnato in ufficio dalle scorte, dalle macchine blindate, il pomeriggio non lo può fare perché macchina blindata ce n'è una soltanto che evidentemente non può andare a raccogliere quattro colleghi, così che io sistematicamente vado in ufficio con la mia macchina e esco fuori alle 9, alle 10 di sera e me ne torno a casa. Vabbè, la libertà magari la riacquisto utilizzando la mia macchina, però non vedo che senso abbia far perdere la libertà di mattina per poi essere libero di essere ucciso la sera.
0: Questo diceva poco prima dell'incidente di Via Libertà, in modo tristemente profetico, Paolo Borsellino. Ma perché i magistrati correvano a 140 all'ora? Perché quelle sirene spiegate? In quegli anni era successo qualcosa.
3: Ma secondo te arriva questo autobus? Non è che ci hanno dimenticati qui?
4: Non so, non riesco a pensare, sono stanca e poi mi fanno paura queste sirene.
3: Ci vorrebbe Rambo, lui ci riporterebbe di sicuro a casa.
4: Non so, non riesco a pensare,

0: dottor Scotti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
4: I podcast di Radio 1.
5: Ho deciso questa cosa di correre in bicicletta perché veramente la sentivo io, al di là degli impegni economici, al di là di tutto, cioè probabilmente mi è tornato alla ricerca di cos'è che mi piaceva fare, no? Perché probabilmente nell'ultimo periodo era un po' spaesato, no? Quando si deve cambiare si è un po' spaesati. E alla fine c'è ancora un grande proprio piacere di andare in bicicletta, cioè proprio anche l'allenamento così mi dava e mi dà ancora molta energia anche proprio per altre cose, no? Poi avere dentro questo periodo un po' così negativo che vorrei un po' mettermi alle spalle, l'unico modo è di farlo in bicicletta, non farlo magari stravincendo chissà come, però farlo così con il gusto di poterlo fare liberamente senza pressioni particolari, quindi insomma sono riandato un po' forse a rispolverare le mie origini, no? E in questo momento per me è un buon stimolo.
6: Questa è la voce di Marco Pantani in una intervista rilasciata a febbraio 2003 ad Alessandra De Stefano. Aveva appena compiuto 33 anni e preparava quella che sarebbe stata la sua ultima stagione, ultima in tutti i sensi. E in questa intervista dice tutto il suo amore per la bicicletta, la sua passione, il suo bisogno di bicicletta. Doveva affrontare la 15ª stagione da corridore, considerando sia il periodo da dilettante sia quello da professionista, e si mette a parlare delle origini. Di quando era ragazzino, di quando voleva essere un campione, e lo è diventato. Non era un sogno il suo, era volontà, determinazione. Lui era fatto per andare in bicicletta e per volare in salita. Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani. La vita umana e sportiva di un antieroe rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound.

0: da Cesenatico, dove praticamente è nato e ha vissuto, dove sempre tornava, fino a Rimini, dove è morto a 34 anni, ci sono una ventina di chilometri appena, dall'inizio alla fine della sua vita. In mezzo, Marco Pantani ne ha fatti migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di chilometri per arrivare a essere il campione che ha fatto, come pochi altri, la storia del ciclismo. Era un uomo di mare, aveva il sogno in effetti alla fine della carriera di farsi una bella barca, allestirla tutta bene e navigare per il mondo. Era quindi un uomo di mare che però ha conquistato le montagne. La sua vicenda tiene insieme vari aspetti di una storia italiana, una storia che parte dal fondo della provincia e va alla conquista del mondo. E allora, che storia è quella di Pantani? Risponde Marco Pastonesi, giornalista, scrittore, una vita passata a seguire il ciclismo per la Gazzetta dello Sport.
1: È una storia di passione e compassione, di esaltazione e perdizione, di sogno italiano e tragedia romagnola, di bicicletta e vita, ma anche di ciclismo e morte. È una storia che comincia negli anni 80, ingenuamente, ed esplode negli anni 90, clamorosamente. È una storia di giri d'Italia e Tour de France, di montagne e salite, di scatti, attacchi, distacchi. Ed è la storia di un ragazzo talentuoso che, quando la strada sale, fa valere la sua leggerezza, la sua ispirazione, anche la sua aspirazione alla solitudine. Un uomo solo al comando, annunciava il radiocronista Mario Ferretti riferendosi a Fausto Coppi. E un uomo solo al comando è anche Marco Pantani, e con lui tutti gli italiani che riscoprono il fascino della fatica, la seduzione della sofferenza, il fakirismo degli arrampicatori, dei cicloalpinisti, dei verticalisti. Pantani è quello di Cesenatico, uno scalatore che, pensa a te, viene dal mare. Pantani è quello che da bambino lava la bici nella vasca da bagno del suo bagno. Pantani è quello che da ragazzino in salita.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: È mezzanotte, 6 minuti.
1: Il gruppo, per il gusto di rimontare e sorpassare tutti gli avversari, guardarli in faccia, riconoscerne i segni del dolore e della resa, il peso della forza di gravità. Pantani è quello che da dilettante in 3 anni scala non solo i tornanti ma anche le graduatorie, le classifiche: terzo nel 1990, secondo nel 1991, primo nel 1992 al Giro d'Italia, appunto quello dei dilettanti. Pantani arriva durante il dualismo fra Gianni Bugno, il freddo, il predestinato, e Claudio Cappucci. Cappucci è il caldo, il subentrato. Pantani arriva durante quelli che io chiamo gli anni di piombo del ciclismo, in cui il doping c'è ma non si vede. Si chiama eritropoietina, è un ormone trattato nelle forme di anemia che ha la capacità di moltiplicare la produzione di globuli rossi, quindi allungare la resistenza dei corridori. E siccome la presenza di questo ormone non viene individuata nei controlli antidoping, ai corridori viene imposto un limite ai valori del sangue e una sosta, non una squalifica, una sosta di 15 giorni in caso di superamento di questi limiti. È, secondo me, una sorta di autorizzazione all'uso del doping, ma fino a un certo punto.

0: Quella di Pantani è la storia di un uomo e di un campione che racconta anche l'Italia. Racconta una comunità e è una storia che, con tutte le sue contraddizioni, restituisce una bella fotografia dell'Italia di quel tempo, gli anni 90 del secolo scorso. Ciò che Pantani ha rappresentato dal punto di vista sociale e umano lo riassume Paolo Viberti, giornalista di Tutto Sport, che ha seguito e raccontato il campione romagnolo per tutta la sua carriera.
1: Stiamo parlando di uno dei tre grandi protagonisti negli sport individuali maschili in Italia del dopoguerra. Teniamo presente l'influenza che ha avuto la televisione. Quando la televisione entra nelle case, i tre grandi protagonisti sono anni 70-80 Pietro Mennea, anni 80-90 Alberto Tomba, anni 90-2000 Marco Pantani. Cosa vuol dire essere protagonisti? Vuol dire fermare l'Italia. Vuol dire che questi tre grandi campioni garantivano, durante le loro evoluzioni sportive, qualche cosa che sarebbe entrato nell'emotività di tutta la nazione. Pantani fermava il lavoro. C'era gente che chiedeva dei permessi, in coincidenza delle tappe alpine o alpine pirenaiche al Tour, alpine appenniniche al Giro. Tomba ha fermato il Festival di Sanremo, quando era alle Olimpiadi canadesi, per una questione di fuso orario, si fermò un'istituzione come il Festival di Sanremo per permettere a tutta l'Italia di vivere la seconda manche del gigante di Albertone. Mennea fu il primo bianco a battere i grandi neri americani nella velocità dell'atletica leggera. Queste tre persone non fanno parte dello sport unicamente. Sono ormai facenti parte della storia d'Italia. Pantani, in più rispetto agli altri due, è stato raggirato, è stato... lui potrebbe essere veramente il personaggio di un romanzo di Dostoevskij. Umiliati e offesi. Per questo che si parla ancora di Pantani, anche per le ingiustizie e per i misteri che lo hanno circondato sino e dopo la morte.

0: Marco Pantani nasce il 13 gennaio 1970 a Cesena, perché l'ospedale è lì, ma lui è di Cesenatico. Figlio di Ferdinando, detto Paolo, e di mamma Tonina, che gestisce un chiosco di piadine. E cresce con nonna Delia e nonno Sotero, che è la figura centrale per il giovane Marco. È sulla bici che gli regala il nonno, una Vicini Rosso Fuoco, la bici delle bici, allora, che comincia a fare le corse con i compagni. E da grande, quando ormai è già professionista, dice che il nonno è la sua voce segreta. È nonno Sotero che dall'aldilà gli indica quando attaccare, quando menare sui pedali e quando è ora di andare. Lo dice proprio lui, andare via da solo. Marco è appassionato di caccia, di pesca, anche di calcio. A caccia e pesca va con il padre e con il nonno. E sono passioni che conserva per tutta la vita. Tifa per il Milan, gioca anche a pallone, alla destra, ma è piccolo e gracile e lo tengono spesso in panchina. E lui vede che va meglio a pedali. È portato, gli riesce naturale, si completa con la bici. E allora lascia la palla e a 12 anni si tessera per il gruppo ciclistico Fausto Coppi di Cesenatico, che per allenarsi si ritrova proprio davanti a casa sua. E allora Marco comincia a vincere da subito, vince soprattutto le gare in salita. La cosa curiosa però è che la prima corsa che vince, il 22 aprile 1984, a 14 anni, è tutta completamente in pianura. È qui che lo vede e lo conosce Vittorio Savini, che è stato il suo primo allenatore, poi amico, presidente di quello storico fan club che è stato il Club Magico Pantani.
1: Io seguivo loro i professionisti e un giorno alla Fausto Coppi venne il suo, una specie di direttore sportivo, e Vittorio, guarda, ho dei ragazzini che noi non riusciamo a gestirli, puoi venire te, sei l'unico Cesenatico che segui i corridori. Io, ma io non ho tempo, di qua e di là, vabbè, domenica vengo, prendo su l'ammiraglia e vado a vedere sti ragazzini. Quando vedo Marco Pantani e anche i suoi compagni, Marco aveva due gamberelli che sembravano due matite da birro, e gli dico, ma te dove devi andare? Vedrai te dove vado io. Beh, insomma, aveva ragione lui. Da quel giorno vedevo sto scrimbello piccolino. Beh, parte la corsa e Marco di dietro, l'ultimo del gruppo. Io dico, staremo a vedere cosa succede. Siamo a due giri dalla fine, pochi chilometri, facevano una quarantina, due giri alla fine, lui lo vedo davanti nei primi tre, che combatteva con quelli più alti, più grandi, gambe più grosse e tutto, e vinse la corsa. E da quel giorno lì mi sono innamorato, ci può dire, di questo ragazzo, vedendolo così piccolo e sfruttare con intelligenza la corsa di quel giorno, ed è stata una soddisfazione enorme fino a dopo gli anni più grandi che lui cominciava a fare l'allievo. Abbiamo vinto in Toscana, arrivi in salita, abbiamo battuto Casagrande e l'arrivo è in salita. Quando lui vedeva le salite, gli ultimi 3-4 chilometri non ce n'era per nessuno, partiva e arrivava da solo con le mani alzate. Le qualità che ho visto allora, quando si vedeva una salita, un cavalcavia, lui partiva per ultimo e infine in cima alla cavalcavia o alla salita era il primo. Per me era, avevo visto uno scalatore puro, uno scalatore dai tempi di Coppi e Bartali, perché non c'è altri corridori come lui che quando si metteva un'idea in testa di arrivare primo in cima alla salita era primo. La sua dote migliore era la testa, perché lui era un ragazzo che, anche se non si allenava tutti i giorni, quando si partiva per fare una corsa, dopo due settimane di allenamento era già pronto. Questo era comportamento di testa, perché se non c'è la testa a posto, le gambe non vanno.

0: A 17 anni passa Juniores, poi si tessera per i dilettanti, dove dal 1989 vince una quindicina di corse. Partecipa a 3 giri d'Italia dilettanti e l'ultimo, nel 1992, lo vince. Cominciano i 10 magnifici anni di Marco Pantani, che Marco Pastonesi riassume così.
1: Nel 1991 da dilettante vince una tappa del Giro d'Italia, ma anche il piccolo Giro dell'Emilia e una cronoscalata, quella della Futa, intitolata a un grande corridore, Gastone Nencini. Nel 1992 è primo in 2 tappe e guadagna la vittoria finale al Giro d'Italia dei dilettanti. Nel 1993 passa al professionismo. È un anno di inquadramento e apprendimento da gregario. Nel 1994 torna alla vittoria, 2 tappe consecutive al Giro d'Italia, diventa capitano e da capitano è secondo nella classifica finale del Giro e poi terzo in quella del Tour de France. L'anno d'oro è il 1998. Prima domina il Giro d'Italia, 2 tappe e la classifica finale, poi va in Francia, domina anche il Tour de France, 2 tappe e la classifica finale. Pantani diventa leggenda. Nel 1999 spadroneggia al Giro d'Italia, vince 4 tappe, tiranneggia nella classifica generale, ma all'alba della penultima tappa viene fermato e sospeso dopo un controllo antidoping. È l'inizio della fine. Pantani rinuncia al Tour de France, si isola, sparisce. Le 2 ultime vittorie risalgono al 2000 e sono 2 tappe magnifiche al Tour de France. Poi qualche lampo e il buio e la morte.

0: Non è vero che la morte fa finire tutto. Nel ciclismo non è così. Ci sono i racconti che fanno durare le cose e le persone. Questi racconti nascono da come certe cose sono accadute. Nascono dalle azioni delle persone, da come si dimostrano carismatiche, dalle imprese, dalle gesta che sono una collana di imprese memorabili che creano emozioni, suscitano sentimenti di adesione, di partecipazione, danno gloria vera oltre che popolarità. E tu che assisti, che ascolti, ti riconosci, riconosci la parte migliore di te nelle gesta che compie un campione. Che poi viene da chiamare eroe, allora lo mitizzi, perché lo vedi fare qualcosa di grandioso, dare forma con un gesto atletico alla bellezza. Arriva là dove c'è una forma d'arte. È questo che è successo con Marco Pantani, il pirata, come lo hanno chiamato. E lo hanno chiamato così per come correva. Correva all'arrembaggio, senza calcoli, teneva il manubrio fra le mani come un pirata tiene il coltello fra i denti, da ultimo dei romantici, ma anche per come aveva scelto a un certo punto di presentarsi in corsa. È successo a un Tour de France, completamente pelato, con un orecchino e una bandana in testa. Proprio una bandana da pirata che poi, quando era il momento, lui si toglieva, gettava a terra e partiva. La strada cominciava a salire, lui scattava e via, non ce n'era più per nessuno. L'hanno chiamato anche il pantadattilo. Questa è un'invenzione stupenda di un grande giornalista come Gianni Mura, che ha seguito Pantani, lo ha amato e così lo ha definito. E a vederlo con quelle sue orecchie larghe, quel sudore, quella pelle, quella faccia, anche quei movimenti armonici e fluidi quando era in bicicletta, è proprio un nome azzeccato, evocativo. Mura scrive che Pantani veniva da lontano, era un grande fossile preistorico, il pantadattilo, appunto, uno scalatore puro in un periodo in cui occorreva essere forti, soprattutto a cronometro, se si voleva vincere un grande giro. Erano gli anni in cui il Giro e il Tour de France si vincevano a cronometro, e invece a Marco bastavano le salite. E riconosce Mura che un ciclista così amato non lo si vedeva da un pezzo, è morto lui, non si è più visto. Persino i francesi, quelli che ancora gli girano dai tempi di Bartali, si sono innamorati di Pantani. Lo hanno ricoperto di elogi, di ammirazione, hanno coniato per lui, è stato l'Equipe, il giornale sportivo francese, il soprannome Pantastic, cioè Fantastic Pantani, fantastico Pantani, oltre il fantastico. Un simile riconoscimento solo Coppi, solo Fausto Coppi lo aveva ricevuto dai francesi. Una cosa affascinante che rivela la sua personalità la ricorda Angelo Zomignan, storica firma della Gazzetta dello Sport, responsabile proprio del settore ciclismo, uno che Pantani lo ha conosciuto bene, a proposito delle vere grandi imprese di un uomo.
1: C'è un'immagine fortissima, secondo me la più grande impresa di Pantani è un'impresa del Pantani uomo, quando si lascia convincere da Felice Gimondi a tornare al Giro d'Italia e quando si presenta all'udienza di Papa Wojtyla per il Giro del Giubileo nel 2000. Noi in Gazzetta titolammo Pantani è in giro, col giro maiuscolo, il giorno della vigilia, perché eravamo praticamente certi che sarebbe partito da Cesenatico, sarebbe arrivato a Roma e sarebbe stato all'udienza del Papa alla vigilia della partenza del Giro d'Italia del 2000. Quella è la vera impresa di Pantani. Ha avuto il coraggio di superare tutti gli ostacoli psicologici e di tornare in sella nel suo mondo.
0: In fondo Marco Pantani come eroe è un antieroe perfetto, è uno straordinario antieroe, non un Superman, lo dice sinceramente lui stesso. È solo un uomo di talento, di una volontà, una fame, un orgoglio e una fragilità infiniti. E queste cose restituiscono la dimensione profondamente umana del campione. E infatti la sua storia è sì la storia del pirata, il pantadattilo, il pantastic, ma è di fondo soprattutto la storia di Marco, il panta, il ragazzo di Cesenatico che un giorno ha finito di giocare a calcio e ha cominciato a correre in bici e non ha più smesso, neanche dopo che se n'è andato. Per gli appassionati è ancora qui in giro che lotta, scala, scatta e pedala, sempre in fuga. È uno degli immortali e, come tutti gli immortali, è diventato un'officina di ricordi che ancora produce nostalgia e anche entusiasmo. E sempre stacca tutti in salita. L'anno è il 1994. Sono le prime imprese da campione al Giro d'Italia. La voce è quella di Marco Pantani in una intervista rilasciata alla televisione svizzera. Si sente che a parlare è un timido.
2: Premetto che il giorno prima vinci una tappa in maniera abbastanza prepotente, andai via in discesa rischiando forse più del lecito e vinsi una tappa che forse non è adatta neanche alle mie caratteristiche di Green Pair. Il giorno dopo c'era una tappa dolomitica dove c'era lo Stelvio, Mortirolo e Santa Cristina e c'era l'arrivo alla Prica e ho vinto nettamente staccando gli avversari prima sul Mortirolo e poi sul Santa Cristina. Una volta terminata la tappa, diciamo che è partito Marco Pantani, che conoscevano magari tutti, ed è arrivata un'altra persona, è arrivata una persona che per la gente era un'altra, non ero più io, e al momento che ho tagliato il traguardo è cambiata un po' la mia vita, diciamo che da quel momento in poi c'è stata una trasformazione più che forse per me stesso, per gli altri.
0: Dice bene Pantani, la trasformazione per gli altri. Quel giorno parte un giovane promettente corridore e all'arrivo si presenta un campione. Lui sapeva di esserlo, questa è anche la sua forza. Gli altri, tutti gli altri, lo scoprono in quel momento. Lui stesso ammette però di essere rimasto scioccato quando il giorno dopo ha visto la sua fotografia sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport e il titolo «Pantani, sei un mito».

Mirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani è un podcast original RaiPlay Sound di Gianluca Favetto. Cura editoriale Andrea Bornino. Montaggio e sound design Arianna Biaggi. Responsabile di produzione Giulia Giannoli. Realizzata in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, Milano e la sede regionale di Genova. Tecnici mix Davide Avagnina, Roberto Barazzuol, Giancarlo Biolatti, Roberto Cotto, Andrea Garzero, Andrea Montone e Davide Tenti. Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 17.
1: GR1. Giorgio Schiavoni in studio. Il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4. Le autorità locali riferiscono di numerosi morti, almeno 20 al momento nelle località più colpite dal sisma. Il sindaco di Cali parla di almeno 20 grandi palazzi crollati e di persone sotto le macerie. E ci sarebbero anche dei bambini tra le persone intrappolate sotto l'ospedale universitario della città che è venuto giù. Almeno 6 aeroporti sono stati danneggiati dal terremoto, che è stato avvertito anche nei paesi vicini. L'arresto nelle scorse ore di Walter Lavitola, l'imprenditore, è stato portato in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre a Pomezia, contestata anche l'aggravante mafiosa.
2: Anche nei confronti di Gomes Clesio Tavares, il factotum di Walter Lavitola, è stata emessa un'ordinanza di custodia in carcere. Lui però è irreperibile perché al momento si troverebbe in Camerun, suo paese d'origine. È accusato di essere il tramite tra l'ex direttore dell'Avanti, già al centro di altre inchieste, e i 4 pregiudicati arrestati a fine giugno con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato. Lavitola, spiega una nota dei carabinieri, avrebbe anche partecipato personalmente a un sopralluogo davanti l'abitazione di Sigfrido Ranucci a sud di Roma il 15 settembre scorso. Il 16 ottobre poi l'attentato con una bomba che distrusse 2 auto della famiglia del giornalista. L'accusa per Lavitola è di concorso in detenzione, porto in luogo pubblico e utilizzo di ordigno esplosivo con l'aggravante del metodo mafioso. L'arresto conferma la gravità e la complessità dell'attentato. Per l'autorità giudiziaria è evidente come Ranucci sia la vittima. Così poco fa Roberto De Vita, legale del conduttore di Report. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Torniamo a parlare del terremoto. Stiamo lavorando in stretto contatto con la Farnesina per seguire la situazione. Al momento non sono segnalati connazionali in situazione di pericolo nelle zone più colpite dal terremoto. Lo ha detto l'ambasciatore italiano in Colombia, Giancarlo Curcio. Economia, se la cordata italiana per rilanciare la parte di impianti ex Ilva che è normalmente in attività si fa sempre più concreta, la chiusura dell'area a caldo decisa dalla magistratura mette in crisi le imprese dell'indotto che proseguono lo stato di mobilitazione e si preparano a procedere con la richiesta di licenziamenti collettivi. Lo comunicano le associazioni datoriali al termine della riunione urgente convocata stamane nell'ambito del tavolo permanente per Taranto. Un investimento da 1.600.000 euro, lavori al via nei primi mesi del prossimo anno nell'ambito del progetto di ristrutturazione di uno dei luoghi simbolo della capitale.
3: Piazza di Spagna si apre ai pedoni e mette al bando le auto. Partirà nel 2027 la rivoluzione urbana destinata a ridisegnare completamente nelle linee e nei materiali uno dei luoghi più prestigiosi di Roma. Intenzione del comune di offrire ai cittadini e visitatori più spazio per ammirare i capolavori del Bernini e Borromini e così proteggerli dal traffico. E allora ecco come l'assessorato alla mobilità di Roma Capitale ha immaginato il progetto. L'isola pedonale sarà allargata nel lato sud fino a comprendere la zona della colonna dell'Immacolata e la facciata del palazzo di propaganda Fide, i marciapiedi ingranditi con lastre di basalto e cigli in granito. Sarà totale poi la chiusura di piazza Mignanelli per valorizzarne la connessione con il complesso monumentale e con la sede della Maison Valentino. Su via di propaganda la carreggiata si restringerà a meno di 4 metri tra i 2 marciapiedi resi più ampi, mentre l'asfalto lascerà il posto a un pavé di San Pietrini. Via della Vite sarà chiusa nel tratto terminale e ci saranno 2 passaggi pedonali rialzati per facilitare l'attraversamento a persone con difficoltà motorie. Resteranno 12 stalli per i taxi e 4 per carico e scarico delle merci. Paola Cortese, TGR Lazio.
1: E anche a Firenze scattano lavori per 50 milioni di euro per rifare il look agli Uffizi.
4: Grazie a questi interventi di straordinaria e senza precedenti vastità e profondità, gli Uffizi offriranno al mondo un volto ancora migliore di quello che offrono oggi e soprattutto ancora di più all'altezza di rappresentare una delle icone fondamentali in giro per il mondo della nostra nazione.
5: Il direttore degli Uffizi, Simone Verde, sottolinea l'eccezionalità di questa grande opera di riqualificazione del più visitato museo d'Italia. Lavori di ogni tipo, pensati per i visitatori di oggi, a cominciare dal nuovo ingresso nella monumentale aula Maglia Becchiana, affacciata su Piazza del Grano, con un'area accoglienza a cui si aggiungeranno sale introduttive alla storia delle collezioni del museo. E poi
4: si tratta di cantieri di restauro restauro di importanti manufatti o spazi monumentali, come nel caso dell'anfiteatro di Boboli, o di intera musealizzazione di spazi ignoti al grande pubblico, come nel caso dell'ultimo piano di Palazzo Pitti, cosiddetto piano degli occhi, che per circa 1000 metri quadri verrà trasformato in area museale.
5: Altri lavori riguarderanno l'incremento dei sistemi di trattamento dell'aria, le nuove illuminazioni, le nuove sedute e il rifacimento dell'intero apparato didascalico delle opere agli Uffizi e a Palazzo Pitti. Federico Pietranera, GR1.
1: È tutto, prossimo GR1 alle 18.

0: un mondo da sentire.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
5: E voilà, una ghiotta bontà.
6: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
5: Kiwi e Arturo.
7: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
8: Buona festa dell'amicizia, Frido.

0: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
2: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
3: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
4: Bella idea, dottor Scotti.
5: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
6: Meteoradio.
7: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata si attenuano i temporali che hanno interessato il nord e localmente le aree interne del centro e del sud. In aumento però l'afa per fine giornata. Domani, martedì 11 agosto, condizioni che cambiano decisamente poco, con il sole presente su tutte le regioni nel corso della mattinata e nubi consistenti che tendono a formarsi sui rilievi del nord e nell'entroterra del centro-sud durante il pomeriggio. Nuvolosità che sarà accompagnata da piogge e temporali fin verso il tramonto, con successivo miglioramento nel corso della serata. Venti ancora deboli o assenti, con un po' di brezza lungo le coste durante il pomeriggio. Locali rinforzi di maestrale o di tramontana sul Salento. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio, che risulteranno mossi. Ancora molto caldo e molta afa, con temperature massime attese fino a 38-39 gradi, specie sulle regioni centrali e meridionali. Lieve aumento anche al nord, dove i valori sono risultati un po' più bassi rispetto al resto del paese. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Stare con...

0: 18.
1: GR1. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il forte terremoto in Colombia ha avvertito in diversi stati dell'America Latina. Molti gli edifici crollati, ci sono vittime e dispersi. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
2: Al sisma con magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia questa mattina alle 7.30 circa ora locale, le 14.30 in Italia, sono già seguite almeno due scosse di assestamento di magnitudo minore. Il servizio geologico colombiano lo considera uno dei terremoti più forti degli ultimi 10 anni e tra i più intensi registrati nel paese nell'ultimo secolo. Almeno 20 morti, ma si tratta di numeri purtroppo che in questi casi sono destinati a crescere nelle prossime ore. L'epicentro del sisma è a San José del Palmar, un paese di circa 4.800 persone, 400 chilometri a ovest di Bogotà. I danni più gravi e il maggior numero di vittime per ora si sono registrati a Pereira, poco più a est dell'epicentro. Qui e a Cali, circa 200 chilometri più a sud, sono crollati dozzine di palazzi. A Cali ci sarebbero dei bambini sepolti sotto le macerie di un ospedale, ma diversi sono i centri colpiti. A Quibdó, capoluogo della regione, l'aeroporto è stato chiuso e anche a Manizales si registrano crolli e gravi danni a diversi edifici. La scossa, oltre che in Colombia, è stata avvertita in Venezuela, Ecuador e Panama. Le squadre di emergenza stanno cercando persone rimaste bloccate sotto le macerie. Al momento non risultano italiani coinvolti, ha fatto sapere il ministro degli esteri italiani, che ha espresso solidarietà alla Colombia.
1: Ora in Italia con l'inchiesta sull'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, arrestato Walter Lavitola, imprenditore pluripregiudicato e amico del conduttore di Report, è accusato di essere il mandante.
3: A far scattare le manette è il giudice per le indagini preliminari che nella sua ordinanza di arresto delinea chiaramente il quadro delle accuse. L'attentato a Sigfrido Ranucci, si legge nelle 198 pagine del provvedimento, è stato commissionato da Walter Lavitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista Rai e accelerare i progetti politici dell'arrestato. Il movente dunque starebbe nel rapporto personale tra l'imprenditore, faccendiere e protagonista in passato di diverse vicende giudiziarie e il conduttore di Report. I due sono da tempo amici, tra loro nessun accordo, sottolinea però il giudice, secondo il quale Lavitola voleva favorire l'ascesa politica di Ranucci e assicurarsi un ruolo di primo piano nel nuovo scenario che lui stesso aveva ipotizzato. Indagato da oltre un mese ha sempre respinto le accuse, ma secondo chi indaga Lavitola incaricò il suo tuttofare camerunense Clesio Gomez Tavares, anche lui destinatario di ordine di arresto ma latitante all'estero, di organizzare l'attentato a Ranucci messo a segno nell'ottobre 25 davanti alla casa del giornalista alle porte di Roma da 4 criminali di piccolo calibro, tutti arrestati lo scorso luglio. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Due gravi episodi di violenza a San Gineto, in provincia di Cosenza. È morto in ospedale un addetto alla sicurezza di 34 anni, aggredito e picchiato nella notte tra sabato e domenica fuori dalla discoteca dove lavorava. Indagini per identificare i responsabili. A Fossa Cesia, in Abruzzo, in coma un 50enne colpito mentre difendeva il figlio durante una lite tra ragazzi. Un 18enne è stato identificato e denunciato per lesioni gravi. Ex Ilva, le imprese dell'indotto proseguono lo stato di mobilitazione a seguito della chiusura dell'area a caldo deciso dalla magistratura e si preparano a procedere con la richiesta di licenziamento collettivo. Lo comunicano le associazioni datoriali al termine della riunione urgente convocata questa mattina nell'ambito del tavolo permanente per Taranto. Chiusura prevalentemente negativa per le principali borse europee, con Parigi unica tra i maggiori listini a terminare la seduta in territorio positivo, in rialzo dello 0,13%. Segno meno invece per Francoforte e per Milano, dove il FTSE MIB ha ceduto lo 0,10%. Maggiori vendite a Londra. Caldo e afa continuano a soffocare l'Italia, temperature roventi con picchi fino a 40 gradi. Oggi 19 città da bollino rosso, domani saranno 20. La situazione rimarrà invariata almeno fino a Ferragosto. A Verona, strategia del comune per provare ad attenuare il caldo.
0: Piazza Brodolini, quartiere Golosine. Il cantiere è in corso e toglierà 450 metri quadrati di asfalto per salvare le radici di 18 pini marittimi, preservarli anche per attutire l'effetto del calore. Si chiama depaving, togliere l'asfalto per recuperare alberi e vegetazione nelle città. Verona sta puntando in questa direzione. Gli interventi sono stati diversi. Un altro su cui stanno investendo è quello di creare nuovi viali alberati. Un cantiere è in corso in zona stadio e una volta terminato renderà alla città una via con 58 nuovi alberi dove non ce n'era nessuno. È una delle strategie da adottare per restituire un clima vivibile alle città in questo periodo attanagliate da afa e caldo. L'assessore al verde Federico Benini.
4: Più verde vuol dire maggior drenaggio, molto importante perché appunto anche quando ci sono intense piogge avere terreno verde anziché asfalto cambia in modo significativo la questione.
0: Matteo Mokorovicic, GR1.
1: Ed è tutto per questa edizione, su Radio 1 torna alla musica col GR1, torniamo alle 19, un buon proseguimento d'ascolto.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: 18-28 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dal traforo del Monte Bianco, l'attesa è di un'ora al piazzale italiano con coda in direzione di Chamonix. A 9 Lainate Como Chiasso al lago di Como, per chi viene da Lainate prudenza per un veicolo in fiamme. A 10 Genova Ventimiglia, tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia, 4 km di coda a tratti. Sulla A24 coda per incidente, l'incidente tra Nodo, A24 1 Milano Napoli e Tivoli, la coda verso Teramo. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari, disposta la chiusura del tratto per un camion ribaltato che occupa la corsia di marcia. Chi viaggia verso Bari all'uscita di Sangro troverà 8 km di coda. Sulla 16 Napoli-Canosa infine, tra Vallata e Grotta Minarda verso Napoli, un incidente. È l'ultima informazione, a risentirci al prossimo aggiornamento e buon viaggio da Rai Mobilità.
0: Collaborazione con il CIS. I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: L'attentato a Sigfrido Ranucci, il giornalista Rai di Report, è stato arrestato Walter Lavitola, contestato il metodo mafioso, ricercato Tavares, il movente secondo il GIP a crescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti di Lavitola stessa in ambito politico. Colpi d'arma a Piombini da un'auto in corsa a Roma Est, 4 feriti in modo lieve, 3 gli episodi accertati nella notte di sabato, i carabinieri sospettano si tratti della stessa mano. Atletica europea Birmingham, già finita la manifestazione continentale per Furlani che si infortuna al primo salto, il reatino, campione del mondo in carica del lungo, sarebbe vittima di una ricaduta di un problema muscolare avuto in Cina. Buon pomeriggio da Davide Fiorani, benvenuti al giornale radio del Lazio. È stato arrestato l'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci di Report. Nessun accordo tra i due, scrive la GIP della Procura di Roma. Sentiamo.
2: L'attentato a Sigfrido Ranucci è stato commissionato da Walter Lavitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti dell'arrestato in ambito politico. Non è emerso alcun elemento che il conduttore di Report fosse d'accordo con l'imprenditore campano, lo scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto il carcere per Lavitola, ex giornalista ed editore che intorno alle 15, jeans e camicia sportiva, atteggiamento rilassato, ha lasciato la sua abitazione nel quartiere di Monteverde e accompagnato dai carabinieri dei nuclei investigativi di Roma e Frascati, è salito su una gazzella in direzione del reparto operativo di via Inselci per gli adempimenti formali, poi carcere di Rebibbia, mi aspetto un arresto, aveva detto l'ex faccendiere in alcune dichiarazioni nei giorni scorsi, ordinata la custodia in carcere anche del suo factotum, il camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante in Africa. Lavitola, si legge nell'ordinanza, è indiziato di aver concepito il disegno delittuoso dando mandato a Gomez di individuare gli esecutori materiali dell'attentato di Namitardo compiuto davanti alla villa di Ranucci a Pomezia il 16 ottobre del 2025. Si tratta di 3 uomini e una donna di origini campane arrestati a luglio. Inoltre lo stesso Lavitola avrebbe partecipato personalmente insieme a Gomes a un primo sopralluogo esplorativo sul luogo del delitto un mese prima. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: Nota di paura nella periferia est di Roma tra Tor Vella Monaca, Tor Vergata e Tor Sapienza. Da un'auto in corsa sono stati sparati colpi sui passanti con una pistola a Piombini. 3 gli episodi accertati nella notte dell'8 agosto, 4 le persone colpite, giovani stranieri tra i 24 e i 35 anni. Per loro fortunatamente solo lesioni lievi e tanta paura. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze e stanno ora analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per individuare l'auto e dare un volto ai responsabili. Un 59enne romano senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di rapina aggravata. Avrebbe messo a segno 2 colpi a distanza di 24 ore nella stessa farmacia in zona Ardeatina. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo armato di coltello avrebbe minacciato i dipendenti per farsi consegnare l'incasso. Il giorno successivo sarebbe tornato utilizzando un'altra bicicletta e con abiti diversi, fuggendo con un bottino totale di quasi 900 euro. Oltre al casco ed al coltello, presumibilmente utilizzati per la rapina, a catturare l'attenzione degli agenti anche una vistosa fasciatura alla gamba che il 59enne non era riuscito a nascondere con i travestimenti. Per lui sono stati disposti i domiciliari. Il Lazio si prepara alla riapertura delle scuole con l'inserimento di oltre 4.000 nuovi docenti a tempo indeterminato, la maggior parte dei quali assunti dalle scuole elementari. Per le medie e le superiori il contingente più numeroso sarà quello dei docenti di matematica, fisica e scienze. Miglioramenti sono previsti anche sul fronte dell'edilizia scolastica. La città metropolitana ha messo a disposizione 8 milioni di euro per interventi negli istituti superiori di Roma e provincia. Siamo allo sport, sono cominciati e finiti oggi gli europei di atletica leggera a Birmingham per Mattia Furlani. Il campione del mondo, reatino di salto in lungo, si è infortunato dopo il primo tentativo. L'azzurro infatti è atterrato nella sabbia con una smorfia di dolore e ha subito segnalato di essersi fatto male. Potrebbe trattarsi di una ricaduta dopo l'infortunio avuto in Cina e da cui si era ripreso lentamente nelle ultime settimane. Domani sarà il momento di Marcel Jacobs, il campione olimpico di Tokyo. Le 12:34 minuti e 38 secondi in questo momento è tutto per questa edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Virginia Polizzi, responsabile di redazione Antonella Armentano e regia Francesco Ciafardini. Da Davide Fiorani che ha condotto in studio, l'auguro di un buon proseguimento di ascolto.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1. un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranci di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
4: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
6: Thank you.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Decine di morti, feriti e dispersi, terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia, crollato anche un ospedale, bambini intrappolati sotto le macerie. Attentato a Sigfrido Ranucci, arriva la svolta, arrestato Walter La Vitola, per i giudici sarebbe il mandante, voleva favorire l'ascesa politica del giornalista. No all'immigrazione incontrollata. Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen fanno fronte comune e chiedono più rimpatri e maggior tutela delle frontiere europee. Risse e violenze nel Cosentino, ucciso un addetto alla sicurezza di una discoteca. In Abruzzo è in coma un padre che ha difeso la figlia. Il caldo non dà tregua, anche domani bollino rosso in 19 città, mari e laghi, l'allarme di Legambiente, il 34% è oltre i limiti di inquinamento. Il traffico aumenta e la strada si allarga, in Cina sparti traffico intelligenti, si spostano da soli e aggiungono una corsia dove le auto sono più numerose. Claudio Baglioni si racconta per Frammenti, parte il viaggio social verso il grande ritorno dal vivo di ottobre, a inaugurarlo la voce di Paola Cortellesi. Europei di nuoto, Alberto Razzetti, argento nei 400 misti, atletica a Birmingham, il campione del mondo di salto in lungo subisce un infortunio e lascia la pista in sedia a rotelle. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano il violento terremoto in Colombia, avvertito in diversi stati dell'America Latina. Colpito il centro del paese, molti gli edifici crollati, il bilancio al momento è di decine di vittime e dispersi. L'Italia si stringe al popolo colombiano, scrive sui social la premier Meloni, alle famiglie colpite e a quanti sono impegnati nelle operazioni di soccorso e assistenza. Sulla situazione ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
3: È uno dei terremoti più forti degli ultimi 10 anni nel paese, tra i più intensi dell'ultimo secolo, quello che ha scosso la Colombia alle 7.30 ora locale, alle 14.30 in Italia, 7.4 la magnitudo, seguito da scosse di intensità minore, almeno 77 le vittime, ma si tratta di numeri che stanno crescendo di ora in ora. Le squadre di emergenza stanno cercando superstiti sotto le macerie. L'epicentro è a San José del Palmar, paese di circa 4.800 persone, 400 km a ovest di Bogotà. I danni più gravi e il maggior numero di vittime per ora si sono registrati a Pereira, vicino all'epicentro. Qui e a Cali, circa 200 km a sud, sono crollati numerosi palazzi proprio a Cali. Ci sarebbero anche dei bambini sepolti sotto le macerie di un ospedale, 6 gli aeroporti chiusi per i danni e diversi sono i centri colpiti anche nella Colombia occidentale, evacuato qualche edificio anche nella capitale Bogotà. Il presidente Abelardo de la Espreia, insediato 2 giorni fa, ha dichiarato che supervisionerà personalmente le operazioni di soccorso. La scossa, che oltre che in Colombia, è stata avvertita in Venezuela, Ecuador e Panama. Al momento non risultano italiani coinvolti nel sisma, ha fatto sapere il ministro degli esteri italiani, che ha espresso massima solidarietà alla Colombia. E intanto inizia a muoversi anche la macchina della solidarietà internazionale, a partire dall'America, con il segretario di Stato Rubio che dice che gli Stati Uniti sono pronti a sostenere il popolo colombiano.
2: Ora in Italia con l'inchiesta sull'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, arrestato Walter La Vitola, imprenditore faccendiere pluripregiudicato e amico del conduttore di Report, del quale, secondo il giudice, voleva accrescere la popolarità e accusato di essere il mandante, contestato il metodo mafioso, i nostri servizi.
4: Dalla sua casa nel quartiere romano di Monteverde alla caserma dei Carabinieri, poi a Rebibbia. Sono le ultime ore di Walter La Vitola, il cui arresto scatta su ordine del giudice per le indagini preliminari, che nella sua ordinanza fotografa il movente. L'attentato a Sigfrido Ranucci, si legge nel documento, commissionato da La Vitola per accrescere la popolarità del giornalista Rai, suo amico, accelerarne una ipotetica ascesa in politica e ricavare per sé un ruolo di primo piano nel nuovo scenario. Il giudice poi sottolinea, tra i due, nessun accordo e Ranucci manipolato.
5: Sarei stato proprio un imbecille e peggio ancora che l'avremmo fatto io.
4: Indagato da oltre un mese, La Vitola ha sempre respinto le accuse, ma per la procura è stato lui ad incaricare il suo tuttofare camerunense Clesio Gomez Tavares, anche lui destinatario di ordine di arresto ma latitante all'estero, di organizzare l'attentato a Ranucci, messo a segno nell'ottobre 25 davanti alla casa del giornalista alle porte di Roma, dove un mese prima i due effettuano un sopralluogo. A piazzare la bomba che fa saltare poi in aria le due auto di Ranucci Gianucci, quattro criminali di piccolo calibro, tutti arrestati lo scorso luglio. Bruno Sokolovic, GR1.
0: A meno di 20 anni entra nel Partito Socialista. Nel 2003 diventa direttore del quotidiano L'Avanti. Nel 2004 è senatore con l'Italia dei Valori e poi con il Popolo della Libertà, guidato da Berlusconi. Complessa la sua vicenda giudiziaria. Tra tutte spicca lo scandalo della casa a Monte Carlo, che coinvolse Gianfranco Fini. Nel 2010 la Vitola pubblica un documento del governo dello Stato caraibico di Santa Lucia, secondo il quale il vero proprietario di una società offshore che aveva comprato gli alleati...
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
0: Giancarlo Tugliani, cognato di Fini. Nel 2014 la Vitola viene condannato per la tentata estorsione ai danni di Berlusconi per rimanere in silenzio sulle serate nelle ville del Cavaliere. Nel 2015 viene condannato in primo grado per concorso in corruzione in relazione alla cosiddetta compravendita dei senatori per far cadere il governo di Romano Prodi. Nel 2006 in appello il reato fu prescritto per varie condanne, poi la Vitola uscì di prigione nel 2016. Nel 2018 a Roma, zona Monteverde, apre il bistro di Mare Cefalù. Dal 2019 Sigfrido Ranucci inizia a frequentare il locale. Elena Paba, GR1.
6: Questione migranti. Ancora tensioni nell'Unione Europea. La premier Giorgia Meloni e la sua omologa danese Mette Frederiksen chiedono misure rigorose e una stretta sui rimpatri.
7: La distanza fra le famiglie politiche sottolineata a prova della genuinità della proposta. Giorgia Meloni scrive un post sui social insieme alla socialdemocratica Mette Frederiksen, premier danese, indirizzato ai 27 paesi europei e a Bruxelles per chiedere una stretta sulle politiche migratorie, rimpatri più efficaci, controllo dei confini, lotta ai trafficanti. Questa settimana si attende un'altra ondata di irregolari a Ceuta, informazione della Guardia Civil che ha individuato un tam-tam online. Le due leader, che proprio in Europa guidano il gruppo informale sui migranti, avvertono no a un'immigrazione incontrollata e rilanciano le soluzioni innovative come il protocollo Italia-Albania. L'obiettivo attorno a cui Giorgia Meloni sta cercando di costruire consensi è di dare respiro europeo a quel modello, individuando altri possibili hub in Africa dove realizzare centri di accoglienza e rimpatrio insieme ad altri paesi UE. Danimarca, appunto, ma anche Olanda e Austria hanno mostrato interesse. Federica Ionta, GR1.
6: Ed è sempre alto l'allarme nell'exclave spagnola di Ceuta per un imminente nuovo assalto di migranti alle frontiere con il Marocco. Mentre sul fronte respingimenti dei richiedenti asilo, la Germania resta sulle sue posizioni e le ONG tedesche rispondono al Viminale. L'inviato Rai a Bruxelles.
8: La linea dura sull'immigrazione chiesta da Meloni e Frederiksen viene evocata a gran voce anche dal leader dei popolari europei, il tedesco Manfred Weber. In una intervista alla Frankfurter Allgemeine chiede un piano vincolante da discutere al prossimo Consiglio europeo per potenziare Frontex e realizzare i centri di rimpatrio in paesi terzi. Proposte subito riprese dal ministro degli esteri Tajani, che dice: dobbiamo difendere insieme le nostre frontiere esterne. Eppure non si placa lo scontro tra Roma e Berlino sui migranti. Da un lato la Germania, che si dice pronta a ripristinare i trasferimenti nei paesi di primo Prode, quindi Italia e Grecia, per tutti coloro che sono entrati in Europa dal 1 gennaio, dall'altro il Viminale, che sostiene che il nuovo regolamento europeo preveda sì le espulsioni dai paesi di secondo arrivo, ma soltanto per chi è entrato nel vecchio continente dopo il 12 giugno. Non solo, l'Italia è pronta a scorporare dal totale il numero di chi è sbarcato dalle navi delle ONG, la maggior parte tedesche. Roma strumentalizza i soccorsi, è la risposta di SOS Humanity, attiva nel Mediterraneo. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
6: Il tema migranti e le divisioni interne all'Europa ancora al centro del confronto politico.
9: Sulla scorta delle parole di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia sottolinea la necessità di politiche migratorie più efficaci. Le due premier, italiana e danese, pur da sponde politiche diverse, viene spiegato, indicano la strada all'Europa: difesa dei confini e centri rimpatri in paesi terzi. La Lega continua ad attaccare la Spagna, chiedono un'Europa compatta, noi moderati e Forza Italia. Stefania Craxi.
10: Niente fughe in avanti da singoli paesi, ma proteggere i confini esterni dell'Europa, creare hub in Africa, lavorare su cooperazione e accordi bilaterali.
9: Le opposizioni ribadiscono: aver sospeso Schengen con la Spagna è stato un boomerang, becera propaganda sovranista, dice il PD. Una figuraccia, avvertono i 5 Stelle, tanto che la Germania ci rimanda indietro i migranti. Azione sottolinea: per inseguire Vannacci il governo sta dando uno spettacolo indegno. Chiedono di ritirare lo stop a Schengen con la Spagna, Italia Viva e AVS. Angelo Bonelli.
11: La presidente Meloni vuole difendere l'Europa dall'immigrazione e lo fa per convenienza elettorale. ma non vuole affrontare la vera emergenza, la crisi climatica, e che ha causato oltre 15.000 morti a causa del caldo estremo.
9: Vasco Pirri, GR1.
12: Il conflitto Stati Uniti-Iran prosegue lo stallo per la firma dell'accordo sullo stretto di Hormuz. Teheran ribadisce che nulla sarà formalizzato se Washington non accetterà le condizioni iraniane, tra cui la revoca del blocco navale e delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e il pagamento di risarcimenti. Teniamo un profilo basso, stiamo conducendo solo una trattativa parziale, ha intanto affermato il presidente Trump, spiegando di voler aumentare la pressione economica sul regime degli Ayatollah, ma senza una nuova offensiva militare. L'incertezza negoziale tra Stati Uniti e Iran fa aumentare il prezzo di gasolio e gas, di gasolio e petrolio. Il gas costa oltre i 58 euro megawattora, mentre il petrolio ha superato gli 84 dollari al barile per il Brent e sfiora i 79 dollari barile per il WTI. Mercati finanziari incerti, quelli europei sopra la parità, mentre future americani sono contrastati in attesa dei dati sull'inflazione americani che arriveranno dopodomani. A Mosca la Corte Suprema ha escluso dalle elezioni politiche previste a settembre lo storico partito di opposizione Yabloko, unica formazione politica dichiaratamente contraria alla guerra in Ucraina. Il ricorso contro la candidatura, in un primo tempo approvata dalla Commissione Elettorale Centrale, era stato presentato dal Partito Nazionalista. Rai Radio 1, le 19:11, in Italia con la cronaca. In provincia di Cosenza, ucciso un addetto alla sicurezza di una discoteca.
13: Uno sguardo di troppo e sarebbe scattata la spedizione punitiva. 7-8 contro 1. Dietro la morte di Antonio Perrotta, 34 anni di Fuscaldo, ci sarebbe una banale lite nella discoteca di San Gineto dove lavorava. La ricostruzione di quei momenti drammatici, quella di una brutale aggressione con tanto di tirapugni, fatta per uccidere, lasciano trapelare gli inquirenti. Perrotta, dipendente della Italba Color con 4 figli, faceva anche l'addetto alla sicurezza nel locale per arrotondare. Il gruppo lo avrebbe seguito fuori e lì lo avrebbe pestato. Gli inquirenti stanno lavorando per dare nomi e volti agli aggressori. Al vaglio anche le immagini di videosorveglianza, mentre la comunità di San Gineto è sotto shock.
14: Ci ha lasciato tutti quanti così per questa cosa che è successa.
15: Io penso che l'età media sia 15, 16, 18 anni.
13: San Gineto, Ilaria Raffaele, GR1.
12: E un'altra grave aggressione è avvenuta in provincia di Chieti, in Abruzzo. In coma un padre è intervenuto in una lite per difendere la figlia.
16: Qualche elemento in più potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della zona, non molte in verità e neppure troppo centrate rispetto allo slargo dove l'altra notte a Fossa Cesia Marina Diomede Barchesi è stato colpito da un pugno ed è caduto a terra battendo la testa. Ma sono immagini preziose per ricostruire l'accaduto. Le hanno acquisite i carabinieri di Fossa Cesia che le stanno visionando insieme ai colleghi di Ortona e al sostituto procuratore di Lanciano Elena Belvederesi che coordina le indagini. Le metteranno a confronto con le numerose testimonianze raccolte, a partire da quelle dei ragazzi presenti al momento del diverbio degenerato nel cuore della notte, che ha indotto uno di loro a chiamare il padre per prendere le difese della figlia, probabilmente oggetto di attenzioni non dovute da parte di alcuni di quei ragazzi. Diomede Barchesi, che dormiva in un camper non lontano da lì, si è subito precipitato e mentre provava a raffreddare gli animi è stato colpito al volto da un pugno sferrato da un 18enne di Fossa Cesia che pratica arti marziali. Ora in coma all'ospedale di Pescara e la prognosi resta riservata. Per il ragazzo che ha tirato il pugno, rimasto comunque sul posto in attesa dei soccorsi, è scattata d'ufficio la denuncia. Lesioni aggravate e l'ipotesi di reato a suo carico, pronta a cambiare se dovesse accadere l'irreparabile nel reparto di rianimazione pescarese. Da Fossa Cesia per il GR1, Pier Giorgio Greco.
12: Ex Ilva, le imprese dell'indotto proseguono lo stato di mobilitazione a seguito della chiusura dell'area a caldo deciso dalla magistratura e si preparano a procedere con la richiesta di licenziamento collettivo. Lo comunicano le associazioni datoriali al termine della riunione urgente convocata questa mattina nell'ambito del tavolo permanente per Taranto. Scade mercoledì 12 agosto il termine per presentare all'INPS la domanda per il bonus per i nuovi nati o adottati tra il 1 gennaio e il 14 aprile 2026. Per i bimbi nati dopo il 14 aprile la domanda andrà presentata entro 120 giorni dalla nascita. Si tratta di una tantum di 1.000 euro per sostenere le prime spese. I requisiti necessari sono la residenza in Italia e un reddito ISEE non superiore ai 40.000 euro e per i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea il permesso di soggiorno.
17: L'Italia resta stretta nella morsa del caldo. 18 città su 27 monitorate sono oggi da bollino rosso e la Protezione Civile prevede un peggioramento nei prossimi giorni e un ferragosto rovente. A confermare la gravità della situazione arrivano anche i dati di Copernicus, secondo cui giugno e luglio sono stati per l'Europa occidentale il periodo più caldo mai registrato. Ma all'orizzonte si intravede finalmente un possibile cambio di scenario verso la fine della seconda decade di agosto. Mari e laghi italiani sempre più sofferenti. A confermare l'inquinamento i dati di Goletta Verde, che rileva che uno su tre campioni d'acqua è fuori legge.
18: Foci di fiumi, canali e torrenti che sfociano in mare o in lago si confermano punti critici in Italia. Il bilancio delle campagne estive 2026 di Legambiente parla chiaro. Su 391 punti totali monitorati, un campione su tre è risultato oltre i limiti di legge per inquinamento. Il problema principale restano gli scarichi non depurati correttamente e nel 70% delle foci monitorate non sono stati trovati i cartelli informativi obbligatori con il divieto di balneazione. Stefano Ciafani, presidente di Legambiente.
19: In Italia ci sono oltre 500 agglomerati urbani dove insistono 14 milioni di abitanti equivalenti che scaricano i propri reflui fognari senza alcun trattamento direttamente nei fiumi, nei laghi e nei mari. Questo sta costando al nostro paese decine di milioni di euro di multe.
18: Cosa fare allora, secondo Legambiente?
19: Chiediamo al governo di varare un piano nazionale sulla depurazione per fare in modo che tutti i fiumi italiani possano diventare balneabili, come lo è diventato la Senna a Parigi, grazie agli investimenti fatti con le Olimpiadi del 2024.
18: Mauro Zanda, GR1.
17: E dalle brutte notizie sui mari alle buone notizie per le città, arrivano gli sparti traffico intelligenti, ossia nelle ore di punta si spostano da soli per facilitare la circolazione. In Cina sono già in uso in alcune metropoli.
20: Immaginate delle grandi arterie urbane con quattro corsie per ogni senso di marcia. Per noi sarebbero autostrade, ma per i 25 milioni di abitanti di Shanghai sono la quotidiana viabilità tra un quartiere e l'altro. Immaginate che sulle quattro corsie da una parte le cose stiano così. E sulle quattro dall'altra parte stiano invece così. Immaginate che nel mezzo ci sia uno spartitraffico che sa cosa fare, anzi potete proprio vederlo, ci sono i video. La barriera che divide la carreggiata nei due sensi di marcia si sposta in base al volume della circolazione, aumentando il numero delle corsie dove in quel momento c'è più traffico, a discapito dell'altro senso di marcia dove invece ce n'è meno. Insomma, viene modificata la distribuzione delle corsie a seconda del flusso delle auto. Una soluzione efficace per ridurre ingorghi e rallentamenti. Lo spartitraffico mobile agisce autonomamente, ma con controllo a distanza, in base ad appositi sensori e si alimenta di energia solare. Donatella Gori, GR1.
17: Ora in Gran Bretagna, dove i fan di Harry Potter sono riusciti a far deviare un collegamento elettrico con l'Irlanda da milioni di sterline. Sentiamo perché dall'inviata Rai.
21: La spiaggia di Dobby e il memorial dell'elfo domestico caro Harry Potter non saranno attraversati dai cavi elettrici. Hanno vinto i fan. Dobby è uno dei personaggi più teneri del ciclo di J.K. Rowling. Occhi grandi e orecchie a sventola, aiuta il piccolo mago nelle sue avventure. La sua morte è una delle pagine più commoventi della saga.
22: Aiutami!
21: La spiaggia di Freshwater, in cui è stata girata la scena, è entrata di diritto nella topografia classica dei fan, assieme alla tomba simbolica del piccolo elfo. Chi ha progettato i cavi elettrici che prima di raggiungere la spiaggia passano sott'acqua è Simon Ludlam.
23: We got hundreds of calls.
24: Abbiamo ricevuto centinaia di telefonate inferocite. Non sapevo chi fosse questo Dobby. Alla fine abbiamo dovuto cambiare percorso.
21: 20 chilometri di cavo dell'interconnettore Green Link, dal valore di oltre 500 milioni di euro, per collegare la rete nazionale all'Irlanda. I cavi sfioreranno resti dell'età del bronzo, fa sapere la compagnia elettrica, ma la tomba di Dobby è salva. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR1.
17: Cinema, agosto, mese di anteprime. Le arene infatti ospitano in tutta Italia le primissime visioni dei film che arriveranno a fine mese. Accade così anche con La vendetta perfetta, Beer Country, il nuovo film con Russell Crowe.
25: Il
2: mio documentario sarà proiettato venerdì 11 settembre alle 21. Ci vediamo lì.
3: E ci saremo, caro Russell Crowe. Tra un mese l'ex gladiatore sarà alla Mostra del Cinema di Venezia con il documentario sul suo amore per la musica, ma lo troviamo anche nei cinema d'agosto.
2: Io sono Manco Kepak, vengo dall'Albania, gestisco un locale notturno.
3: Proprietario di un nightclub che vorrebbe lasciarsi alle spalle una vita sul filo del rasoio per godersi la pensione con la donna che ama. Lei è Teresa Palmer, ma tutto va storto.
5: Ria Rodriguez che non puoi più riciclare i suoi soldi.
3: Nella migliore delle tradizioni di una commedia d'azione come La Vendetta Perfetta, Bear Country, regia di Derek Bort, con cui Crowe aveva già lavorato in Il giorno sbagliato. Nel cast ci sono Luke Evans e Aaron Paul, film che cita le Iene e non solo.
5: Che dici, Giannetta? Dentro e fuori in 90 secondi.
2: Stai citando Point Break adesso?
3: Nelle sale dal 26 agosto, ora nelle arene in anteprima. Miriam Mauti, GR1.
5: Si tratta solo di soldi, si tratta di restare vivi.
22: Prende il via oggi il progetto multimediale Frammenti, creato sui social di Claudio Baglioni in vista del 24 ottobre 2026, data del debutto di Che notte è questa? La partenza in live a Piazza di Siena, Villa Borghese, Roma, con cui si inaugura il Grand Tour La vita è adesso.
23: I ragazzi, in giacche colorate e gusti misti, ribelli, un po' svogliati, vanno in classe come si entra dai dentisti. Gli innamorati pazzi che vivono il più bello degli amori, gli occhi traboccanti, cantano più forte dei motori.
22: A interpretare alcuni passaggi del testo della canzone è Paola Cortellesi. Oggi la musica è quella di un nuovo giorno o un giorno nuovo. Frammenti, infatti, è un percorso narrativo inedito che rivisita di settimana in settimana le tracce dell'album attraverso un mix di immagini, illustrazioni, grafiche, colonne musicali e voci recitanti. Siamo al calcio. Jeff Bezos, proprietario di Amazon, è quarto uomo più ricco al mondo, è in trattativa per unirsi a un consorzio di investitori interessato a una quota di minoranza del Liverpool, prestigioso titolato club della Premier League. A Parigi, primo giorno di gare agli europei di nuoto in vasca e d'argento la prima medaglia azzurra. In studio Manuela Collazzo.
25: Ed è l'argento di un ottimo Alberto Razzetti nei 400 misti, lui che nella specialità era stato campione d'Europa a Roma nel 2022, una finale di altissimo livello vinta dal russo Borodin, sul podio bronzo anche il britannico Litchfield, gara che vedeva l'assenza di uno dei favoriti, l'idolo di casa, il primatista del mondo, campione olimpico Léon Marchand, che ha rinunciato per una condizione fisica non ottimale alle gare proprio nei misti. Comunque un'ottima finale quella disputata da Alberto Razzetti, e così è arrivata la prima medaglia del nuoto in vasca a Parigi. Sta per cominciare la penultima finale di giornata, ossia la 4x200 stile libero al femminile, con l'Italia che schiera anche una delle big, ossia Simona Quadarella. A chiudere la giornata sarà la 4x200 stile libero maschile, sempre staffetta. E a proposito di big, ottime notizie dai grandi: da Nicolò Martinenghi, il campione olimpico dei 100 rana, che ha ottenuto il miglior tempo d'ingresso in finale 58,67, destando un'ottima impressione. In finale, con l'ottavo tempo utile, anche Simone Cerasuolo ha conquistato la finale dei 50 farfalla Thomas Ceccon, con il quinto tempo utile fuori invece Gargani, ed è in finale con il secondo miglior crono d'ingresso anche Sara Curtis, un ottimo 52,93 per lei.
22: A Birmingham gli europei di atletica in attesa del ricco

0: 9 davanti a tutti. Con lui dalle 21:33 italiane saranno in finale Ponzio, terza misura per lui, e Weir. Altri appuntamenti per le medaglie per l'Italia: i 100 femminili, la gara che chiuderà la serata, in semifinale Zainab Dossou e Gloria Hooper, la 4x400 mista azzurra per un altro podio dopo l'argento di 2 anni fa, tutti con un nastro nero in segno di lutto per la morte di Livio Berruti. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Alessandro Campanella e Fabio Cardinali. Da Carmelo Lazzaro, un buon proseguimento di serata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: dottor Scotti.
1: Con il cuore tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: 19:25 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli. Il traffico è bloccato sulla A1 Milano-Napoli con 2 chilometri di coda tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano per un tamponamento tra più veicoli al chilometro 74. Traforo del Monte Bianco, l'attesa di 45 minuti al Piazzale Italiano con coda in direzione di Chamonix. A9 Lainate Como Chiasso, coda per uscita chiusa tra Como Monte Olimpino e il Lago di Como verso la Svizzera e il veicolo in fiamme al chilometro 41,2 al Lago di Como per chi viene da Lainate. C'è un incidente sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce tra Bivio A26 e A10 Genova Ventimiglia e Masone in direzione di Gravellona Toce. Sulla A10 Genova Ventimiglia tra Bordighera e Ventimiglia in direzione di Ventimiglia ci sono 2 chilometri di code a tratti. Ora la A1 Milano-Napoli tra Attigliano e Orvieto. Il traffico è bloccato a causa di un veicolo in fiamme in direzione di Firenze, dove ci sono 3 chilometri di code in aumento, mentre verso Roma il traffico è rallentato per la presenza di curiosi. Restiamo sulla 1, c'è un incidente anche tra Anagni e Ferentino in direzione di Napoli e così concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco. Meno di un uomo.
6: È arrivata questa per lei.
7: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
8: Farò ricorso sulla Gazzetta.
9: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
10: Posso vincere.
11: Ispirato a una storia vera.
12: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
13: Teme forse di essere battuto da una donna in alto.
14: Non sai stare al tuo posto.
15: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
13: Sempre. Ma non sono riuscita a cambiarmi.
11: La legge di Lidia Poet. Prossimamente su Rai 1.

0: un mondo da sentire.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
1: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
2: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
0: Ascolta il podcast Fantastiche su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata si attenuano i temporali che hanno interessato il nord e localmente le aree interne del centro e del sud. In aumento però l'afa per fine giornata. Domani, martedì 11 agosto, condizioni che cambiano decisamente poco con il sole presente su tutte le regioni nel corso della mattinata e nubi consistenti che tendono a formarsi sui rilievi del nord e nell'entroterra del centro-sud durante il pomeriggio. Nuvolosità che sarà accompagnata da piogge e temporali fin verso il tramonto, con successivo miglioramento nel corso della serata. Venti ancora deboli o assenti, con un po' di brezza lungo le coste durante il pomeriggio. Locali rinforzi di maestrale o di tramontana sul Salento. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio, che risulteranno mossi. Ancora molto caldo e molta afa, con temperature massime attese fino a 38-39 gradi, specie sulle regioni centrali e meridionali. Lieve aumento anche al nord, dove i valori sono risultati un po' più bassi rispetto al resto del paese. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: I podcast di Radio 1.
4: Io lascerei da parte ogni retorica e anche il campanilismo nostro. Il Torino è stata veramente una grandissima squadra. Io ho avuto occasione di vederlo molte volte quando sono venuto alla Juventus, quando giocavo ancora nelle riserve della Juventus, quindi la domenica andavo a vedere il Torino. Era un complesso eccezionale, veramente. Oggi sarebbe stato ancora grandissimo, perché aveva un complesso di giocatori che si sarebbe adattato a qualsiasi sistema di gioco, qualsiasi metodo. Mazzola veramente era l'anima di un complesso grande, grandissimi giocatori, dal portiere all'ala sinistra, potenti, di classe, temperamento, erano molto amici. Io ho avuto occasione anche di frequentare il famoso trio Nizza, no? Martelli, Baccicalupo e Rigamonti. Mi è rimasto veramente impresso il grande Torino. Sarebbe stato veramente anche oggi una grandissima squadra.
5: Gian Piero Boniperti incarnava la Juventus e al microfono di Beppe Barletti ricordava così gli invincibili scomparsi a Superga.
6: Diego Novelli, sindaco di Torino, è tifoso di calcio, tifoso per i Granata, per i colori Granata. In questo momento particolare di esultanza per tutto un gruppo molto vasto di appassionati di calcio che hanno finalmente visto dopo lunghissimi anni coronati i loro desideri e le loro speranze, come sente intorno a sé la città calcisticamente parlando?
7: Innanzitutto per i tifosi Granata è una grande soddisfazione dopo tanti anni di attese, dopo la sciagura di Superga che aveva visto perire in un momento tragico la squadra dei grandi campioni di Baccicalupo, Balarin, Maroso, Grezza, Rigamonti, Castigliano, tutti.
6: La sa a memoria questa formazione, sì.
7: Menti, Loi, Gabetto, Mazzola, Ferrari. E quindi è un momento di gioia e di commozione, direi.
6: Ma si credo sente eco a Palazzo Comunale, è arrivata questa eco, sì.
7: Sì, è arrivata perché anche qui ci sono i tifosi, ci sono gli appassionati, nella stessa giunta ci sono assessori che fanno il tifo, sostenitori del Torino.
6: La maggioranza cos'è, granata o bianconera?
7: In giunta direi che è granata.
6: In giunta.
7: Il consiglio comunale le forze si equilibrano di più, ecco, che passa questa divisione all'interno degli stessi partiti, nello stesso mio partito. Ci sono alcuni assessori che sono accesi tifosi juventini, quindi non è che ci sia una divisione partitica o politica, ecco,
6: solo credo colori.
7: Da questo punto di vista si superano le divisioni e direi il capogruppo dell'opposizione, Cristiano è Granata, quindi
8: ma che cosa rappresenta per Torino questa vittoria del Torino?
7: Vorrei così ridimensionare la cosa, nel senso che la città oggi è entusiasta, i tifosi stanno percorrendo le strade del centro, le macchine, i cortei, ci saranno grandi festeggiamenti. Però diciamo, i problemi della città sono altri. Ecco.
5: L'entusiasmo dell'allora sindaco di Torino, il comunista Diego Novelli, confinato nel realismo. I problemi della società sicuramente erano altri, non poteva certo esserlo un problema la conquista di uno scudetto da parte della sua squadra del cuore. Magari però per i suoi compagni di fede calcistica quella vittoria rappresentava la via di una fugace fuga proprio da quei problemi che appesantivano il quotidiano.

0: 100.000 e più i tifosi del Torino hanno festeggiato ieri, dal pomeriggio a tarda notte, il 7° scudetto nel campionato di calcio. Hanno percorso a piedi 6 chilometri da Borgata Sassi al colle di Superga, dove 27 anni fa si schiantò l'aereo che riportava in Italia i campioni di 5 scudetti consecutivi.
1: Tra i tantissimi in processione verso Superga c'era anche Piero Chiambretti.
2: Sono ricordi indelebili, perché è stato il primo e forse l'ultimo scudetto che posso aver vissuto e che vivrò, visto come oggi il Torino è messo in classifica con le difficoltà di comprare giocatori che possono garantire trofei. Quindi lo ricordo molto bene, mi ricordo l'ultima partita in casa. Finita la partita, con gli amici andammo in centro dove esplose una passione che mancava da veramente tantissimi anni. Macchine, bandiere, un tifo però felice, non violento, un tifo quasi mistico, perché a un certo punto si decise che il giorno dopo ci sarebbe stata una camminata dal centro di Torino fino agli eroi di Superga. Io partecipai anche a quella camminata, che poi fu una camminata mista, perché un pezzo fu in bici, un pezzo fu in motorino, un pezzo fu in autostop. È riconosciuta la mia pigrizia e quindi non ce la feci a farla tutta, però arrivai fino lassù e fu certamente emozionante, e quindi non posso che ricordare colori, abbracci, festa che è durata veramente una giornata, una notte, e poi tutto il giorno dopo con una fiaccolata che ci portò fino a Superga. E mi ricordo anche un altro fatto curioso, adesso che mi viene in mente, che durante i festeggiamenti tra Piazza Castello e Piazza San Carlo, le due piazze principe, diciamo, della città, a un certo punto si sparse la voce che alcuni giocatori del Torino, su una macchina, una 500, quindi una macchina piccola e come dire abbastanza facile da nascondersi tra la folla, erano arrivati al seguito dei tifosi, e infatti furono poi circondati 2 o 3 giocatori che rimasero mischiati alla festa, dimostrando come il calcio di allora era molto diverso da quello di oggi. Oggi si festeggia certamente, però si spacca tutto e poi i giocatori vanno sul pullman, c'è una distanza, c'è una sicurezza. Lì non c'era niente, non c'era nulla, c'erano i giocatori finiti in mezzo al corteo con la macchina circondata. Adesso non ricordo chi fossero, forse c'era Graziani, può darsi, ma non sono sicuro. Poi con Ciccio ho avuto il piacere di lavorarci insieme poi in televisione in un programma sportivo, e quindi per 2 anni mi dicevo ogni volta che gli ponevo una domanda o lo guardavo, lui era uno dei miei miti, no, del calcio di quell'epoca. Lui e i gemelli del gol con Paolino Pulici erano veramente il sogno dei ragazzini che eravamo. E vederlo ancora brillantissimo, innamorato del Torino, anche della Fiorentina, anche della Roma, ma il Torino penso al primo posto, mi faceva molto piacere ritrovarlo dopo tanti anni. Non avrei mai pensato, mentre stavo in Curva Maratona, che un giorno avremmo lavorato insieme.
1: Il giorno dopo, la sera stessa, 50 anni sono tanti a pensarci bene, e che certi ricordi non combacino è normale. Questo è quello personale di Claudio Sala.
3: Alla sera, qualcuno di noi che era rimasto qui e qualcuno che era andato a casa, quindi non ha potuto partecipare, siamo andati in Superga con un pullman della società, però avevamo fatto fatica ad arrivare perché la gente aveva riempito la piazza della Basilica di Superga, e quindi per noi è stato difficile riuscire a districarci in mezzo a tutte quelle persone.
1: Mi dice cosa le è rimasto di più caro di quella stagione, di quel Toro, di quella squadra?
3: Di quel Toro sicuramente il carattere e la voglia di vincere, giocatori che praticamente cercavano di mettere sempre qualcosa in più per poter dare una mano a questo Toro, e quindi sicuramente quello, quindi la voglia di sacrificarci, la voglia di giocare, ma devo dire che quella squadra aveva anche tanta qualità.
1: Quel pellegrinaggio a Superga lo ricorda bene Roberto Salvadori.
4: Sì, è stata una cosa eccezionale, nel senso che ricordiamoci che non c'erano i social. Passa parola tra tifosi e noi giocatori. Noi avevamo organizzato di andare a Superga a rendere omaggio al grande Torino il lunedì, e quindi è cominciato ad arrivare un tifoso a dire: ma perché non venite? Io ho il camion, metto a disposizione il camion, un camion incassonato, eccetera. Alla fine è successo questo, quello che è successo, cioè migliaia di persone che salivano a Superga e noi col camion, questo cassonato, e tutti che ci applaudivano, poi pericolo anche perché c'era gente che era già salita che scendeva, tutta la strada era occupata, noi non siamo neanche riusciti ad arrivare alla Basilica perché ci hanno fermato al ristorante che è sull'ultima curva perché non si poteva più andare avanti e c'era anche pericolo di ordine pubblico perché la gente, i carabinieri ci hanno messo lì in questo ristorante, siamo stati lì a aspettare che sfollasse un po' il pubblico. Comunque è stata una sensazione, una cosa bellissima. Tra l'altro chi ha messo il camion ha bruciato la frizione, quindi cioè, a salire così si è bruciato la frizione, ha dovuto lasciarlo là e poi si sarà aggiustato.
1: Tra i giocatori qualcuno nel tentativo di salire sulla collina per rendere omaggio agli invincibili portò con sé mogli e fidanzate, il ricordo di Renato Zaccarelli.
5: Partecipammo anche noi, ma eravamo un gruppo, non tutti perché non c'erano tutti, e sequestrammo un camioncino da un nostro amico che aveva un altro amico che aveva questi camioncini, e alcuni di noi riuscirono a salire per un certo tratto di Superga e poi invece a un certo punto ci fu impedito poi di salire né col camioncino ma neanche a piedi dalla grande numero di persone che contemporaneamente, senza che c'era solo un tantam, ecco, che spingeva la gente a venire a Superga, e a salire e a scendere in ultima rampa non riuscimmo a salire e a penetrarla, ecco.
1: Ma quando voi cercavate di salire in mezzo agli altri tifosi foste riconosciuti oppure in qualche maniera eravate in incognito? Perché
5: no, noi finché eravamo sul camioncino si vedeva, perché poi non eravamo tantissimi, saremmo stati 5-6, ecco, e quindi si riconoscevano perché passando il camioncino suonava, un po' di spazio si apriva, poi quando questo poi non è più riuscito ad entrare a salire, quando siamo scesi, sai, insomma, non è che c'era una grandissima illuminazione, no? Quindi uno ha cercato di arrivare, ricordo che con noi c'erano anche le mogli o le future mogli, perché c'erano anche fidanzate, e quindi le abbiamo lasciate in un bar ad aspettarci, abbiamo cercato di arrivare su, però era veramente difficile salire.
1: Anche Mozzini andò con gli altri su quella collina dove era solito salire di corsa per allenarsi.
6: Io tutte le mattine andavo su a piedi di corsa a Superga per fare sempre l'allenamento, ero sempre in stato di allenamento, e tutte le mattine andavo al bar a fare la colazione e poi partivo la corsettina su a Superga, c'era poi il grande toro.
1: A Superga sarebbe voluto andare anche Patrizio Sala, ma il giorno dopo la conquista dello scudetto aveva in realtà altri impegni.
7: Noi volevamo andare a Superga, ma non riuscimmo ad andare a Superga. Poi ci siamo trovati in una specie di discoteca e abbiamo festeggiato lì in questa discoteca. Io poi dovetti partire per il militare e avevo già fatto l'anno, quell'anno lì ho fatto il militare anche io, alla Cecchignola, a Roma. E poi sono andato a fare alla fine anno, a giugno, sono partito per la tournée, fine maggio, in Australia. Quindi io non ho festeggiato più di tanto, quel giorno, quella sera e basta. Poi lunedì sono partito per Roma, a militare, e poi siamo andati in Australia.
1: A Patrizio Sala, comunque, quella stagione ha lasciato, se non tutto, tantissimo.
7: Una gioia e la soddisfazione personale di aver vinto uno scudetto a 20 anni e di aver sognato di giocare in Serie A. Tu pensa, io arrivo il primo anno in Serie A, vinco lo scudetto a 20 anni, dovevo fare i 21 un mese dopo. Credo che l'entusiasmo che c'era dentro di me è una cosa che forse mi ha aiutato ad avere tutta quell'energia in campo. Quindi io credo che l'entusiasmo è quello che mi ha dato una grossa mano per essere chi sono stato, insomma, in quel momento, in quel periodo. Poi la gioia anche dei compagni, vedere gente come Claudio Sala, che era 6-7 anni, che era lì e non aveva mai vinto niente. Infatti ogni tanto me lo dice, dovevi arrivare te, scherzando, mi fa la battuta, no? Tu pensa, sei arrivato il primo anno e hai vinto lo scudetto, io 7 anni che sono qua, non avevo mai vinto niente, dovevi arrivare te per vincere.
1: E invece, sì.
8: Patrizio, rimpianti?
7: L'unico rimpianto che ho veramente, lo penso ogni tanto, non è un rimpianto ma è una scelta sbagliata che ho fatto io, dal Torino andare alla Sampdoria. Quell'anno io feci tutte le qualificazioni per il Mondiale 82. L'anno del Mondiale, che poi andai alla Sampdoria nell'81, 82 finì il campionato, si fu il Mondiale. E io quell'anno giocavo in Serie B, ho vinto il campionato di Serie B con la Sampdoria e non andai al Mondiale perché feci il Mondiale 78, non feci quello dell'82. Ecco, l'unica scelta mia è stata quella, che vabbè, ho vinto un campionato di Serie B, anzi nella mia carriera ne ho vinti due, uno col Cesena e uno con la Sampdoria. E vabbè, tutto sommato sono contento di quello che ho fatto e della scelta che ho fatto. Se devo ritornare indietro non l'avrei fatta, insomma, sapendo che poi potevo vincere anche il campionato del mondo, vincere, partecipare soprattutto. La settimana era sempre quella, tra virgolette, andavo in Italia il lunedì, tornavo il giovedì o il mercoledì, ma allenavo il venerdì, sabato e poi, quindi erano sempre più o meno le stesse cose. Le giornate passavano talmente velocemente perché poi prendevo l'aereo, tornavo a casa dalla fidanzata. Il lunedì mattina prendevo l'aereo per andare a Roma. È stata un'annata talmente veloce che non me lo sono gustato tanto lo scudetto. Sono contento di averlo vinto, adesso sono 50 anni, figurati. Quindi ho 70 anni, mi sono goduto questi 50 anni col pensiero chissà se festeggeremo 50 anni di scudetto. In effetti non so neanche se riusciremo a vincerlo ancora, piacerebbe tanto che lo vincesse.
1: Su quella processione verso Superga, l'abbiamo detto, i ricordi dei protagonisti non combaciano alla perfezione, probabilmente anche perché la squadra non si mosse tutta unita alla volta della Basilica. Lo spiega così Giuseppe Pallavicini.
6: Qualcuno ci è andato con un pulmino, mi ricordo che qualche giocatore era andato con un pulmino, però so anche che poi arrivò a metà strada e non si riusciva ad andare avanti. Chi andava in macchina, ma anche lì, non tutti andarono a Superga quel giorno, il giorno dopo, perché non si riusciva dal fondo di Superga ad arrivare su, ci sono, non so, 4-5 chilometri, era un fiume di persone che erano sulla strada, che non ti facevano passare. E io mi ricordo che c'era il pulmino che non so se riuscirono ad arrivare fino in cima. Non si riusciva ad arrivare fino in cima. Tanti giocatori non andarono, però non riuscirono ad andare.
1: La memoria di Francesco Graziani sollecitata innanzitutto sul quando dell'omaggio agli invincibili. La domenica stessa? Il giorno successivo?
9: Ora non mi ricordo i giorni successivi, quando siamo andati tutti su a Superga, facendoci una bella scarpinata, perché abbiamo fatto metà tratto praticamente tutti quanti a piedi. Ed è stato un momento bellissimo, perché andavamo a venerare, ma anche a parlare con il grande Torino, uno per uno, perché volevamo dirgli, e gli abbiamo detto, siamo arrivati dove eravate voi. Vi abbiamo ridato la soddisfazione di rivedere sulle maglie granata lo scudetto. Noi abbiamo giocato per questo obiettivo, abbiamo lottato per questo obiettivo, ci siamo sacrificati per questo obiettivo. E adesso avervi emulato ci dà un senso di serenità e di pace, e credo che anche tutti loro erano felici e contenti, ovunque loro si siano.
1: Dal quando al come, Piero Chiambretti diceva di ricordare forse Ciccio Graziani assieme a altri compagni di squadra a bordo di una 500 alla volta di Superga, la versione del diretto interessato.
9: Questo non me lo ricordo, ma potrebbe essere possibile. Però mi ricordo che abbiamo fatto un tratto con il pullman, poi il pullman si è fermato e da lì in poi abbiamo iniziato con tutti i tifosi, anche perché tanti tifosi, cioè andare a Superga non è una passeggiata di salute, quindi c'è tanta gente anziana, tanta gente che andava assistita, per cui abbiamo fatto delle tappe, le persone con un po' più di difficoltà si sono fatti l'ultimo pezzo. Noi abbiamo fatto esattamente credo la metà, da Torino fino a Superga, regolarmente a piedi, perché ci sembrava giusto omaggiare i grandi del Toro, quelli che poi hanno ispirato la nostra volontà, la nostra voglia di poterli emulare. E l'avevamo promesso e l'abbiamo fatto.
10: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
1: Acqualete.
0: Acqualete.
2: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa.

0: idea, dottor Scotti.
1: Tutto l'europeo di atletica leggera, minuto per minuto.
2: 28 minuti 30 secondi, ben trovati da Nico Forletta che vi parla, Sergio Ciani alla parte tecnica dall'altra parte del vetro. Dunque oggi prima giornata dei 27esimi europei di atletica leggera a Birmingham in Inghilterra, ma parleremo anche della prima giornata in vasca dei 38esimi europei di nuoto, questi a Parigi. Allora, l'atletica leggera, la regina degli sport in primo piano, e andiamo ad accendere subito i riflettori oltre manica collegandoci con il nostro inviato Daniele Fortuna. Ciao Daniele, ben trovato, buona serata.
3: Buonasera a te Nico, buonasera agli ascoltatori qui all'Alexander Stadium di Birmingham. È la prima serata con le gare da medaglia. Non c'è tantissima gente, a dire la verità, così come non ce n'è stata nemmeno oggi per le qualificazioni. Parleremo tutto questo anche dell'infortunio per Mattia Furlani, che è un po' caratterizzato la giornata dell'Italia. Ci sono anche però buone notizie proprio dal salto in lungo con Francesco Inzoli, che si è qualificato con la migliore misura, anche se è 28 metri e 34 centimetri. Andiamo però per ordine, quello che ci aspetta nella serata

due finali, innanzitutto in una c'è la certezza di avere l'uomo da battere nel getto del peso maschile. Leo Fabbri si è qualificato stamattina con la miglior misura al primo lancio, 21 metri e 29, in finale però anche Nick Ponzio, per lui terza misura 20 e 48, poi Zain Weir 19 e 80. Insomma, ci potremmo divertire dal getto del peso maschile, soprattutto con Leo Fabbri, ma anche gli altri. Poi la gara conclusiva, lì non abbiamo certezze perché Zainab Dosso, che si presenta da outsider, ci sono ancora le semifinali da disputare, però comunque ambisce a piazzamenti importanti, ambisce innanzitutto ad andare in finale. Questo sarà il primo passaggio con lei in semifinale, anche Gloria Hooper, altra gara da medaglia, così come la 4x400 mista, e l'Italia si presenta con l'argento vinto a Roma all'Olimpico 2 anni fa. Quella è stata un po' un'edizione, molti dicono irripetibile, perché l'Italia ha stradominato, e la parola non è esagerata, il medagliere, vincendo con 11 ori, 9 medaglie d'argento e 4 di bronzo. Si è piazzata naturalmente davanti a tutti. Qui però siamo in casa della Gran Bretagna e nel medagliere generale, queste 26 edizioni, come ricordavi bene tu, questa è la 27esima. Beh, la Gran Bretagna è prima, 128 medaglie d'oro, 101 d'argento, 111 di bronzo. Dietro ci sono nazioni che non esistono più, come l'Unione Sovietica e la Germania Est. La Francia è quarta, la Germania è quinta, l'Italia è sesta, 61 medaglie d'oro, 59 d'argento, 57 di bronzo, davanti alla Polonia. Pare che sia la migliore Italia di sempre, ma insomma qui i pareri sono discordanti. Oggi l'ha detto Tamberi in conferenza stampa qui nel centro di Birmingham, a casa Italia. Non è d'accordo, è più prudente in realtà Stefano Mei, aspetta i risultati, l'esito di questa manifestazione. Allo stesso modo anche il direttore tecnico Antonio Latorre. Ci sono carte da giocare in questa serata, anche dalle qualificazioni, e tra poco vedremo le ragazze dei 100 ostacoli, Puzzonetti, Carmassi e Carraro, e poi ancora avremo il triplo femminile con Daria Derkac, Erika Saraceni, Sara Fantini, campionessa europea a Roma nelle qualificazioni del martello. E insomma tutto questo, anche una grande gara come i 5.000 uomini, tutto questo nella serata di Birmingham. A te.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 4:06.

0: Rolling Stones in questa serata che vede l'atletica leggera, gli europei di atletica leggera Birmingham in primo piano, atletica leggera tra l'altro nella prima giornata di questi europei nel nome di Livio Berruti, leggenda dello sport italiano e non solo italiano, io direi mondiale. Livio Berruti scomparso ieri, una notizia dal calcio: Gin City lascia l'Atalanta dopo 8 stagioni e mezzo, 334 partite con la maglia nerazzurra dei bergamaschi, addirittura quarto atalantino più presente di sempre dietro al primatista che è De Ron con 445, poi Bellini 435 presenze, Pasalic con 344. Dove va Gin City? In Arabia Saudita. Allora, dicevamo, europei sia per quanto riguarda l'atletica leggera sia per quanto riguarda il nuoto a Parigi, oggi prima giornata in vasca. Allora, prima di tornare in Inghilterra, oltre Manica, al di qua della Manica, in Europa, a Parigi, agli europei di Parigi, è arrivata la prima medaglia azzurra in vasca subito alla prima giornata e con noi c'è Manuela Collazzo. Ciao Manuela.
1: Ciao Nico, ben trovati, buonasera. È arrivata, dici bene, la prima medaglia del nuoto in vasca nella prima giornata di semifinali e finali e ce l'ha regalata Alberto Razzetti nei 400 misti. Era una medaglia attesa nella gara che Razzetti aveva anche vinto a Roma, era stato campione d'Europa nel 2022, è stato battuto dal russo Borodin, una gara di altissimo livello con il britannico Litchfield sul podio bronzo, una gara che però, lo ricordiamo, era priva del primatista del mondo, del campione olimpico nonché dell'idolo di casa Marchand. In ogni modo, Razzetti ha avuto una condotta di gara perfetta e ha tenuto testa al russo Borodin. Dunque, prima medaglia per il nuoto in vasca, nel complesso 24esima medaglia per gli azzurri agli europei. Nulla da fare invece per le due staffette che hanno chiuso il programma all'Olympic Center, Aquatic Center di Parigi, con la staffetta maschile 4x200 stile libero che per meno di 6 decimi ha chiuso ai piedi del podio, quarta l'Italia, oro alla Gran Bretagna, argento alla Francia, bronzo alla Germania, ma con un ottimo Carlos D'Ambrosio che in prima frazione ha stampato il nuovo record italiano dei 200 stile 1:44.72. Per quanto riguarda invece le ragazze che in finale schieravano tra le altre anche Simona Quadarella, quinto posto nella gara vinta ancora anche qui dalla Gran Bretagna davanti a Ungheria e Russia. Ho citato Simona Quadarella stamattina in grande spolvero negli 800 stile, domani la vedremo in finale, sicuramente sarà la favorita, lei che è la regina europea del mezzo fondo, e sarà una lotta, un testa a testa con la tedesca Gose. A proposito di big, in grande spolvero i nostri olimpionici, soprattutto Martin Enghi, campione olimpico dei 100 rana, tornato proprio in quella città, a Parigi, che appunto lo aveva consacrato 2 anni fa nei 100 rana, miglior tempo d'ingresso in finale per lui 58.67, in finale arriva con l'ottavo crono utile anche Simone Cerasuolo, lui che campione del mondo nella distanza breve. A proposito di campionissimi, Thomas Ceccon che a Parigi 2 anni fa aveva conquistato l'oro olimpico nei 100 dorso, lui che è anche primatista del mondo nei 100 dorso, si è cimentato nei 50 farfalla e ha conquistato la finale con il quinto tempo utile 22.71, non ce l'ha fatta invece entrare in finale Lorenzo Gargani, ce l'ha fatta la giovane e attesa Sara Curtis nei 100 stile libero, il suo tempo 52.93, il secondo miglior crono dietro all'olandese primatista del mondo Martin Stenbergen. Domani la finale anche questa attesissima. Poi altre notizie dalle azzurre del dorso: sono fuori nei 200 sia Alessia Bianchi sia Federica Toma. Questo è il riassunto della giornata di oggi, ma proiettandoci su domani, ci sarà una serie di semifinali e finali particolarmente attesa proprio con i big che ho citato, e quindi c'è con Curtis, Martin Enghi e Quadarella.
0: Bene, Emanuela, allora, visto che andranno a braccetto i due campionati europei, quello del nuoto che tu segui e quello dell'atletica leggera che segue Daniele Fortuna, andranno a braccetto fino a domenica, naturalmente ti aspettiamo anche domani sera all'interno dello spazio dedicato all'atletica leggera per dar conto, dare un po' il riassunto come fatto quest'oggi sulla giornata in vasca, magari anche più fresco. In vasca,
1: speriamo, esatto. Speriamo anche un riassunto ricco, ecco, diciamo così.
0: Benissimo.
1: Più ricco di medaglie. A domani.
0: Grazie Emanuela Collazzo, buona serata a te. A proposito di frescura o calura, com'è lì a Birmingham il meteo? Daniele Fortuna.
2: Decisamente più fresco rispetto all'Italia.
0: Ci vuole poco.
2: Stamattina c'era un vento, a proposito, appunto, si diceva prima del salto ventoso di Francesco Inzoli, comunque temperatura intorno ai 20 gradi, probabilmente stamattina, questa sera si sta bene, maniche corte. Intanto però è cominciata la seconda batteria dei 100 ostacoli, abbiamo Giada Carmassi in terza corsia. Giada Carmassi, qui si qualificano le migliori 12 come tempi. Giada Carmassi dovrebbe chiudere al quarto posto, lei che ha il record italiano 12.69, non ha fatto così bene però quest'anno 12.90, la photo finish Giada Carmassi. Ma intanto possiamo parlare della prima batteria dei 100 ostacoli, della qualificazione, della semifinale virtuale da vedere di Celeste Polsonetti, emergente, lei che ha fatto segnare il suo personale agli assoluti di Firenze, ha vinto con 12.74 secondi, ragazza molto giovane, deve compiere ancora 21 anni, classe 2005, lo farà a dicembre. Di Desio ha deciso però di trasferirsi negli Stati Uniti, in California, UCLA, gareggia con la squadra di atletica, scelta di vita. Questa esplosione la porta in semifinale con ogni probabilità da confermare, però, perché qui si decide non in base all'appiazzamento della singola batteria, ma in base ai migliori tempi. Dunque magari anche possibilità per Giada Carmassi, anche se il tempo ufficiale deve essere ancora stabilito. Un photo finish con la tedesca Floto per Giada Carmassi. E poi nella terza e ultima batteria ci sarà anche un'altra italiana, Elena Carraro, e vedremo poi alla fine quale sarà la composizione definitiva delle semifinali dei 100 ostacoli. Aspettiamo ancora, poi abbiamo detto Leo Fabbri, però ci vuole tempo, la finale più attesa almeno per noi, la finale con possibili medaglie, magari non soltanto una, vedremo, non anticipiamo i tempi. Nico, però se sei d'accordo con Leo Fabbri,
0: sì.
2: Ho parlato proprio prima delle qualificazioni, del tipo di gara che si aspetta, del suo momento, perché ha un andamento un po' intermittente. Campione in questo momento, lui ha la miglior misura nel 2026 al mondo, non in Europa, e stamattina la qualificazione se l'è presa immediatamente al primo lancio, 21 e 29, e via, senza pensarci più. Però si è presentato in alcune occasioni, per esempio a Parigi, alle Olimpiadi 2 anni fa da favorito, e si è fatto ingannare, diciamo, dalla pressione, dalle attese, non si è qualificato nemmeno per la finale. È successo anche in manifestazioni indoor, però all'Europeo di Roma 2 anni fa Leo Fabbri è stato protagonista, ha vinto l'oro, vuole ripetersi, ha uno spirito diverso, possiamo ascoltarlo.
3: Sto bene, sono pronto, sento tante energie positive, penso che sia una gara veramente della svolta per quanto mi riguarda nella gestione delle gare importanti, perché finché non ero l'uomo da battere era tutto un po' più facile. Adesso, negli ultimi 2 anni che affrontavo Olimpiadi, Mondiali, gare indoor, da uomo da battere appunto sentivo delle pressioni diverse, delle tensioni diverse, sapevo che c'avevo tutto da perdere, niente da guadagnare, perché era come se fosse tutto, insomma, scontato. Però ecco, è una gara che mi voglio godere, c'è tutta la mia famiglia, c'è la mia ragazza, c'è tutto il mio staff, quindi veramente voglio andare lì, buttarlo lontano e poi godermi tutto con loro, che è da diversi anni, insomma, che mi sostengono, mi aiutano a essere l'atleta e la persona che sono adesso.
2: La meditazione, il percorso che hai intrapreso anche nel buddismo, lo yoga, tutto questo quanto ti sta aiutando?
3: Mi sta aiutando tantissimo, soprattutto proprio al ridosso delle gare. Il fatto della meditazione ti insegna a vivere il presente senza aspettative future o pensare al passato. Finché sei nel presente non hai pensieri, la tua testa è libera, la tua testa è tranquilla, il tuo corpo è leggero, e penso che sia veramente importante, soprattutto prima delle gare, proprio riuscire a godersi tutto, come adesso stiamo parlando, sto pensando solo a parlare con te, non ho pensieri in testa, e è così, insomma, che si è felici, secondo me.
0: Bisogna vedere, Daniele Fortuna, se poi i pensieri affioreranno irrimediabilmente una volta che si va sulla pedana per il primo lancio, no? Perché poi Fabbri ci ha un po' abituati a sfiorarle, no? Le medaglie, perché poi per un nulla andava, è finito fuori dal podio, quando è finito fuori dal podio.
2: Per esempio Parigi è stata una gara molto molto fortunata, perché arriva in finale, poi
0: l'acquazzone, tutto
2: la serata dei nulli, la pedana avvegnata, insomma un nullo che poteva valere quasi 23 metri, quindi insomma è andato tutto male. Però anche nelle prove indoor si è perso per tanti motivi, ecco. Poi quando si va in pedana è difficile per una finale. Però quello che dicono tutti è che poi è la qualificazione il momento in cui si può essere traditi. Lo dimostra anche la risaia a Pechino, per esempio, lo scorso anno a Tokyo. Pensava di avere la misura per la finale, invece è restata fuori ai mondiali. Poi si è fatta valere in questa stagione con l'argento di Torun al coperto. Cerca una medaglia d'oro la risaia a Pechino. Andiamo un po' avanti, perché poi la gara del salto in lungo femminile chiuderà, sarà nell'ultima giornata del programma domenica, quindi aspettiamo anche la risaia Pechino, che da poco si è presa a Eugene in Oregon il record italiano che apparteneva alla mamma Fiona May, 7 metri e 12 centimetri per lei. A Eugene ha fatto benissimo anche Leo Fabbri, varie associazioni. Parlavamo del salto in lungo al maschile, però quello che è successo questa mattina con le qualificazioni, abbiamo detto, al primo salto Mattia Furlani a terra, una smorfia di dolore, si fa male, la misura comunque non era buona per una qualificazione, mentre si prepara però anche la terza batteria dei 100 ostacoli. Seguiamola poi prima di raccontare che cosa è successo questa mattina nelle qualificazioni del salto in lungo maschile con Mattia Furlani, con questo infortunio non abbiamo notizie al momento, si spera che non sia nulla di grave. La coscia è la stessa, la coscia destra, quella dell'infortunio in Cina. Elena Carraro qui, la terza batteria dei 100 ostacoli, è in corsia 6, vediamo se chiude, forse quinta. Non è riuscita in questo finale a recuperare posizioni, sì, è proprio quinta in questa batteria dei 100 ostacoli, vinta dalla tedesca Schneider, incredula. Andremo poi adesso a vedere il riepilogo con le qualificate. Possiamo dire intanto che Celeste Polzonetti, come si diceva, con questo 12 secondi e 80 è il miglior tempo e dunque va in semifinale. Aspettiamo per Giada Carmassi e aspettiamo anche il tempo di Elena Carraro. Si diceva però del salto in lungo maschile di questa mattina, Mattia Furlani fuori, viene portato anche fuori dallo stadio per controlli su una sedia a rotelle, non ha parlato con nessuno, naturalmente è comprensibile, non si è fermato a parlare con la stampa. Aspettiamo notizie, sperando comunque che la sua stagione possa ancora avere un seguito, anche se sarà difficile, perché lui comunque dovrebbe competere a Budapest nella nuovissima manifestazione organizzata dalla Federazione Internazionale con tutti i migliori, però il tempo è veramente poco. E si diceva anche oggi in conferenza stampa, anche con lo stesso presidente della FIDAL Stefano Mei, che forse magari avrebbe voluto fare ragionamenti diversi, ma è un ragazzo di 21 anni, ci teneva a essere qui agli europei, a cercare di vincere, di confermare l'oro mondiale di Tokyo. Magari non era nelle condizioni migliori, se ne è parlato. Poi Nico, ascolteremo magari le parole di Gianmarco Tamberi su Mattia Furlani. E però l'Italia ha scoperto, già si conosceva, è un altro ragazzo emergente, e in fondo praticamente è un coetaneo di Mattia Furlani, Francesco Inzoli, classe 2005, 21 anni, pochi giorni di differenza con Furlani. Beh, la sua è la misura migliore della qualificazione del salto in lungo maschile, 8 metri e 34 centimetri, vento fuori dalla norma, più 3,1 metri al secondo. Il vento c'era per tutti questa mattina, c'era anche per Tentoglu, favoritissimo per la medaglia d'oro, c'era anche per Ehammer, per Sarabuyukov, il ragazzo bulgaro. Bene, loro sono finiti dietro Francesco Inzoli, la famiglia di saltatori in lungo, perché Daniele, il fratello più piccolo, ha appena vinto l'oro under 20 per se stesso e per l'Italia ai mondiali di Eugene. Ascoltiamo Francesco Inzoli però subito dopo la sua qualificazione alla finale del salto in lungo.
4: Beh sì, il livello è sicuramente molto alto, negli ultimi anni il livello è cresciuto tanto nel lungo, e a questi campionati specialmente diciamo che sono dei nomi importanti, e quindi anche essere appunto in testa a questo gruppo di qualificazione per me è un grandissimo onore, oltre al fatto che ovviamente sono entrato in finale.
2: Senti, della prima volta un risultato del genere per te in una manifestazione non giovanile, dunque senior all'aperto.
4: Sì esatto, comunque ci tenevo fare bene, perché comunque era il mio esordio tra i grandi, quindi ovviamente c'era quello stimolo in più di cercare di dare il massimo. Comunque sapevo che la finale era qualcosa di fattibile, perché la condizione c'è, le misure che posso saltare sono buone, quindi sono molto contento di essere riuscito a fare quello che ho fatto.
2: Parlaci un po' di te, perché in questi giorni abbiamo conosciuto a distanza tuo fratello Daniele, saltatore anche lui, che ha vinto l'oro mondiali under 20. So che c'è una sfida in famiglia tra chi salta più lontano, tu però sei quello più grande, per ora sei abbastanza avanti col salto di oggi.
4: Esatto, sono fratello maggiore, e quindi innanzitutto super complimenti per Daniele. Comunque abbiamo visto quello che ha fatto a Eugene, mi ha dato tantissima carica. Poi appunto, da fratello maggiore dovevo cercare un attimo di tenere alta la mia reputazione, ovviamente dovevo cercare di mettere qualche centimetro tra i due, e quindi sono contento di esserci riuscito.
2: Come nasce questa passione comune nel salto in lungo? Ha origini familiari, insomma una cosa veramente particolare?
4: Sì, allora innanzitutto c'è mia madre che ci ha trasmesso la passione per l'atletica. Lei ha fatto atletica fino a quando era giovane, poi ovviamente è venuta in Italia, quindi ha dovuto lasciare il suo percorso sportivo, diciamo. Però quando eravamo piccoli, diciamo che abbiamo iniziato io e mia sorella, cioè prima di Daniele, a fare atletica. La cosa del salto in lungo è nata un po' per caso, più che altro perché a me è sempre piaciuta come specialità da quando l'ho provata la prima volta, e ho visto che avevo dei buoni risultati, è stato un qualcosa che mi ha subito gasato, e quindi per me è stato quasi amore a prima vista con la specialità. E Daniele, diciamo che ovviamente ha cercato di seguire i miei passi, ha visto che anche lui comunque è un talento incredibile, specialmente nei salti appunto, e quindi diciamo che piano piano siamo cresciuti e siamo rimasti in questo ambito.
2: Atletica e che altro? Altri interessi tuoi?
4: Ma i miei interessi, io sono un grandissimo fan dei motori, specialmente della Formula 1, ovviamente del calcio, sono un grande interista, quindi queste sono le mie principali passioni, bene o male anche per Daniele.
2: Con questa leggerezza che cosa si fa in finale?
4: Ma in finale ovviamente bisogna dare il massimo, sappiamo che è una gara che avrà un livello ancora più alto di quella che è stata la qualifica di oggi, e quindi bisogna rimanere concentrati, sangue freddo, e fare i risultati che sappiamo di poter fare.
2: Qualche parola per Mattia, si presenta qui da campione del mondo in condizioni abbastanza complicate e esce in questo modo.
4: Sì, ovviamente diciamo che sappiamo tutti che Mattia è un grande campione. Questa stagione per lui è stata una stagione un po' diversa dalle altre, ha avuto qualche problema, e sappiamo che comunque per tutti quanti è sempre molto complicato rientrare dai infortuni, perché comunque organizzare gli allenamenti, essere in grado di affrontare le gare nel modo giusto una volta che rientri è sempre qualcosa di molto complicato, e purtroppo il fisico non ha retto. Sappiamo che comunque lui era qua al massimo, ha dato il massimo per arrivare qui, e purtroppo sono cose che succedono nello sport, quindi sappiamo che si riprenderà.
0: E questa è l'ennesimo personaggio Inzoli, anzi i fratelli Inzoli della bellissima gioventù dell'atletica leggera azzurra. Sì, bravo. E la mamma, diceva Danielle, citata, è originaria del Camerun, è stata sprinter e lunghista in gioventù e poi si è trasferita in Italia per studiare medicina, si è laureata e specializzata in ginecologia, e il papà è lombardo. Allora andiamo, ascolta Si fa sera, poi c'è il GR1 e poi torniamo con Daniele Fortuna con gli europei di atletica leggera a Birmingham, tutto qui su Radio 1.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
7: Perché ti sei fermato?
6: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
7: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
6: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
7: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
6: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
7: con TV Rai Sat, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
6: Vai su tvsat.tv.
8: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
9: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ascolta, Si fa sera.
11: Al microfono Don Andrea Verde, cappellano dell'ospedale Santo Spirito in Sassia di Roma.
12: Salve carissimi amici, ancora una volta voglio condividere con voi la mia esperienza di cappellano ospedaliero e voglio introdurvi a questa mia testimonianza e riflessione con la citazione dell'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 12, il quale afferma: rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. In ospedale questo invito di San Paolo prende vita ogni giorno ed io lo posso testimoniare perché lo vedo con i miei occhi e lo tocco con le mie mani. Tuttavia siamo abituati a pensare che la cosa più importante sia trovare le parole giuste davanti a chi soffre. Eppure chi vive la malattia o un qualsiasi dolore ci insegna che spesso le parole non bastano. Quello che davvero raggiunge il cuore è sapere che qualcuno è lì, che qualcuno c'è. Quindi piangete con quelli che sono nel pianto significa proprio questo: non fuggire davanti al dolore dell'altro, non avere paura della sua fragilità, ma scegliere di condividere un tratto di strada insieme. Perché la sofferenza, quando è condivisa, certamente non perde tutto il suo peso, ma smette di essere una solitudine. Quindi una visita, una mano che si posa con delicatezza, uno sguardo che dice non sei solo, possono restituire coraggio più di tanti discorsi. E San Paolo aggiunge anche: rallegratevi con quelli che sono nella gioia, perché la vicinanza autentica sa fare entrambe le cose, sa piangere con chi piange e sa gioire per ogni piccolo segno di speranza. E questo in ospedale io lo vedo: una buona notizia, un miglioramento in attesa, un sorriso ritrovato diventa una festa condivisa. Forse è questo il modo più concreto di amare, quello di esserci con discrezione, con rispetto, con il cuore aperto, perché Dio molto spesso consola una persona attraverso la presenza di un'altra.
11: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Si aggrava il bilancio del devastante terremoto in Colombia, 111 morti, 87 i feriti. È corsa contro il tempo per salvare chi è ancora sotto le macerie. A Cali si scava tra i resti dell'ospedale universitario dove sarebbero rimasti intrappolati alcuni bambini. Il sisma di magnitudo 7.4 è durato 4 minuti, ha provocato crolli e gravi danni in diverse città. Dichiarato lo stato d'emergenza, chiusi numerosi aeroporti. Messaggi di vicinanza dai presidenti di Senato e Camera, la Russa e Fontana. La Premier Meloni sui social scrive: l'Italia si stringe al popolo colombiano e alle famiglie colpite. E ora la cronaca con l'attentato a Sigfrido Ranucci, arrestato Walter Lavitola, ritenuto il mandante.
3: L'attentato a Sigfrido Ranucci è stato commissionato da Walter Lavitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti dell'arrestato in ambito politico. Non è emerso alcun elemento che il conduttore di Report fosse d'accordo con l'imprenditore campano, lo scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto il carcere per Lavitola, ex giornalista ed editore, ordinata la custodia in carcere anche del suo factotum, il camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante in Africa. Lavitola, si legge nell'ordinanza, ordinanza, indiziato di aver concepito il disegno delittuoso, dando mandato a Gomes di individuare gli esecutori materiali dell'attentato di Namitardo compiuto davanti alla villa di Ranucci a Pomezia il 16 ottobre del 2025. Si tratta di 3 uomini e una donna di origini campane, arrestati a luglio. Inoltre, lo stesso Lavitola avrebbe partecipato a un primo sopralluogo esplorativo sul luogo del delitto un mese prima. Per il GR1, Gemma Giovannelli.
2: La crisi nel Golfo Persico, Teheran chiede un risarcimento per i danni, Trump ribatte, dovrei farlo io, e annuncia che la richiesta entrerà nei futuri negoziati. E intanto la guida suprema Khamenei ridisegna i vertici militari e nomina Ahmad Vaidi capo dei Pasdaran. Sullo sfondo lo stallo sullo stretto di Hormuz, con il petrolio che aumenta del 4%, mentre la riserva strategica americana scende sotto i 300 milioni di barili, ai minimi da 43 anni. Ancora cronaca, tragedia sfiorata all'aeroporto di Linate, un'auto ha tagliato la strada a un jet privato in movimento e 2 mezzi si sono scontrati. Nessun ferito, ma lo scalo è rimasto fermo per circa mezz'ora. 2 voli in arrivo sono stati dirottati su Malpensa e Orio al Serio. Alla guida della vettura un'operatrice aeroportuale di 54 anni, da chiarire le cause. Muore a 17 anni dopo un tuffo nel Volturno, è accaduto ad Amorosi nel Beneventano. Il ragazzo egiziano era con alcuni amici quando è entrato in acqua e non è più riemerso. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Svolta nel caso del ciclista trovato travolto e ucciso nel Salento, l'investitore si è presentato in caserma con il suo avvocato. È un 22enne di Ugento. La vittima, Danilo Congedi, di 28 anni, era stata trovata ieri sera sulla strada per Racale. L'automobilista è stato denunciato per omicidio stradale. E dalla sicurezza sulle strade alla polemica sulle biciclette, a Como, nelle vie più affollate del centro, vanno condotte a mano e la città si divide.
4: Ci gira molto con la bici?
5: È l'unico mio modo di trasporto, in realtà.
6: La misura coinvolge bici e monopattini che transiteranno per il centro di Como. Prevede per chi passa in sella alcune regole. Nell'area pedonale urbana cosiddetta rossa, quella che include le aree di Piazza Duomo e vie e piazze più centrali, velocipedi e monopattini devono essere condotti solo a mano nella ZTL, cosiddetta città murata, in alcuni tratti.
7: Lo trovo come una privazione estrema di libertà e un controsenso rispetto a quello che sta accadendo anche a livello globale.
6: Il nuovo regolamento che il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, ha voluto in difesa, spiega, di sicurezza ai pedoni, prevede anche una stretta sugli ingressi per i camion che fanno le consegne. Il regolamento non è ancora entrato in vigore, ma già si è attirato le proteste. Dal mondo del commercio è partita una raccolta firme. Un'associazione di cittadini ha annunciato una biciclettata di protesta il 12 settembre.
8: Andrò in giro in bicicletta per tutta Como, anche nelle zone proibite.
6: Silvia Zerilli, GR1.
2: E in chiusura allo sport, grande avvio per l'Italia del nuoto agli europei di Parigi. Alberto Razzetti conquista l'argento nei 400 misti, mentre Thomas Ceccon vola in finale nei 50 farfalla. Quinta invece nella staffetta 4x200 stile libero femminile, vinta dalla Gran Bretagna. E il prossimo GR1 è alle 22. Buon proseguimento d'ascolto con la musica di Radio 1.
9: Tutto unia.
0: euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
4: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Tutto l'europeo di atletica leggera, minuto per minuto.
2: 21, 5 minuti, 40 secondi, ben ritrovati da Nico Forletta che vi parla e Sergio Ciani dall'altra parte del vetro, la parte tecnica, e ben ritrovati anche da Daniele Fortuna che è il nostro cantastorie per questi europei di atletica leggera a Birmingham negli Stati Uniti, stavo per dire.
3: Un bardo.
2: Vero? Reduci dai mondiali negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, a Birmingham, un bardo, bravo Daniele, esatto, la terra perfetta dei bardi, quella oltre Manica, dicevamo 27esima edizione degli europei di atletica leggera. Daniele, abbiamo ascoltato un po' la storia, la sintesi della storia degli Inzolis, da te ribattezzati i fratelli Inzoli. Certo è che l'atletica leggera italiana, Daniele, non ci risparmia belle sorprese e nuove scoperte continuamente, no? Poi dicevamo anche, tu hai citato i mondiali di Eugene, mondiali under 20, dove l'atletica azzurra ha fatto un figurone, il che significa che il ricambio adesso come adesso potrebbe diventare continuo, no? Degli atleti sia in pedana che in pista.
3: Beh, anche una certa profondità anche regionale, perché si ricordava che a questi europei, a parte c'è il record degli atleti che l'Italia porta all'edizione di un europeo, sono 130, erano 132, però poi si sono fermati, hanno dovuto rinunciare per infortunio Filippo Torto, ed è un'assenza che pesa in previsione della staffetta 4%, e poi anche la Zenoni ha dovuto rinunciare a questa maniera.
2: Aia, credo che abbiamo un minimo di problemi di collegamento con Birmingham. Riprova Daniele, adesso risento in sottofondo gli
3: eccoci
2: effetti.
3: Di nuovo, eccoci di nuovo. Si diceva comunque sono 130, sono tanti, la nazionale che porta più atleti. Intanto arrivano i finalisti del peso, ho visto provare Leo Fabbri a distanza, tra poco però entriamo anche nel vivo dei 100 metri delle semifinali e ci sarà Zainab Dosso. Ma dovevo a te, agli ascoltatori, le qualificazioni, le qualificate, anzi dei 100 ostacoli. Ebbene, le tre ragazze italiane ce l'hanno fatta, con Celeste Polsonetti addirittura con il secondo miglior tempo va in semifinale, anche Giada Carmassi, e così Elena Carraro con l'ultimo tempo. Ma insomma, va bene così. Adesso si comincia con la velocità, questa è la prima giornata con la grandissima velocità al femminile. Zainab Dosso è nella seconda semifinale, poi nella terza ci sarà anche Gloria Hooper, qui il boato del pubblico di casa di Birmingham per Dina Asher Smith, una delle candidate, delle favorite per le medaglie, magari chissà anche per la vittoria. E beh, bisognerà andare veramente molto molto veloci. Non è stata fortunatissima per la semifinale Zainab Dosso, perché si ritrova con un'altra britannica, con la Neita, ma poi si ritrova anche con l'atleta più veloce dell'anno in questo 2026, la svizzera Geraldine di Tizio Frey, che è scesa ben oltre gli 11 secondi, 10 e 96, e insomma sarà difficile, anche perché vanno in finale le due più veloci, più due migliori tempi, e bisognerà stare molto molto vicino agli 11 secondi, a un stagionale Zainab Dosso di 11 secondi e 07. Ricordiamoci però che lei è stata la donna più veloce al mondo al coperto a Torun in Polonia, e sui 60 è scesa sotto i 7 secondi. Può farlo nonostante un avvicinamento magari complicato per ragioni personali, ha perso tanto tempo con il trasloco, ha raccontato. Intanto è la prima semifinale che va a cominciare con lo start con Dina Asher-Smith, piuttosto tranquilla e invece non così tranquilla, vediamo, perché l'altra britannica Amy Hunt, anche lei molto attesa, va a vincere, ma Asher-Smith dovrebbe qualificarsi con come seconda, 10.99, quindi si scende sotto gli 11 secondi, 11.08 per l'olandese Van der Wecken, altra atleta, altra velocista da seguire, 11.10 per Asher-Smith, dunque da vedere tra poco. Ci sarà Zainab Dosso e allora andiamo a seguire altre qualificazioni in corso, perché abbiamo due ragazze in pedana, qualificazioni del salto triplo femminile, sono due gruppi diversi. Nel gruppo A c'è Erika Saraceni, che insomma anche lei emergente, ma già molto conosciuta e già ha vinto gli assoluti a Firenze. Ci si qualifica con la misura diretta di 14 metri e 15 centimetri, 13,79 in questo momento è quinta Erika Saraceni, ma al primo con soltanto la prima rotazione, il primo dei tre salti. Andiamo a vedere anche l'altro gruppo, il gruppo B con Daria Derkac, che invece con il primo salto dovrebbe aver già ottenuto la sua qualificazione, 14 metri e 42, si conferma Daria Derkac che la migliore misura nell'anno in Europa, almeno nel salto triplo, dunque atleta ritrovata, atleta che va in finale. Aspettiamo anche Erika Saraceni, non è andata bene invece nel lancio del martello a Rachele Mori, non si è qualificata per la finale. Aspettiamo però il secondo gruppo delle martelliste con Sara Fantini, il record italiano, che è andata a superarsi proprio di recente, che ha vinto l'oro, e lo ripeto, gli europei di Roma, grandi ambizioni per lei. E appunto, tornando a quello che si diceva prima, la profondità di questo movimento magari manchiamo ancora un po' nel peso femminile, per esempio c'è la finale in corso ma non ci sono italiane, sono uscite nelle qualificazioni di questa mattina. Nel martello maschile la stessa cosa, non si è qualificato Giorgio Olivieri alla finale, però profondità la vediamo anche per quello che è successo a Eugene, le medaglie nella velocità, le medaglie di Kelly Dualla, poi ancora il salto in lungo, la staffetta, la marcia insomma un po' una garanzia anche a livello giovanile, evidentemente dal punto di vista regionale porta su questi 130 atleti, mancano soltanto 4 regioni per rappresentare tutta l'Italia e insomma le cose vanno bene, ma bisogna confermare continuamente questi risultati. Prova a confermarli in attesa anche della seconda semifinale dei 100 metri. Insomma, prova a confermare tutto questo ad un altro ragazzo che si sta facendo conoscere, che è Francesco Pernici. Stamattina ha fatto una grande batteria degli 800 metri, dall'inizio alla fine è sempre stato in testa, a lui che di recente ha tolto il primato più antico dell'atletica italiana, almeno fino a questo momento, quello di Marcello Fiasconaro. È andato bene anche questa mattina, un momento molto particolare per lui, il grande amore, la proposta di matrimonio, la sua fidanzata, anche lei atleta a Firenze agli assoluti dopo aver vinto il titolo. Ascoltiamo che cosa ha detto Pernici dopo aver vinto la sua batteria, dopo essersi qualificato alla semifinale degli 800 metri. Con Francesco Pernici, che ha vinto la sua batteria con un ottimo tempo, una gara di testa dall'inizio alla fine, hai controllato, hai gestito anche il finale?
0: Diciamo che questa tattica l'ho decisa ancora prima di partire, quella di mettermi davanti, qualora fosse stato possibile imporre il mio ritmo. Così è stato, sono molto contento, le sensazioni sono molto buone, questo è solo il primo step, ora bisogna ricaricare l'energia nervosa e la testa per la prossima gara, e ovviamente l'obiettivo sarà quello di centrare la finale e anche di più, chissà.
3: Tra due giorni c'è la semifinale, si può ripetere una gara di questo genere? Cambierai strategia? Cosa ti aspetti?
0: Molto probabilmente adotterò questa strategia di gara e poi vediamo, insomma, cercherò di usare molto la testa e di arrivare all'arrivo, insomma, davanti.
3: Senti, ho visto che alla fine, quando sei arrivato, hai tirato fuori la foto della tua ragazza e hai dato un bacio. Cos'è, una foto tessera?
0: Sì, è una foto di quando la mia ragazza era piccolina, è un po' il mio portafortuna e me lo tengo sempre nel pettorale quando gareggio.
2: Daniele Fortuna, certo che Pernici, dopo aver battuto un record, finalmente, io direi, oserei dire, che sembrava imbattibile, quello di Marcello Fiasconaro, che degli 800, sugli 800 piani, che risaliva a un'altra epoca, tra l'altro era un record che era stato anche stabilito col cronometraggio manuale. Insomma, su di lui c'è tantissima pressione. Quanta pressione invece c'è su Zainab Dossou, secondo te, in questo momento?
3: In realtà la gara è difficilissima, però comunque lei viene dalla medaglia di bronzo degli europei di 2 anni fa a Roma. Non è semplice, lo ricordava anche Marcel Jacobs, qui sulla velocità anche in Europa, quando insomma si gareggia in manifestazioni internazionali come un mondiale, come un'Olimpiade, ogni anno ci sono 10, 12, 20 velocisti nuovi e tutti in grado, per quel che riguarda gli uomini, di scendere sotto i 10 secondi. Magari non è lo stesso invece per la velocità alla femminile. Daryl Neita, intanto britannica, ricambia l'ovazione del pubblico. Pressione lo so, si è definita outsider, underdog ha detto in realtà Zainab Dossou, è la verità per la finale, ecco, però alla finale deve tentare di arrivare, deve confermare almeno quella finale, la medaglia sarebbe ancora meglio, la medaglia di Roma, però era una situazione del tutto particolare, deve partire bene e poi deve fare la sua gara, ma deve andare vicino agli 11 secondi e non... Non è facile per lei, insomma, sono rivali di altissimo livello come Geraldine Di Chisio Frey, la svizzera che è stata appena presentata, il tifo anche per l'irlandese Neville. Tra poco si comincia, ecco, tornando a quello che mi dicevi a proposito di Francesco Pernici, prima di seguire Zainab Dossou in corsia 5 per questa seconda semifinale dei 100 metri donne, Pernici è molto leggero, è sfrontato, appunto ha già detto che praticamente cercherà di mettersi in testa da subito nei due giri degli 800 anche per la semifinale. Grandi ambizioni, secondo me lui può fare veramente bene, però vediamo che cosa fa Zainab Dossou qui, stretta tra la tedesca Ase, la britannica Lanziquot, poi la Di Chisio Frey. Parte bene Zainab Dossou davanti a tutte, parte bene, ma vediamo se riesce a tenere il secondo posto. Sì, è seconda, si qualifica per la finale Zainab Dossou. Andiamo a vedere il tempo alla fine. Di Chisio Frey va a vincere davanti a Zainab Dossou, quindi questa è già una buona notizia, va in finale. Vediamo il tempo, 11.02 per Di Chisio Frey. Zainab Dossou un po' sopra alla fine, vediamo il tempo, non è importante, è qualificata comunque come seconda, 11.11. Lei che in questo 2026 è arrivata al massimo a correre i 100 metri in 11.07, dovrà scendere, questa è la sua idea, quella di scendere anche sotto gli 11 secondi, sarebbe record italiano, staremo a vedere. Intanto però la ritroviamo in finale e tra poco ci sarà Gloria Hooper, magari con meno possibilità, perché proprio stamattina nelle batterie ha fatto il suo personale 11.24, certo potrebbe abbassarlo ancora, forse non così tanto, per qualificarsi alla finale. Lei comunque già soddisfatta così, continuano a riscaldarsi i lanciatori del peso con Leo Fabbri, Zain Weir e poi anche Nick Ponzio per questa finale, il riscaldamento. Insomma, andiamo a vedere, abbiamo detto di Daria Derkac che è già in finale nel triplo femminile con 14:42, qualificazione fissata a 14:15. Erika Saraceni è ancora al primo salto, 13:79 in questo momento, è settima nel suo gruppo. Qui bisogna vedere poi, bisogna vedere complessivamente tra i due gruppi quali sono le atlete migliori. In questo momento non credo che sarebbe qualificata Erika Saraceni, e in effetti è al 14° posto. Davanti a tutti c'è Daria Derkac, confermo 14:42, lei è già qualificata. E allora aspettiamo Leo Fabbri tra poco nella finale del getto del peso, veramente tra una decina di minuti. Studio per ora.
2: Sì, Daniele, prima di io direi di tenere con te la linea fino alla terza semifinale, ultima semifinale dei 100 piani, poi ci prendiamo una pausa musicale. Pare che Sergio Ciani abbia intenzione di stupirci questa sera, però stavo dando un'occhiata ai tempi parziali intanto delle terze classificate tra le prime due semifinali. Zainab Dosso qualificata con 11:11, e vedevo che la Asher Smith, che si era poi classificata terza nella prima batteria, a 11:10, quindi attualmente sarebbe dentro alla finale, perché ne rimane una sola di batteria, a meno che la terza e la quarta dell'altra semifinale non vadano sotto gli 11:10. Boh, mi sembra un po' improbabile. Tu che dici, anche guardando la starting list della terza semifinale dei 100 metri piani donne?
3: Ma no, certo, c'è Eva Svoboda che è al terzo miglior tempo stagionale, comunque è velocista di grande esperienza e di grande livello, la polacca 29 anni, 10:98 in stagione. Poi per il resto c'è anche, attenzione, Cristiania Williams, austriaca naturalizzata però perché ha corso anche con la Giamaica, anche lei in grado di scendere sotto agli 11 secondi, però devono confermarsi. Di Asher Smith, insomma, comunque velocista anche lei di una certa esperienza, quasi 31 anni in stagione, però non si era avvicinata comunque agli 11 secondi. Lei che ha una personale di 10:83, 11:13 era stato il suo miglior tempo. Qui c'è Gloria Hooper e abbiamo detto di lei dell'11:24 di questa mattina, vale il personale per Gloria Hooper che parte dalla corsia 9, dunque insomma una partenza magari anche un po' complicata per quel che riguarda la corsia di partenza, la 9. Sto andando a vedere appunto la lista dei tempi finora delle qualificate, con Amy Hunt l'unica ad essere scesa sotto gli 11 secondi, 10:99, con Letizio Frey 11:02, Van der Wecken 11:08, e Zainab Dosso 11:11, fatto meglio di Asher Smith, però non si è qualificata, non si è piazzata tra le prime due della sua batteria, però è un buon tempo, insomma si potrebbe, come dici tu, rientrare per la finale. Tutto dipende da questa batteria.
2: Tra l'altro 11:10 della Asher Smith, che viene segnalato come il season best, quindi insomma già ha dato il meglio.
3: Sì, 11:13.
2: Sì.
3: Sì. Però può scendere ancora, abbiamo detto, insomma 10:83, tante vittorie per
2: quello l'atleta. Dei bei tempi, dici tu. Perché magari a 31 anni, non lo so io in che condizioni possa essere lei. Comunque seguiamo questa terza semifinale e magari sì, diamo un'occhiata anche alla pedana del triplo.
3: Allora vediamo, sì, durante la presentazione andiamo a vedere Erika Saraceni, Daria Derkac abbiamo detto qualificata 14:42, è già in finale, è al sta sta per saltare Erika Saraceni. Diciamo che la pedana del triplo sull'altro rettilineo, naturalmente non qui davanti alla tribuna dove si stanno per correre i 100 metri, e va Svoboda intanto si presenta

0: giocatori atleti, ex atleti, anche loro, da qui il nome al quale lei tiene molto. 14:50, mentre ci si prepara per la terza semifinale dei 100 femminili. Comunque, Erika Saraceni, Daria Derkac in finale nel triplo, altre due ottime notizie da Birmingham in questa serata. Aspettiamo questa terza semifinale con Gloria Hooper che parte indietro e va Svoboda davanti a tutti. Svoboda, corsia centrale, Svoboda va a vincere, chiude forse all'ultimo posto Gloria Hooper. Andiamo a vedere i tempi, la polacca qualificata e poi un photo finish. Baci, ma ha corso bene in grande tranquillità, 11:10 il suo tempo in finale, come nelle previsioni, dunque non particolari sorprese, con la belga Kanza, forse è lei a essersi qualificata, 11:10. Andiamo a vedere dunque quello che succede, che Dina Asha Smith che dovrebbe,
1: beh, è dentro,
0: averce la fatta.
1: 11:10, no, la prima di
0: 11:10
1: è dentro, sì.
0: 11:10, sì, perché poi l'ungherese Takac 11:20, Williams Austria 11:30 e dunque anche Dina Asha Smith. Gran finale dunque alle 22:50 italiane, quando qui saranno invece le 21:50, la gara che chiuderà la serata con Zainab Dosso. Gloria Hooper non è riuscita a qualificarsi, ma insomma nelle attese ha fatto già segnare il suo personale questa mattina, 11:24. Abbiamo detto della ottima qualificazione nella finale del triplo femminile di Daria Derkac, di Erika Saraceni, già con la cosiddetta Q grande, dunque con la misura necessaria, con le migliori due salti finora nei due gruppi di qualificazione del triplo femminile, sempre in attesa sta per finire della finale del peso maschile. Nico, a te.
1: Bene, andiamo in musica all'Onda Verde.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:30 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, tra Bivio A1, variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Il traffico è rallentato e sempre rimaniamo sulla 1.

0: 1 tra Vive 1 di Ramazzone Roma Sud e Valmontone verso Napoli c'è un incidente al chilometro 581, tratto urbano della 24, tra Portonaccio e Vive 24 tangenziale est di Roma, coda in direzione della tangenziale est. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Pineto e Pescara Nord in direzione di Pescara, prudenza per un veicolo fermo al chilometro 352,7. A 19 Palermo-Catania il traffico è rallentato tra Resuttano e prima di svincolo Ponte 5 Archi in entrambe le direzioni. Diamo un'occhiata anche alla viabilità ordinaria. Sulla statale della Contessa il traffico è bloccato per un incidente tra Galleria e Ponte Riccioli, siamo in direzione dell'incrocio Ponte Riccioli statale 3 Flaminia. Con questo concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS. Tutto l'europeo di atletica leggera, minuto per minuto.
2: 21 minuti, 40 secondi per la precisione. C'è Daniele Fortuna a Birmingham per raccontarci questi europei di atletica leggera e lo diceva Daniele, prima di andare all'Onda Verde si prospetta una chiusura di serata interessante, mettiamola così, per i colori azzurri. Daniele.
3: C'è la presentazione dei 12 finalisti del getto del peso, lo fa aprire davanti a tutti, l'abbiamo ricordato più volte con tentativi, sospira Leo Fabbri, occhi al cielo in questo tramonto inglese, ma sorride anche adesso al momento della sua presentazione anche Nick Ponzio e Zane Weir, non dimentichiamoceli, perché Nick Ponzio comunque alla terza miglior misura in qualificazione, 20 metri e 48 per lui, più indietro Zane Weir 19 e 80. C'è Leo Fabbri subito in pedana, scarpe fosforescenti, di un giallo fosforescente, si vedono veramente metri di distanza anche dalla nostra postazione. Vediamo il primo tentativo, mi sembra che vada molto molto lontano e qui forse non ci vuole una misura vicina al record italiano per vincere, ma poi vedremo, perché queste sono gare che possono essere ingannevoli. Intanto il lancio è valido, è ben oltre i 21 metri, 21,36, dunque già un miglioramento e già una promessa di medaglia, una promessa di podio, forse anche parlare con il suo allenatore, con Paolo Dal Soglio. Adesso Leo Fabbri, si preparano gli altri, tra poco toccherà anche a Nick Ponzio. Tornando alla triplo, le due qualificate, Daria Derkac ed Erika Saraceni, il 14,50, i 14 metri e 50 di Erika Saraceni valgono un altro balzo, un personale, lei che si era già migliorata ed era arrivata a 14 metri e 41, si diceva prima, agli assoluti a Firenze. Insomma, parliamo comunque di una ragazza del 2006, di 20 anni appena compiuti, insomma 2005 Furlani, Insoli, 2006 Erika Saraceni. Qui c'è la possibilità anche nel triplo femminile, per non parlare poi del triplo maschile, di fare molto molto molto bene con Andy Diaz, con Andrea Dalla Valle, così anche nel peso, tutte gare che stiamo seguendo. Per quel che riguarda invece il peso femminile, altra gara interessante con la favorita che è andata a vincere la medaglia d'oro, l'olandese Skilder, davanti alla connazionale Van Klinken. L'oro di Parigi, Yemisi Mabry, tedesca, terza medaglia di bronzo. Dunque queste sono le prime medaglie in assoluto degli europei di Birmingham. Adesso ne arriveranno altre, arriveranno dal peso maschile e speriamo che siano medaglie, almeno una, medaglie italiane. Poi tra poco ci sarà anche una altra grande gara tutta da seguire, i 5000 metri uomini. domani, domani sera toccherà a Nadia Batocletti, che vuole difendere i due titoli conquistati a Roma, la doppietta di due anni fa che l'ha fatta conoscere definitivamente all'Europa e al mondo, prima di Parigi, prima delle Olimpiadi di Parigi, prima delle conferme di Tokyo ai mondiali dello scorso anno nel 2025. Nadia Batocletti, che ha avuto un inizio di stagione un po' travagliato per un indebolimento, per qualche problema, è arrivata alla Golden Gala e non ha fatto la gara che avrebbe voluto, però è in decisa ripresa, e ce l'ho raccontato lei stessa prima di questa gara dei 5.000 metri, poi doppierà anche con i 10.000. Ascoltiamola.
4: Sicuramente l'obiettivo è difendere i due titoli vinti a Roma e l'avvicinamento è stato buono, gli ultimi allenamenti mi hanno dato tante sicurezze, quindi in valigia ci sono due paio di chiudate e le sicurezze necessarie.
3: Com'è cominciare dai 5.000? A volte si comincia dai 10.000, a volte dai 5.000, tu cosa preferisci?
4: In realtà per me è indifferente, sicuramente il 5.000 è la gara che forse me la sento un po' più mia, perché ovviamente la pratico più spesso, quindi fare prima il 5.000 magari ti toglie un po' di pressione, ma preferirei fare sempre il prima il 5.000 al 10.000. Alla fine la cosa importante è quanti giorni di recupero ci sono tra le due alla fine.
3: Com'è stato l'avvicinamento, qualche problema fisico?
4: No, nessun problema fisico, e ho avuto semplicemente la ferritina un po' bassa e ho preso questa sindrome influenzale, quindi mi ha un po' debilitato tra maggio e giugno, e poi in realtà ho lavorato bene e sto bene.
3: In un'intervista dicevi che gli atleti africani, le atlete africane hanno coraggio, però il coraggio non manca nemmeno a te, che a volte corrono tanto, non riescono a finire la gara. Tu quel coraggio ce l'hai, l'hai dimostrato?
4: Sì, sicuramente il coraggio ce l'ho, forse io sono un pochino più stratega, quindi analizzo, calcolo, guardo, osservo, ascolto, forse un po' di più.
3: Anche in Europa ormai si corre forte, non ci sono le avversarie dei mondiali a Tokyo, delle Olimpiadi, però insomma anche qui sarà molto molto impegnativo.
4: Sì, le gare sono sempre più di alto livello, giustamente anche la competizione si alza sempre di più ed è giusto che sia così, e in Europa si corre forte, nel mondo si corre forte, però alla fine è questo lo sport, è questa l'atletica, quindi è giusto che ci siano un aumento di livello per tutti.
2: Si corre forte, dice Nadia, si corre forte un po' dappertutto e si lancia anche lungo, visto che ci stai raccontando il getto del peso. Daniele, com'è la situazione?
3: Allora, prima rotazione, dunque il primo lancio ce lo Fabbri primo, c'è Nick Ponzio secondo, 20,76, ci sono 60 centimetri di differenza, cioè Leo Fabbri in questo momento, se è in forma, se è concentrato, fa quasi una gara a sé, almeno questo è successo, a livello europeo forse ancora di più, abbiamo detto è una misura che potrebbe bastare anche per la medaglia d'oro, qui bisogna insomma non indulgere negli infingimenti, questa è la verità, è un'ottima misura quella di Nick Ponzio, 20 metri e 76 centimetri, tra poco toccherà Zane Weir, uno dei possibili rivali di Leo Fabbri per esperienza, e Bukowiecki, il polacco, che però è reduce anche da problemi al gomito, vediamo qui ben sotto i 21 metri, però sopra i 20, vediamo intanto se il lancio è buono. Zane Weir si prepara e si preparano anche però gli atleti dei 5.000 uomini, ci sono anche tre italiani, certamente non sono tra i favoriti, grandissima gara, ottimo livello, Sebastiano Parolini, Francesco Guerra, e poi con Gione Maggi per l'Italia, Jakob Ingebrigtsen si rivede, stato a proposito di preparazioni travagliate questo è successo nel 2025, comunque da fenomeno, da fuori classe qual è, ha tenuto a presentarsi a Tokyo, rimasto lontano dal podio. Vediamo invece oltre i 21 metri Zayn Weir, per lo stupore di Paolo Dal Soglio, riceve i complimenti di Nick Ponzio. Allora potrebbe andare a rivaleggiare con Leo Fabbri Zayn Weir, e qui vediamo, si stanno materializzando i sogni, le attese di tre italiani sul podio in questo momento, ma siamo soltanto all'inizio. 21:12 Zayn Weir, dunque Fabbri 21:36, Weir 21:12, Nick Ponzio 20:76, primo e secondo e terzo.
2: Verrebbe da dire arbitro fischia alla fine.
3: E invece no, ma non lo vorrebbero nemmeno loro, vogliono arrivare fino al sesto e ultimo lancio. Ma no, insomma, anche se per esempio Fabbri ha perso la medaglia d'argento a Tokyo, superato proprio all'ultimo.
2: Bravo, sì. All'ultimo lancio, sì, hai ragione Daniele. Intanto vai e vieni in questo momento con il segnale. Allora, prima che parta i 5.000, prima che partano i 5.000, io direi di prenderci una bella pausa musicale.

0: gira, lancia lancia, corri corri, torniamo a Birmingham da Daniele Fortuna, prima giornata degli europei di atletica leggera. Daniele.
1: Con i 5.000 metri uomini, e si stava dicendo di Ingebrigtsen che quest'anno non ha nemmeno un tempo utile sui 5.000, però lui ha detto, poi si è operato al tendine d'Achille e dunque è un recupero piuttosto lungo, lui è un fuori classe, è la medaglia d'oro sulla distanza a Parigi 2024, è una gara interessantissima, c'è anche il francese Gressier che invece è stato medaglia di bronzo a Tokyo agli ultimi mondiali, c'è lo svizzero Lobalu che al miglior tempo dell'anno, e poi abbiamo detto che ci sono gli italiani, siamo ancora alle battute iniziali di questi 5.000, ancora 9 giri da completare, dunque non siamo nemmeno a metà, un chilometro e 200 metri, adesso viene completato il giro. Abbiamo detto degli italiani di Maggi, di 22 anni, è nato in Etiopia, è stato adottato a 4 anni da una famiglia di della provincia di Civate, di Lecco, con una sorella e un fratello, una storia che ricorda anche quella di Yeman Crippa, poi ha giocato a pallacanestro, uno degli atleti allenati da Stefano Baldini a Rubiera, a Reggio Emilia, che è anche la città di Zainab Dosso, è uno dei laureati della nazionale italiana, laureato in economia, banca e finanza alla Bicocca, poi guerra, invece altra provenienza geografica perché lui è laziale, cresciuto a Frascati, 25 anni, dunque sono talenti, sono atleti giovani, lui è stato argento agli europei dell'under under 23 nei 10.000, anche lui laureato in ingegneria aerospaziale con lode, appassionato di astronomia, Nico, lo abbiamo detto altre volte anche a proposito di Andrea Dalla Valle, ma anche Matteo Scioli, nel salto in alto, giovanissimo, però con le idee chiare per un piano alternativo nel caso in cui le cose non dovessero andare proprio bene con l'atletica, perché per esempio Matteo Scioli studia scienze della ristorazione, si sta per laureare Nadia Batocletti, non semplice con tutti gli impegni professionistici di alto livello, le gare, la preparazione, non ci dimentichiamo degli ultimi dei tre italiani in gara in questo momento, sedicesimo Sebastiano Parolini, più grande che lui, laureato in medicina, però lui lavora come medico dello sport, nel calcio, con le giovanili dell'Atalanta, negli sport invernali, con la nazionale di freestyle, con quella di sci alpino. Intanto davanti a tutti c'è il finlandese Eikila, davanti un po' la sorpresa al lituano Vertasius, però ripeto, siamo praticamente a metà gara adesso con 7 giri ancora da completare, i ritmi sono bassi, andiamo a vedere che cosa succede sulla pedana della finale del peso. Leo Fabbri si è addirittura migliorato, 21,78, quindi lancio che si avvicina ai 22 metri, che lo tiene lì davanti a tutti. Zane Weir soltanto al primo lancio 21,12, e poi Nick Ponzio che adesso è scivolato in quarta posizione perché è stato scavalcato dal britannico Lincoln, avversario da tenere in considerazione, aveva detto Leo Fabbri, 20,81, a differenza di 5 centimetri, ancora all'inizio, però ancora al secondo lancio, ancora la seconda rotazione. Zane Weir deve ancora lanciare il peso 21,12, si è presentato molto molto bene Zane Weir, dietro Leo Fabbri, dovrebbe essere cominciata anche la qualificazione del gruppo Sarafantini, lancio del martello femminile, lei ha vinto l'oro a Roma 2 anni fa, ambisce se non altro a salire sul podio, tentare di ripetersi, ad andare in finale, ha sfiorato il suo record italiano poco tempo fa, 75,77, e in stagione appunto 75,62 è andata a 15 centimetri dal superarsi, dunque per Sara Fantini questa è un'altra occasione, è una conferma per lei, si comincia a fare sul serio sui 5.000 metri, adesso il ritmo è decisamente più sostenuto, e c'è l'Ubalu della Svizzera davanti a tutti, 2800 metri, poi dietro l'irlandese Fay e chi la Finlandia, James West, Ingebrigtsen, molto lontano, così come lontano a Gressier, però insomma c'è ancora tutto il tempo per fare selezione, gli atleti azzurri, Guerra 18esimo, Parolini è 19esimo, Maggi addirittura 21esimo, dunque in fondo con i due fratelli Ingebrigtsen, Jakob e il maggiore Filip Ingebrigtsen. Questa per ora è la situazione sui 5000 metri uomini, 5 giri dall'arrivo. Aspettiamo Zane Weir adesso nel peso e poi seguiremo appunto il finale dei 5000 metri uomini, sempre in attesa del lancio del primo lancio di Sara Fantini. Tocca proprio a lei, tocca Sara Fantini nel martello femminile, dovrebbe essere ora il suo turno. Ancora andatura più sostenuta e ci spostiamo sui 5000 uomini, ma con Lopalu che è ancora lì davanti a tutti. Si fa vedere però Gressier adesso in questo finale, Lopalu, Gressier e poi il portoghese Pinto, 4 giri. Sara Fantini, tutto pronto per il suo lancio. Ci sono tre cose da seguire insieme perché c'è anche Zane Weir in pedana, 20 e 16 per lui, resta comunque al secondo posto, 21 e 12 la sua migliore misura nella finale del peso, dietro a Leo Fabbri, primo Fabbri, secondo Weir, terzo il britannico Scott. Vediamo Fantini, è valido comunque il lancio della lanciatrice di Fidenza che ha il record italiano. Aspettiamo anche la misura, però che ancora non arriva, 70 e 51, qui la qualificazione diretta è a 71 e 50, in questo momento è seconda, è un buon primo lancio per lei, Nico.
0: Bene, allora io direi a questo punto, Daniele, quanti giri mancano per i 5000?
1: Al terzo giro Ingebrigtsen si è messo nel gruppo di testa, Jakob, Ingebrigtsen, poi c'è Gressier, vediamo, il campione non deve essere mai sottovalutato e in effetti non sottovaluta nessuno Ingebrigtsen per quello che ha fatto. Adesso sono i migliori lì davanti, Lopalu, Gressier e Ingebrigtsen, altra selezione,
0: sì, quindi a meno tre giri, quindi teniamola lì, però un'occhiata se ci ricapitoli la situazione sulla pedana del getto del peso. Intanto, Daniele,
1: siamo alla conclusione della seconda rotazione, dunque due lanci nella finale, 2 su 6, con Leo Fabbri che è primo, 21,78 la misura migliore, Zane Weir Italia dietro, 21,12, Lincoln Gran Bretagna 20,81, il secondo lancio di Inken Ponzio è nullo e scivola al quinto posto, scavalcato anche da Toader Romania, due giri ancora per completare i 5000 con Gressier che mi sembra abbia preso la testa, è proprio lì sul controlettino, Lopalu, adesso si fa anche selezione, Gressier, Lopalu e Ingebrigtsen. Quando si arriverà al traguardo per l'ultima volta, mancano ancora due curve prima del rettilineo che porta al traguardo, ci sarà la campanella dell'ultimo giro, Gressier, Lopalu, si inserisce anche il tedesco Brehm e poi Ingebrigtsen dietro combattere con i suoi infortuni, però lui giustamente ha detto che non è mai il momento giusto per recuperare completamente un infortunio, allora perché non provarci, però adesso il ritmo si fa veramente forsennato con Gressier, con la campanella dell'ultimo giro, Gressier e poi Brehm, il tedesco, Jakob Ingebrigtsen al terzo posto, poi Lopalu, Svizzera è quarta, adesso la selezione di Gressier, urlano i miei vicini di postazione che sono francesi, appunto Jimmy Gressier è davanti a Brehm, Ma Ingebrigtsen prova a tenere il ritmo, non è semplice, anche perché c'è un altro francese, Daginos, che prova a salire sul podio. Ingebrigtsen tiene il terzo posto, Gressier e poi Bremma e poi Jakob Ingebrigtsen, Norvegia per questo finale. Il rettilineo, prova Bremma, non tiene Gressier, passa il tedesco, ma attenzione a Ingebrigtsen sul rettilineo finale. Ingebrigtsen e va a vincere Jakob Ingebrigtsen, incredibile! Dopo tutto quello che è successo, solo sui 5.000, lui che doppiava sempre 1.500 e 5.000, si è voluto concentrare soltanto su questa gara, sulla sua gara, e l'ha vinta 13, 15 e 29 davanti al tedesco Bremme, il francese Daginos. Gressier a sorpresa fuori dal podio, a testa bassa Gressier che si presentava con il bronzo di Tokyo, il sorriso, va a scavalcare i tabelloni pubblicitari Ingebrigtsen per donare la pettorina a tifosi norvegesi, forse ad amici, al gruppo che lo sostiene. No, la pettorina certamente non l'ha donata, ma ha donato sicuramente qualche cosa. C'è stato un passaggio di qualche cosa tra Ingebrigtsen e i suoi tifosi. Miglior tempo stagionale per lui, per anche la prima volta che ha gareggiato sui 5.000 metri. Si è andato a prendere il titolo europeo, il quarto titolo di fila per Jakob Ingebrigtsen. Questo è il meno scontato, però come lui nell'Empirio ci sono Duplantis e Tentoglu nel salto in lungo, per esempio la Maucic nel salto in alto femminile e la Hockinson negli 800 donne, vanno per il terzo titolo di fila, il quarto. Jakob Ingebrigtsen, lo ripeto, non sembra vero, fuori classe, campione, una volta di più per tutto quello che è successo. Il lancio del peso per aggiornare la situazione della finale con Leo Fabbriche è in testa, 22.31, si è migliorato ancora di più, si avvicina alla sua stagionale di 22.74, una progressione impressionante, Nico, quella di Leo Fabbri, sempre più vicino a loro, però qui siamo a metà gara, a metà finale, poi ci sarà il taglio. Zane Weir ancora dietro, 21 e 12, soltanto loro sono andati sopra i 21 metri, Leo Fabbri addirittura sopra i 22, lui che in stagione a Eugene era stato capace di spingersi fino ai 22 metri, 74 centimetri, e questa è la miglior misura stagionale al mondo, non soltanto in Europa, va ripetuto tutto. Leo Fabbri, insomma, si sta facendo sentire. Nick Ponzio, altro italiano, è quinto, un'altra azzurra che è al secondo posto nel suo gruppo di qualificazione del lancio del martello donne. Sara Fantini 70 e 51, potrebbe bastare forse già per il passaggio alla in questo momento, sì, in questo momento è quarta complessivamente, perché il gruppo A ha già terminato, ha già completato la sua qualificazione. Un'ottima misura comunque d'ingresso per Sara Fantini. Nico,
0: allora Daniele, visto che abbiamo un minuto e poi andiamo al GR1 e poi ci si prospetta davanti l'ultima ora di questa prima giornata degli europei di atletica leggera a Birmingham in Gran Bretagna, un'ultima ora scoppiettante, partendo dal getto del peso che, come ci stai dicendo tu Daniele Fortuna, vede attualmente in testa Leo Fabbri con 22.31 davanti a Zane Weir, e se fu storico l'oro a Roma due anni fa, agli europei di due anni fa, un bis sarebbe doppiamente storico e poi acquisirebbe ulteriore capacità storica, un risultato laddove ci fossero due azzurri sul podio. Dicevo, nell'attesa andiamo al GR1 e poi dopo vi ricordo che c'è anche la finale dei 100 con la Dosso alle 22.50, ancora prima la 4x400 con l'Italia alle 22.40, insomma ci regala molte emozioni l'atletica leggera, GR1.
2: ore 22.
3: GR1.
4: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il violento terremoto in Colombia, si aggrava il bilancio dei morti ed è corsa contro il tempo per salvare chi è ancora sotto le macerie. Il punto è studio con Marco Barbonaglia.
5: Continua a crescere il numero dei morti in Colombia. Gli ultimi dati forniti dal presidente Abelardo de la Espreia, insediatosi due giorni fa, parlano di 111 vittime, 87 feriti, oltre 1.550 abitazioni danneggiate, quasi 70 edifici crollati. Il governo ha dispiegato tutte le sue capacità, la priorità ora è salvare le persone sotto le macerie, ha detto il presidente, che ha dichiarato lo stato di emergenza nel paese. La Colombia è uno stato dove sismi di piccola intensità si verificano quasi ogni mese, ma quello di oggi, alle 7:30 di questa mattina, ora locale, alle 14:30 in Italia, è stato uno dei terremoti più forti degli ultimi 100 anni, 7.4 la magnitudo, seguito da scosse di intensità minore. L'epicentro del sisma è stato vicino a San José del Palmar, paese di circa 4.800 abitanti, a 400 km a ovest della capitale Bogotà, in una regione vicino alla costa colombiana sull'Oceano Pacifico. I danni più gravi e il maggior numero di vittime per ora si sono registrati a Pereira, vicino all'epicentro, e a Cali, circa 200 km a sud. Nei due centri sono crollati diversi palazzi e a Cali ci sarebbero dei bambini sepolti sotto le macerie di un ospedale. Qui, accanto alle squadre di emergenza, gruppi di volontari stanno scavando sotto le macerie alla ricerca dei superstiti. Il terremoto è stato avvertito anche nella parte occidentale del paese e a Bogotà, non solo, ma addirittura in Ecuador, Venezuela e Panama. Al momento non risultano italiani coinvolti nel sisma, ha fatto sapere il ministro degli esteri italiani, che ha subito espresso solidarietà alla Colombia.
4: Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Abbiamo la capacità di decapitarlo, lo scoprirete, dice nello studio Ovale. E sul rapporto con Netanyahu assicura è molto buono nonostante le divergenze su Gaza. Il presidente americano promuove poi il suo ex avvocato Todd Blanche a ministro della giustizia e firma l'ordine esecutivo che cambia le raccomandazioni sui vaccini pediatrici. Morbillo, parotite e rosolia verranno somministrati con 3 iniezioni separate e non più con una sola. Una scelta contestata dagli esperti, che per la Casa Bianca contribuirebbe a far diminuire i casi di autismo. Prima notte nel carcere romano di Rebibbia per Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre a Pomezia. Per i giudici l'obiettivo era accrescere la popolarità del giornalista e favorirne l'ascesa politica. Contestato anche il metodo mafioso. Ricercato il camerunense Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che avrebbe compiuto l'azione. L'uomo, che si troverebbe in Africa, dice al TG1: vorrei tornare in Italia, ma ora non posso viaggiare. Due gravi episodi di violenza a San Gineto, nel Cosentino, è morto un addetto alla sicurezza di 34 anni, aggredito fuori dalla discoteca dove lavorava. Si cercano i responsabili. A Fossa Cesia, nel Chietino, è invece in coma un padre, colpito mentre interveniva in una lite per difendere la figlia.
6: Qualche elemento in più potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della zona, non molte in verità e neppure troppo centrate rispetto allo slargo dove l'altra notte a Fossa Cesia Marina Diomede Barchesi è stato colpito da un pugno ed è caduto a terra battendo la testa. Ma sono immagini preziose per ricostruire l'accaduto. Le metteranno a confronto con le numerose testimonianze raccolte, a partire da quelle dei ragazzi presenti al momento del diverbio che ha indotto uno di loro a chiamare il padre per prendere le difese della figlia, probabilmente oggetto di attenzioni non dovute. Diomede Barchesi, che dormiva in un camper non lontano, si è subito precipitato e mentre provava a raffreddare gli animi è stato colpito al volto da un pugno sferrato da un 18enne di Fossa Cesia che pratica arti marziali. Ora in coma all'ospedale di Pescara. Per il ragazzo che ha tirato il pugno è scattata d'ufficio la denuncia. Lesioni aggravate e l'ipotesi di reato pronta a cambiare se dovesse accadere l'irreparabile nel reparto di rianimazione pescarese. Da Fossa Cesia per il GR1, Pier Giorgio Greco.
4: In chiusura il meteo, caldo e afa continuano a soffocare l'Italia, temperature roventi con picchi fino a 40 gradi. Oggi 18 città da bollino rosso, domani saranno 19. La situazione rimarrà invariata almeno fino a Ferragosto. A confermare la gravità della situazione anche i dati di Copernicus, secondo cui giugno e luglio sono stati per l'Europa occidentale il periodo più caldo mai registrato. Le 22:05, ci fermiamo qui, la linea torna allo sport, prossimo giornale alle 23:00.
2: di atletica leggera minuto per minuto.
0: 22, 5 minuti, 20 secondi, Nico Forletta al microfono, dall'altra parte del vetro una sostituzione in corsa, c'è Emanuele Di Cavio al posto di Sergio Ciani, invece fisso in postazione a Birmingham per seguire gli europei di atletica leggera 2026, c'è Daniele Fortuna che ha non uno ma due, forse anche tre occhi puntati sulla pedana del getto del peso, il perché ce lo dice lui, Daniele.
1: Perché siamo a metà della finale a 12, Leo Fabbri guida davanti a tutti con un miglioramento di lancio in lancio, 21.36, 21.78, 22.31, Zain Weir, altro italiano, origini sudafricane, insomma friulano e sudafricano, si allena nel nord-est anche con Leo Fabbri in provincia di Vicenza, l'allenatore è lo stesso, è Paolo Dall'Assoglio, 21.12 per Zain Weir in questo momento, dunque sarebbe medaglia d'argento, poi Scott Lincoln, Gran Bretagna 20.81, Toader Romania 20.80, Nick Ponzio è quinto 20.76, abbiamo avuto, lo ricordiamo Nico, proprio all'inizio un momento, alla fine della prima rotazione, quando tutti avevano completato il loro primo lancio, primo dei sei lanci della finale, abbiamo avuto Leo Fabbri, Zain Weir e Nick Ponzio primo, secondo e terzo, poi Nick Ponzio sbagliato al secondo lancio, lancio nullo, 20 e 36, non si è ripetuto, qui ci vogliono 21 metri per salire sul podio con la medaglia di bronzo con ogni probabilità in questo momento. Scott Lincoln, Gran Bretagna 20 e 81, Nick Ponzio come stagionale a 21 metri 23 centimetri, 21,83 come personale, dunque la possibilità c'è ancora. A proposito di lanci, Sara Fantini nullo, il suo secondo lancio di tre di qualificazione nel lancio del martello femminile, cioè il primo però è un lancio molto valido, 70,51 in questo momento, complessivamente quarta e dunque sarebbe in finale, vanno in finale le prime 12 nell'attesa del prossimo lancio di Fabbri. Abbiamo cominciato la quarta rotazione, abbiamo altri contributi, Nico, da far ascoltare.
0: E allora facciamolo, vai.
1: Perché oggi pomeriggio ho parlato con il presidente della Federazione dell'Atletica Italiana, Stefano Mei, a proposito di quello che è successo di questo inizio degli europei, inizio molto molto triste con la notizia della morte di Livio Berruti ieri, poi questa mattina l'infortunio di Mattia Furlani, tutto questo nelle parole di Stefano Mei e anche alcune considerazioni sulla candidatura dell'Italia a ospitare i mondiali del 2029 a Roma, all'Olimpico. Ascoltiamo Stefano Mei.
3: Ieri chiaramente la perdita di un personaggio come Livio Berruti, che ha segnato un'epoca nel senso più pieno del termine, perché lui è stato l'icona della rinascita italiana. Nel 60 a Roma ha vinto la medaglia d'oro del 200 e in qualche modo è diventato il simbolo, no, della resurrezione post bellica del nostro paese. Poi sì, guardano le cose di oggi, un ragazzo di 21 anni che ha vinto i mondiali lo scorso anno a Tokyo, anche se fallisce una gara, sperando che non sia, ci si può passare sopra, perché l'avevo detto anche a lui stesso, ho detto non devi dimostrare nulla, fai quello che ti senti fare. Lui si è sentito di venire, alle volte va bene, alle volte può andare meno bene. Oggi è stata una giornata negativa per Mattia, però io credo che si riparte e quest'inverno sicuramente sarà ancora in pedana a farsi divertire.
1: L'Italia che concorre per ospitare uno dei prossimi mondiali, il mondiale del 2029 in realtà a Roma, all'Olimpico, c'è una rivalità forte perché sono tre candidature molto molto credibili, quella di Londra, di Nairobi e quella di Monaco, però ci sono le garanzie questa volta da parte del governo. A che fase siamo del processo?
3: La candidatura l'abbiamo già presentata, dobbiamo fare la presentazione vera e propria con i video, tutto questo, il 13. Paradossalmente quello che è accaduto 2 anni fa, che in cui forse eravamo poco preparati, era una cosa emergenziale, perché Sebastian Coe ci aveva chiesto di candidarci a fine agosto del 2023, quindi a febbraio non siamo riusciti a far tutto. Però è servita sicuramente a far sì che il governo mettesse in atto appunto la legge sul nucleo di valutazione, per cui se oggi una federazione ha il beneplacito del governo significa che ha fatto un progetto credibile. Quindi già partiamo da una cosa straordinaria, cioè l'atletica presenta un progetto che il governo ha ritenuto credibile, sostenibile e praticabile, e già quella è una bella cosa, perché una federazione sicura che quello che gli viene, diciamo, riconosciuto è reale, perché ci sono dei parametri reali. Poi è chiaro che non basta quello, noi dalla nostra parte mettiamo la bellezza della città di Roma e soprattutto 6 stagioni, questa consideriamo anche questa straordinaria per la nostra atletica, dove abbiamo dimostrato di essere tra i più forti del mondo, chiaro non i più forti del mondo ma sicuramente nel podio, per continuità di risultato, per continuità di rendimento sia dei top che dell'ossatura della squadra, e questo è il motivo per cui abbiamo portato 130 ragazzi, che anche per loro e anche grazie a loro siamo a concorrere per i mondiali 2029.
7: Quindi bisogna fare benissimo anche per questo in questi europei.
3: Sicuramente Eugene in quel senso ha fatto bene, perché hai fatto il record di medaglie, sei arrivato terzo dopo Stati Uniti e Kenya, e Kenya lo sappiamo che preponderantemente per risultati sul mezzo fondo, noi abbiamo fatto velocità, salti, quindi marcia, quindi abbiamo, diciamo, sicuramente un range più ampio di attività. È chiaro che anche i risultati servono, perché dai, hai un biglietto da visita straordinario per chi ti deve giudicare. Poi parametri sono quelli che sono, dobbiamo attendere. Sicuramente Londra, Nairobi e Monaco, ognuno per le sue caratteristiche, sono candidature fortissime.
0: Insomma, Daniele, lo ricordava il presidente federale May, e ribattendo ancora una volta sui risultati di Eugene, dove lo ricordiamo e lo ribadiamo, si sono appena disputati i mondiali under 20, dove l'Italia ha fatto un figurone. Quindi nella sintesi il discorso di May non fa una piega, cioè aiutati che poi ti aiuta pure non la sorte, non il destino, ma ti aiuta anche quello che è il governo internazionale dell'atletica leggera. Cioè, se tu dimostri che il movimento è in crescita, come è fortissima crescita il movimento dell'atletica leggera, magari riesci pure a spuntarla sulle concorrenti per organizzare i mondiali 2029.
1: Sì, i risultati contano, però poi ci sono altri fattori, le capacità organizzative, sicuramente danno forza al movimento, alla candidatura, però il Kenya ha un certo peso, lo sappiamo, nel mezzo fondo, sarebbe la prima volta di un mondiale in Africa, nel continente africano, con il Kenya. Se vincesse il Kenya, Londra ha già avuto diverse occasioni di ospitare manifestazioni continentali, ma anche un mondiale, Monaco di Baviera, le Olimpiadi, gli ultimi europei, quelli del 2022, e certo sarebbe molto molto bello portare a Roma nel 2029, non nel 2031, perché poi ci sono gli europei di calcio e l'Olimpico può presentare quel problema lì, appunto, l'organizzazione in un periodo comunque lontano dal campionato di calcio.
0: Quando fu il precedente di Roma, se non ricordo male, 87?
1: Esattamente, 1987. Si riporterebbe dopo più di 40 anni il mondiale di atletica a Roma, sarebbe ora. Sono andati bene gli europei, come partecipazione. Del pubblico, come entusiasmo. Ecco, l'Olimpico è uno stadio molto molto grande, difficile da riempire. Con l'europeo in alcune serate sì, in altre meno, per le qualificazioni ancora di meno, questi sono tutti dati abbastanza oggettivi, bisogna fare.
0: A proposito, ti chiedo una cosa, com'è lì a Birmingham l'affluenza di pubblico? Questa sera per la serata inaugurale sugli spalti quanta gente c'è, così a occhio, rispetto alla capienza?
1: Le mie attese, allora, la capienza dovrebbe essere intorno ai 20.000 posti in tutto. Non è un grandissimo stadio, è uno stadio molto molto moderno, è ben organizzato, si vede bene, 2 tribune, una curva più alta con 2 anelli, più bassa,
7: mi aspettavo di vedere più gente, ecco, però domani ci sono i 100 uomini, per esempio, ecco, io lì mi aspetto, non dico un tutto esaurito, ma quasi, poi vediamo, magari potrei anche essere smentito, non costano poco i biglietti, c'è una buona organizzazione qui intorno allo stadio e fuori, l'Alexander Stadium, tra le altre cose è la prima volta che la Gran Bretagna ospita un europeo all'aperto, quindi insomma io mi aspettavo di vedere più persone, anche perché poi lo scorso anno ero a Tokyo a seguire i mondiali, beh, stiamo parlando di due grandezze incommensurabili probabilmente, però pure lo stadio olimpico da 65-70 mila spettatori, e io l'ho visto pieno già dalla mattina, dalle batterie, dalle qualificazioni, la sera sempre pieno per tutte le gare. Ripeto, un'organizzazione diversa quella di Tokyo, che permette anche di smaltire un pubblico di 65.000 persone senza grandi difficoltà con il servizio di metropolitana di Tokyo, della capitale giapponese. Leo Fabbri intanto al quarto tentativo è andato bene, sarebbe andato bene, ma è nullo, 22-31 comunque, resta davanti a tutti. Zayn Weir non si è migliorato, 20-68, 21-12 però la sua miglior misura, quindi primo Fabbri, secondo Weir, terzo. Qui c'è stato un cambiamento, lo svedese Peterson 20-86 sotto i 21, Nick Ponzio fermo sempre 20 metri e 76 centimetri, 20-36 gli ultimi due lanci, stessa misura 20-36, ci sono altre due possibilità per lui e anche per gli altri. Leo Fabbri sembra irraggiungibile, questi 22 metri e 31 di Leo Fabbri, si avvicina alla sua miglior misura stagionale. Seguiamo anche Sara Fantini, il secondo lancio nullo per lei, 70-51, però potrebbe già valere la qualificazione, l'ho detto e lo ripeto, in questo momento è così, resta in ogni caso al quarto posto. Nico, allora altri contributi sempre sì. dalla conferenza stampa di questa mattina, sempre in previsione di quello che succederà domani, perché la qualificazione di apertura di domani è quella del salto in alto maschile, e anche qui tante possibilità, perché Tamberi e i suoi fratelli più piccoli, Matteo Scioli per esempio, ma poi anche Stronati, Gianmarco Tamberi non sta saltando come vorrebbe, si presenta qui con quella che per lui è una misura imbarazzante in questa stagione, 2,23 agli assoluti di Firenze ha vinto Matteo Scioli, altro emergente, 2,30 per lui, però Tamberi si sente bene, ha soltanto qualche problema tecnico, ma si sente pronto a difendere l'oro conquistato a Roma in una serata indimenticabile due anni fa, 2,37 metri in quel caso per lui, grande festa, grande spettacolo, però lo spettacolo è secondario rispetto alla sua passione per l'atletica e per il salto in alto. Sentiamo che cosa ha detto questo pomeriggio.
8: Cosa manca a Gianmarco Tamberi in questo momento? Forse un po' di fiducia?
9: Saltare. Mi manca di gareggiare. Penso che ho tutte le carte per potermi divertire a questo campionato europeo. Non sembrerebbe, visti i risultati fatti fino ad ora, però so di poterlo fare. Non manca la fiducia, manca la sfrontatezza. Quello sì, manca un po' di sfrontatezza che ho sempre avuto in gara, quello che mi ha sempre contraddistinto. La sfrontatezza sicuramente arriva nel momento in cui conosci bene quello che devi fare e riesci a lasciarti andare. Io l'anno scorso ho avuto un anno molto complicato dal punto di vista fisico, che poi ha condizionato chiaramente la tecnica, che mi ha limitato nel modo in cui dovevo saltare, ho dovuto mettere dei paletti nella mia tecnica e mi sto portando indietro quei paletti quest'anno tecnici, seppur il fisico non è più nella condizione di anno scorso. Io ora sono in condizione di saltare come saltavo prima, fino al 2024 ho tutte le capacità fisiche di fare dei grandi risultati, dal punto di vista tecnico sono molto indietro, indubbiamente non sono paragonabile a quello che ero, ma soprattutto il modo in cui affronto la gara, la sfrontatezza che avevo prima è quello che adesso mi serve, buttarmi dentro e giocarmi le mie carte.
8: Marcel Jacobs diceva che non vede eredi dietro di lui.
10: Io ce ne ho
9: troppi. Io sono pieno di eredi. Penso di essere il saltatore in alto più felice al mondo in questo momento per ciò che c'è dietro, non per me stesso, per ciò che c'è dietro, perché abbiamo dimostrato, hanno, perché io mi levo da questa piccola cerchia, dimostrate ai campionati italiani di essere degli atleti che sono in grado di alzare il livello di un campionato nazionale più in alto di qualsiasi altra nazione al mondo, perché il livello dei campioni italiani di Firenze nel salto in alto è stata l'asticella più alta saltata al mondo, il secondo posto più alto saltato al mondo, quindi tanto di cappello a loro, e sono uno stimolo enorme per me, un grande stimolo a continuare ad alzare la mia di asticella, ma mi piace vivere questo viaggio non contro di loro ma con loro, quindi cercando di condividere tutto quello che io ho imparato in questi anni, cercando di aiutarli nei momenti di difficoltà, di star vicino, di essere un amico, uno di loro che magari ha semplicemente un po' di esperienza in più.
7: E ne arrivo alla tua famiglia? Tua moglie, la tua bambina, per la prima volta viene a vedere una tua gara allo stadio, verrà?
9: Spero che sarà la prima volta che vedrà il papà fare salto in alto, questa è la vera risposta, perché mi ha già visto saltare a Firenze e a Monaco, ma lì non ho fatto salto in alto, quindi speriamo che per la prima volta Camilla vedrà il papà saltare.
7: E poi dicevi il giorno del suo compleanno, quando c'è la finale, ci sarebbe questa venerdì. Coincidenza qui?
9: Sì, venerdì 14 agosto sarà il giorno del suo primo compleanno.
7: L'ultima cosa te la chiedo a proposito di Mattia Furlani, da fratello maggiore, cosa ti senti dire in questo momento?
9: Finché mi chiamate fratello maggiore vuol dire che non sono così grande, quando iniziate a dire zio, nonno...
7: L'ha detto lui una volta, Gianmarco è mio fratello maggiore.
9: È vero, Mattia è un talento, onestamente parlando penso uno dei talenti più grandi che io abbia mai visto nell'atletica mondiale. Mattia ha 21 anni in questo momento, sta affrontando il suo primo problema fisico, purtroppo lo dico perché lo so, noi glielo auguro, ma ce ne saranno tanti altri, perché lo sport come l'atletica leggera è uno sport in cui il fisico serve, la testa serve, la tecnica serve, ma serve anche tanto saper affrontare i momenti difficili, gli infortuni, perché è come la Formula 1, la macchina, noi siamo la macchina ogni tanto si rompe una gomma, la macchina ogni tanto va a sbattere, ogni tanto una sospensione parte, e noi siamo uguali, quella macchina bisogna saper appena si rompe riuscire a ripararla, metterla a posto e dare la fiducia al pilota che la sta guidando di tornare a pieno regime. Quindi è un primo problema che sicuramente lo farà crescere tantissimo, sono convinto e ci metto la mano sul fuoco e tornerà senza alcun problema, perché non è un grave infortunio, è un infortunio in un momento sbagliato. Immagino quanto possa essere rattristato nel non poter fare una gara di altissimo livello, perché salto in lungo è una delle gare probabilmente di più alto livello di questo campionato europeo, però è tutta fame, tutta voglia, tutta energia che se si mette dentro e si porta dentro nel modo giusto, sono convinto che si divertirà e ci farà divertire come ha fatto fino ad ora.
0: Daniele Fortuna, a parte il fatto che le chiacchierate con Tamberi sono sempre non godibili, di più persona di rara intelligenza, Gianmarco Tamberi, però lui ricordava la gara dei nazionali, dei campionati nazionali a Firenze, sì, degli assoluti 25 e 26 luglio. Beh, un podio veramente di tutto rispetto, come ricordava lui. Sioli 2:30 ha vinto, poi Stronati 2:27 e Manuel Lando 2:24. Insomma, signori tutti in misure, qui. No?
1: E tutti sì, lì. Sono tutti qui, e sì, certo, poi c'è questa amicizia veramente particolare tra Stronati e Sioli. Stronati è più grande di Sioli, però si allenano insieme, milanesi. Zain Weir intanto per il getto del peso al penultimo lancio non si migliora, sotto i 21 metri, resta però al secondo posto. Allora rapidissimo aggiornamento, 19:95 questo lancio per Zain Weir. C'è Leo Fabbri al penultimo lancio, Leo Fabbri 22:31 guida la classifica della finale del getto del peso agli europei di Birmingham. Non si è migliorato, anzi si è peggiorato, Nick Ponzi in questo momento è sesto, Fabbri e Weir primo e secondo. Ha chiuso la sua qualificazione nella martello femminile Sara Fantini con due nulli, 70-51 però dovrebbe bastare per la finale del martello. Leo Fabbri adesso che diciamo accarezza con la suola del piede destro il peso, si intravedono anche le medaglie lì vicino alla pedana, e chiede un appoggio da parte del pubblico Leo Fabbri lì proprio davanti alla curva con il suo allenatore, con Paolo Dallasoglio. Fabbri pronto per questo penultimo tentativo, per ora nessuno si è avvicinato perché Weir è a 21 e 12. Fabbri vuole migliorare se stesso ancora con calma, va sui 21 metri, non è riuscito a migliorarsi, però va bene così, è stato continuo, prima una progressione e nullo perché ha toccato il fermapiede, dunque non vale questo lancio di Leo Fabbri, resta al primo posto da completare questa quinta

0: montagna in questo momento, però non è tra le prime, si qualificano le migliori 8, ci sono le favorite lì in testa, la britannica Turner, poi la francese Finot che detiene anche il record europeo sui 3000 siepi, 8 minuti 58 secondi 67 centesimi, un record conseguito casa a Parigi nel 2024 per le Olimpiadi. Va a chiudere questa batteria con l'ultima riviera, il fossato, poi ci sarà il rettilineo, poi si andrà a conclusione, così come si sta per concludere la finale del peso. In questo momento però si sono fermati gli atleti proprio per aspettare la chiusura di questa batteria dei 3000 siepi, che si chiude qui in questo momento con la vittoria della britannica Turner, ma appunto vanno avanti le migliori 8, dunque non si è corso alla fine a un ritmo sfrenato, un ritmo esasperato. Ponzio e Leo Fabbri adesso per questo ultimo, ultima rotazione, ultimo tentativo per Ponzio, la possibilità magari di cercare di salire sul podio. L'ho visto soltanto all'inizio, 20 metri e 76, una misura che non basta. Si è messo la felpa Zayn Weir, che comunque è andato vicino alla sua misura stagionale, alla sua miglior misura stagionale, 21 e 42, 21 e 12 invece questa sera, potrebbero bastare a mio avviso per il podio, per la medaglia d'argento, però ripeto, con l'ultimo lancio può succedere di tutto. Lincoln è un pesista temibile, Patterson è un po' una sorpresa, fino a un certo punto aveva lanciato fino a 21 metri e 38 centimetri in questa stagione, ancora davanti a tutti Leo Fabbri. Uno sguardo anche al martello femminile, Sara Fantini in questo momento è ancora quarta, dunque insomma l'impressione era quella giusta. Da chiudere però il suo gruppo di qualificazione e poi avremo anche la qualificazione di Sara Fantini in una serata, Nico, comunque positive, e aspettiamo ancora il lancio del peso e aspettiamo i 100 metri e tutte le difficoltà per Zeyn Abdossou, che comunque lì in finale con le migliori magari a cercare di correre per una medaglia, la 4x400
1: mista. Come sono lì le aspettative, Daniele, sulla 4x400 mista? Potrebbe allora esserci vago sentore di medaglia oppure no?
0: Allora, l'Italia ha vinto la medaglia d'argento in un'altra composizione 2 anni fa a Roma, all'Olimpico, situazione però del tutto particolare, lo abbiamo detto, c'era stata una preparazione probabilmente anche mirata per questo europeo in casa, ma tutto sommato è normale. Lì erano Sito in prima frazione, Luca Sito, poi Anna Polinari, Scotti e Mangione. Sito era in una forma grandiosa sui 400 e adesso un po' meno, e quindi in prima frazione c'è Sudassi, poi Polinari, lo stesso Sito, ma in terza e Alice Mangione, quindi insomma 3 conferme su 4. Aveva vinto l'oro l'Irlanda, qui bisogna fare attenzione bene Bretagna, che ha anche una stagionale migliore rispetto all'Italia, e poi la Spagna, formazione emergente anche nella 4x400 mista, la Norvegia, Francia, sì, la possibilità c'è, bisogna andare bene, non bisogna sbagliare i cambi. Diciamo che le condizioni di partenza di 2 anni fa erano migliori, almeno questa è la mia valutazione. Ponzio intanto per l'ultimo lancio vicino ai 21 metri, secondo me però questo lancio non basta per salire sul podio, anche perché è nullo, dunque 20 e 76 chiude al sesto posto Nick Ponzio. Allora aspettiamo, Nico, gli ultimi lanci, sì, per sì. per cercare di, insomma, poi siamo anche un po' scaramantici e

0: insomma, Leo Fabbri...
1: non diciamo nulla, però aspettiamo.
0: Leo Fabbri ha fatto gara di testa dall'inizio alla fine, 21.36, 21.78, 22.31, poi due nulli, ma insomma avanti rispetto a Zain Weir di più di un metro, è una cosa da poco in una finale del peso, e si pensava comunque che bastasse una misura minore, inferiore, 22 e 31 per lui. Adesso è il turno del Romano Tuader, che però come personale a 21 e 29, adesso migliorarsi di un metro tutti insieme, insomma, sembra difficile, così non sarà, si avvicina ai 21 metri, dunque ancora di più, tra poco potremo sancire se non altro la medaglia per Leo Fabbri, poi speriamo anche per Zain Weir. Ci sono le staffette in pista, adesso vanno a prepararsi perché poi tra 8 minuti, se l'orario sarà confermato, si comincerà con questa finale, direttamente gara per le medaglie, con l'Italia in gara per Tuader 20 e 18, dunque chiuderà al quinto posto. Adesso tocca al britannico Scott Lincoln, 20 e 81 per lui. Si avvicina, resta lontano ai 21 metri, non si è nemmeno migliorato. Applauso, un po' di delusione da parte di Scott Lincoln.
1: Quindi la medaglia è sicura, due medaglie sono sicure a questo punto, no?
0: Esattamente, è proprio così. Dai. Sicuramente
1: bisogna stabilire il metallo e lo stabiliremo con il prossimo,
0: con Peterson, sì, lo svedese 20 e 86, un stagionale di 21 e 38, un personale di 21 e 49 per questo atleta svedese Peterson, poi insomma potremmo,
1: tanto è storica, perché due italiani sul podio,
0: il colore del metallo. Peterson, 28 anni, vediamo, si avvicina ai 21 metri, questo vuol dire che però sarà medaglia, non so quale medaglia, però sicuramente
1: un oro e un argento,
0: almeno una medaglia d'argento per Zain Weir, e poi vedremo. Adesso è un duello quello che sperava Leo Fabbri, di fatto si è verificato, con l'eccezione di Nick Ponzio che è rimasto fuori dal podio, sesto posto, va bene così comunque. Zain Weir, Peterson comunque molto felice di questa medaglia di bronzo conquistata. E adesso per loro, Weir o Leo Fabbri, dovrebbe fare il personale, però Zain Weir per arrivare, insomma, dovrebbe avvicinarsi al suo personale. 22 e 44 per ora guida Leo Fabbri, 22 e 31, dovrebbe migliorare notevolmente la sua misura stagionale. Comunque soddisfatto sarà in ogni caso Zain Weir, che va a vincere la medaglia d'argento, 21 metri, applausi, abbraccio, può festeggiare l'allenatore di Weir, di Fabbri, lì in curva. Fabbri comunque lancia, vuole migliorarsi, vuole magari arrivare ai 23 metri, quello che chiedono tutti, lui che è un personale di 22 e 98, anche record italiano, quello storico tolto Alessandro Andrei, altro a Toscana, la grande tradizione della Toscana, tradizione anche fiorentina, possiamo dire, dell'aggetto del peso. Sarà medaglia d'oro ancora per la seconda volta di fila Leo Fabbri, 22 e 31, lancia lo stesso, sereno, tranquillo, per migliorarsi ancora, e poi potrà festeggiare, uno stato di meditazione, va a respirare, poi prova i movimenti con i piedi, la rotazione è giusta. Ecco che parte per il sesto e ultimo lancio, si migliora, 21 metri, è felice, può sorridere, può adesso esultare. Lì in campo ha vinto la medaglia d'oro Leo Fabbri nel getto del peso, medaglia d'argento per Zeno Uhir. Ancora Italia, arrivano le prime due medaglie nella prima giornata di gare qui a Birmingham, e chissà, magari non è ancora finita. La 4x400 azzurra va a schierarsi, poi ci sarà Zainab Dosso in una finale tutta da seguire dei 100 metri donne con la corona in testa. Leo Fabbri saltella sulla pista, adesso va verso la curva dove c'è il suo gruppo, dove c'è anche la sua famiglia, la sua fidanzata, a distribuire abbracci. Arriva anche la bandiera dell'Italia, gli viene consegnata da Paolo Dal Soglio, dal suo allenatore. Eccolo qui, il re del peso a Birmingham. La corona è ancora una volta sua, la corona europea, e poi il resto arriverà. Leo Fabbri, manca qualcosa di importante in un'Olimpiade, c'è tempo, come dice lui, meglio godersi il momento. Zeno Uhir anche con la bandiera dell'Italia, posano tutte e due per i fotografi. Arriva questa doppietta dal getto del peso, siamo molto felici, Nico.
1: Eh beh, è storica, i due terzi del podio del getto del peso, due terzi tra l'altro dei metalli segnati dai metalli più pregiati, due tricolori sul podio più in alto, insomma, questa è storica, davvero storica, e conferma come l'atletica leggera italiana effettivamente stia vivendo un momento d'oro, ecco, d'oro e d'argento almeno questa sera, e vediamo se si riuscirà anche a incrementare questo bottino che già di per sé, no, Daniele Fortuna, come debutto a Birmingham per questi 27esimi campionati europei di atletica leggera non mi sembra affatto male.
0: No, non è facile poi sempre confermarsi, ma con questa autorevolezza. E abbiamo detto di tutte le traversie passate da Leo Fabbri, non problemi fisici, ma evidentemente gestione delle emozioni in gara, quello che ha ammesso lui stesso, è successo tante volte, quindi andare a vincere con questa tranquillità, come se si trattasse, ecco, di una gara minore, e invece questo è un europeo.
1: Mi viene in mente l'intervista che tu gli hai fatto prima delle batterie, delle qualificazioni, e la sua risposta quando tu gli hai chiesto della meditazione, questo suo nuovo percorso, e effettivamente si è realizzato quel che trapelava dall'intervista, cioè, come dici tu, ha affrontato il tutto con una certa leggerezza, ecco, vincente.
0: Sì, sì, ma si è visto dall'inizio, comunque è una misura di peso quella che l'ha portata a vincere, e ripeto, insomma, bastava anche meno. Una cosa bisogna dirla, certo non è la concorrenza internazionale di un mondiale dei Krauser, dei Kovac, dei grandi americani, che però sono in declino in questo momento, perché passano gli anni, e Leo Fabbri alla miglior misura al mondo, 22,74, qui è andato in crescendo con molta tranquillità a vincere l'oro, indisturbato, ecco, non si è fatto scuotere, non ha fatto sì che la sua concentrazione fosse incrinata da nulla, se l'è goduta. Io credo che poi, se avremo la possibilità di intervistarlo dopo la premiazione alla fine della serata di gare, probabilmente questo dirà, potrà confermare le nostre impressioni. E adesso
1: tanto
0: andiamo.
1: C'è da dire, scusami Daniele, che ha raggiunto Marcel Jacobs, che poi ascolteremo tra la staffetta e la finale dei 100 metri donne, staffetta 4x4 mista che tra un po' ci racconterai, ha raggiunto Leo Fabbri, Marcel Jacobs, in tema di titoli continentali consecutivi, perché a due è per ora Jacobs e a due è arrivato Fabbri.
0: Però noi Jacobs lo vogliamo già domani sera,
1: ma magari, sua... ma magari iniziamo una rincorsa tra i due a chi arriva più in alto.
0: È la sua grande ambizione, è venuto qui, qui apposta, poi appunto con Jacobs, poi magari chiuderemo con l'intervista, anche lui molto, molto tranquillo, ecco, diciamo che una gara completamente diversa, una finale dei 100 metri che comunque Jacobs deve conquistare perché parte dalla semifinale. E la finale adesso l'andiamo a raccontare, è quella della 4x400 mista l'Italia con la medaglia d'argento di Roma 2024, da difendere magari un podio Italia in ottava corsia con Sudasi che parte, poi Anna Polinari, poi Luca Sito, poi Alice Mangione, da seguire abbiamo detto Gran Bretagna, Norvegia, Spagna. Vediamo la partenza di Sudasi quando stiamo per arrivare al rettilineo, mi sembra che sia lì comunque al secondo posto, se sì, proprio al secondo posto sul rettilineo Sudasi. Andiamo a vedere com'è questo cambio con Anna Polinari, vediamo come cambia l'Italia, la peculiarità dell'Italia, questi cambi, questo fare squadra, questi raduni continui, un po' lungo forse, dunque adesso deve rincorrere Anna Polinari, la Norvegia, poi l'Olanda, poi la Polonia, poi la Spagna, Gran Bretagna, l'Italia è indietro. Andiamo a vedere al secondo cambio con l'Olanda comunque che sembra ancora lì davanti, è proprio così, Olanda direi, allora Norvegia, poi c'è la Gran Bretagna, poi cerca di risalire Anna Polinari, adesso ci sarà il cambio con Luca Sito, però l'Olanda sembra veramente in vantaggio, d'altronde nazionale favorita per questa 4x400 mista, campione nazionale che ha vinto il titolo olimpico Parigi 2024. C'è il cambio, andrà Luca Sito per cercare di accorciare, per cercare di avvicinarsi al podio lontano, per Luca Sito sta andando bene in questo momento, è quarto sul contro rettilineo, Olanda, Norvegia, Gran Bretagna, Spagna e Italia al quarto posto, ma la Norvegia è staccata. Luca Sito però è andato bene nella sua terza frazione, adesso l'ultimo cambio, la conclusione con Alice Mangione, con l'Olanda davanti a tutti con grande differenza, risale però la Gran Bretagna, come sottolinea l'urlo del pubblico, cambio buono per l'Olanda, Olanda e Gran Bretagna a cercare di giocarsi loro il cambio dell'Italia con Alice Mangione, che in questo momento è quarta, un podio veramente impossibile, posso dire, molto molto lontana, andranno a giocarsi il podio in tre, Olanda, Gran Bretagna e Norvegia, prova ad avvicinarsi Alice Mangione sul conto rettilineo, la penultima curva e poi si andrà sul rettilineo finale per la conquista delle medaglie, per la conclusione della 4x400 mista, ancora Alice Mangione a difendere almeno la quarta posizione perché c'è la Spagna lì dietro, ma qui ci si gioca la medaglia d'oro con l'Olanda e la Norvegia che risale alla fine con Henriette Jæger, ed è lei che va a tagliare il traguardo, oro Norvegia, poi Gran Bretagna, poi Olanda, sono perso Alice Mangione, e sesta chiude l'Italia, alla fine scavalcata dalla Spagna e anche dalla Polonia, la Norvegia era ambiziosa, era nazionale emergente nella staffetta, nella 4x400, ecco la Norvegia, Nico Ingebrigtsen, che è un fenomeno assoluto dell'atletica, e però anche qui la Norvegia si fa valere non soltanto con il suo miglior interprete nel mezzo fondo, nei 5000, Ingebrigtsen, che ha fatto qualcosa di incredibile, che non aveva mai gareggiato nei 5000 in questa stagione, per questa appendice, per i postumi di questo intervento alla tendine d'Achille, poi arriva anche la staffetta, certo, una staffetta con nomi che possono vincere anche nell'individuale come Varol, ma come la stessa Jäger, medaglia d'oro, argento Gran Bretagna, bronzo per l'Olanda, due ori in questa prima serata di medaglie per la Norvegia, dovrebbe essere anche prima nel medagliere l'Italia, chiude al sesto posto, aspettiamo ora la finale dei 100 donne.
1: A proposito di 100, noi dicevamo prima di Marcel Jacobs, che
0: lo
1: dice?
0: Ascoltiamo,
1: lo andiamo ad ascoltare subito, così
0: ascoltiamo anche le sue parole su Livio Berruti, si comincia da lì.
2: Livio Berruti aveva detto a Marcel Jacobs di considerarlo suo erede, sono complimenti, insomma, di un certo peso.
3: No, assolutamente, sono rimasto sempre molto colpito, affascinato da quando mi ha detto quella frase. Io l'ho sempre seguito con grande attenzione, è stato colui che ha portato per primo lo sprint nel mondo, lo sprint italiano in giro per il mondo, ha vinto quella grandiosa Olimpiade in casa nei 200 metri, io sono riuscito a farlo poi nei 100, quindi una storia che un po' ci collega. Dispiace veramente molto per quello che è successo, ne approfitto per mandare un abbraccio alla famiglia e sicuramente domani correremo con una motivazione in più.
2: Vi unisce anche quell'Olimpiade, un'Olimpiade di rinascita, quella del 1960, un'Olimpiade di rinascita in un certo modo, anche quella del Covid, del 2021 con lo stadio vuoto a Tokyo.
3: Ah, assolutamente sì, sono sempre stati momenti di rinascite per la nazione, per tutto quello che c'è stato. Penso che quasi tutti ricorderanno quel 2021 in cui tutti erano quasi chiusi in casa per il Covid, è stato un qualcosa che ha regalato tanta gioia e tanta felicità. Io non ho potuto vivere il momento in cui Livio aveva vinto le Olimpiadi a Roma, però immagino che sia stato lo stesso.
2: Qui c'è gente che tifa per gli atleti inglesi, è forse anche più bello, nell'atletica non si tifa mai contro, però insomma dà una bella carica per l'avversario.
3: Vabbè, ma la tifoseria è importante, è normale che ci sia chi preferisce un atleta rispetto a un altro, penso che faccia parte di quello che è il gioco. Io corro, scendo in pista e corro per la mia nazione e sono sicuro che la nazione tifi per me, abbiamo vinto due campionati europei, puntiamo al terzo e quindi credo che sia importante questo.
2: Sarebbe bello vincere in trasferta a casa loro?
3: Beh sì, sarebbe fantastico, sarebbe bellissimo ed è quello che puntiamo a fare.
1: Daniele, fortuna. Marcel Jacobs, a proposito di tranquillità, quella che ha portato la leggerezza Leo Fabbri a vincere questa sera il suo secondo oro europeo di fila, mi è sembrato leggero e tranquillo anche Jacobs, o sbaglio dal tono della voce?
0: Ha ritrovato se stesso, voleva smettere a Tokyo, insomma poco meno di un anno fa, dopo i mondiali, un 10-16 addirittura, non si era qualificato, non era arrivato in fondo, insomma ne aveva passate, tanti problemi fisici invece, quest'anno comunque una buona preparazione, anche lui in crescita, al miglior tempo europeo, 9.96, però c'è un inglese, Glave, 9.97, per ora si sono sfidati, hanno duellato e poi intanto ci sono le semifinali, perché comunque sono gare che presentano incognite a non finire, anche se comunque è il miglior tempo europeo dell'anno, anche se sei in grandissime condizioni, però ci può essere una falsa partenza, una squalifica, quello che è successo a Jacobs a Firenze, lui lo ha ammesso, era una falsa partenza, forse poteva anche essere squalificato, lui lo ha ammesso e invece ha potuto gareggiare, magari qui non succederebbe la stessa cosa, quindi bisogna fare molta attenzione.
1: L'orario Daniele delle semifinali del 100 domani?
0: Andiamo a vedere, comunque sempre in serata, Jacobs parte dalla semifinale, tardo pomeriggio comunque, pomeriggio serata in Italia. Sì,
1: sì, comunque sia, ecco, per dire che seguiremo tutto quanto qui su Radio 1, come seguiremo tra poco la finale dei 100 femminili.
0: Ecco, si chiude la serata con due britanniche di Asher Smith e poi Amy Hunt, secondo me comunque Zainab Dossou c'è una grande cosa a qualificarsi per la finale. A proposito di qualificazione, Sara Fantini confermo qualificata alla finale del lancio del martello femminile. Adesso la presentazione di queste finaliste con Patrizia van der Vecken a Lussemburgo, poi toccherà Eva Svoboda. Zainab Dossou parte dalla terza corsia ed è già lì a prepararsi, a riscaldarsi. Svoboda, poi la svizzera di Tizio Freikenter, che ha impressionato in semifinale, ha impressionato anche nella stagione, perché lei ha il miglior tempo in Europa, 10 secondi e 96. Qui bisogna, per vincere una medaglia, bisogna, come ha ammesso anche la stessa Zainab, bisogna scendere sotto agli 11. Nel suo caso significherebbe fare il record italiano, perché ha un personale di 11 secondi e 01. Era andata vicinissima alla medaglia d'argento agli europei di 2 anni fa a Roma, poi bronzo al photo finish, felicissima ugualmente. Cose poi non sono andate bene a Parigi, così come a Tokyo, così come diciamo che questa stagione all'aperto non è stata all'altezza di quello sparo, di quel fulmine a Torun ai mondiali indoor, quando Zainab Dossou ha vinto la medaglia d'oro a velocità al coperto sui 60 metri. E però comunque qui a giocarsi la finale con le migliori, di Nasher Smith, Gran Bretagna, corsia 2, poi Zainab Dossou, corsia 3, Amy Hunt, Gran Bretagna, Van der Vecken, Lussemburgo, Eva Svoboda, Polonia, corsia 6, Geraldine Litizio Frey, doppio cognome, perché il marito, appunto, origini chiaramente italiane. Poi Delphine Nkansa, Belgio, Salome Cora, Svizzera in corsia 9. È il momento della preparazione ai blocchi, deve partire bene Zainab Dossou, sua peculiarità, e poi nella transizione e sul lanciato deve avere quella progressione che abbiamo visto tante volte nei suoi momenti migliori. Ecco la partenza, una partenza valida, Zainab Dossou è lì, è davanti, attenzione, Svoboda, e poi la vittoria non di Amy Hunt, sì, Amy Hunt davanti Eva Svoboda, e poi di Tizio Frey si è fatta riprendere alla fine Zainab Dossou, perché fino agli 80 metri era lì tra le prime, quella progressione di cui si parlava. Chiude al settimo posto Zainab, 11 secondi esatti, prima rilevazione, anzi tempo ufficiale per Amy Hunt. Ha vinto l'oro, oro la Gran Bretagna, Eva Svoboda da medaglia d'argento, e poi Nkansa Belgio, medaglia di bronzo, quindi non di Tizio Frey, che finisce al quarto posto nonostante la miglior, il miglior tempo della stagione all'aperto nei 100 metri. La vittoria di Amy Hunt, la commozione di Eva Svoboda per un'altra medaglia d'argento, per un'altra medaglia nel suo ricco palmarès. Zainab Dossou chiude al settimo posto, 11 e 12. Certo, sì, non è stata la finale migliore per
1: un centesimo più lenta della semifinale, aveva fatto 11 e 11, ricordo.
0: Secondo me non è partita, è partita bene, e poi non è riuscita a restare con le altre proprio nel finale. Un certo dispiacere posso leggere viso di Zainab Dossou, che è lì seduta sulla pista mentre le altre festeggiano. Ha chiuso al settimo posto, l'Italia chiude comunque un'ottima prima giornata, direi, con tanti atleti qualificati e soprattutto con questa doppietta che fa un po' la storia nel getto nel peso e non solo, con Leo Fabbri e Zain Weir che stanno facendo il giro di campo per salutare i tifosi insieme alla medaglia di bronzo del peso allo svedese Pettersson. Dunque due medaglie per l'Italia per cominciare, l'oro di Fabbri, l'argento di Zain Weir. Nico.
1: Allora Daniele, a questo punto non resta che salutarci tra noi e poi darci appuntamento per domani. Domani, se oggi la giornata è stata chiusa dai 100 femminili, domani verrà chiusa dai 100 maschili. Sono andato a controllare le semifinali dei 100
0: maschili.
1: Ecco, abbiamo controllato esatto all'unisono 21:32, quindi nel pieno della nostra diretta, perché anche domani inizieremo qualche minuto prima delle 20:30 con il racconto della seconda giornata con Daniele Fortuna, il racconto della seconda giornata per quanto riguarda gli europei di atletica leggera a Birmingham in Gran Bretagna.
0: Nico, prima di chiudere, diamo qualche appuntamento di domani, le gare
1: bravo,
0: da seguire.
1: Esatto,
0: intanto la mattina abbiamo detto Tamberi il salto in alto, ma qui parliamo di qualificazioni come sempre, sì. La mattina poi le gare da medaglia che ci coinvolgono, che ci riguardano, con Nadia Batocletti dalle 20:25 italiane per i 5000 metri donne, poi il salto in lungo maschile, Francesco Inzoli, ne abbiamo parlato a lungo oggi, sorpresa fino a un certo punto, 8:34.
1: Ricordiamo ancora una volta, scusami, il fatto che non ci sarà Mattia Furlani, che magari c'è qualcuno che si è messo adesso all'ascolto e non lo sa. Vai.
0: Infortunio, sì, per il campione del mondo Francesco Inzoli, però in finale con i migliori, livello finale olimpica, poi 100 metri per chiudere. Noi speriamo con Jacobs, speriamo di vedere un'altra grande finale come è stata questa, non dal punto di vista cronometrico, devo dire la verità, perché non si è scesi sotto agli 11 secondi, finale tirata, Zainab Dosso soltanto settima, la chiusura della serata qui da Birmingham. Nico.
1: Bene, allora grazie Daniele Fortuna, con te ci sentiamo domani, e domani oltre come oggi, oltre agli europei di atletica leggera, ci sarà anche la seconda giornata per quanto riguarda le medaglie degli europei a Parigi di nuoto in vasca. Ricordiamo oggi la prima medaglia in vasca per gli azzurri, conquistata da Alberto Razzetti nei 400 misti. Domani, a proposito di finali, si inizia a Parigi alle 18:30 con i 200 dorso, poi i 50 farfalla, poi i 100 stile libero con una Sara Curtis in grande spolvero, così ha fatto vedere oggi Sara, poi i 100 rana alle 18:48, 19:34 gli 800 stile con la quadarella, e poi ci sarà anche la finale dei 4% misti con eventualmente l'Italia se si qualifica, domani alle 20:10 la chiusura a Parigi per quanto riguarda gli europei di nuoto, gare in vasca, lo ricordiamo perché gli europei di nuoto sono iniziati già da un pezzo con tutte quante le altre gare, stessa storia invece, ribadiamo ancora una volta, domani in assoluto seconda giornata a Birmingham per quanto riguarda gli europei di atletica leggera. Abbiamo appena chiuso il collegamento per quanto riguarda la prima giornata con Daniele Fortuna, ribadisco, storica doppietta nel getto del peso sul gradino più alto del podio, Leo Fabbri, su quello appena più in basso Zain Weir, Italia oro e argento, il bronzo è andato alla Svezia. Vediamo domani se arriveranno altre medaglie sia dagli europei di atletica leggera che da quelli del nuoto. Per questa sera è tutto, vi auguro la buonanotte e vi arriva anche da Emanuele Di Cavio.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. Un attentato per trasformare Sigfrido Ranucci in un protagonista della politica. È il movente che i giudici attribuiscono a Walter Lavitola dal pomeriggio in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'azione dinamitarda dello scorso ottobre a Pomezia. L'obiettivo era accrescere la popolarità del conduttore di Report e ritagliarsi poi un ruolo di primo piano al suo fianco. Contestato il metodo mafioso, è ricercato anche il camerunense Gomes Clésio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che piazzò l'ordigno. Si troverebbe in Africa e al TG1 dice: avevo previsto di tornare, ma adesso non posso. La Colombia le prese con uno dei più violenti terremoti della sua storia, il più forte degli ultimi 10 anni. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
3: Gli ultimi dati li ha forniti il presidente Abelardo de la Espreia, insediatosi 2 giorni fa. 111 vittime, 87 feriti, oltre 1.550 abitazioni danneggiate, quasi 70 edifici crollati. Ma i numeri non bastano a descrivere il disastro, i palazzi sventrati, la gente comune che scava tra le macerie al fianco delle squadre di emergenza alla disperata ricerca di superstiti. Perché se è vero che la Colombia è un paese dove sismi di piccola intensità si verificano quasi ogni mese, quello di questa mattina è stato uno dei terremoti più forti degli ultimi 100 anni, 7.4 la magnitudo, seguito da scosse di intensità minore. L'epicentro del sisma è stato vicino a San José del Palmar, paese di circa 4.800 persone nella regione del Chocó, 400 chilometri a ovest di Bogotà, vicino alla costa colombiana sul Pacifico. I danni più gravi e il maggior numero di vittime si sono registrati a Pereira, vicino all'epicentro, e a Cali, circa 200 chilometri a sud. Nelle due città sono crollate dozzine di palazzi e proprio a Cali ci sarebbero dei bambini sepolti sotto le macerie di un ospedale. Al momento non risultano italiani coinvolti nel sisma, ha fatto sapere il ministro degli esteri italiani, che ha espresso solidarietà alla Colombia, mentre Ursula von der Leyen ha detto: abbiamo già mobilitato Copernicus, il nostro servizio satellitare, per aiutare nelle operazioni di soccorso.
2: Restiamo all'estero. Nuovo affondo di Donald Trump contro l'Iran. Abbiamo la capacità di decapitarlo, lo scoprirete, avverte dallo studio Vale. Nonostante le divergenze su Gaza, definisce invece molto buono il rapporto con il premier israeliano Netanyahu. Sul fronte interno firma la stretta sui vaccini pediatrici, contestata dagli esperti, e torna a evocare il legame con l'aumento dei casi di autismo. E l'incertezza sulla riapertura dello stretto di Hormuz fanno volare il petrolio. A New York il greggio chiude con un rialzo di oltre il 5%, il WTI supera gli $82, il Brent sfiora gli 88. Tensione anche sul gas europeo, il rialzo di oltre il 10%. Di nuovo cronaca con 2 gravi episodi di violenza. A Fossa Cesia, nel Chietino, è in coma un padre colpito mentre interveniva in una lite per difendere la figlia, e a San Gineto in Calabria è morto un addetto alla sicurezza di un locale notturno.
4: Dietro la morte di Antonio Perrotta, 34 anni di Fuscaldo, ci sarebbe una banale lite nella discoteca di San Gineto dove lavorava. Le indagini sono seguite direttamente dal procuratore di Paola, Domenico Fiordalisi. Perrotta, dipendente della Italba Color, con 4 figli, di cui una bimba di pochi mesi, faceva anche l'addetto alla sicurezza nel locale per arrotondare. Il gruppo lo avrebbe seguito fuori e lì lo avrebbe pestato. Gli inquirenti stanno lavorando per dare nomi e volti agli aggressori. Al vaglio anche le immagini di videosorveglianza, mentre la comunità di San Gineto è sotto shock.
5: È un posto abbastanza tranquillo, molto frequentato da famiglie, ci ha lasciato tutti quanti un attimo così per questa cosa che è successo, ecco.
4: Tornato a casa dopo l'aggressione, Antonio si sente male, la corsa all'ospedale di Cetraro, poi il trasferimento alla rianimazione di Cosenza. Per lui però non c'è niente da fare, muore dopo poche ore da quello che il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, definisce un gesto incomprensibile e inaccettabile. San Gineto, Ilaria Raffaele, GR1.
2: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia nella settimana di Ferragosto. Domani bollino rosso in 19 città, mercoledì saliranno a 20. Tra le più calde Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bari e Firenze. L'afa non dà tregua neppure di notte, con temperature che superano i 24 gradi, mentre resta alta l'attenzione per siccità e incendi. E se l'ARPA dunque non concede tregua, una via di fuga arriva dall'acqua sull'Appennino romagnolo. Escursioni in canoa tra boschi e natura.
0: La diga di Ridracoli rifornisce di acqua potabile tutta la Romagna, ma non è il suo unico pregio. È anche un luogo perfetto da visitare quando in pianura fa molto caldo, possibilmente in canoa.
1: Si vede il lago da un'altra prospettiva. Noi siamo al centro del lago quando lo attraversiamo e poi arriviamo in fondo sotto gli alberi e riusciamo a vedere i luoghi più nascosti.
0: Ogni weekend le guide di Outdoor Romagna portano i curiosi a esplorare i vari rami dell'invaso. Le canoe sono semplici da usare alla portata di tutti e qualcuno si porta anche il cane. Le gite durano circa 2 ore, pensate, per accontentare sportivi e meno sportivi. Al rientro qualcuno è stanco, ma in generale l'esperienza ha entusiasmato le persone.
6: Com'è andata?
7: Sei in mezzo alla natura, in pace, ci sta bene fresco nonostante il caldo.
6: Fatica ricompensata poi dalla vista, dai rumori.
0: La buona notizia arriva anche dal livello dell'acqua nella diga, in media con la stagione. Non ci sono timori di carenza qui, spiegano da Romagna Acque, anche se dovesse continuare il periodo di scarse precipitazioni. Ridracoli, Samuele Amadori, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport. I successi italiani tra atletica e nuoto l'avete sentito anche nelle nostre radiocronache. Agli europei di Birmingham, Leonardo Fabbri conquista l'oro nel lancio del peso con 22,31 m davanti al connazionale Zan Vier, secondo dunque. Agli altri europei invece, quelli di nuoto a Parigi, Alberto Razzetti è medaglia d'argento nei 400 misti, dunque il primo podio azzurro in vasca. E il prossimo GR1 è a mezzanotte, la linea va alla musica di Radio 1.

0: Radio Italiana 531.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
2: Veronica vi augura buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 7:01.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park, una garanzia per la tua auto. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
4: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
3: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
4: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
3: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
4: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.

0: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
1: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
2: La vostra radio, la radio italiana 531.
3: Mi han detto aspetta che arrivi il mattino.
4: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romain Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rosteva, Atherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 5 a martedì 18 agosto. Pasta garofalo 500 grammi, $3. Provolone Leonardo, $23.95 al chilo. Tonno Solemare, 185 grammi, $3.25. Olio d'oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $1.50.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

0: Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.
1: Non sono più quel capriccioso ragazzino che scrivavi sempre per

carro di una stella mattutina. E senti un rumore nel vento, dal vento è la voce che chiama, risponde al suo lungo lamento, la vita che si allontana. Ma c'è su quel sentiero qualcosa che ora avanza e lentamente un giorno arriverà nella tua stanza. Di cosa mai si tratta? È difficile capire.

0: la nostra canzone.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
2: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
4: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
5: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club, entra a far parte della nostra squadra.
6: Festa in onore della Madonna di Crochi.
7: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
6: 19 Susan Street, Virginia.
7: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
6: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
7: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
6: Intrattenimento musicale con
7: Angela Cutri,
6: Domenico Greco,
7: Rocco Carpentieri
6: e Mila San Gregorio and the Boys.
7: Non mancare, domenica 13 settembre.
6: Festa in onore della Madonna di Crochi.
7: 19 Susan Street, Virginia.
6: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
8: State ascoltando Radio Italiana 531.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Defendemos l'allegria
1: con Mico,
0: Ciccio
2: e Cenzo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti i lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
2: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
2: veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per legare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
5: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!

hai ascoltato una sera come ti parla l'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, e il colore del cielo.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa, and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling, and cherished memories, we honour the courage, sacrifice, and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
5: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
6: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
5: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
6: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
5: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
6: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
5: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
6: sì?
5: Tu, ci vai tu.
6: Ci vado io.
5: Peter,
6: io
5: ragazzi,
6: e Peter, Clara.
5: A Taste of Italy Griffith.
6: Experience Italy in the heart of Griffith.
7: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival!

0: anche tu a far parte della festa.
1: Radio Italiana 531.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
3: Che giorno è?

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
6: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesapresident@gmail.com.
7: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
8: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguardo la vostra salute.

0: Nubini Pizzanini.
1: Tra la lelo, tra la la.
2: Trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
4: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
3: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
4: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
3: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
4: Profumi? Ma come profumi?
3: Sì, sì, anche i profumi.
4: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
5: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Morfettese, Kick e Cork.
1: La cincinta in dam, la dam morfettese, sono da parlare di quel che succede in due mondi, non da dare la ricetta, per mangiare morfettese e della dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia.

0: La fantasia.
1: Radio Italiana 531.
2: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
3: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
3: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
3: Ma che bello! Tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
3: Ok, prenotiamo allora.
5: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
6: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
7: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
8: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
9: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
10: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: too small to make a difference. Thank you.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 9:01.
3: È martedì 11 agosto 2026, la Chiesa ricorda Santa Chiara e Santa Filomena. La luna è calante e il proverbio del giorno, il mondo è fatto a scale, chi le scende e chi le sale, ricorda che nella vita gli avvicendamenti sono continui e alternativamente si ricoprono posizioni sociali differenti. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nella storia. Nell'anno 355 il generale Claudio Silvano si proclamava imperatore di Roma usurpando il regno di Costanzo II. Nel 1914 un telegramma del ministro Antonino di San Giuliano all'ambasciatore italiano a Londra anticipava la possibilità di ingresso in guerra dell'Italia con Inghilterra, Russia e Francia, nonostante il desiderio di neutralità nei confronti di Austria e Germania. Nel 1949, prima traversata a nuoto tra Capri e Napoli, un'impresa di 27 chilometri compiuta dal ravennate Giovanni Gambi. E nel 1953 moriva 61enne a Mantova il campione di automobilismo Tazio Nuvolari. Nel 1973, mentre nel West Bronx una festa in vista del ritorno a scuola teneva a battesimo la nascita del genere musicale hip hop, in Italia si istituiva un organo giudiziario specifico per il lavoro che, con tempi ridotti rispetto alla giustizia ordinaria, non vanificasse le tutele garantite ai lavoratori. Nel 1991, con la legge 266, l'Italia regolamentava il volontariato, riconoscendone il valore sociale e promuovendone lo sviluppo. Nel 2008, per la terza edizione consecutiva, Valentina Vezzali conquistava l'oro olimpico nel fioretto individuale ai Giochi di Pechino, dove nello stesso giorno Giulia Quintavalle diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro nel judo. E nel 2021 a Floridia, in provincia di Siracusa, si registrava la temperatura di 48,8 gradi, la più alta mai rilevata in Italia e in Europa. Sono nati l'11 agosto. Nel 1890 l'esploratore Renato Alessandrini. Nel 1892 il sindacalista Giuseppe Di Vittorio. Nel 1941 l'economista vittima della mafia Ezio Tarantelli e nel 1949 il cantante e autore Eric Carmen. Nascevano oggi anche l'informatico cofondatore della Apple Steve Wozniak nel 1950, il calciatore e allenatore Massimiliano Allegri nel 1967, il suo collega Gianluca Pessotto nel 1970 e l'attrice Thea Falco, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986.

0: Ultima segnalazione per l'11 agosto 2026, però tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Appuntamento a domani e un saluto da Francesco Cataldo.
1: Notizie sui governi locali e statali ogni lunedì dalle 12 alle 2 di pomeriggio con John Di Fede.

0: Buongiorno a tutto questo paese di Radio Italiana 531. In studio Sanremo con io, Liliana, e cugina Rosalie. Come stai, Rosalie?
1: Io sto bene, Liliana. Tu come stai?
0: Oh, molto bene.
1: E io voglio dire anche che io so la giornata oggi. È martedì.
0: Sì.
1: 11 di agosto.
0: Ah, brava.
1: Bravissima.
0: Ci voleva 8 mesi.
1: 8 mesi per arrivare a questo momento. Finalmente mi ricordo. Dobbiamo dire anche un grande saluto a Giuseppe e Liliana, perché sì, stamattina non è con noi, però riaggiunge la prossima settimana.
0: E lui sta in ascolto. So, ciao,
1: sì. Ciao Giuseppe, buongiorno.
0: Ci vediamo alla prossima. So, Rosalie, how was your weekend?
1: Sì, il weekend è stato molto impegnato,
0: sì.
1: con la famiglia, però, con cose dei familiari, no? Niente speciale, però la famiglia è speciale.
0: That's
1: vero?
0: Right. Yes.
1: So, abbiamo il mio nipote si è comprato una casa con sua fidanzata, che noi sappiamo adesso che per i giovani è un po' difficile comprare una casa.
0: Sì.
1: Quindi ha fatto un housewarming e lei ha fatto 30 anni, abbiamo stato un barbecue. Questa era la il figlio di mia cognata, la sorella di Peter,
0: yeah.
1: E poi sabato sera abbiamo andato, ti ricordi che I think abbiamo parlato anche su questo programma The Candlelight Concerts,
0: mm-hmm.
1: E abbiamo andato al concerto St. Peter's Cathedral in città,
0: yeah, yeah.
1: E abbiamo sentito violins, a quartet,
0: mm-hmm.
1: Bellissimi musicisti, fantastic,
0: mm-hmm.
1: molto candele, però non sono candele vere, sono LED candles, ma centenari, la cattedrale guardava
0: beautiful.
1: Magnifico, mm-hmm. Però devo dire, per me è stato un po' difficile perché io sono bassina, come tu sai, Liliana, e quindi quando vado a vedere un concerto mi devo mettere in una sedia che è un po' più alta, appunto mi piace andare al Festival Theatre, anche The New Her Majesty's, perché there's a little bit of slope su quelle sedine, quindi mi posso sedere un po' più dietro, però ancora vedo
0: perché se c'è qualcuno molto alto davanti non
1: è difficile per me,
0: right.
1: Oh, if the stage is high, questa era nella chiesa, ovviamente, the cathedral, i sedini sono soltanto the pews, quindi erano tutti uno livello, quindi io non ho visto tutte le candele durante il concert, però il concert was fantastic. E questi vedi un'opportunità, questi stanno fino a novembre, e quasi ogni weekend c'è they've got one or two concerts, e non sono lunghi, 6 mesi fino alle 7 mesi,
0: candlelight concerts. Yeah.
1: E poi c'era dopo che noi abbiamo finito quel concerto, c'era un altro at 8:30. So ogni sometimes they do two a night, perché è soltanto un'ora. E poi domenica la giornata era un po' not very good.
0: Credo, yeah.
1: Sabato era non c'è male, ma domenica è stata una grande pioggia
0: a
1: casa.
0: Tempesta.
1: E abbiamo stato dentro, abbiamo fatto cose in casa.
0: Beautiful,
1: pranzo con un amico. And that's it. So, you know, nice weekend.
0: Nice weekend for winter.
1: Yeah. What about you? What did you do?
0: Well, I had a, what was it? A kitchen? A bridal
1: shower. Oh, bridal shower.
0: Perché mia nipote si sposa in 2 o 3 mesi. Allora hanno fatto a bridal shower. C'erano 50 donne. Can you imagine?
1: Wow, 50 women. Oh, my goodness.
0: And bambini. Perché lei c'ha 4 sorelle.
1: Sì. 50 donne. That's a lot.
0: That was a lot.
1: So, a lot of noise.
0: A lot of noise. molto bello, but that was nice con tutta la famiglia insieme. And then we watched the football.
1: Sì.
0: As you know, Rosalie. Ma questa è l'ultima settimana che Port Adelaide gioca qui.
1: Sì. And poor Zach Butters is not playing, so that's a shame.
0: Yeah, but anyway, nearly finished football.
1: Quest'anno lo mettiamo a dormire, quest'anno.
0: I'm thinking, and like last year.
1: That's right, incominciamo di nuovo. No, voglio dire una cosa funny che tu hai detto, 50 donne insieme.
0: Yeah.
1: I hope che c'erano molti gabinetti per le donne, perché con 50 donne ci serve il gabinetto.
0: Sì.
1: E io ho notato anni fa, abbiamo fatto like a little leadership conference in una casa privata che avevano le suore from Loretto.
0: Okay.
1: It was on Grange. Loro avevano a house there. Anyway, abbiamo stato là per 2 giorni e le suore hanno detto con noi, there was about, erano 10, I think, 10, all women, 10 donne. E hanno detto, oh, you know, usate questa casa perché it's a holiday house, non c'è nessuno, so you okay. can use it. Okay, abbiamo, noi abbiamo dormito lì, so oh, that's quite a few good. Rooms. Ma abbiamo notato la, dopo la prima giornata non c'era sufficiente carta di gabinetto, oh, you know, like toilet paper. Sì. Perché con 10 donne, sì, you sì, go sì. through a lot of paper. Sì, sì. Anyway, I'm andato a comprare yeah. mo. E quando abbiamo finito, mi ha detto con questa suora, oh, she said, come è andato? Oh, yeah, really good. I said, we had to go and buy some more toilet paper. Ma c'erano 4-5 rolls, ma per 2 giorni per con 10 donne, sì, sì, sì. That is not enough. Se c'erano 10 uomini, it'd non ci serveva right. il toilet That's paper. Right. Ma, you know, with women, you use a lot of toilet
0: oh,
1: paper.
0: I know, a lot of talking, c'era molto rumore.
1: Molto chiacchiere.
0: Molto chiacchierate. But it was a good day.
1: Oh, so. That's fantastic.
0: Okay, fra poco.
2: 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: Zio, hai sentito la notizia?
7: Oddio, mi devo sedere.
6: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
7: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
6: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
7: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
6: Ma te l'ho detto zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Taplis Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
7: Si fa festa allora!
6: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.

0: Bianca e bentornata a Radio Italiana 531. Questa bella canzone di Albana and Romina Power Sharazani. It's beautiful,
1: isn't it?
0: Song. Yeah,
1: yeah, it is.
0: Rosalia, cosa hai letto? What have you read?
1: Well, I read an article sul giornale on the weekend di quanto vai al lavoro, si va al lavoro o si stai parlando con un amico dopo dopo il weekend, after the weekend, che la prima domanda che did you have a good weekend?
0: Sì, okay? Come questa, noi abbiamo.
1: Yeah, questa domanda è una domanda normale,
0: sì, sì.
1: And it's good per sapere, sì, sì, I had a good weekend. Però lei è scritta con a little bit of a focus su che adesso abbiamo arrivato un tempo che le persone si credono che sì, dicono che non sono fatto niente, sono riposati, sono fatti soltanto cose con la famiglia, che può darsi non è abbastanza.
0: Non è abbastanza. E loro pensano che loro sono noiosi.
1: Noiosi,
0: that's it.
1: They're boring, you know? Ma lei ha scritto a really good article, dice che questo non è la verità, e dobbiamo riconoscere che fare niente o riposare o leggere un libro è una cosa importante per il nostro cervello e per la benessere di noi. So she says, noi abbiamo usiamo la parola svago senza renderci conto che in origine era recreation, basically. Dare la nostra mente al nostro corpo il tempo di rinfrescarsi and to reorganize, right? But we have to refresh. Il lunedì mattina in molti luoghi di lavoro assumo l'aspetto di una competizione per vedere chi è concentrato più attività nei due giorni primo. Ammiravamo una giovane, la mia collega, che lei diceva si chiamava Sara, e quando ci chiedevano a lei che cosa hai fatto on the weekend, lei semplicemente diceva mi sono riposata. Ora abbiamo il nostro lavoro, questa signora diceva, il giorno di Sara in suo onore, perché it's okay per riposarmi. You know, it's okay per fare un giardino, è buono, it's okay per leggere un libro o il giornale o prendere una tazza di caffè senza che tu devi fare tanta attività.
0: Ma anche se fai molta attività, subito lo mettono sul Facebook o Instagram perché vuole tutto per vedere, look what I've been doing.
1: E questa è un'altra cosa che lei dice, che non devi mettere, tu non devi vivere la tua vita per il pubblico. Però quando lei ha notato una good idea, lei ha detto quanto sono venuti prima questi telefonini? Sì, tutti quanti la usavano per fare, posso fare una fotografia, invece di get the camera out before, una foto di mia figlia, mia mamma, o mia sorella, whatever. Però era personale, era per il nostro stesso, per mantenere come una fotografia. Ma dopo si è preso una vita se stesso questo telefonino, e adesso, come hai detto tu, se io vado, giusto per dire, ho andato con mio marito a fare colazione, breakfast, at the cafe. Mica devo mettere my breakfast, la fotografia del mio dell'uovo, the toast, del caffè. I don't have to put that on Facebook, okay? Però adesso queste sono le cose. E lei ha detto che potesse è arrivato un tempo che dobbiamo cambiare un po'. E ritorniamo e dice che è buono stare insieme, ma buona just to enjoy the company in the present moment, senza facendo
0: sempre una fotografia.
1: Una presente, non dobbiamo fare sempre questa fotografia, perché lei dice che questo è molto importante. E lei dice anche che un'altra amica ha detto che lei e sua famiglia fanno la giornata in pigiama, come noi facciamo domani. In cui tutti nella famiglia dicono siamo liberi a rilassarsi come vogliamo e stiamo in pigiama senza che ci importa niente. How good is that? E un'altra una cosa anche che è buona per il nostro stress, che è importante, è to breathe, respirare. Però respirare 3, 4, 5. So respirare dentro per 3, mantieni il respiro per 4.
0: E poi
1: dopo respiri fuori per 5, perché questo really
0: ti fa rilassare.
1: Rilassare e lowers the cortisol, which is very important.
0: Stress, yes.
1: Questo consiglio dicono anche le professionisti di medico, because dicono che è molto importante per fare questo breathing, perché sì, it's very good. So, il consiglio che questa donna ha detto, il suo meglio consiglio è di ricordare che non stai vivendo la tua vita per un pubblico.
0: Sì.
1: A nessuno è importante veramente quanto fai. Ciò che conta e molto importante è che tipo di amico o amica sei.
0: That's right.
1: Because that's what it is. Because se tu sei una brava amica o amico e stai insieme e vai a fare un pranzo o vai a fare una passeggiata o vai a comprare un gelato, stai con loro presente in quel momento, parli, ascolti, e stai insieme. Non è importante per dire, oh, adesso devo mettere questa fotografia. Io faccio fotografie, però me le tengo io stesso per mia famiglia e le metto su un calendario per l'anno per l'anno prossimo. That I can remember i nostri ricordi. Ma non devo mettere su, perché questo, quando fai così, tutti quanti adesso sono molto, molto interessanti o interessati della mentalità.
0: Sì.
1: Della salute, della mentalità, specialmente del giovani e quella gente che può darsi stanno
0: da solo. Yep, that's right.
1: Non solo anziani, stanno ragazze, ragazzo, you know, ragazzi che stanno soli, che si sentono soli. Ma tutti hanno questi telefonini, quindi quando vedono queste fotografie
0: loro pensano, io sto sola e tutta questa gente, they're out having a good time.
1: Yeah, questi si stanno divertendo, io sto a casa, you know. And so, dobbiamo anche pensare questo, se noi veramente siamo, come si dice, if we're worried about it, e siamo interessanti della benessere
0: dell'altra gente
1: e anche delle nostre amiche,
0: that's right.
1: Dobbiamo pensare, può darsi, facciamo a little bit less, di meno, di mettere queste fotografie. Può darsi mettere una ogni tanto, ma non sempre.
0: No, perché hanno detto che l'isolazione, the isolation, è la malattia adesso, non solo i giovani.
1: Sì, sì, sì.
0: Questo è forse perché tutti sono sui telefoni.
1: Sì.
0: È cambiato.
1: Well, un psychologist che io ho sentito anni fa, adesso il messaggio è lo stesso.
0: Yeah,
1: lui ha detto che lui veniva nella scuola, Marco Carr Greggy was very good. E lui diceva, dobbiamo ricordare che queste fotografie sul telefonino che mettono su Facebook sono the highlight reel.
0: Sì.
1: Sono che ti fanno vedere i più, che questi sono i più belli momenti. Però a volte questa gente che fanno queste fotografie, quando vanno a casa stanno soli.
0: That's right.
1: They're very upset, si stanno soli, fanno queste fotografie con un sorriso per far vedere alla gente che stanno contente. So he said, però noi che può darsi siamo a little bit more balanced, più anziani, have a bit more wisdom, e noi capiamo questo. Però la gioventù non sempre capisce.
0: Especially
1: like teenagers, you know?
0: Yeah, i bambini. But Rosalie, a me, quando tu fai fuori un pranzo o la cena con gli amici,